0: Perché attacca era troppo scontata.
1: Ma scusami, Lidia, Porto come l'hai trovata? Perché è una delle città che io amo.
2: Bellissima. Bellissima. Sì, se vuoi staccare, vivere un po' di vita senza ritmi.
1: Il ponte di Eiffel.
2: Sì, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Tramonti stupendi, un clima perfetto. Primavera.
1: Perfetto adesso.
2: Primavera vera.
3: Ve l'ho detto che sembravamo un programma di gente brillantissima. Sì. Non avete ancora sentito niente. Questa è stata a Parigi. Poi.
1: A Parigi? Ragazzi, ma ragazzi, ma visto che era il compleanno di mia moglie, 28 maggio è stato il compleanno di mia moglie e il mio onomastico abbiamo festeggiato, quindi due giorni di ostriche perché impazzisco e lì a Parigi
0: buone mi sembra di capire, perché altrimenti
1: sì, non sarebbe il periodo, però le ostriche ormai le sterilizzano, quindi
0: certo.
1: non diventano mai, non vanno mai in, come posso dire, non diventano mai grasse perché non si riproducono quelle che mangiamo.
3: Vabbè, ostiche,
1: quelle da riproduzione.
3: Ti levano il piacere anche.
1: Il piacere, mica.
3: Beh, perché
1: non hanno nessun piacere.
3: Vabbè, però magari dentro il collo, il guscio,
1: ma no,
3: sentono qualcosa.
1: Ma no, che sede.
0: Ci avranno mica del collagene anche loro? No, perché sapete che.
3: Sei interessatissimo.
1: Alle ostriche.
3: Dopo il salmone.
0: Un attimo lì, eh.
1: E quindi non solo, ma champagne. Cioè, devo dire.
3: Che sembriamo
0: vizioso.
3: Un programma radical chic,
1: ma non champagne.
3: È un caso,
1: champagne. Vabbè, è una celebrazione.
3: Una festa,
0: che vizioso che sei.
1: Ruinart, quindi mi sono ruinato.
3: Sono
1: ruinato.
3: Adesso mo che ti arriva la carta di credito qua, dici "Ma chi
1: ma io? Io
3: mi hanno clonato la carta".
1: Io ho risolto con quella roba lì, non mi faccio più mandare l'estratto conto e non vado a controllare, quindi
3: ma paghi lo stesso,
1: basta non guardarlo. Tu invece cosa hai fatto di bello?
3: Io ho riscosso un regalo che mi era stato fatto qualche mese fa, quando ho compiuto gli anni, e mi hanno mandato i miei amici per punirmi del fatto che non mi piace la montagna, sul Monte Bianco. Devo dire che quel tipo di montagna, che è soprattutto contemplativa, nel senso che vai e guardi.
1: Ma sul Monte Bianco ci hanno ancora adesso,
3: se non sbaglio. Allora, a un certo punto ho guardato il dente del gigante, che è quello spuntone gigantesco. Ho guardato, sai che c'è quei cannocchiali dove guardi?
0: Sì, sì,
3: e c'era uno appollaiato lì, volevo dire, ma scendi da lì, ma cosa fai? Che pericoloso.
1: I bambini sono così, si arrampicano dappertutto.
3: No, comunque devo dire, certo, dico una cosa che si sa già da millenni, è uno spettacolo pazzesco.
1: Che
3: poi organizzato bene, è una gita bellissima.
1: Quando qua fa caldo, andare in montagna è un piacere incredibile.
3: Sopra 3.500, che è credo il punto più alto dove si va, c'erano pochi 4-5 gradi.
1: Ma il piacere è mangiare qualcosa di invernale.
0: Liguria freschetto, Liguria freschetto la sera, 18 gradi.
1: Ma tu sei andata con Clarissa o sola poi alla fine?
0: Sì, siamo andate.
1: Ah, quindi hai fatto la passeggiata a Santa Margherita e poi a Portofino?
0: Portofino, certo.
1: Mi ha salutato il Pierpa, il
0: Sì, ho salutato tutti e soprattutto mi sono finta ricca, cioè sono andata lì, ho fatto finta di, capito?
3: Come lo puoi dire che non hai fatto?
0: Sulla banca.
3: Puoi dire che non hai fatto un cazzo, sennò sembriamo veramente un
4: sì, io non ho fatto un cazzo, infatti. Sono stato a casa da solo.
3: Grazie,
1: è stato in Sardegna a firmare dal notaio perché ha preso una villetta.
3: Addirittura?
1: Sì,
3: quella che si vende, quella in vendita.
1: Guarda il black, guarda.
0: Sì, guarda, veramente, povero comollino.
3: Diciamo, noi abbiamo fatto un weekend scintillante. Adesso sentiamo il vostro.
1: Io ho visto anche una mostra, cioè perché i miei weekend sono culturali.
3: Tra l'altro con le ostriche era anche lì.
1: Non sono andato al Pinot. che me l'ha consigliato Bonami, perché io prima di andare alle mostre scrivo a Bonami, scusa tanto, porca miseria, scrivo un attimo a Bonami, senti Bonami, vado a vedere, sono stato a vedere Caldea, che è quello dell'equilibrio. Mamma mia, bella mostra, devo dire.
3: Vabbè, insomma, questo abbiamo fatto noi con massima umiltà.
1: Massima attack.
3: Ma con massima
0: triangolo, Portofino.
3: Parigi, Montebianco.
1: Montebianco c'entra con Parigi, perché sai che il Montebianco.
3: Un po' ti vedevo.
1: Forse. È francese. Cioè, i francesi dicono che il monte più alto d'Italia è un monte francese, il Monte Bianco, perché loro dicono che la cima è loro, noi che invece vabbè.
3: Va bene, il vostro weekend raccontatecelo. Poi alle 11:30 avremo Chiara Camerale che ci parla di un festival bellissimo che comincia tra qualche giorno, un festival letterario che si è
1: rovinato da
3: uno che si è imbucato, che
1: peccato.
3: Sono Procida.
0: Meno male
3: racconti.
0: Che è a Procida, perché almeno quella, almeno la location che è spettacolare, altrimenti
3: almeno quello, Procida racconta. Prego, il numero, sì.
0: No,
2: 342 4115 105.
1: Lui va.
2: No.
1: Sì.

0: Alex Warren su Radio 105 alle 10:11. Buongiorno, buon lunedì.
1: Ieri giorno.
0: Picnic in montagna, pane e salame, pane e formaggio, piedi nel torrente gelato, mica ste robe che faccio, che fate voi qua.
1: Voi.
0: E poi mi sono abbrustolita e poi sono andata a vedere Achille Lauro, Paola dalla Val Brembana. Tanti concerti in giro questo fine settimana, a parte il nostro e quelli che ha visto Lidia ovviamente in Portogallo. Anche l'Italia era attraversata da un sacco di concerti e credo una delle estati con più tour. Qualcuno anche un po' pieno di polemiche, delle location non proprio
2: per
0: attrezzati.
2: La logistica.
0: La logistica, ho sentito di questi fan di Cremonini che sono lamentati. No, non di Cremonini, ma della un po' della
2: logistica, sì, della dell'organizzazione.
0: Insomma, facciamo attenzione, perché poi uno paga 60, 70, 80 euro, va lì e non c'è dove fare la pipì, cioè non è
2: per ascoltare magari da fuori l'artista per cui.
0: No, ho visto dei video dove c'erano dietro una grata. E non si sentiva, cioè si sentiva uno che da lontano cantava delle canzoni, cioè un po',
2: un po' così.
0: Vabbè.
1: Vorrei leggere anche i messaggi, ma il lunedì mattina è un po' dura per tutti. Comunque ragazzi,
2: cosa?
1: Cioè le nostre ragazze in Italia, mia figlia si lamenta sempre, non sono più uomini, si è andata a Parigi e è diventata matta. Secondo me ci sono le donne versus uomini che sono 4-1 e i ragazzi... Molti vanno in giro per mano assieme, cioè intendo di... cioè veramente... E poi sono tutte bellissime. Io andavo fuori... c'era mia moglie
2: che
1: diceva...
2: A te piace quel genere lì però, che sono un pochino, capito, elegantine, magroline.
1: Ma guarda che l'eleganza è più delle italiane, anche se siamo un po' più stereotipati.
2: Nei modi non lo so.
1: Stereotipati,
2: non lo so.
1: No, loro sono più eleganti nei modi, sì. Sono più fini per certe cose e non si vestono in maniera, non sono proprio omologati come noi.
0: Sono francesi.
1: Sono francesi, quindi molto carini. Ma noto però che le ragazze là a Parigi almeno mi sembrano veramente più libere. Fanno i cavoli loro. Mi sembrano, no Lidia?
3: Sì, è vero.
1: Cioè rispetto alle nostre ragazze italiane. Le ragazze italiane sentono la pressione degli uomini, del padre.
3: Sì.
1: Là invece ti accorgi proprio che sono proprio libere.
2: Non gliene si impongono forse un po' di più. Non gliene frega niente.
1: Sì. Cioè escono la sera molto di più, stanno insieme tra loro, bevono tranquillamente. Da noi
0: sì, però è anche vero che, ti faccio notare questo, anch'io quando torno da un viaggio dico sempre, però è... quando tu vai a visitare una città vai sempre nei posti più belli, più scintillanti, più aggregati, nel
2: turistici
0: senso che no,
2: anche tu, se vuoi,
0: se
2: no?
0: vuoi in qualche modo anche. Quindi è come se ti venisse presentata una versione, cioè probabilmente una che va via da Milano e torna a Parigi, in questo momento in radio un conduttore francese starà dicendo: oh, sono stato a Milano, la gente è tutta vestita benissimo, tutti fighi, tutti felici, no? Cioè siamo predisposti noi come spirito, come stato d'animo, andiamo a vedere cose.
1: Beh, c'erano molti turisti, sia per questo, anche
0: belle.
1: Le turiste erano molto carine, soprattutto gli inglesi, era pieno di inglesi. Però anche gli uomini sono molto belli, eh?
2: È stato un viaggio costruttivo, noto, eh? Hai avuto modo proprio di, come dire, approcciare la...
1: No, ma l'avevo già pensato, se avessi i soldi io una casa a Parigi...
0: Ma perché non hai una casa a Parigi?
2: No, non ce l'hai,
1: Fabio ce l'ha.
0: Come si fa a vivere senza avere un piede a terra?
1: 45 metri quadri, perché poi a Parigi, capito? Cioè,
2: menano, eh?
1: Ma menano mica da ridere, perché siamo addirittura le zone un po' più carine, 15-20 mila al metro quadro.
2: Mamma mia.
1: Noi ci lamentiamo, ma...
0: Beh, insomma, centro di Milano più o meno...
1: Centro.
0: Sì!
4: Ross, visto che ti è piaciuto salire in vetta al Monte Bianco con la Skyway,
0: sì?
4: Se ti interessa, a fine agosto c'è una gara che partiamo da Courmayeur e arriviamo in cima tutta di corsa.
0: Come se avessi
1: accettato. Quella l'ultima volta che a Corso Rosario eravamo insieme.
0: Aveva 12 anni.
1: E era tardi per entrare al concerto.
0: Seguito da un cane.
1: Era il concerto, era quello di Claudio Villa. Ti dico
2: l'ultima volta che è riuscito a sgranchire.
0: Buongiorno,
2: Frenz. Era nell'utero materno.
0: Esatto, ho sgambettato lì.
2: Sì, punto.
0: Ieri festa. A proposito di Massive Attack, c'è anche un video che mi riprende mentre dentro il ventre materno mi muovo e faccio il playback.
2: Esatto.
0: Ieri festa di compleanno del nostro bambino Leonardo, ha compiuto 7 anni, insieme ai suoi compagni di classe ha fatto festa insieme a un mago. Il tema dell'animazione alle feste di compleanno è un tema su cui, se mi consentite, vorrei poi un giorno fare un'intera puntata.
1: Perché fare un compleanno insieme a un mago? Non può fare insieme agli amici?
0: Perché ormai si prende l'animatore.
1: L'animatore?
0: Cioè quello più esoterico che racconta le cose fiabesche. Cioè quello col megafono, che è quello più fastidioso.
1: Quello col megafono, perché col megafono?
0: Perché
1: i bambini fanno casino.
0: No, perché deve coinvolgere i bambini e quindi quelli scappano e quindi tu sei lì alla festa e senti questo per tutto il tempo che parla col megafono.
2: Che bello.
0: E poi c'è quelli che
1: dice
3: Adesso in fila per due.
0: Più o meno sì.
3: A sinistra le femmine, a destra i maschi.
0: È un tema, quello degli animatori.
3: Il lavoro vi renderà liberi.
1: Sì, una roba del genere, cioè quelle cose.
5: Viva l'Italia!
3: Sì, attenzione, ora a seconda della religione vi mettete. Le donne non è un femminicidio.
0: Camerati, come ha detto quello lì.
1: Sì, andiamo avanti.
0: Va bene. No. Cioè, perché ultimamente mi piace perché le notizie di cronaca le mettiamo in mezzo così, le buttiamo lì.
2: Un passant. Ragazzi, io ho fatto una figata pazzesca. Ho portato per la sua prima volta in moto mia nipote Noemi da Sestriere, poi lungo il lago di Moncenisio e poi a casa. Insomma, 250 km di curve. Lei è stata fantastica nel seguire i miei movimenti. Subito dopo concerto di mia figlia Rebecca, fantastica davvero. Marco il boscaiolo.
0: Però boscaiolo,
2: il boscaiolo che va in moto
0: per la stoppella.
1: Allora, Tony, i soldi non ce li hai più, non perché sono finiti tutti in Svizzera, ma non in una banca.
2: A tua figlia.
1: Nell'affitto di un appartamento, zitti che anche oggi è un esame. Non ho capito perché gli svizzeri fanno gli esami tutti insieme. Ieri a Ginevra c'è stato uno delle manifestazioni contro il G7 più imponenti d'Europa.
0: C'è stato anche un referendum.
1: C'è stato anche il referendum perché
0: avevano proposto di fermare a 10 milioni un partito di abbastanza di destra svizzero.
1: Ma è riuscito a fare il referendum, quindi ha raccolto firme.
0: No, ha preso anche il 46, ma ha vinto il 54. Cioè il 54% degli svizzeri ha votato no alla proposta di fermare la popolazione a 10 milioni.
1: Perché quindi la popolazione in Svizzera sta crescendo grazie agli immigrati, anche immigrati regolari, gli immigrati regolari, non irregolari, come da noi, regolari. Però volevano bloccare tutto a 10 milioni. Io non ho ben capito perché.
2: E infatti la domanda che stavo per fare è proprio questa. Perché?
0: Perché facendo così implicitamente stai dicendo che non vuoi ingressi, cioè è un modo per...
1: Beh, ma se c'è il lavoro perché non avere mano da... Ma non so.
0: Comunque ha vinto il no, e questo è un fatto.
1: Ha vinto il no.
0: Vabbè. Tanti messaggi, ne leggiamo tanti, li leggiamo tutti oggi.
1: Sì. Oh, stare

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Dracula, perché non è solo Dr, è anche Cula. Dracula.
1: Ciao, sì, prima sì. Che Ross si metta a parlare della figlia, vi chiedo se venerdì farete la diretta da Ferrara.
2: No, non facciamo la diretta da Ferrara.
3: Tutti registrati. No,
1: sì. No, saremo perché in diretta partiamo, normalmente, ma non da Ferrara.
2: Partiamo appena dopo, non è che ci sarà un bel esodo, eh?
1: Già soltanto noi.
3: Cioè, io vi penserò, sapete.
1: Tutti verso Ferrara.
3: Sono di turno a casa.
2: Non so, ditemi che quanto ci metterò in elicottero io.
4: Io tu devi portare
3: d'ora.
2: Ma cioè, fatti
1: Hai prenotato l'atterraggio nell'aeroportino, quello carino?
2: Cioè, io ho un amico che è elicottero.
4: Mazzoli queste cose le fa sul serio. Noi siamo qua a scherzare.
1: Vabbè, dai. Scusa, guarda, quanto sarebbe? Sento di dire che non è il solo.
4: Quanto sarebbe in elicottero da Milano a Ferrara?
2: Secondo me.
4: Mezz'oretta.
2: No, che mezz'oretta?
4: Un'oretta.
1: Forse no. Meno.
2: Un'ora e mezza,
4: un'ora e mezza,
1: no,
4: dici?
1: Quanti chilometri? E mezza.
3: Dipende dall'elicottero, più o meno una media di 350 km.
2: No, un po' meno, un po' meno. Secondo me la media è un po' meno.
3: Fai 300,
2: ma
3: dai.
2: Quanti
5: quanto
2: chilometri
5: ci
2: sono
5: si mette con un elicottero veloce da Milano
1: stai
5: a Ferrara?
1: Urli.
2: Quanti chilometri sono in linea d'aria Milano-Ferrara? Saranno 300 km?
3: No.
2: 250?
3: Meno. Sono 289. 40-45
4: minuti.
1: Ah, vedi,
4: 40-45
2: minuti. Devi però raggiungere l'aeroporto, perché qui non me lo fa.
3: Vabbè, fai il
2: ma qui non me lo fa laterale, non me lo fa laterale.
1: Tu fa laterale,
2: sai che una volta atterrava all'aeroporto, l'elicottero atterrava esattamente di fronte al cimitero, di fianco al cimitero monumentale, c'era la sede dell'Alitalia e sopra c'era l'eliporto, atterrava l'elicottero.
4: Peraltro Ferrara, a proposito dei mezzi di trasporto, è la città col più alto tasso di biciclette in Italia, sapete, quindi moltissimi immagino che verranno alla nostra
1: infatti
4: serata in bicicletta.
1: Vali da Ferrara dice io vi raggiungo in bicicletta.
4: Infatti.
2: Allora, quindi fuori ci sono tutte le bici,
4: tutte
2: poi
4: le rastrelline.
2: Davanti, esatto. No, ma poi il bello che come davanti ai locali, davanti all'entrata, mettono le bici più fighe. Perché ci sono i posteggiatori che mettono le bici più belle, come fuori dai locali mettono le Ferrari, le Porsche, no?
1: E qui c'è gente inizio. Carina di un certo tipo,
2: esatto.
1: E si parcheggia la bici, capito? Ah, vedi.
4: Allora, cosa avete fatto questo weekend? È la domanda che vi facciamo sempre lunedì. Allora leggiamo un po' di messaggi. Christian, 2 giorni di relax completo. Fuga d'amore con mia moglie in chalet ai piedi del Monviso, da cui vi ricordiamo che nasce il Po, come a scuola ci insegniamo.
3: Dal piano del re.
4: Il Po nasce dal Monviso. Natura e silenzio assoluto. Quindi non vi parlavate neanche tu e tua moglie, vi baciavate e basta.
2: È bello.
1: Che
4: facevate
1: bello.
4: L'amore. Facevate l'amore ai piedi del Monviso.
1: Che bello.
4: Bello, bello, bello, molto bello.
1: Beh, Ago da Pesaro dice: Ross, io sono andato a fare delle immersioni a Castellammare.
4: Ho visto, che bello, bravo, bravo, bravissimo. È la mia città. Buongiorno, Friends. Ieri, 30° anniversario dei miei cugini, festa in piscina mega galattica. Auguri, Claudia e Sonia.
2: Ieri sono stato in una fattoria didattica col mio bimbo. Ci sono sempre queste cose che fanno per i bimbi.
1: Fanno spesso.
2: In Francia ho notato che vanno tanto nei musei i bambini, vengono portati prestissimo nei musei per abituarli a questa cosa, noi un po' meno, anche perché i musei non sono così attrezzati per l'area bambini.
4: Buongiorno Friends, questa domenica ero a Verona dai parenti a festeggiare 3 o 4 compleanni tutti insieme, ho scoperto che in un paese di vicino c'era il concerto finale di Taiko, tamburi giapponesi.
1: Hai capito.
4: Come non fiondarcisi, infatti ci si è fiondato. Fiondata.
1: Ciao pupazzi, ieri pomeriggio sera a Milano c'era la festa, sì, forse si pronuncia Junina. Festa brasiliana con musica dal vivo e forró. Dennis ascensorista da Milano, non so cosa sia il forró, ma insomma sarà una roba tipica.
4: Grazie per la domanda. Ha esordito il Brasile ai mondiali e ha pareggiato 1-1 col Marocco, la squadra per cui ti ricordo, Tony, che devi tifare.
2: Io tifo per il Marocco, assolutamente. Ma ieri sono tornato, scrive Emanuele da Forlì, da una settimana di relax a Gabicce Mare alla baia della
4: Vallugola.
1: L'hai detto.
4: Dove tutti cantano.
2: Io ho lavorato invece nel weekend. Lorenzo, maestro falegname e banista di mestre.
4: Che bello.
1: C'è chi è già tornato dalle vacanze, le ha finite. 3 settimane in Sicilia, finite. Mariella da Torino, ci spiace. Ci spiace molto.
2: Calma, c'è l'aeroporto a Ferrara. Posso venire anche con l'aereo allora? Perché venire con l'elicottero?
4: Con un volo privato. Con un volo
1: ce l'hai. È lì, è parcheggiato.
2: Ma sì, non lo uso mai.
1: Ma sì.
2: Porca miseria, devo fare il tagliando.
4: Concerto Cremonini a Bologna con mia moglie Federico, spero organizzato meglio. C'entriamo col concerto? Non è che sto dicendo le robe anti. C'entriamo, no?
1: Vabbè, noi... Vabbè, chi c'entra? Comunque è sempre buona musica dal vivo.
4: Certo,
1: non è che...
4: certo.
1: Ma se venissi... parla di un concerto per me.
2: Se a Ferrara venissi in bici?
4: Beh, da Milano quanto ci puoi
1: da
4: mettere?
1: Da Milano un attimo.
2: Cioè, io ho fatto 50 km questo weekend. 10 venerdì, 20 sabato e 20 domenica.
4: Non eri a Parigi?
2: Eh.
4: Ah, prima e dopo?
2: In bici, a piedi, intendo 50 km, figurati in bici.
4: Scusa, abbiamo detto che Ferrara è a
3: 289.
4: Vabbè, cosa, se vai a
2: in linea d'aria a 203, ci dicono.
4: A quanto si
1: dovresti
4: va?
1: Partire oggi in bici?
4: A quanto si va mediamente in bici se vai molto veloce? A
2: 25, se vai molto veloce 25. Allora, 25 con la bici come la mia. Se hai una bici da corsa arrivi anche a 30.
4: Allora, 30 all'ora, 200 km, quanto sono? 7 ore. 7 ore di seguito. Andiamo. Arrivi bello fresco alla serata di certo.
1: Ma allora la diretta non la possiamo fare, la mattina devi partire alle 8.
2: Ma lì il problema secondo me non è la freschezza, è le chiappe. Cioè 7 ore, certo. 7 ore in bici devi avere veramente il sederino di ferro, eh? Mm.
1: Boh. Mamma mia che dolore.
4: Cremonini era Imola, non Bologna, qualcuno scrive. Oh, Cesarone, non è una critica a te, eh? Magari uno glielo riporta o sta ascoltando, è solo che abbiamo visto questi post dove alcuni... secondo me è giusto poi che gli artisti prendano posizione anche contro il caro biglietti. Per esempio, sentivo di una cosa bellissima di Billy Joel che diceva: siccome nei primi posti e nelle prime file dei concerti ci sono sempre i ricconi, ok, io invece voglio che vendano le prime file ai miei fan.
2: Quelli
4: non
2: che
4: voglio,
2: cantano.
4: Certo. Non voglio l'autorità.
2: Chi è che ha detto? Forse è la Pausini che si è incazzata, cioè, con le prime file dicendo voi non cantate. Che è stata a fare qua? Cioè, chi era la Pausini? Non ricordo più. Ho letto da qualche
4: è
2: parte.
4: È un tema, no? Sì. Perché l'artista, anche per una roba di autostima, vuole nelle prime file lo zoccolo duro. Se tu ci metti il sindaco, l'autorità, quello con la fascia, imbalsamato, dici ma chi se ne
2: che
4: frega?
2: Che guarda il telefonino.
4: E lì poi Zucchero, bidone!
1: No, ma infatti la polemica, diciamo, nessuno sta a sindacare la qualità del concerto di Cremonini,
4: no,
1: anzi
4: è
1: proprio la logistica magari di quel posto che, ecco, non era delle migliori, quindi
4: ecco, lasciamo un po' a desiderare.
1: Sì,
2: va bene,
1: sì.
2: Continuate a dirci cosa avete fatto questo weekend, che vi leggiamo tutti.

0: Comunque c'è anche chi lavora, o nei weekend, tipo
1: male.
0: Settimane pesanti con trasloco, vedi.
1: Flow provincia di Monza, ma voi siete pazzi. Il trasloco si fa a novembre, si fa quando.
2: Vabbè, è fattibile secondo me adesso.
0: A novembre
2: c'è
0: piove.
1: Meglio la pioggia ancora adesso. Il caldo. Allora si fa. Qual è il mese meno piovoso dell'anno?
0: Gennaio.
1: E fatela a gennaio.
0: E si scivola, c'è il ghiaccio.
1: Allora facciamo così, restate in quella casa, non andate nella casa nuova.
2: No, dice, ma allora in generale io non augurerei nemmeno al mio peggior nemico un trasloco, non il trasloco, un trasloco, perché credo che non ci sia cosa veramente
1: insieme
2: peggiore.
1: Alla separazione da marito, moglie o fidanzato, fidanzata e al lutto, il trasloco è una delle tre cose che mettono più di cattivo umore, che deprimono l'essere umano.
0: Però che bello è.
1: Quando lo
2: stadio è pieno?
0: No, quando entri in una quando entri in una casa nuova devi arredarla, fare.
1: È bello anche secondo me. È proprio una bella. Però il sacrificio vale la pena.
2: Ma buttando il vecchio e quindi arredandola
0: da
2: niente.
0: Cioè entri dentro, lo trovi il nonnetto, perché lo devi buttare.
1: Poi solo in casa di nuda proprietà.
0: Se non lo tieni, dai.
1: No, è bellissimo entrare in una casa nuova, però il trasloco, soprattutto in questo caso. Peraltro è attesa una settimana, un paio di settimane infernali,
2: arriva il Niño,
1: è il Niño, ragazzi, si parla di 38, 39, 40 gradi. Veramente, io non lo so se sono pronto.
0: Buongiorno a tutti, stiamo rientrando in questo momento da Misano, fine settimana di Superbike.
1: Superbike.
0: Un saluto da Antonio e Romina, vedi?
1: Quella Romina
2: torna più potente. Io sto facendo due traslochi, aiuto, vedi, Morena.
1: Follia.
2: Due veramente la morte.
0: Due traslochi perché da A sta traslocando a B e B sta traslocando ad A. E quindi a metà incrocia
1: oppure,
0: i flussi.
1: Oppure come una mia cara amica che saluto. Ciao Giada, addirittura quando tu non riesci a coordinarti dalla casa A alla casa B,
0: passi
1: in
0: una casa C,
1: devi metterti in una casa C per un certo periodo, perché non hai cioè non ce la fai con i tempi.
0: Prendi e fai il primo trasloco da casa tua a quegli spazi organizzati, ripostiglio, hai presente?
1: Tipo Easy Box.
0: E poi da lì dall'altra parte, e tutte e due le volte tu guardi sti pacchi chiedendoti ma veramente vale la pena portare anche questi o li
2: esatto,
0: butto?
2: Esatto, certo, e rimangono o lì o comunque li butti.
0: Esatto.
1: Sabato sera concerto di mio figlio, batterista dei Livello Zero, Michele da Udine.
2: Stupendo.
0: Domanda, che livello sono?
2: Zero.
1: Uno lo dice, lo mette subito le mani avanti.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
4: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
3: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
2: 105 Night Express Live,
0: martedì 16 giugno con Angie.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: duende?
1: Non lo so, io.
0: Perché io sto cercando il duende.
1: Il duende. Io mi concentro sulla chitarrina, che per quelli della mia generazione fa subito.
0: Arbore.
1: Renzo Arbore, subito.
2: Sì. Subito. La chitarrina.
0: La chitarrina di Arbore credo fosse un'altra cosa, no?
1: È una metafora sessuale. Che bello comunque quando Manola poi ci racconta dietro le quinte gustosi, carini, anche della. Del summer,
3: diciamo
1: festival.
3: Che si agita molto il ragazzo Saif, quindi
1: è uno che sente molto la performance.
3: Sì, sì, sì. Quindi ha un suo rituale prima di salire
1: diciamo
3: sul palco.
1: È uno che ci mette tutto, la pancia, lo stomaco,
3: soprattutto lo stomaco.
0: Ci mette tutto o tira fuori tutto? Non ho capito.
3: No, non tira fuori niente. No. O meglio. Cioè, diciamo che se
0: Lidia, dov'eri?

0: dovessi aver ingerito, facciamo così, dovessi aver ingerito qualcosa prima, nell'istante prima di salire sul palco, lo tira fuori.
1: Sì, vabbè.
0: Vabbè, ma ognuno ha i suoi rituali, ma cioè certo, se deve rimettere,
1: magari non stava bene, deve rimettere. Beh. Cioè se deve rimettere in gioco tutto,
0: esatto. Se deve rimettere in gioco tutti i nutrienti. Beh, di cui
2: vi ricordo, stando sull'argomento mondiale di calcio, un altro così era Messi. Messi ha fatto tutto un periodo dove nel riscaldamento sarà per la tensione, alla fine, certo, alla fine l'abbiamo detto cosa succedeva backstage.
0: Sì,
2: vabbè,
0: cioè.
2: Spesso gli succedeva durante il riscaldamento di avere questo movimento.
1: Da lì si utilizza il termine, ma come siamo messi?
2: Come siamo messi?
1: Ma come siamo messi?
0: Certo, ma come non pensarci?
2: Un po' di mondiali li state guardando o no?
0: Ma no.
2: C'è un movimento di gente che non li guarda perché non è ideologicamente...
0: Io per protesta.
2: Molti sono così,
1: sì, sì, io li ho sentiti perché molti, dov'ero? Sì. A Parigi, sotto c'era un bar e durante la notte... La Francia c'è,
2: non ha ancora giocato.
1: Non ho capito cosa stesse, che partita ci fosse.
2: Allora, la Germania forse.
1: Sabato alle tipo a luna di notte, mezzanotte luna.
2: Il Brasile, credo.
1: Brasile?
2: Un po' più tardi era però.
1: Perché urlavano mica da ridere. Era Brasile Marocco?
2: No, Brasile,
1: chi era? Brasile Marocco.
2: Magari non era sabato sera, sto confondendo io.
1: Sabato sera.
2: Ci sono state diverse partite, forse le più importanti, Brasile Marocco e Germania Marocco.
1: Brasile Marocco non è male.
2: E poi
1: il famoso Brasile Marocco.
2: Germania Curaçao che è finita 7-1.
0: Poverini. Ieri però... ho visto Olanda Giappone e ho
2: bella partita,
0: pensato
2: 2-2.
0: Ho proprio pensato il Giappone sì e noi vabbè.
2: Beh, non è
0: così
2: scarso il Giappone.
0: Senti,
2: piccola notizia di sport che è pittoresca anche se non segui il basket. L'ultima volta che New York aveva vinto l'NBA con i Knicks era stato nel 73 e ieri ha rivinto. In questi giorni, non so se ieri o l'altro ieri, però insomma ha riconquistato il titolo che mancava dal 1973. Cioè, roba. Quindi pensa
0: ma hai brividi, veramente.
2: Beh, so io che voi non seguite la scena, però.
1: Non ho seguito, ma ho sentito a Parigi questi che urlavano. E tornando da Parigi ho detto a Lidia, ma è possibile che tutte queste. Cioè, ho visto tutte queste ragazze a Parigi, c'è una quantità altissima. E lei ha trovato subito una notizia con una classifica dove Parigi non c'è tra le città con una percentuale di donne maggiore degli uomini.
3: Forse non è aggiornata.
2: In realtà è interessante perché non ci sono, passami il termine, tantissime città famosissime. Ci sono delle città un po' alternative.
1: Beh, quella al primissimo posto lo sapevo perché addirittura loro dicono che cercano uomini.
2: Beh,
1: per
2: c'è,
1: loro...
2: celeberrimo, no?
1: Celeberrimo.
2: Che nelle repubbliche baltiche ci siano.
1: Gli importano gli uomini, gli importano.
2: Cioè la città al mondo con la sproporzione maggiore, diciamo, tra donne e uomini è Riga in Lettonia, dove le donne sono il 126% della popolazione. Dico giusto?
0: Sì, giusto. E c'è
2: scusa, spero l'ho posta male.
0: Sì, come, però come il senso era chiaro.
2: Sì, come si fa a dirlo? Per 100 uomini sono 126 donne, lo vogliamo
0: esatto,
2: dire così?
0: Esatto, c'è una percentuale sproporzionata.
2: Così è più corretto.
0: Porto al secondo posto, vedi Lidia?
2: Confermi.
0: Portogallo con 122.7%. Mamma mia.
2: E poi,
1: c'è Salamanca che io credevo, cioè Salamanca 120 in Spagna, boh. Salonicco in Grecia e Lisbona di nuovo in Portogallo. In Portogallo ci sono più donne che uomini.
0: Non è finita infatti.
1: Però sto
2: ce ne sono altre portoghesi, c'è anche Funchal, Coimbra. Funchal.
1: Sì.
2: In mezzo c'è Varsavia, poi c'è Madrid, ecco la città più famosa di questa è Madrid, poi c'è Budapest, Bucarest e si continua Firenze! È l'unica città italiana dove si registra questa sproporzione, San Sebastian, Bratislava e Braga ancora
1: diciamo
2: in Portogallo.
1: Che la proporzione
0: ho sbagliato
1: però,
0: tutto, io devo però, andare a vivere a Firenze.
1: È bassissima la proporzione, bassissima, 112 a 100. E mentre per quanto riguarda gli uomini, sapevo che la Cina è messa a maluccio, perché dopo tanti anni... che hanno chiesto alle famiglie di non avere più di un bimbo e quindi loro quando hanno potuto sono riusciti ad avere un maschio, non vi so dire come, non vi so dire perché, hanno avuto preferenze di questo tipo, adesso si può, è stato aperto a tutti, però c'è logicamente un'abbondanza di maschi, quindi so che loro importano le mogli da un paese vicino, non ricordo dove.
2: Ma importano le
1: sì,
2: mogli?
1: Sì, chiedono alle donne di questo paese vicino alla Cina di venire a abitare in Cina
2: il ratto delle
1: per sposare i loro uomini. Adesso vi dico qual è.
2: Ma,
1: Singapore? No, qualcosa del genere.
2: Ma la vostra sensazione, parlo di Milano, è che ci siano più uomini o più donne? Vorrei capire Milano come messa.
1: No, secondo me ci sono più donne.
2: Io vedo più donne a Milano, sì.
0: Però Roma, secondo me invece c'è una buona percentuale da entrambe le parti. Ci sono, insomma, ce la giochiamo, ecco.
4: Parità.
2: Però è anche
0: ma
2: vero
0: sì,
2: che
0: secondo me sì.
2: È anche vero che è un po' l'effetto, mi sono comprato l'Audi e sembra che tutti abbiano l'Audi. Cioè, mi spiego, dal tuo punto di vista maschile probabilmente noti di più le donne, cioè guardi più quella percentuale, no? Quindi non lo so, però se io dovessi dire, a Milano mi sembra di vedere più ragazze che ragazzi, più uomini, più donne che uomini.
1: Beh, l'abbiamo già detto una volta che ci sembrava così, perché nei locali vediamo molte più donne che uomini. E ci è stato spiegato da qualcuno che i ragazzi oggi preferiscono stare a casa perché non hanno i soldi.
2: Ma chi è che ce lo spiegava? È vero.
1: E ci spiegava, guarda, un uomo tuttora sente il dovere di dover pagare, quindi preferisce non uscire. Escono dopo cena, come fanno in Svizzera. E un sociologo.
2: Beh, qualcuno. Nei locali, manco te lo dico, nettamente più tutte ragazze. Cioè, quando
1: però le ragazze
2: ristorante...
1: conoscono tra loro, ognuna paga per sé, no?
2: Sì, probabilmente sì. Va bene, insomma, però sarei curioso, magari lo chiediamo all'AI, qual è il dato di Milano, perché qua la quindicesima è 112, quindi vuol dire per 100 uomini 112 donne. Sarei curioso di sapere il dato milanese.
0: Ross, vedi più donne perché sei eterosessuale, scrive qualcuno.
2: No,
0: sì, è la stessa
2: pre...
0: cosa che dicevi.
2: Lo dicevo
0: certo,
2: prima, sì,
0: certo.
2: Sì, certo, certamente.
1: C'è Yassin da Nizza che mi ha detto, che ha scritto che mi ha mandato la maglietta del Marocco.
2: Beh, devi indossare in onda.
1: Se mi arriva la metto, d'accordo.
0: È molto bella, tra l'altro, Molto.
2: Poi con quel corpo asciutto che si ritrova.
0: Ma quello va in bici, fa 50 km, mica come te.
2: Se lo nota il CT lo metti in gambo, Tony.
1: Vado in bici.

0: Io poi non capisco, mentre sono per in giro per il mondo, io leggo, mi sono portato anche un libro, però leggo e guardo dei video che sono incredibili. Avete visto quella della ragazza di 21 anni in Brasile? Credo che...
1: Follia.
2: Povera.
0: Si è lanciata, non ho capito perché l'hanno lanciata. Normalmente uno che fa bungee jumping non si lancia da solo. Si vede che questa è una roba per chi non ha coraggio.
2: Ci sono un sacco di improvvisati,
0: coraggio.
2: Sì, secondo me. Ma non puoi non renderti conto, dai, che
0: è stata lanciata,
2: non c'è la corda, la BC.
0: Si erano dimenticati di agganciarla. Ma io dico, non se ne sono accorti in tre, che sono gli organizzatori che l'hanno sollevata e l'hanno buttata fuori. Non si sono accorti quelli che erano lì. Nessuno si è accorto che la cinghia non era agganciata, ma avessero buttato...
1: Ti fa sperare, zitto.
0: Una suocera, una ragazzetta di 21 anni. Cioè, una suocera, lo capisco. Oh, mi butti.
2: Chiedo scusa a tutte le suocere.
0: No,
2: Torino,
0: le suocere lo sanno che non fanno bungee jumping per questo. Chi vuoi buttare?
1: Dopo Torino, adesso anche le suocere.
2: Anche le suocere. Cioè, piano. È lui che si va a inimicare.
0: Vabbè, chi avreste voluto buttare?
1: Ma nessuno. No, tornando seri.
0: Il nostro numero. Chi avreste voluto buttare?
3: No.
1: Tornando seri, si spera vivamente che sia una fake generata con l'AI, invece sembra tutto vero. Sì, poi non mi sembrano neanche così sconvolti quando capiscono. Poi erano tutti fatti. No.
2: Allora, in realtà leggevo che ovviamente il fidanzato lì presente ha avuto un malore ed è svenuto, perché quando si sono resi conto del fatto che non ci fosse la corda, lei era a metà già del volo, quindi era troppo tardi. Il problema sono
0: troppo
2: gli organizzatori.
0: Appena dopo era troppo tardi. Ma
2: cioè, sono gli organizzatori proprio che hanno fatto un errore. Ma sono anche scappati quando si sono resi conto di aver buttato, sì, letteralmente un essere umano nel vuoto. Sono scappati.
1: Ma secondo me, infatti, c'è qualcosa qualquadra che non cosa.
0: Allora, due cose io però non capisco. Per questo dico, nei tempi dell'intelligenza artificiale potrebbe essere tutto finto. Primo, si vede il filmato che inquadra la corda, cioè quello che ha fatto sto filmato, mentre guarda anche, inquadra la corda che è lì per terra, che non è stata agganciata, sembra fatta apposta.
1: Chi fa il filmato, si sa?
0: Due,
2: ma
0: si
2: pare
0: sente
2: che
0: il
2: fossero
0: ciak.
2: Gli amici,
0: si sente il rumore.
2: C'era il fidanzato, sì, fidanzato con amici, eccetera. Beh, si sente il tonfo nel vuoto, a un certo punto il rumore è sordo. È devastante quel video. Ora, intelligenza artificiale o no, è veramente assurdo.
1: Sì, è follia totale.
2: Da rabbrividire proprio.
1: Io poi su queste cose qua, sapete che sono un
2: pavido. Ma
1: posso
2: dire?
1: Dico, ma perché
2: senso,
1: lo devi fare?
2: Esatto, il senso del bungee jumping. Perché?
1: Vabbè, l'emozione, il brivido, l'adrenalina.
2: Ma cosa? Ma perché? Vabbè,
0: io credo che nasca da quel rituale africano nei paesi africani. Non vi ricordate quei film dove ci facevano vedere questi che creavano per la prova di coraggio delle torri? E in Africa, nei paesi africani, si buttavano con queste liane legate ai piedi per fare la prova.
1: Beh, arriverà sicuramente
0: di
1: da un contesto del genere.
0: Cosa
1: che mi fa pensare anche agli Aztechi, ai Maya,
0: perché probabilmente
1: lì
0: lo facevano loro, perché probabilmente nasceva lì, non era l'Africa come dico io, magari era Sud America.
1: Comunque,
2: ma lasciamo le liste rituali, cioè vedi che poi alla
1: capisco,
2: fine si improvvisano e fanno danni.
1: Io capisco, ma se volete la mia, io che sono stato appunto questo weekend al Monte Bianco, quando ero su e vedevo questi ragazzi di una squadra di alpinismo,
0: sì,
1: che si imbracavano per poi andare, e quando ho visto col cannocchiale su questo spuntone di montagna uno abbarbicato lì, ma io non lo farei neanche se mi dai un miliardo di soldi di Musk.
0: Allora,
1: cioè, avrei una paura.
0: È rischioso, però hai delle corde di sicurezza.
1: No, certo che hai le corde, però in generale. Cioè,
2: qualcuno dice, Tony, non in Africa, ma Nuova Zelanda e
0: sì,
2: Maori.
0: Eccoli qui, Vanuatu. Nell'arcipelago Vanuatu.
1: Sono le Figi, credo, no?
0: Nagol. Praticata nell'isola di Pentecoste. Il significato è un rito di passaggio dall'età adulta per i giovani, un modo di propiziare un raccolto.
1: Rituale, sì, certo.
0: E un rituale diventa grande. La torre viene costruita ogni anno in legno dalle tribù locali ed è alta una decina di metri. E loro si buttano da là. Però quello che avevo visto
2: Mamma mia.
1: Cosa stiamo vedendo? Il video? Non lo state vedendo voi, lo stiamo vedendo noi all'interno, cioè qua in regia. Facevo l'esempio di quelli sul Monte Bianco per dire che anche lì quello che ti guida è l'adrenalina, no? Cioè, ci sono delle persone che hanno una sorta di
0: sacco di sport.
1: Ma è quasi una dipendenza, cioè diventa quasi come il rapporto che hai con le droghe o con l'alcol. Cioè diventa che poi quel tipo di sensazione lì vuoi riprovarla tutte le volte perché ti dà un brivido, un piacere fisico che se poi non lo fai ti manca. Io per esempio non ce l'ho proprio quella.
2: Guarda,
1: cosa
2: ma manco
1: lì,
2: io, ma
1: fatelo
2: ma
1: voi.
2: No, ma no, no.
1: Però
2: no.
1: Vabbè, insomma, adesso poi che nei giorni capiremo. Tornando
0: io perfino in mare entro lentamente, non mi
1: col mare, io col mare.
0: No, io piano piano che ci sono i sassi.
1: I sassi, aguzzi. Comunque a Milano ci sono 700.888 donne. Aspetta, 89, appena nata una bambina, no,
0: sì, mi guarda. 665.000 uomini, quindi
1: 51.3 contro 48.6.
2: Vabbè, poca sì. La differenza però.
1: Leggermente in vantaggio le
0: no,
1: donne.
0: No, io direi sono in pari, perché la differenza sono tutte le mie. Quindi
1: quelle che
0: quindi
1: una roba da Ringo, hai detto una roba da Ringo.
2: Sì, vabbè.

trovate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: qui i Righeira potrebbero dire l'assonanza, la rima di nero, non tengo di nero, è vero, c'era un po', l'abbiamo inventata noi qualche anno fa. Non tengo di nero spaccava,
1: A parte attuale, se vuoi,
0: ma Righeira,
2: quello è sempre attuale. Scusa.
0: Purtroppo è sempre attuale.
2: Ma attenzione,
0: per fortuna non si vive solo di denaro.
2: Visto
0: in
2: che abbiamo parlato di posti, hai capito? Parigi,
0: esotici.
2: Monte Bianco, Portofino, parliamo anche di
1: Procida.
2: La ricchezza di questa località che in questi giorni si illumina d'immenso.
0: Madonna mia. Ne parliamo con Chiara Gamberale, che sindaco onorario, che ha avuto qualche anno fa un'idea geniale, come tutte le sue idee, lo possiamo dire.
1: Ciao Chiara,
0: buongiorno. Buongiorno.
3: No, quella proprio non è la parlata procidana.
1: No, lo sappiamo.
3: Sorelle, è più capri,
0: è vero.
3: È proprio maleducata. Procida, delle tre sorelle, allora Ischia, diciamo, è quella accogliente,
2: certo,
3: per bambini. Capri, fate voi la parlata?
1: Ma capoese.
0: Io ho letto tutto di Chiara Gamberale. Non è bravissimo.
2: Ci vediamo in piazzetto.
3: Che poi non è vero.
1: Vabbè, però è una caricatura.
2: E invece Procida come parla?
3: Dicono che hanno letto tutto, ma poi io non so, vabbè. È Procida come parla. E Procida, ecco, la cosa bella è che Procida, senti qua Rosario come te la dico, non parla, racconta.
0: Allora.
1: Vabbè, dai, basta così.
0: No, però adesso al di là del fatto che ovviamente quest'anno avete invitato della gente brava e uno imbucato, però è proprio un'idea geniale, raccontacela Chiara, perché è unico
3: allora,
0: al mondo.
3: Non vedo l'ora, tu lo sai Rosario, che io sono felicissima che verrai, che sarai con noi, ma non ho capito, andrai in onda da lì?
0: No, purtroppo non riusciamo, quindi...
1: Ma una volta che viene a Procida, secondo me si gode anche Procida o viene in onda con noi?
0: Mi salto due puntate, ma...
3: Anche perché deve lavorare, perché la
1: certo.
3: Formula è questa.
0: Sì.
3: Io l'ho inventata, sì, 12 anni fa, poi 2 anni siamo stati fermi per il Covid.
0: Chiaro.
3: Di dire, sai che facciamo? Porto 6 voci, 6 autori sull'isola... Si sguinzagliano sull'isola, trovano una persona che in qualche modo li riguarda, li interessa, magari anche li spaventa, passano del tempo con questa persona e l'ultima sera, il sabato sera, raccontano, leggono il racconto che questa persona gli ha ispirato. E quindi ormai siamo alla 10ª edizione e sono state festeggiate di fatto quindi 60 persone, 60 famiglie di quest'isola, così restia a farsi conoscere, anche così maleducata a modo suo, perché è un'isola selvaggia, è l'isola di Arturo, perché voi pensate, tutto è nato a una presentazione in questa libreria appena aperta, dove tutti mi dicono, vabbè, tu dici, parli sempre di isole, ambienti sempre i tuoi romanzi in un'isola, perché mai Procida? E io dico, perché il Samorante l'ha fatto una volta per tutti, no? Con l'isola d'Arturo, certo, che è proprio il libro. E vabbè, però non è giusto. Allora ho detto, beh, io un'idea ce l'avrei. E questo festival rivendica proprio, sapete adesso, no? Ci sono proprio dei festival, lo possiamo dire, che secondo me se sono al centro i libri mi piace che non ci sono persone. Cioè gli piace proprio che sono pochi, no? per sentirsi molto molto intelligenti. Invece questo festival rivendica l'aspetto popolare della cultura, cioè si fa festa sia alla parola ma soprattutto alle persone. Cioè, l'ultima sera, quando i 6 protagonisti che quest'anno saranno Rosario, ci sarà Mario Calabresi,
2: sì,
3: Chiara Valerio, la rappresentante di lista, Busta, e
0: Maria Grazia Calandrone.
3: E Maria Grazia Calandrone, che vi devo dire, io l'ho scoperta quest'anno ed è diventata la mia scrittrice vivente preferita.
0: Senti Chiara, ma quando ci scegliamo l'abitante, se quello non vuole che uno scriva su di lui, io che faccio? Lo seguo per tutta l'isola,
3: no,
0: tra
3: allora,
0: le casette?
3: Guarda, come? Una cosa,
0: a mare.
3: Può succedere una cosa, ma è molto rara, che non si presenti la sera finale, ma è successo solo 2 volte, perché il momento più emozionante è quello in cui il sabato sera, perché gli altri giorni si fanno presentazioni dei libri e concerti la sera, il giorno voi lavorate e il pubblico che arriva veramente da tutta Italia nel frattempo sta al mare e spia voi che cercate i vostri personaggi. Solo un paio di volte è successo che il personaggio preferisse venire comunque la sera a sentire e mescolarsi tra il pubblico che viene da tutta Italia,
0: ma non farsi vedere per ritegno. Vabbè, certo,
3: però
0: certo.
3: Solo un paio di volte, okay. E di solito invece è il movimento per me che festeggia il senso di questo libro, è proprio quello in cui il personaggio va vicino allo scrittore. Ma lo vogliamo dire quest'anno anche chi è che viene?
0: Chi è che viene?
1: Chi è, sai, che viene?
0: Cioè, nel senso, i nomi grossi sono due, viene? Io e un altro che adesso dirà.
3: Sì.
0: Sono due,
3: no? Ecco.
1: Scusa, rido, ma non volevo.
3: Però guarda, devo dire che questa è l'edizione in cui si sono, permettetemelo anche, c'è mai stata un'edizione con maschi così alti e belli.
2: Ma quindi chi è questo?
0: Chi è? Diciamo.
3: Chi è? Bussa Emanuele Carrer.
0: Hai visto? Emanuele Carrer, forse il più importante o uno dei più importanti scrittori viventi.
3: Del mondo. E io credo che sia veramente... io questa cosa l'ho imparata nella vita. Non so se anche voi, dal vostro punto di vista, sicuro avete visto anche più persone di me, il numero uno di solito non ti delude mai, è sempre il numero 13 che poi...
1: Sì, hai ragione.
0: Lo andiamo dicendo
1: da
0: anni.
1: Cioè, hai ragione.
0: Dei circa
3: pure a voi.
0: Sì, sì. Noi abbiamo fatto un calcolo l'altro giorno, quanti Tony?
2: 1300.
0: Dei 1300 ospiti che abbiamo avuto, gli unici 5, sto andando per difetto, antipatici erano, come dicevi tu, ma neanche il numero 13, il numero 844. Invece i primi della lista sono sempre quelli più disponibili, più gentili, più generosi.
3: Più curiosi, perché lui l'ho conosciuto, adesso lui sta passando un periodo della sua vita in Italia, no? Per promuovere col Coach, l'ultimo romanzo, l'ho conosciuto a questa sera e gli ho detto, senti, ma lo sai che atrocità succede questo? Ha detto, io vengo.
0: Bellissimo.
3: E si è messo a leggere il libro ad Arturo e c'è pure la possibilità, perché insomma si festeggerà il suo romanzo, lo presenteremo io ed Emanuele Trevi il sabato mattina, quindi alla vigilia, diciamo, del gran finale, e c'è perfino la possibilità che lui si metta a giocare con voi, perché lui ha detto quasi quasi, ma se lo facessi pure io un racconto...
0: Però Chiara, no, noi non è che possiamo leggere i nostri dopo quello di Carrer, digli di non farlo.
1: Ma perché no, ma finiscila, ma magari invece...
3: No, invece veramente uno degli aspetti del festival che più adoro è il fatto, Rosario, che avete tutti delle voci, io formo la festina sempre, in una maniera che siete talmente diversi,
0: certo.
3: E ognuno però uguale solo a se stesso, e poi appunto nell'ambito di questi giorni succederanno cose emozionanti, perché i vostri romanzi verranno presentati dalle persone che più vi amano. E fra l'altro il suo sarà festeggiato in anteprima assoluta, però
0: sì, perché esce proprio domani. Che bello, grazie per l'invito, Chiara, grazie.
1: Bellissima
0: mille.
1: Iniziativa,
0: oh,
1: se
0: veniamo
1: posso.
0: Tutti, allora, Tony c'è, Manola c'è, Como, siamo tutti là.
1: Poi Procida è meravigliosa, io la amo, è un'isola che amo particolarmente, ci sono stata proprio l'anno scorso, me la sono fatta tutta in bici, bella.
2: Se volete, allora.
3: Ma perché non venite pure voi?
2: E che paghi va in onda?
1: Capito?
2: È dal 17 al 21 di giugno, questo weekend.
3: Ma perché siccome Carrer arriva il venerdì, magari potreste fare a scambio, che viene a condurre.
2: Perché
3: non
2: abbiamo anche un'altra cosetta da fare.
0: In mezzo.
2: Quindi
0: almeno per fortuna.
2: Dal 17 al 21 giugno a Procida. Procida racconta, ideato da Chiara Gamberale, il festival.
0: Grazie Chiara, grazie mille. Ci vediamo a Procida.
3: E a voi l'abbraccio.
2: Ciao.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: andiamo tutti apposito, vestiti di lino bianco con delle tuniche.
1: 100% lino.
2: Io mi metto la camicia di lino aperta, il Panama.
0: Il Panama.
2: Mi metto i capelli di Panama. Quando passi in Italia.
1: Che cos'era? Un verso. Primordiale.
0: Ma vi ricordate Totò quando faceva quella roba in Totò a Capri, che si leccava la punta del dito e poi si impomatava
2: le sopracciglia, questo non me lo ricordo. Mi ricordo, ma chi era che lo faceva? C'era un personaggio che lo faceva, l'attore che parlava così. Parlava così il anche nell'oro di Napoli, se non sbaglio.
1: Bravo,
2: Operazione
1: Ross.
2: San Gennaro.
0: Conte Gagà.
1: Lui.
0: E chi lo faceva? No. Nino Taranto?
2: No, c'era proprio in Operazione San Gennaro, uno di questi che parlava in questo modo. Secondo me bisogna entrare dall'altra parte. Io ve lo dico, bisogna entrare dall'altra parte, non bisogna entrare da lì. E se non voglio dire la mia, ma ci vuole un certo. Che c'entra da questo?
1: Ma che siamo?
0: RTL che parte di dischi partì, sotto.
1: Ci ha tagliato.
2: Parli di Conte Gagà e parti dischi che è.
0: Ho capito.
2: Sono le 11:44 da Avellino.
0: Pura procida.
2: Pura procida.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105.
2: 105.
6: 105. Che storia.
0: Radio 105.
6: Che storia.

0: un millennio fa, eh.
1: Check it out. Comunque sì. Se non arriviamo a It's not a problem that I can fix, cause we can do it in the mix, io mi licenzio.
0: Così.
1: Mi licenzio. Allora, ci arriviamo.
2: Inizia perché ci ha
0: tagliato. Millennio scorso. Millennio scorso. Va bene.
1: Last night a DJ shaved my wife.
0: Esatto. E così abbiamo terminazio. Vi diamo appuntamento domani. Domani.
2: Che?
0: Ci dovrebbe
3: domani
0: essere.
3: Ci ritroveremo Picozzi.
0: Picozzi dovrebbe essere.
1: Ritroveremo o ritroveremmo? Quante M?
2: Potremmo ritrovare.
3: Lasciamoci col dubbio.
1: Speriamo.
2: Grazie, un po' Lidia. Creiamo un po' di
3: grazie
2: hype.
3: A voi.
0: Grazie Lidia, grazie Marco.
4: Grazie a voi ragazzi.
1: Quante M?
2: Potremmo ritrovare.
3: Lasciamoci col dubbio.
1: Speriamo.
2: Grazie un po' Lidia. Creiamo un po' di
3: grazie
2: hype.
3: A voi.
0: Grazie Lidia, grazie Marco.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Ci stiamo!
2: Come cominciare bene la settimana proprio, eh?
1: Ammutolite! Ci hanno tolto l'audio!
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma perché? Non abbiamo ancora iniziato!
2: Infatti!
1: Sono, insomma, meglio prevenire che curare,
2: ammazza,
1: caro Darietto!
2: Ma siamo reduci da un weekend, entrambi, molto diverso, ma molto bello per tutte e due!
1: Bellissimo, bellissimo!
2: E già volevate toglierci la voce, ma noi dobbiamo raccontarvelo.
1: Esatto! Allora, intanto partiamo con salutare subito la nostra Pinnetta.
2: Certo, certo.
1: Salutiamo la zia che, come previsto, sta seguendo il programma ma da remoto.
2: Esatto, non
1: perché
2: c'è.
1: Questa sera dovrà andare praticamente, lei sale, che sai che ormai lei sale sul palco con Achille Lauro.
2: Sì.
1: Sì, cioè Achille,
2: non lo sapevo,
1: Achille
2: in realtà
1: non sale se non c'è la zia.
2: Ah, ecco, ecco.
1: Quindi insomma è un assistente, diciamo, quasi
2: fa il gobbo, fa il gobbo dei testi praticamente, cioè.
1: Hai capito? E quindi sì, insomma, no, lo sapevamo, la salutiamo la nostra zia, un bacio
2: ciao,
1: zia.
2: Ciao zietta, che però è in formissima.
1: Sì.
2: Mi scrive, è super
1: in forma, perché poi comunque quando vivi un weekend di musica, noi lo diciamo spesso, la musica ti carica, ti dà quell'adrenalina,
2: certo,
1: insomma, ti fa ricominciare una settimana nel migliore dei modi. Lei l'ha fatto proprio con Achille, credo, a Roma,
2: sì,
1: e quindi insomma sta molto bene.
2: Brava zia, e poi credo che abbia anche lavorato questo weekend a qualche parte, avrà fatto anche le sue serate.
1: Come no, le ciliegie, zia, ci devi portare le ciliegie, ha fatto l'aperitivo.
2: Esattamente, lì dove noi abbiamo i nostri ciliegi,
1: esatto,
2: che ci ha regalato lei, e quindi ogni anno ci porta i duroni giganteschi.
1: Che buono. Buongiorno. Pivaz, come stai?
3: Ciao, sto bene.
2: Bello Pivaz, rilassato.
1: Tu ti sei rilassato.
3: Mi sono rilassato,
1: weekend,
3: ma non sono leggermente abbronzato?
1: Sei un pochino, leggermente, appena.
3: Ma quell'altro.
2: No, nel senso, non ti ho mai visto veramente abbronzato.
3: Ma non lo
2: ti vedo sempre
3: mai
2: sul rosso andante piuttosto che scuro.
1: Quando torna dalla isla,
3: e lì mi abbronzo
1: davvero.
3: Quando
1: torna dalla isla è sempre abbronzato. Adesso evidentemente questo sole è un pochino più.
3: Però Fabi, possiamo fare i complimenti al Darione?
2: Grazie.
1: Ma io ero qua adesso, infatti stavo per entrare.
2: Grazie.
1: Visto che tu avevi paura di quello che sarebbe successo poi venerdì, che hai presentato insieme a Manola lo spettacolo.
2: Sì, avevo un po' d'ansia, però è andata molto bene.
1: È andata bene, grande Darietto.
2: Sì, mi sono molto divertito, è stata un'esperienza incredibile per me, era la prima volta, per cui anche davanti a così tanta gente, ti posso dire, mi ha stupito Chiavari in positivo, si vedeva che avevano tanta voglia di partecipare a un evento live, e quindi ne sono arrivati tantissimi, e la location. Cioè c'erano delle immagini anche riprese dal drone che noi vedevamo poi nei monitor interni di servizio, con il porto, con tutte queste barche bellissime, dei colori
1: bellissimi,
2: per cui bello, sono stato proprio bene, guarda, è stato proprio, chiaramente te l'ho scritto, mi sei mancata tanto, però io ti porto sempre, perché
1: in tutte
2: le cose che io faccio c'è comunque il tuo insegnamento che mi hai insegnato a stare sul palco.
1: Grande, no, sono contenta che tu ti sia divertito.
2: Sì, grazie a Manola, bravissima. Dario Micolani, molto
1: Dario,
2: bravo anche lui col pubblico.
3: Adesso,
1: cosa
3: che brutta vuoi? Faccia di...
2: Sì.
3: Puoi dire che io ti ho sostenuto e ti ho chiesto?
2: No, mi hai sostenuto, sì, ma certo.
3: No, perché siccome fai le puntate intere a dire quello lì mi odia, mi
2: ma
3: no,
2: ma è lo show, è come quando
1: ti
2: tu mi dici...
1: Ti avrà scritto mille volte,
2: mi ha scritto, mi ha chiesto com'era andata, come la stavo vivendo,
1: ma certo. Ma noi siamo una famiglia, lo diciamo ogni tanto in onda, ci si manda comunque a quel paese in maniera divertente.
2: Ma è lo show.
1: Ma poi ci vogliamo bene.
2: Tu vuoi negare che in cuffia ogni tanto non mi dici delle cose veramente...
3: Io non l'ho mai negato e mai lo negherò.
2: Ecco, cioè...
1: Allora, salutiamo anche i ragazzi video
2: video.
1: E volevo approfittare per dirgli, ragazzi, non c'è il ritorno.
2: Non,
1: quindi,
2: non
1: insomma,
2: ci vediamo.
1: Non ci vediamo,
2: esatto.
1: Li salutiamo. Io volevo salutare tutte le persone, anche ascoltatori di Music and Cars, che ho conosciuto a Firenze Rock. Perché poi Firenze Rock, è vero che c'è tanta gente che ascolta chiaramente quel tipo di musica, che ascolta Virgin, quindi i nostri insomma cuginetti, però c'è anche tanta gente che ascolta le altre radio, e ho trovato un sacco di ascoltatori. Volevo salutare anche Angelo, che è un signore meraviglioso.
2: È un angelo.
1: Che in realtà è un signore meraviglioso, che gira praticamente per tutti i concerti, indipendentemente dal genere. Lui, non so, si sposta da Firenze Rock e si fa tutti i concerti a Firenze Rock. Poi, non so, va a sentire Jennifer Lopez. Poi Luis Capaldi, va a Lucca. Quindi veramente, come dire, si...
2: Si sì, nutre di musica dal vivo.
1: Si nutre di musica dal vivo. Ah, bello. Quindi insomma mi ha fatto piacere conoscerlo. Grande.
2: Assolutamente sì. No, è bello. Sì. Io poi so che quando tu vai a Firenze Rock torni con una carica incredibile.
1: Vabbè, ragazzi, lì prima o poi qualcuno mi deve sparare perché non c'è modo.
2: Tuo
1: per
2: marito,
1: me di stare
2: secondo
1: ferma.
2: Me, prima o poi nelle gambe.
1: Non mi sopporta più.
2: Vabbè, ci sta.
1: Lo so. Poi insomma salutiamo anche tutti i ragazzi di Virgin che chiaramente erano lì in diretta col track, eccetera. Allora, caro Darietto,
2: te li ho mandati perché sono tanti oggi, sono quattro. La prima è la famosissima Suor
3: Germana.
2: Bravissimo.
1: E poi Bonaccorti, il nome.
3: Enrica.
2: È un furgone della Mercedes, ma è anche un nome molto comune.
3: Vito.
1: Bravo. Vito. Allora, allora, questo lo diciamo sempre. Se non sei felice, sei...
3: triste.
1: Sei tri?
3: Aspetta che non ho visto bene, potete rifarlo? Ok, allarga bene, Dario.
2: No, Piva!
1: Tristano! Quindi, mamma. Tristano.
2: Vito.
1: E poi chi c'era? Enrica.
2: E Germana.
1: E Germana, esatto. Sono i santi di oggi.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: and repeat it.
1: Martin Garrix con Ed Sheeran nella prima ora di 105 Music in Cars.
2: Senti,
1: amici,
2: volevo approfittare del titolo Repeat It, cioè ripetiamola questa cosa, perché adesso io ho fatto il 105 Summer Festival di Chiavari, però questa è una settimana importante perché poi noi un po' lo ripetiamo, cioè giovedì ci sarà il Summer Festival con Manola e Camilla e poi venerdì siamo a Ferrara.
1: Esatto.
2: E io non vedo l'ora, posso dirti non
1: bellissimo,
2: vedo l'ora perché saremo insieme sul
1: certo,
2: palco davanti
1: vero.
2: A tanta gente. Io spero che ci siano tanti ascoltatori, spero che ci raggiungano anche da tante parti d'Italia, perché ho avuto anche il piacere di incontrare degli ascoltatori siciliani che erano venuti a Chiavari apposta, perché loro sono dei grandi ascoltatori di Music in Cars.
1: Mamma mia ragazzi,
2: figurati,
1: che emozione,
2: io alla fine dell'evento ero totalmente pervaso da energia, ho pianto tutte le lacrime che avevo in corpo.
1: Certo, lo
2: però
1: so
2: è proprio bello.
1: A chi lo dici, io sembravo una matta, devo dire che anche io durante i concerti o ridevo o piangevo,
2: ecco.
1: Quindi insomma
2: perfetto.
1: Però la musica ti trasmette queste grandi emozioni, no? Magari ti vengono in mente insomma cose, e quindi vabbè.
2: E poi
1: sì,
2: ci
1: bello,
2: chiedono
1: bello.
2: Se hai incontrato Lenny.
1: Lenny no, purtroppo Lenny è rimasto praticamente sul suo bus tutto il tempo ed è uscito all'ultimo con questa, accompagnato da tipo 200 persone della sicurezza.
2: Ammazza.
1: Era un po' poco evidentemente, insomma, magari dipende,
2: c'aveva un suo
1: quindi io e la Vinturini
2: sì,
1: che quella
2: la
1: sera era con me, cercavamo in ogni modo, no? Non siamo riusciti. Non siamo riusciti.
2: Dovete lanciargli un lazzo e
1: lo
2: tirarlo
1: lo so.
2: Verso il pubblico.
1: Lo so, amici. Allora, attenzione, perché voi lo sapete, voi che ascoltate il programma sapete insomma che cosa facciamo normalmente durante la settimana. Il lunedì è una puntata particolare perché è legata ai giochi.
2: Sì, sì. Ahimè, soprattutto nella prima ora, a un gioco che crea dei meccanismi anche in chi lo conduce. Adesso Fabiola no, perché lei è brava e va spedita.
1: Ma sei bravissima.
2: Insomma, io vado sempre, le domande mi mettono sempre un po', cioè se non ce le ho scritte
1: Non è vero.
2: Si chiama sì o no, è un gioco bello,
1: esatto,
2: che a voi piace tanto e quindi noi siamo vostri servitori.
3: Ragazzi,
2: oddio, cosa è successo?
1: Però?
3: Cosa c'è lì?
2: Ah, le good news, Fabiola.
4: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Vabbè ragazzi, ma l'emozione, oggi siamo ancora così un po' con la testa sulle nuvole.
2: Comunque c'è modo e modo di dire le cose, anche suggerirle, Pivaz, con tutto il bene, dico vabbè.
1: Un po' minimo di eleganza, uno poteva dire, ragazzi le good news.
2: Sì, infatti, ci te muore tutte le cose che ci hai detto, che veramente, vabbè.
1: Va bene. Allora partiamo con le good news, quindi notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo che ci fanno insomma cominciare la settimana con il piede giusto.
2: Sì.
1: E allora cominciamo, vai da Rieti.
2: Allora ti comincio dicendoti che in Norvegia è successa una cosa bellissima, perché come paese ha raggiunto un tasso di deforestazione quasi pari a zero.
1: Che bello.
2: Bravi.
1: Vabbè ragazzi, la norvegese. È la norvegese. La Norvegia.
2: È la tua amica la norvegese.
1: Sto pensando, vabbè, a Milano, mamma mia, che adesso ragazzi raggiungeremo temperature veramente molto alte. Poi probabilmente ne parleremo con qualche collega di meteo.it nei prossimi giorni, ma credo che le temperature tra questa settimana e soprattutto la prossima saliranno, ma a livelli devastanti, cioè
2: Nino.
1: Si parla di 37-38 gradi, 37 gradi, incredibile.
2: Non è una good news
1: no,
2: questa,
1: in una
2: per
1: città
2: niente.
1: Poi insomma così fatta di cemento come Milano non è che sia proprio una bella cosa, quindi anzi, se avete degli animali mi raccomando teneteli sempre idratati, perché poi chiaramente con questo caldo soffriamo tutti, soffrono anche loro.
2: Moltissimo.
1: Chiusa parentesi. I Paesi Bassi stanno chiudendo alcune prigioni a causa della diminuzione di nuovi detenuti. Questa è una cosa bellissima, cioè ce ne sono meno, quindi portateli qua che invece noi abbiamo anche questo.
2: Sì. Tutti li vogliamo, grazie.
1: Prego.
2: In Olanda hanno creato un...
1: Aspirapolvere
2: di 600 metri, gigantesco, per pulire il mare dalla plastica.
1: Ah, cavolo, vedi? Pensa a te.
2: Un Dysonone.
1: Per la prima volta il solare ha superato il carbone negli Stati Uniti.
2: Nonostante Trump.
1: Nonostante quel bravo uomo.
2: L'aria e la salute sono migliorate grazie alle ZTL di Londra e Bradford.
1: Sì.
2: Sì. Beh, lì sono intransigenti a dei livelli incredibili.
1: Direi di sì, assolutamente. Nella casa dei leopardi sono stati scoperti nuovi affreschi del Cinquecento rimasti per secoli sotto strati di intonaco. Pensa,
2: bello.
1: Pensa che roba.
2: Andiamo bellissimo. Tutti nella casa dei leopardi. Bellissimo. Bisogna stare un po' curvi perché i soffitti erano bassi, sai che lui era...
1: Esatto, un po' così. È come d'annunzio nella casa, tutte queste stanze piccoline. Un po'.
2: Va bene, altre notizie belle come queste good news le trovate sulla pagina Instagram cosedalmondo.it
1: e Lifegate.
0: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Così eravamo anche noi questo weekend, io e Darietto. Ridevamo, un po' si ride, un po'
1: si piange.
0: Le emozioni a volte giocano un brutto scherzo. Girl Next Door.
1: Bello, MGK e Wiz Khalifa, ma adesso possiamo dirlo ufficialmente, tra poco giochiamo al sì o no.
0: Oh!
1: Adesso sì che è il momento per farlo. E questa potrebbe essere una good news nel caso in cui voi siete talmente bravi da prendere la linea, venire in onda con noi e vincere.
0: Sì. Esatto, perché quindi mi raccomando, dovete scrivere sì o no al 342 41 15 105 e poi insomma giocheremo. Le regole sono semplicissime, non bisogna dire sì, non bisogna dire no, non bisogna aspettare troppo.
1: Però li stai aiutando troppo così.
0: Perché?
1: Perché dobbiamo vedere se sono pronti, se le sanno gli ascoltatori, se no che fa cazzi stasera.
0: A tra poco, amici.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: gioco cominci.
1: 105 Music and Cars present.
2: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
3: Beh, mi sembra strano, Dracula con tutta questa luce, che Dracula venga a trovarci. Però era la canzone che abbiamo appena ascoltato, il nostro 105 Selection.
4: Ma dipende se Dracula o Dracula, perché insomma anche lì a seconda di come lo chiami, poi ha esigenze diverse.
3: Hai ragione,
4: insomma, può fare cose più o meno differenti, capito?
3: Sì, più o meno dell'orrore anche.
4: Esatto. Allora, io non ho i nomi,
3: io
4: caro Dario, quindi prego.
3: Francesco da Bagheria, il primo.
4: Francesco!
5: Buongiorno.
4: Come stai?
5: Buon pomeriggio!
4: Stanco.
5: Mi avete beccato, io ho chiamato un miliardo di volte, seguo 105 da più di 20 anni.
4: Sì.
5: Mi beccate oggi che sono sveglio dalle 5:30, sto tornando da Messina e sono distrutto.
4: Ma perché? Bene, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto?
5: Io faccio il tecnico informatico, ho fatto un intervento tecnico presso un CED. Abbiamo sistemato gli switch dei server.
3: Sto dicendo cose a caso, chiaramente. CED, switch,
4: no,
3: France, switch.
4: Io sono affascinata da quello che hai detto, hai fatto una super cazzola per me, però va bene, guarda, va benissimo così. Senti, quindi fai una cosa molto interessante.
3: Molto tecnica, mettiamola così.
5: Molto tecnica, sì.
3: Guarda, Francesco, avrei un problema con la stampante, io su qui in radio. Cioè, la stampante di rete non mi sta stampa dal mio computer, nonostante io abbia
5: la
3: permessi.
5: La sistemiamo.
3: Va bene.
5: Da remoto facciamo tutto.
4: Vedi che carino, che bella voce che hai. Metti anche in una situazione così di tranquillità.
5: Grazie.
4: Mi piace. Ma tu il weekend, quindi non ho capito, hai lavorato o sei riuscito in qualche modo?
5: No, nel weekend mi sono trasferito da Bagheria alla casetta in campagna e quindi lì con la moglie il doppio del lavoro, perché la moglie non è che si ferma mai di dirti fai questo, fai quello, c'è da fare questo, c'è da fare quello.
3: Sì, poi la casa magari è rimasta chiusa per un periodo, per cui bisogna anche un po' arieggiare. Ecco,
4: bene, quindi le vacanze tu le farai tornando nella tua casa, ecco, quando fai la vacanza di riposarti.
5: Ma guarda, è meraviglioso perché ci trasferiamo tutto il periodo che i ragazzi non vanno a scuola, no?
4: Sì.
5: E lì la pace assoluta, gli uccellini che ti svegliano la mattina,
4: bello,
5: c'è fresco la sera,
4: che bello,
5: è fantastico,
4: bellissimo,
5: sei vicino al paese, però sei in piena campagna ed è meraviglioso. Abbiamo il mare vicino.
4: Parli, allora Francesco,
5: fermati
4: adesso, fermati, perché
5: allora,
4: attenzione, hai parlato tanto, ti sei sfogato, abbiamo rotto il ghiaccio, adesso bisogna giocare.
3: Solo quello abbiamo rotto.
4: Ecco, allora mi raccomando, ricordati che non devi...
5: Non devo dire sì, non devo dire no, non devo ripetere le risposte.
3: Ok, ed essere abbastanza veloce, ma mi sembra che quello ce l'abbia già di caratteristica tua, insomma.
5: No, penso di sì.
4: Dai, ci proviamo, Fra?
5: Proviamoci.
4: E allora andiamo, vai.
2: Sì o no?
4: Quindi tu vivrai in questa casa, diciamo, per tutta l'estate?
5: Periodo estivo, solitamente.
4: Oh, ok, quindi anche agosto?
5: E non vado da nessuna parte.
4: Ah, quindi rimani lì, va bene.
3: Senti, ma siete in campagna, ma vicino al mare?
5: Vicini, molto vicino, pochi chilometri.
4: A pochi chilometri. Ma senti, i tuoi figli hanno degli amici lì?
5: In campagna sono loro due e basta.
4: Sì, ma non si annoiano magari stare in campagna?
5: Si divertono, io li faccio divertire, gli faccio fare un sacco di attività, li faccio anche lavorare un po'.
4: Bravissimi.
3: Bravo,
4: avete degli animali?
5: Si chiama Oscar, il nostro gattino.
4: Ok, sai che devi rispondere subito, Fra, non perdere troppo tempo, te lo ricordi?
5: Ok.
3: Quindi un gatto, ma ve lo portate anche in campagna? Non avete paura che scappi?
5: Sempre con noi, cammina sempre con noi e non scappa.
4: Ma è un maschietto, scusami, non ho capito.
5: Maschietto.
4: Ah, un maschietto, bene.
3: Capito.
4: È grande, ha più di 3 anni?
5: Ha 6 anni.
4: Andiamo, bravo!
3: Dai,
5: per un momento... Ho sudato.
4: Non ridevi più.
3: No, anzi.
5: No, non ridevo più, sudavo.
4: Era serissimo. Era serissimo. Però ce l'hai fatta, Francesco, bravo.
5: Vabbè, c'è anche un po' di emozione perché finalmente riesco a parlare con voi.
4: Ma sei stato molto bravo.
5: Dalla mattina, fino alla sera.
3: Bravo.
4: Sei stato veramente molto bravo.
3: Mi preoccupo un po' per i tuoi bimbi. Quanti anni hanno i tuoi figli? Scusami.
5: No, guarda, lascia stare. Sono vergognosi, non vogliono fare niente. Hanno 12 anni e 15 anni.
4: Sì.
5: Dovrebbero veramente aiutarmi di più. Ma sono i classici ragazzi.
3: Che non hanno voglia di fare niente.
5: Non hanno voglia di fare niente. Però devo dire, dai, il piccolo Emanuele è di una bontà squisita.
4: Vabbè,
5: mi aiuta. Il grande fa finta di niente.
3: Il grande è un cornutazzo.
5: Esatto. Io non ho voluto dirlo, però ecco.
4: Però ragazzi, qua voglio dire, non gioca a favore la temperatura, il caldo, la cagnazza, quella insomma ti
5: è vero. È vero, però sono fortunati, il pomeriggio vanno a mare,
3: a mare.
4: Esatto, a mare. Francesco, a mare. Grazie mille, grazie.
5: Ragazzi, dovessimo... grazie a voi per la compagnia che mi fate ogni giorno, vi voglio bene.
4: Grazie, se dovessimo aver bisogno di uno speaker ti faremo sapere, sì, perché mi sembra di capire, grazie, che
3: porca
4: tu sei
3: miseria,
4: veramente
3: sì,
4: uno,
3: sì,
4: che,
3: che parla.
4: Grazie, grazie Francesco, un bacio.
5: Grazie ragazzi a voi, un bacio. Ciao,
4: ciao bello, ciao, buona, ciao, settimana, bravo, bravo.
5: Grazie.
3: Gaetano dall'Aquila, secondo Gaetano.
0: Ciao, ciao.
4: Gaetano, come stai? Gaetano?
3: Gaetano si è preso talmente di emozione.
4: Eccolo.
3: Come stai Gaetano? Questo ti chiedevamo.
0: Molto dolorante, c'ho un problema alla schiena e sto soffrendo.
3: Ah,
4: porca miseria,
3: ci dispiace assai.
4: Che problema è?
0: È l'ernia.
4: Ah, cavolo.
0: Poi l'annite.
4: Aia.
0: Ma ce l'hai, un po' di annite.
4: Ma dico, ma ce l'hai da sai tanto o ti è venuto fuori adesso?
0: No, vabbè, saranno perlomeno 8 anni, 10 anni,
4: e
0: però
4: tu...
0: adesso sto soffrendo.
4: In questo periodo, in modo particolare. Mm-hmm. Senti, Gaetano, ce la fai a giocare con noi?
3: Dai, poniamo fine alle sue sofferenze.
0: La voce non ha ernia.
4: No, dico, ce la fai a giocare nel senso che magari, sai, uno quando prova dolore non ha proprio la testa, no, per giocare.
0: Noi... perlomeno mi distraggo.
4: Bravo, Gaetano. E allora dai, intanto giochiamo, vai.
2: Sì o no?
3: Gaetano,
0: pronto?
3: Sì,
4: siamo
3: qua.
4: Ci siamo.
3: Sì, ci siamo. Tu ci senti?
0: Sì. Io adesso sì.
4: Ecco,
3: perfetto,
4: benissimo.
3: Grazie Gaetano.
4: No, Gaetano!
3: Arrivederci.
0: No, perdonami, m'era andata via il segnale. Non sentivo nulla, però non vi sentivo.
3: Però ti ho chiesto, adesso ci senti? Adesso sì, quindi insomma, diciamo che
0: no, vabbè, ma avete fregato. Ma avete fregato.
4: Non so, sai che noi in questo gioco bisogna essere, voglio dire, un pochino cattivelli, cioè, perché sennò
0: ripeto, m'era proprio andato via la comunicazione, non sentivo nulla.
3: Ma che vogliamo fare?
4: Vogliamo riprovare, abbiamo tempo, caro Pivaz.
0: Vabbè, magari ci riprovo.
4: Dai, darti fiducia, vai.
3: Giochiamo!
0: Grazie.
4: Allora, adesso ci senti, Gaetano?
0: Adesso vi sento.
4: Ok, sai che stiamo giocando, giusto?
0: State giocando, sì, e io gioco con voi.
4: Bene.
3: Fai bene a giocare. Mm. Ti volevo chiedere, visto che soffri da 8 anni di ernia, ma sei sotto cura chiaramente, ti stai curando?
0: Mm. Beh, ovviamente sto facendo vari controlli.
4: Certo, okay. Senti, c'è qualcuno che si prende cura di te, che ti coccola, Gaetanino?
0: La mia signora.
4: Ah, la tua signora è tua moglie?
0: Mia moglie da più di 15 anni.
3: Porca miseria, insomma. E non sei ancora stancata?
0: Ma lei per fortuna resiste.
4: Per fortuna è rimasta, dici, no?
0: È rimasta. Fortuna resiste.
4: Senti, figli invece ne avete?
0: Deambulanti, abbiamo due gattini.
4: Due gattini maschi?
0: Maschi, due maschietti.
4: Ah, ok, bene. Quindi bambini, diciamo, su due zampe no.
3: No.
0: Sono pelosi.
4: Gaetano!
3: Mamma mia, ci faranno santi oggi comunque, volevo dire.
4: Dai, grande Gaetano, sono contenta.
0: Che a voi tutti. A voi tutti un monumento in radio ci vuole.
4: Vabbè, addirittura.
3: A mugghiare addirittura.
0: Ascolto dalle 6 la mattina.
3: Fino a tarda sera.
4: Sì.
0: Fino alle 19 più o meno.
3: Ok, vabbè.
4: Senti, che cosa fai tu che non te l'ho chiesto? Nella
0: faccio
4: vita?
0: L'operaio metalmeccanico.
4: Ok, va bene. Senti Gaetano, ti abbracciamo forte, ti porti a casa anche tu come Francesco il kit di Radio 105 e ti auguriamo veramente una veloce guarigione. Anche se proprio non veloce, però va bene?
0: Beh, me lo auguro anch'io.
4: Te lo auguro.
3: Bravo,
4: un bacio. Ciao Gaetano.
0: Ciao.
3: La zia si lamenta, te lo dico.
4: Sì, cioè?
3: Cioè, il fatto che noi siamo stati buoni, che comunque abbia vinto il kit anche Gaetano,
4: sì,
3: è più lavoro per la zia.
4: Guarda, zia, ma dovrai tornare in radio.

0: Allora, devo dirti una cosa. Sì. Io nella prossima vita, sai che ogni tanto mi vengono in mente.
1: Ah, beh, è vero, dei personaggi.
0: Sì, chi sì. mi vorrei reincarnare? Sì. Mi vorrei reincarnare nel pianoforte che suonano i The Bausa.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, oh, perché lo strimpellano proprio bene.
1: Beh, che bella idea. Vai, vai. Però dopo il weekend che hai passato sì. ti è venuto in mente questa
0: un
1: cosa.
0: Pianoforte,
1: va bene, un bel pianoforte.
0: Sì, sì,
1: amici, pianoforte. Ricordiamo ancora il numero 342 41 15 105. Poi nella seconda ora ricominceremo a giocare. Ma
0: non ci avete pensato.
1: Attenzione, non ci abbiamo pensato. Pivaz al cappotto, la penitenza.
0: Non ci avete ancora pensato.
1: Incredibile.
0: Guardate, vabbè, che va in prescrizione.
2: No, la sconti domani.
1: Oggi e domani, insomma, da rietro. Non ti preoccupare.
2: No, il giorno in cui la sconti lo decidiamo noi.
1: Beh, ovvio, in settimana.
0: In settimana.
2: Sei in un regime totalitario, non
1: ecco,
2: so.
1: Esatto.
0: Autarchia pura.
1: Amen.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Galea.
1: I Trumps. Scritto in maniera diversa, però.
2: Sì, esatto, un po'. Sì. Che storia! 105 Music and Cars.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
1: Che fesso. Questo, oltre a essere fesso, è proprio uno che rischia tanto, perché
2: ha fatto
1: una bravata non da poco, secondo me. Intanto stiamo parlando di Stati Uniti d'America, ok? Questo ragazzo si chiama Joshua e ha 19 anni.
2: Ok, diciamo che tutta la gente che ha, insomma, questa età, non tutti i 19 anni sono veramente così deficienti.
1: Spero.
2: Insomma, lui è proprio particolarmente idiota e, e sicuramente la pagherà per quello che ha fatto, perché è stata una bravata, ma una bravata molto pericolosa.
1: Molto, che ha coinvolto anche
2: un sacco di persone.
1: Tantissime persone, forze dell'ordine, guardia costiera. Insomma.
2: Esatto. Che cosa succede? La famiglia della fidanzata di questo ragazzo decide di partire e di regalarsi un momento proprio in famiglia su questa nave da crociera alla Carnival Sunrise. Eccolo
1: esatto,
2: qua.
1: Quindi, giro ai Caraibi, immagino dagli Stati Uniti. Bellissimo.
2: Chiedono però al fidanzato di lei, questo ragazzo, quindi questo protagonista, di rimanere a casa a curare anche gli animali domestici.
1: Esatto.
2: Era comunque giustamente una scelta di vacanza, probabilmente di famiglia loro, ecco.
1: Sì. Lui non la prende benissimo, nel senso dice: ma sì, sì, andate, ci penso io a casa, gli animali.
2: Così, con questo accento,
1: gliel'ha detto così, sì,
2: effettivamente era Michigan Sud.
1: Ecco, quindi lui si trasferisce a casa della fidanzata e inizia a gestire i suoi animali domestici, però ci rimane, come dicevo, molto male.
2: Esatto.
1: Cosa pensa di fare allora?
2: Pensa di inviare una sorta di minaccia bomba. Quindi immaginate una minaccia di questo tipo su una nave da crociera.
1: Sì, poi negli Stati Uniti in questo momento diciamo che prendono tutto piuttosto sul serio, prendono le minchiate sul serio, figuratevi un allarme.
2: Esatto, esattamente. Mandando un'email, perché poi adesso al di là di quello che lui ha fatto, adesso si parla proprio di questo, cioè dell'abuso dei sistemi di sicurezza, delle false segnalazioni che possono causare ovviamente grandi problemi. Lui ha mandato un'email. Probabilmente ha riso in testa solo lui, l'FBI sicuramente non ha riso, sono risaliti al mittente dell'email, l'hanno trovato in Michigan, dove ha confessato immediatamente il gesto, cioè nel senso perché non è un delinquente, è un cretino, insomma.
1: No, tra l'altro questo gesto ha provocato un dispiego di forze gigantesco,
2: ma
1: perché
2: scherzi,
1: oltre all'FBI hanno controllato più di 1000 cabine, hanno bloccato la nave, è intervenuta anche la guardia costiera giamaicana, cioè ha fatto un casino un po' di gelosia.
2: Esatto, per rabbia e frustrazione per essersi sentito escluso e abbandonato. La vicenda ha avuto conseguenze chiaramente anche legali, quindi il ragazzo rischiava fino a 5 anni di carcere, se l'è cavata comunque con una condanna a 8 mesi, che insomma per un ragazzo, tra virgolette, normale, adesso mettiamola così, non veramente insomma, 8 mesi sono tanti, quindi pena ridotta. E lui ha mandato anche una lettera di scuse che ha inviato al giudice, quindi ha riconosciuto veramente la gravità del gesto, se ne è assunto la responsabilità, eccetera.
1: Beh, dopo 8 mesi di carcere, secondo me questo Joshua uscirà che alla fidanzata, della fidanzata non gliene fregherà più niente.
2: Eh beh, insomma, immagino che anche la famiglia non sia molto, come dire, contenta, ecco, di questo personaggio che si aggira per casa, perché effettivamente, insomma, ne ha combinate. Però poi la nave poi ha ripreso, insomma, il suo viaggio.
1: Bene o male.
2: È tutto andato a posto.
1: Io dico, ma falle bene, se vuoi mandare un'email, cioè trovati dei sistemi VPN che ti indirizzano. Tutto capito, cioè
2: vabbè,
1: devi farla
2: è...
1: da professionista, non è che devi farla.
2: Lei è un ragazzo normale, ha mandato così una mail.
1: Dalla sua email personale, magari, capito? Joshua@sonopirla.it.
2: Quindi questo ragazzo, Joshua Darrell Lowe, è
1: il mega gigantesco
2: fesso del giorno.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: Ma come si fa?

Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: che si sente anche dai dischi. Il nostro disco per ogni estate, Kiss Me. Bello.
1: Bello, è anche storico se vogliamo in qualche modo.
0: Kiss Me.
1: Kiss Me. Oh! Sixpence, Known the Richer. Non c'è bisogno di Shazam, amici. Entriamo noi, anche perché il disco per ogni estate è proprio il momento in cui suoniamo delle cose che hanno caratterizzato la nostra estate negli anni.
0: È vero,
1: anni che
0: è, vero,
1: sono stati,
0: è vero, è vero. Ma caratterizziamo la nostra estate in un altro modo. E vedi che abbiamo talmente tante cose per la testa in questo periodo che ci siamo anche dimenticati di pensare alla penitenza per il nostro Darietto, cioè, incredibile, cosa che fino a qualche tempo fa non sarebbe mai successa,
1: no.
0: Eppure
1: no.
0: Capita e ricapiterà. Può capitare.
1: Adesso non lo so, però io ci terrei a chiedere la vostra clemenza. Cioè, qualsiasi sia la penitenza che vorreste farmi fare,
0: certo.
1: Che non sia troppo impegnativa,
0: no.
1: Perché insomma siamo arrivati anche quasi a fine stagione.
0: Esatto, insomma.
1: Stiamo calmi, eh.
0: Però ricominciamo. Vediamo una nuova settimana di qua o di là. Quindi capiamo che cosa succederà oggi.
1: Esatto, se volete partecipare potete farlo scrivendo al 342 41 15 105 proprio di qua o di là. Due fortunati ascoltatori scelti dal destino e dalla zia.
0: Dal destino soprattutto.
1: Verranno
0: certo.
1: In onda con noi.
0: Mi raccomando, 342 41 15 105, scrivete di qua o di là.
1: Sì, sì.
0: Comincia oggi, abbiamo una settimana insomma per poter capire chi vincerà.
1: Guarda, non vedo l'ora proprio.
0: Non ti sento più feliciotto. Ma come mai? Per una volta che hai perso.
1: No, non è che ho perso.
0: Ma non va bene.
1: No, Fabi. Non ho semplicemente perso. Ma hai fatto un mazza tarallo. Cioè, è un po' diverso.
0: A tarallo.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: vostre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: fatto un po' di playback.
1: Ah! Bravo, bravo Darietto. Chi è il primo a giocare?
0: Mirko da Settimo Milanese.
1: Mirkus. Mirko?
2: Ciao.
1: Ma ciao Mirko, come stai?
2: Benissimo, grazie.
1: Benvenuto, benvenuto, bene, bene, bene, grazie.
0: Siamo, devo dirti la verità, arrivati a 17:26, sì. Forse un po' tutte le emozioni del weekend, questo siamo un po'...
1: Eh beh, certo, iniziamo ti senti un pochino, perché insomma sono le emozioni. Tu che cosa hai fatto questo weekend, per esempio, Mirko?
2: Guarda, sono stato con mio figlio che aveva delle gare di nuoto.
1: Ah, beh, delle bello. Gare di nuoto, bravi. Quanti anni ha? La creatura
2: a 11 anni.
1: Ah, ok. Com'è andata?
2: Abbastanza bene, abbastanza bene. Mm. Dai, si è divertito.
0: Già bello spallato, diciamo... tuo figlio, perché insomma, se fa nuoto, da quanti anni lo fa nuoto?
2: Praticamente da quando ha 9 mesi.
1: Pensa
0: quindi
1: te,
0: figurati, bravo.
1: Mamma mia, bravo.
0: Come me, anche io.
1: Come si dice, il nuoto è uno sport completo.
0: Completo, certo.
1: Quindi effettivamente
0: Io lo faccio tutti i giorni, nuoto almeno 5-6 ore.
1: Eh sì, nella tua piscina, nella piscina che hai, quella privata,
0: quella
1: sulla terrazza.
0: Condominiale.
3: Sì, nel lago di sangue.
1: Senti Mirko, con chi vuoi giocare?
2: Ma gioco con te, dai.
1: Va bene, grazie, grazie Mirko.
0: Allora a me tocca giocare invece con Paolo da Udine. Paolo?
4: Pronto!
0: Eccolo!
1: Eccolo
0: bello, carico, bravo! Come stai, Paolo?
4: Tutto bene, grazie, voi?
1: Bene, bene, bene, grazie. Tu cosa hai fatto questo weekend, invece?
4: Ma in realtà ho fatto un sacco di lavoretti a casa, ma niente di speciale, dai.
1: Ah, ma tipo lavoretti, ma tipo fai da te?
4: Ma sì, esatto, ho pitturato il portone, ho pulito casa, ho sistemato un po' il giardino.
0: Che bravo uomo di casa.
4: Che avrevo voglia di andare al mare, ma poi alla fine rinunciato.
1: Hai rinunciato, troppo casino, perché uno a un certo punto fa anche i conti e dice porca miseria, allora per andare al mare in una strada che normalmente potrei percorrere in un'ora e 40, un'ora e 45, un'ora e 50,
0: ce ne metto tre.
1: Mm. E allora cosa faccio? Me ne sto a casa, così mi rilasso di più.
4: Esatto, esatto.
0: Ti metti sul televisore l'immagine del mare,
1: sì, ci sta,
0: e basta.
1: A volte ci sta, ci
0: metti
1: sta.
0: I piedi in una bacinella.
4: Quella è una bella idea.
1: È vero, sì. È un modo per riposarsi. Allora Paolo, tu giocherai con Darietto.
0: Esatto, vediamo chi comincia e chi potrà scegliere la categoria con cui giocare.
1: Pari.
0: Va bene, bim, bum, bam.
1: 4
0: pari, tu cara Fabiola.
1: Allora, attenzione Mirko.
0: La vedo durissima questa settimana.
2: Eccomi.
0: La vedo male, ma male ragazzi.
1: Allora caro Mirko, sei fortunato, hai vinto, cioè io ho vinto il bim bum bam, quindi tu potrai decidere con quale categoria giocare. Le categorie sono le seguenti. Prima, italiani che hanno vinto il premio Nobel o che non hanno vinto. Ok? Oppure presidenti del Consiglio o presidenti della Repubblica. Italiani, chiaramente. Quindi io ti darò dei nomi e tu mi dirai se è stato un presidente della Repubblica o un presidente del Consiglio.
0: Potrebbero sembrare facili, non lo sono
1: no,
0: per
1: no,
0: niente.
1: No, no, esatto, esatto. Però, insomma, dimmi tu quale preferisci, Mirko.
2: Ma provo con la seconda, dai.
1: Presidente del Consiglio e presidente della Repubblica?
2: Sì.
1: Ok, allora facciamo così, io ti do dei nomi, tu mi puoi rispondere Repubblica, Consiglio, ok, a seconda di quello che pensi sia giusto, va bene?
2: Va bene.
1: E allora vai, andiamo. Sandro Pertini.
2: Repubblica.
1: Giovanni Gronchi.
2: Repubblica.
1: Romano Prodi.
2: Consiglio.
1: Mario Draghi.
2: Consiglio.
1: Lamberto Dini.
2: Consiglio.
1: Oscar Luigi Scalfaro.
2: Repubblica.
1: Bettino Craxi.
2: Consiglio.
1: Giorgio Napolitano.
2: Repubblica.
1: Ma andiamo!
0: Ma questo è un fenomeno!
1: Ma
2: grande!
1: Ma grande, mi si è stortato il microfono, ho fatto un casino, vai, 8! Ma va, ma bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Iniziamo
1: bravo.
0: Come abbiamo finito, Darione!
1: Bravo!
0: State calmi però, perché io devo ancora giocare con Paolo.
1: No,
0: magari
1: è vero,
0: Paolo
1: ci mancherebbe.
0: È un esperto di premi Nobel, che
1: no,
0: sappiamo.
1: No, ma è vero, no, ma io intanto sto, insomma, facendo i complimenti a Mirko, indipendentemente da come andrà la partita,
0: Beh,
1: però, insomma... ti sei portato a casa 8 senza sbagliare una volta.
0: 8, l'80%.
1: 8 senza sbagliare una volta, quindi bravo. Okay.
0: Bravo. Allora Paolo, noi abbiamo appunto i vincitori.
4: Bravo Mirko.
1: Bene, bravo, bravo.
0: Perfetto,
1: bravo,
0: mi piace il fair play.
3: Grande, un segno Paolo, di reso, Dario. Bravo.
0: Sì, sì, ma lo so perfettamente che Paolo vuole già chiudere il telefono.
1: Basta, fallo giocare.
0: Allora, Paolo, tu mi dici ha vinto, non ha vinto, in base a quello che tu immagini. Ok, benissimo. Vinto. Sì, sì, va bene, abbiamo vinto. Sì. Sei pronto?
4: Sì, vai.
0: Andiamo. Enrico Fermi.
4: Nobel.
0: Umberto Eco.
4: Nobel.
0: No, Enrico Fermi.
4: Nobel.
0: Umberto Eco?
4: No.
0: Ennio Morricone?
4: Nobel.
0: No, Enrico Fermi.
4: Nobel.
0: Umberto Eco?
4: No.
0: Ennio Morricone?
4: No.
0: Rita Levi Montalcini?
4: Nobel.
0: Giorgio Parisi?
4: Oddio. Nobel.
0: Ok, dai, 5.
1: Vabbè,
0: 5,
1: 5, 5, dai, vabbè, ti sei ripreso.
3: È come te, Darione.
1: Vai, Pivati.
4: Con Nobel. Me l'ho confuso con l'Oscar, chiedo scusa per questo.
1: Ah, no, beh, certo.
0: Non
1: certo,
0: credo che
1: certo
0: ci sia nemmeno una categoria legata alla musica per i premi Nobel,
1: no,
0: per cui
1: certo
0: sarebbe stata...
1: No, no, però sei confuso con l'Oscar, può essere. Comunque, in ogni caso, 5.
0: 5.
1: Hai ripreso. Per noi il punteggio è fondamentale, sì, qualora dovessimo arrivare a fine settimana in parità.
0: In parità, certo, esatto.
1: Quindi
0: ma
1: 5 per Dario, 8 per me in questo momento. Paolo!
0: Paolo, salutiamoci qua. Grazie mille.
4: Scusa, io ci ho provato, ma Mirko è stato troppo bravo.
0: Ma Mirko è stato un campione assoluto,
1: bravo,
0: per cui
1: sì,
0: era
1: sì
0: difficile. Non so se fosse capitata a te quella categoria, se saresti riuscito a fare lo stesso.
4: Guarda, onestamente qualcuna in più forse la sapevo, ma una o due le sbagliavo.
0: Vedi,
4: sì,
0: vedi, sì, quindi sì, comunque
1: bene,
0: era destino.
1: Certo, ci sta.
0: Paolo,
1: ci sta.
0: Saluta chi vuoi.
4: Voi, saluto voi che va siete bene, bravissime.
0: Grazie.
1: Grazie, Paolo, grazie Paolo, davvero. Buona serata, buona settimana.
4: Un enorme.
0: Ciao,
1: un bacio, caro. Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Mirko!
0: Vabbè.
1: Mirko! Andiamo!
0: Ma non poteva che andare così, giusto, è giusto.
2: Per Dario,
0: no, vabbè, ma Mirko,
2: ma
0: sei
2: sì
0: stato veramente
2: sono triste davvero,
1: sì,
2: eh.
1: Sì,
0: sì, sì, si sente proprio, Mirko,
1: sì,
0: mi stai perculando in maniera piuttosto
1: ma
0: evidente.
1: Bravo che ti porti a casa il kit di Radio 105. Dai Mirko, saluta chi vuoi.
2: Guarda, saluto la mia famiglia, i miei figli, soprattutto l'ultimo arrivato che ha neanche un mese.
1: Amore,
2: e saluto voi.
0: Va bene, va bene.
1: Un bacio grande.
0: Ciao Mirko.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Mirko, grande, grande, grande.
0: No, brava,
1: no,
0: brava.
1: Grazie, grazie a Mirko.
0: Sì,
1: Mirko è stato
0: però,
1: veramente
0: insomma
1: molto bravo. Quindi la prima è andata. Io sono molto felice perché questo vuol dire che comunque andrà da domani. Tu il cappotto a me non me lo puoi fare. Ecco, però vedremo insomma adesso. Questo è uno
0: sgioco. Stai diventando cattivella, io te lo
1: no,
0: voglio
1: no,
0: dire.
1: Perché la mia paura è il cappotto.
0: Appunto.
1: Quindi io evito quello, poi posso
0: ma
1: anche
0: tanto,
1: perdere.
0: Ma amore, non sono mai riuscito a fartelo e probabilmente mai ci riuscirò.
1: Vedremo. Ci
0: vedremo.
1: Sono ancora tante settimane.
0: Ah, sì.
1: Musica!
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua, di là.

0: Ciao, io mi chiamo Giada.
1: Ciao Giada.
0: Ho 13 anni, sono di Ferrara, vi ascolto tutti i giorni e vi aspetto al 105 Summer Festival.
1: Beh,
0: che carina!
1: Molto.
0: Giada! Ci vediamo giovedì, ma ci vediamo soprattutto, lo ricordiamo, venerdì.
1: Brava.
0: Per la festa della radio.
1: Quindi Giada, tu rimani a dormire lì direttamente, cioè non te ne andare via giovedì sera.
0: Ed ma è di Ferrara.
1: Ah, certo, è comodo, sì.
0: Quindi in teoria.
1: No, scusa, mi hai ragione.
2: Sono un po' stanchissimo. Grande Fabi, ti adoro, sei una grandissima, sei riuscita a vincere, anche se ha provato a rubare anche questa volta.
1: Ma rubare cosa?
2: Noi ti vogliamo bene lo stesso.
1: Ma sei un maledetto,
3: Dario,
1: amico.
3: Dario, sì. Non ti sento, hai perso di nuovo,
1: sì.
3: Stai scivolando, oddio.
0: Ma no!
1: Io non lo accetto!
4: Ma quale cappotto, Fabiola? Io te lo leverei il cappotto, non te lo farei.
1: Dario!
0: Vabbè, grazie!
5: Dario!
1: Sì, sono qua.
5: Una domanda. Ma con tutti i cappotti che ti ha consegnato la Fabi, ma in estate non ci senti caldo?
0: Sì.
5: Grande Dario, continua così, dai, su! Codo!
6: Ciao Dario, sono Clemenza, ho sentito che mi hai chiamato in causa prima della partita, forse non hai capito, tu devi pagare, a proposito, godo per la partita di merda pure che hai fatto oggi.
0: Ma
1: cosa ti ho fatto io di male?
0: Ma non è così!
1: Ma io vengo

0: Bob.
1: Vabbè, insieme anche a Steve.
0: Steve.
1: Lo sapevo. Va bene, siamo arrivati alla fine di una puntata che mi ha visto come sempre stracciato proprio
0: come
1: al
0: sempre.
1: Gioco, ma una
0: dai.
1: Cosa agghiacciante.
0: Oh,
1: mamma mia.
0: Allora, salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo la nostra zia, auguro alla zia un buon concerto.
1: Sì, domani non c'è la zia.
0: Domani ci sarà.
1: Domani ci sarà Claudia.
0: Sì, esatto. Grazie al nostro Pivaz, grazie.
2: Saluto anch'io la zia, se qualcuno la vede chiama chi
0: ecco,
2: l'ha visto.
0: Esatto, sì, sì. Perché il nostro Pivaz sta seguendo il calendario, mm-hmm. chiaramente, della zia e quindi sa già tutto. Domani è martedì.
2: Mercoledì, ma non viene più, è come il calendario dell'avvento.
1: Mi sa che esattamente il calendario delle serate, il tour della zia si chiama Desaparecido Tour.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Va bene, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia.
0: Grazie a voi amici funkarsisti, ci sentiamo domani alle 4. Ciao.
1: Ciao.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
8: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno! La canzone che vorrei chiedervi è Redemption Song del mitico zio Bob Marley.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: $200,000 per essere congelati e poter essere risvegliati in un prossimo futuro.
2: Che ansia.
3: Lo faccio.
4: No, dai, pazzia.
1: Boris, a dove arriverebbe questa iniziativa?
5: È un'iniziativa di Alcor, che è una società, o meglio, un'istituzione leader nella criogenia, perché stiamo parlando di criogenia.
1: Certo.
5: Cioè la possibilità di raffreddare la circolazione sanguigna in maniera tale da poterla riattivare dopo un tot di tempo.
2: E che funziona? Cioè siamo sicuri?
5: Al momento sembrerebbe funzioni. Sono 500 le persone che tra Stati Uniti, Cina e Russia si sono fatti criogelare.
1: E allora la domanda ve la rivolgiamo, ma è seria, è una domanda su cui riflettere. Voi vorreste essere congelati?
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ma stai scherzando? Ma chi ci avrebbe voglia di essere congelato e risvegliato più avanti? Sono già stufa di questo mondo adesso. Via, via, assolutamente da questo brutto mondo.
8: Pensa a te essere scongelato fra 40 anni, ti svegli e tutti quanti parlano: oh, fro, bro, ma, bro, tru, tre, bro, sciallati, triccati, paccati. Ma no, Giulio da Spinea.
9: La buon'anima di Freddy cantava Who Wants to Live Forever. E dai, già il mondo fa paura adesso. Spoilerman l'ha detto, l'ha detto Spoilerman.
10: Ragazzi, mi state facendo venire un'ansia della Madonna. A me queste robe qua mi fanno impressione. Sono in autostrada, a momenti mi devo fermare per l'ansia. Ciao Giuseppe da Milano.
11: Ciao Gio da Ravenna, nel 1986 mia suocera ha fatto un intervento, praticamente chiamiamolo a cuore aperto. Hanno tolto il cuore, fatto una circolazione extracorporea, ma il cuore era ibernato. Dopodiché è stato, diciamo, reimpiantato, che non è il termine esatto, e ha funzionato bene.
12: Ciao ragazzi, secondo me questa cosa va bene per chi è solo al mondo e vuole vedere il futuro, perché non so quanti di noi sopporterebbero di chiudere gli occhi e riaprirli sapendo che tutti i tuoi cari, tutti i tuoi amici non ci sono più, e ricominciare da capo in un mondo che non è tuo.
13: Premetto che io non lo farei mai, però sai cosa c'è? Che io lo farei solamente ed esclusivamente per vedere i miei figli fra 30 anni, 40 anni, come sono, cosa stanno facendo, ecco, quello mi piacerebbe.
14: Scusate, ma solo a me tutta questa storia mi ricorda un pacco Futurama, Claudia dalla Spezia.
15: Quindi capitano, ti fai congelare e noi tra 40 anni ti riascoltiamo.
1: E andiamo!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
19: Ciao capitano, sono Angelo da Villa d'Adda. È preso in quattro che mette a mettere la canzone di Sofia di Armando Soler. Quindi grazie, al coraccione.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
17: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio 105. Proud to be different.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
15: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Buongiorno ciurma, Luca d'Albagiara. Vorrei ascoltare Sirius di Alan Parsons Project. Buona giornata, a colazione!
17: Avanti, avanti, ci posto!
15: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Cervello, sì. Uomo e donna. La scienza rivela finalmente le differenze fra i due cervelli.
2: Ma veramente?
1: Ma quali sono quelle principali, Boris?
3: E qualcuno di questi due cervelli è più autocosciente, qualcuno è più abituato alle abitudini, alle ricompense, qualcuno è in grado di regolare le emozioni di più dell'altro. Questo è in sintesi tre punti di un mito che viene sfatato. Si è sempre detto i cervelli sono oggettivamente uguali. A quanto pare non è così, e c'è un ampio campione. Anzitutto le donne hanno un cervello dell'11% più piccolo rispetto a quello degli uomini.
4: Più piccolo.
3: Ma attenzione, perché hanno più materia grigia. La sostanza grigia che c'è in quello della donna è maggiore rispetto all'uomo. L'uomo, per esempio, ha più sostanza bianca. Questo determina una differenza netta. Cioè la donna reagisce agli stimoli spesso più istintivamente, ma con la possibilità di fare più cose nello stesso tempo, perché fa attivare più neuroni. L'uomo invece meno, perché più riflessivo. E anche qui ci sono dei pro e dei contro.
5: Avanti ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Buongiorno capitano. Una differenza sostanziale: noi donne ci facciamo troppe seghe mentali, l'uomo non sa neanche cosa sono, gli scivola tutto addosso e decisamente vivete molto meglio.
7: Allora capitano, ti spiego la differenza con un esempio. Allora, cervello uomo 1+1=2, cervello donna 1+1. Perché me l'ha chiesto? Cosa pensa? Che sei idiota? Che non riesca a fare 1+1? Lo sanno tutti cosa fa. Ma io non glielo dico subito, ci penso un po' e poi glielo dico.
8: L'uomo è molto più superficiale. Per lui è tutto semplice. Si rende conto dei suoi sbagli dopo che li ha fatti.
9: Capitano, gli manca anche scusa, una parola che non capiscono e non sanno come usare e non usano assolutamente nel momento corretto. Ciao, Sara da Zagreb.
10: Ciao Giurma, sono Federico da Bologna. Il cervello dell'uomo trova una soluzione ad ogni problema, quello della donna trova un problema ad ogni soluzione.
11: Ciao ragazzi, allora, Vito da Bra. Cervello donna.
12: Devo fare quello, devo andare di là, devo andare là.
11: Cervello uomo.
13: Figa.
14: Capitano, ecco perché hanno sempre mal di testa. C'hanno più materia grigia, il cranio più piccolo, pressione sale e mal di testa. Ecco perché, porca miseria. Michele da Mera.
15: Boris, con te scopro sempre cose nuove. Oggi, per esempio, ho scoperto che gli uomini hanno un cervello. Ciao, Daniela da Reggio Emilia.
16: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Tre firme per ora digitali di Donald Trump, del vicevanse, del presidente del Parlamento italiano Gabila Baf, sono le basi su cui costruire il cessate il fuoco. Il memorandum, lo stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto da venerdì senza pedaggi, dicono gli Stati Uniti. Tariffe sospese solo per 60 giorni, ribatte Teheran. La marina italiana sminerà le acque di Hormuz. Stati Uniti, precipita un B-52 dell'aeronautica, 8 morti. Riprese dalla videosorveglianza, Alicia e Sara, 16 e 12 anni, scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, avrebbero lasciato la struttura senza portare con sé i telefoni cellulari trovati nella stanza dei codici che conoscevano soltanto loro di comunicazione. I gestori della struttura indagati per abbandono di minori. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una chat tra colleghi con immagini rubate raffiguranti corpi di donne su mezzi pubblici, annessi commenti sessisti e quanto scoperto da una passeggera su un bus di Milano. Mobilitazione immediata dell'azienda trasporti locale ATM. Agiremo, saremo severissimi. Mondiale di calcio, Arabia Saudita, Uruguay 1-1, pareggio anche per Iran, Nuova Zelanda 2-2, a sorpresa il Capoverde strappa il pareggio 0-0 con la Spagna e il Belgio 1-1 sull'Egitto, stasera alle 21, Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao ciurma, volevo dedicare a mia mamma che ha 81 anni, deve fare un'operazione abbastanza importante e quindi volevo essergli di supporto dedicandogli Sei un mito degli 883, ok? Ciao ciurma, a colazione!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo, solo su Radio 105. 105.

0: Champions.
1: Sono Monia da Bologna. Allora, ci sono 12 persone che entrano in un ristorante molto rinomato, molto chic, gourmet. Alla fine della cena, uno dei commensali ha bisogno dello stuzzicadente per pulirsi i denti e dice: come? In un ristorante così chic e così rinomato c'è solo uno stuzzicadente? Lo prende, lo usa e subito dopo si rompe. Allora chiama il cameriere e dice: cameriere, ma come? In un ristorante così solo uno stuzzicadente e poi tra l'altro si rompe anche? E il cameriere gli risponde: beh, l'hanno usato tutti fino adesso, solo con lei si rompe?
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È uscito
3: il quesito.
2: Tutto esaurito.
3: Il tutto esaurito.
4: Buongiorno esauriti, pronti con una nuova domanda col quesito di tutto esaurito. Quando, per esempio, un pugile smette di boxare, si dice che appende i guantoni al...
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est Milano e Monza, viaggiando verso Torino. Sulla A24 coda per traffico intenso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Rezzato e Nuvolento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Radio 105, proud to be different.
2: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito di oggi, vi abbiamo fatto un esempio. Abbiamo detto: quando un pugile smette di boxare, cosa appende? I guantoni al... al chiodo. È questa la risposta corretta.
18: Primo round.
19: White. Il vincitore è...
4: Buongiorno, buongiorno amici.
20: Secondo round.
4: Sale sul ring, sì. Piri Pizza.
21: Impossibile, la campana per lui ha suonato da
20: sì, da mo che
2: buongiorno a voi, ma diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano e Max Madi a Roma, e buongiorno a te, cara Betty.
4: Ma buongiorno, Betty è di là, io sarei Lenia. Ma...
21: il chiodo di pizza è arrugginito.
4: Infatti, ma buongiorno anche a Betty, naturalmente. Amici, abbiamo già il vincitore del quesito di tutto esaurito di questa mattina.
2: Vuoi dire?
4: Ma prima stiamo cercando, sapete che cosa?
21: No, un pugile.
4: No.
2: Un gancio.
4: No.
16: un bel disco buongiorno da suonare e da far annunciare proprio a voi. Come, dove, quando
2: e perché al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorni.
16: A questo punto salutiamo anche Boris Mantova, scusate, buongiorno, l'unico che non abbiamo
21: sì, ciao Boris,
16: citato, ciao. Ciao Boris, apri tu la busta.
2: Ma certamente, cara Allegna,
16: guarda lì nascosta nel casco.
2: The winner is Luca da Roma.
16: Bravo Luca.
18: Bravo, grazie.
16: È un pugile?
18: Sì, sì, un gancio.
21: Sì, quale gancio?
18: Destro.
21: Ah, okay.
20: Marco Galli presenta. She packed my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, c'è una notizia che può servire a molti di voi, di noi, di loro. La paura.
2: Oh yeah.
1: Ecco come il cervello riesce a spegnerla.
2: Ah.
1: C'è un trucco. Attenzione, Boris, che cos'è che il cervello usa per spegnere la paura?
3: Semplice, la dopamina. Perché è stato scoperto che il rilascio di dopamina consente di far cessare un pericolo. Ora, molti si domanderanno, bene, come si attiva la dopamina? In questo caso, prendendo il toro per le corna.
4: Okay.
3: Vale a dire affrontare la propria paura. È l'unico modo per spegnerla. Perché finché si idealizza il timore che avete, non riuscirete mai a mettergli un punto, una fine.
1: Prima di tutto la domanda è: ma voi di che cosa avete paura?
5: Il marketing.
6: Io ho paura del che leone, non... per esempio. Il leone mi fa paura.
1: Ma dove quando cazzo mai hai incontrato un leone? Ma come puoi come puoi sapere se hai paura di un leone?
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: C'era qualcuno che una volta diceva che la dote più grande è quella di avere il coraggio, cioè il coraggio di avere paura, perché senza una paura la vita va affrontata forse nel modo sbagliato, invece la vita va rispettata, solo così la vita può rispettare te stesso.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Andrea da Ivrea. La mia paura è quella di rimanere a 41 anni senza lavoro. Purtroppo sta accadendo ed è dura, però devo guardare avanti perché i bimbi, i miei due bimbi, ne hanno tanto bisogno e quindi forza, ciao!
10: La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Questa è la storiella che raccontava mio fratello a mia nipote quando aveva un paio d'anni, che aveva paura di tante cose.
11: Allora capitano, io ho paura di andare in pensione e il giorno dopo tirare le gambe, cioè lavorare tutta la vita e non godermi un secondo di relax.
12: A proposito di paura, io oggi sto andando a fare una visita al seno per l'ennesima volta, quindi fatemi un in bocca al lupo perché mi sto cagando addosso. Barbara D'Avasto, ciao!
13: Vince chi non molla, l'apoteosi della vita. Iron da Bologna, che non ha mai mollato.
14: Capitano, a proposito di dopamina, ho sentito di uno studio che dice che quando una persona sta per morire, il cervello rilascia dopamina e questa dopamina rilasciata nel cervello stesso fa sì che noi vediamo una luce fortissima e ci sentiamo rasserenati.
15: Ciao ragazzi, la mia non è proprio paura, è più molto nervosismo e mi succede prima di salire sul palco quando c'è la scaletta che ti porta su, però mi rendo anche conto che quando non sentirò più questa sensazione vorrà dire che sarà il momento di smettere, quindi spero che continui ancora questo nervosismo tutte le volte. Ciao Bixio da Casalgrande.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
17: Solo su Radio 105. 105.
18: Tra poco su Radio 105.
19: Eccoli, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
8: Buongiorno.
19: La carica che vi arriva dalla ciurba di tutto esaurito e completo. Buongiorno, buongiorno, un bacio, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli che sta tornando, signori e signori. Noi qui stavamo già organizzando tutto il nostro spostamento, il nostro viaggio, perché ormai ci siamo. Quanto manca?
4: A venerdì, pochissimo.
2: Venerdì.
4: E già giovedì.
19: Quattro giorni.
4: Quattro giorni. Ricordiamo il 19 a Ferrara, grande festa per i 50 anni di Radio 105.
19: Ma che bello, ma ci saremo tutti, aspettiamo naturalmente anche voi. Ci sarà da mangiare?
4: C'è da mangiare. O devo portarmi il solito panino, ha detto così.
2: No, no, io mi porto le mie robe, ragazzi, non mi chiedete niente, eh.
19: Allora, no, no, no, pizza, no, dai, no. Pensa anche a noi. Sì. Cosa metterai nello zaino? Ci stavi dicendo dei toast,
4: e
19: sicuramente.
4: Poi il tè. Il famoso tè.
2: Sì, sì, il tè.
4: Il famoso tè che non c'è più, tra l'altro.
2: No, no, c'è, c'è, io ce l'ho. È buono.
19: Penso non esista neanche più, sinceramente, no. Ma lui dice che c'ha ancora le bustine dagli anni 80.
6: Ma saranno scadute.
19: Ma senti, pizza, puoi ucciderci.
2: Ma scaduto va sempre bene. Sei meglio, lascia stare.
6: Ma quindi è farlocca la data, diciamo.
19: Io vorrei la carbonara di tua moglie, Max. Non mi puoi fare una schiscia?
2: Sì.
5: Ma la carbonara dovete mangiare qui. Bravo. Voi dovete venire qui a mangiarla.
19: Siamo a Ferrara, come facciamo?
4: Io ho l'idea, io ho un'idea. Portaci tua moglie a Ferrara.
19: Ce la prepara lì, insomma. C'è qualcosa che ci nascondi tu comunque, pizza, questa mattina. Ma io
2: grazie.
19: L'ho visto, ho visto un casco. Ho visto un casco.
6: Che alla sua età va in giro col casco perché rischia di cadere.
19: Sì, sì, certo. Ho visto anche il bolide. Albi, Verona, sai come si riconosce un motociclista felice?
2: Come?
19: Dai moscerini nei denti.
2: Io c'ho la bandana, Cicina.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Per tutto il giorno!
1: Tutto il giorno!
2: Siamo già pronti, è incredibile! C'è il disco Buongiorno Amici! L'avete scelto voi, adesso noi vi chiamiamo e voi come dovete rispondere?
1: Con un bel buongiorno!
2: Fantastico, entro il quinto squillo, ma però dai, non uno squillo di più!
4: Ma possono anche andare in moto sulla moto di pizza?
2: Ma certo, sì, assolutamente!
4: Allora Chiamo in mano.
2: Intanto salutiamo Marco dalla Norvegia, ci scrive: sono presente, buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Giornata già calda qua, che bello, dice, a colazione.
1: In Norvegia.
2: Ah, fa caldo, vedi?
4: Fa caldo.
2: Sì. Attenzione.
4: Sai che deve dire la moto di pizza?
2: No, no, buongiorno.
1: No, buongiorno, buongiorno.
4: Dai, dillo, dai. Dai.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, ma benvenuta.
1: Ma ciao.
2: Eccola qua, una donna PDP, accoglila come si deve, dai.
1: Buongiorno, sì, patatina.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, ma come ti chiami?
5: Mi chiamo Arianna.
1: Ah, di dove?
5: Mi chiamo dalla Sardegna, da Cagliari.
2: Da Cagliari, ciao Ari, ciao, benvenuta.
4: Hai vinto un giro sulla moto di pizza, Arianna. Ma mi sa che non ce la fai a venire a farlo, eh.
5: No,
2: è un po' scomodo da lì. Senti Ari, che fai a Cagliari?
5: E a Cagliari lavoro. Lavoro, faccio la banconiera.
1: Ah, la banconiera.
2: La banconiera.
4: Quindi, banconi,
2: spiegaci, quindi, bene, Ari.
5: Sveglia presto dalle.
2: Sì?
5: Facciamo le colazioni.
2: Ah, colazione. Sveglia presto, ma quindi sei già dietro al tuo bancone?
5: Sì, ah, ecco.
2: Cosa stai preparando, Ari, di buono
5: buongiorno
2: adesso? Buongiorno, buongiorno.
1: I clienti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ari, che prepari?
1: Lascia stare.
2: Caffè cappuccino.
5: Le colazioni.
2: Caffè. Cosa vuoi tu, pizza?
1: Io un cappuccino macchiato.
2: Cappuccino macchiato. Lo fai anche con il latte di soia?
5: Sì, con il latte anche con latte di soia, sì, perfettamente, con latte di riso.
2: Ari,
5: facciamo di tutto.
1: Non fa la difficile, senti,
4: io vorrei un matcha tiepido macchiato caldo.
2: Ah, io sarei quella difficile.
1: Scusa Arianna,
5: vi aspetto.
1: Ma arriveremo,
5: venite a Cagliari.
1: Cioè, sì. Arianna, ma per caso ogni tanto ti capita qualcuno che ti dice: "Scusi, mi fa un macchiatone?"
5: Onestamente no.
1: No, meno male.
4: Non si dice macchiatone.
1: Meno male, meno male.
2: Arianna, ti auguriamo un buonissimo lavoro e la
5: grazie
2: tua canzone ci piace assai, ci dà una bella carica questa ora del mattino. A te l'onore, se vuoi, di annunciarla e anche di dedicarla.
5: Sì, Wild Boys di Duran Duran, la dedico a voi, a tutti.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Un macchiatone in gulaccione.
3: Radio 105, sono le 7.01. Sacato.
4: Tutto esaurito. È presentato da
5: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno. 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
6: Dallo studio centrale di Radio 105 di Milano, il capitano Marco.
3: Ciao Marchino,
7: lo show tutto esaurito.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon martedì, amici. 7:03. La ciao. Ciurma c'è al completo. Un bacio enorme, un abbraccio ciao. Al nostro capitano Marco Galli.
2: Ciao Marco.
0: Che sta tornando, sta tornando. Manca pochissimo. Intanto messaggi sì. che arrivano, pizza.
1: Ah, sì?
0: Su di te.
1: Perché
0: sei grande protagonista quest'oggi? Perché i nostri amici esauriti devono aver visto ieri sui social dei video e delle foto inequivocabili che circolavano.
1: E chi li ha messi?
0: Chi li ha messi? Io ho messo la tua foto, ma ti ho chiesto autorizzazione. Me l'hai mandata tu, del resto.
1: A colazione.
0: Hanno visto la tua moto. Ti hanno visto in veste di motociclista. Vedi, Manuela. Scrive: ragazzi, ma ieri ho visto pizza, motociclista, ma che figaccione è, fratello, portami con te.
3: È un figo,
4: certo. Quella c'è sempre.
5: Fossi in te io ci sarei.
2: È il Lorenzo Lamas della Brianza
3: ormai.
4: Però Elenia, lo ricordiamo che non ci ha portato noi due sopra la moto.
0: No, per niente, l'unica persona che ha potuto toccare con mano
2: è Fabio Liuzzi.
0: È Fabio Liuzzi, la moto di pizza, sì, solo lui.
2: Non si sa perché.
4: Pizza?
0: Si fida solo di lui.
6: Mi è costato una cena, ragazzi. Solo essermi seduto.
0: Ma a Boris la fai provare?
1: Ma certamente che gliela faccio provare.
0: Boris è motociclista come te.
1: Giulia, un bike ass anche lui.
0: Ci capisci.
6: Da quando Boris è un bike?
4: È vero. Lui è bravo a andare in moto.
2: Ma non è vero.
4: Lui è bravo a fare tutto.
0: Allora, a proposito, amici, intanto come state là fuori? Se ce lo volete dire, condividere con noi, noi saremo molto felici di leggervi, ma anche di ascoltare i vostri messaggi vocali al
1: 342 41 15 105.
0: Ragazzi, un sacco di carne al fuoco da mettere questa mattina, a partire dallo stretto di Hormuz.
2: È ripartito?
0: Dovrebbe riaprire se tutto andrà come andare, come stiamo sentendo, insomma, in queste ore, venerdì.
1: È venerdì?
0: Non giovedì, ma venerdì.
6: Quindi da sabato la benzina a 1,20 euro, giusto?
0: Secondo me non sarà immediato quel passaggio lì, insomma, che auspichi tu, che speri tu, passerà ancora del tempo, però a logica i prezzi della benzina, del gas, si dovrebbero abbassare. Ma andiamo da lui?
1: Andiamo. Boris, buongiorno.
7: Buongiorno. Elenia, buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
7: Lo stretto di Hormuz riaprirà venerdì, perché per ora ieri è stata posta la firma digitale delle due fazioni che si contendevano l'area medio orientale, cioè Stati Uniti e Iran. L'accordo dovrebbe essere firmato immediatamente da venerdì riaperto. Questo, purtroppo, spiace dirlo, ma non significa un immediato calo dei costi del carburante. Serviranno mesi perché possa
0: Mesi
7: perché possa riassestarsi. E anche qui c'è chi parla di speculazione, perché ovviamente è inevitabile che si parli di speculazione, visto che quando si chiude lo stretto di Hormuz il costo, dopo sì e no, un quarto d'ora che è chiuso lo stretto di Hormuz, sale, per poi scendere in mesi. Evidentemente sarà così, ma almeno prendiamoci una buona notizia, cioè che questo stallo non ci costerà ancora tanto, perché la guerra di Donald Trump in Iran è costata al resto del mondo, e parliamo per gli italiani, molti ma molti soldi, e lo vedremo con le bollette del gas prossimamente. Intanto il costo del Brent, cioè del petrolio, è sceso ieri di molto, immediatamente, e questo dovrebbe far sperare anche in qualche centesimo in meno. L'unico timore, Ilenia, può essere che lo stretto di Hormuz riapre e il 3 luglio scade lo sconto sulle accise, chiamiamolo sconto. Questo significa che potremmo vedere comunque rialzare il costo della benzina, perché viene tolto lo sconto in virtù del fatto che è stato riaperto Hormuz, ma i costi sono comunque alti. Non so se ho reso bene.
0: No, ma è chiarissimo. Intanto siamo proprio sicuri che sarà riaperto, perché alcuni ascoltatori, tra questi anche il nostro Cristiano, dice: ora di venerdì riusciranno a chiuderlo ancora prima che sia riaperto.
7: In realtà il problema è che sarà riaperto, al di là della questione in cui non entro sui pedaggi da pagare, che ora è l'ultima diatriba tecnica tra Stati Uniti e Iran.
0: Sì.
7: Il problema è che per attraversare lo stretto di Hormuz servirà molto tempo, perché ci sono molte ma molte mine, e quindi dovrà intervenire, previo all'ok del Parlamento italiano, anche la nostra marina militare, aiutando lo sminamento. Quindi non possiamo parlare di uno stretto proprio libero, perché ovviamente le navi navigando, scusate il gioco di parole, probabilmente dovranno fare anche attenzione fare uno slalom. E probabilmente questa sarà un'ulteriore scusa, consentitemi il termine, per poter dire che è quasi come se non fosse riaperto. Però prendiamoci le buone notizie: una guerra probabilmente finisce, e speriamo che effettivamente sia così. Venerdì avremo tutti i dettagli, forse anche giovedì.
0: Ma chi è Betty intanto?
8: Buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno. Cioè,
8: sì, riaprirà venerdì, ma sicuramente dopo le 10.
1: Ma certo.
0: Questo
1: sei un cucù, certo.
2: Giustamente scrivono.
0: Questo è probabile,
2: per aumentare i prezzi dei carburanti non sono serviti in mesi.
1: Appunto,
2: è vero.
1: Adesso, quello è
6: adesso arrivano le vacanze, vuoi diminuirli prima delle vacanze?
0: Ma infatti è assolutamente una considerazione lecita e sacrosanta, no? Ed è una considerazione che facciamo tutti, certo.
1: Scusate un attimo, ieri qualcuno mi ha scritto: uè Ciccino, ma tu pensi che il Capoverde contro la Spagna,
0: ma infatti,
1: pensi che ne faranno 7-8 a Capoverde?
0: No,
1: e invece
0: infatti tra le notizie che sono in copertina questa mattina ci sono naturalmente anche i mondiali con Spagna Capoverde, che forse clamorosamente finisce 0-0.
6: E ti dico di più, Ilenia, non so se Boris l'ha vista, ma hanno rischiato di prendere due gol alla fine in contropiede.
0: Ma veramente? Ma questo significa che le Furie Rosse non sono particolarmente forti quest'anno, o non erano in forma ieri?
6: Arancioni.
2: O che il Capoverde sia veramente forte.
0: Esatto.
7: O semplicemente che vale quel vecchio adagio: non sottovalutare mai il tuo avversario.
0: Bravo, Boris.
7: Le Furie Rosse, per quanto ieri, come giustamente diceva Fabio, arancioni, hanno cercato di attaccare, probabilmente si sentivano molto sicuri del campo, salvo poi rischiare anche sul finale in contropiede due gol. Probabilmente questo per la Spagna sarà un campanello d'allarme e per le altre squadre un avviso ai naviganti: attenzione, Capoverde non è arrivato per fare la cometa. Poi ovviamente decideranno i risultati sul campo nelle fasi successive, però è un grande risultato strappare un pareggio 0-0 a reti inviolate, quindi tra Spagna e Capoverde. Ieri è stata un po' la giornata dei pareggi, hanno pareggiato praticamente tutti.
0: Eh sì, perché Belgio Egitto mi pare sia finita 1-1.
7: Iran-Nuova Zelanda 2-2, Arabia Saudita Uruguay 1-1, e la sorpresa appunto della Spagna. Poi occhi puntati questa sera alle 21 su Francia-Senegal.
0: Ore 21 te la puoi guardare, Pizza, perché prima mi diceva ma giocano sempre di notte, veramente, praticamente ora italiana, non riesco a seguire le partite. Alle 21, preciso.
6: Ilenia deve tagliare l'erba, oggi fa fatica, sono 8 va a letto.
0: Comunque posso fare un applauso, l'ha già fatto il mondo intero naturalmente, ma mi unisco anch'io, ci uniamo anche noi ai tifosi giapponesi. Avete visto le immagini? Grandi. Che dopo la partita hanno pulito lo stadio, ragazzi.
2: Nel loro stile l'hanno sempre
0: Che grande esempio virtuoso e di civiltà. Una cosa, una pratica che loro fanno evidentemente sovente, ma raccogliere i loro rifiuti, insomma, per noi è assolutamente inusuale.
4: Sì, però vederlo, hai ragione Ilenia, fa effetto.
1: Ma anche la nazionale italiana lo sta facendo, sta pulendo tutti gli altri stati, i giocatori,
0: Boris, è un bellissimo gesto, assolutamente inusuale per noi, o comunque per molti di noi.
7: No, però è un gesto che ricorda la tradizione proprio di formazione dei giapponesi, quella di ordine e pulizia, ma che ha un minimo comune denominatore, che è nella loro cultura scritto a caratteri cubitali: rispetto.
1: Bravi.
2: Oggi c'è il debutto Francia-Senegal.
0: Francia-Senegal, sì, l'abbiamo detto.
7: Stranamente lo abbiamo detto due minuti
0: alle 21. Tu dove eri, Mici? Buongiorno, Mici.
2: Buongiorno, mi sono svegliato adesso.
6: È rimasto Irlanda, Nuova Zelanda, è rimasto lì.
0: Vabbè. È fantastico perché entra in studio rigorosamente con gli occhiali da sole, perché ce li ha ancora mezzi chiusi.
2: Perché le palpebre sono chiuse sotto, capito? Vedi qua.
7: Se potessi intervistarlo, avrei una domanda.
4: Sì. Aiuto.
2: Ma non puoi intervistarmi, quindi te la tieni per te.
7: È una censura e la stampa italiana non accetta censura. Io la domanda la pongo, poi
0: attenzione,
7: cortesia risponde.
4: Vai diretto.
7: cosa passa nella mente mentre siamo in onda?
0: Se vuoi ti rispondo io, Boris.
2: Mi chiedo, ma questi chi sono?
0: Cosa vogliono da me? No, no, ma infatti lui entra, ti dicevo, con gli occhiali da sole, no,
6: così,
0: perché
6: è la mente di Mitch, sì.
0: Questa è la mente di Mitch, c'è il vuoto totale.
4: Ecco.
0: Poi si ripiglia, piano piano, sì, con gli occhi che sono ancora a fessura, mezzi chiusi.
6: C'è un rodaggio.
0: Compie le azioni, ma le fa in maniera, come dire, automatica, no? Sono degli automatismi, quindi mette il coso, come si chiama qua?
2: Non, sì, il parapì qua.
0: Sì, vabbè, il parapì, la spugna, no? Microfonica. Aggancia la cuffia, accende il PC, insomma, però non c'è, non so come dire, crede ancora di essere a letto.
2: Sì, sì, sì, sono nel mondo dei sogni.
6: Puoi chiedere al neurone se chiude la finestra.
0: Allora, Piero da Perth, scrive, buongiorno Giurma, non sono d'accordo con Boris che ci vorrà tempo. Il barile oggi costa $10 in più di quanto costava il 27 febbraio. Sì. Se il prezzo del petrolio rimarrà così, la benzina costerà meno già tra 2 settimane.
1: Ma
0: è possibile questo, Boris?
7: Io spero decisamente di essere d'accordo con lui, ma al momento le previsioni non sono queste. Considerate che le stime dei carburanti ieri erano in autostrada, per esempio il gasolio a 2,77, la benzina poco al di sotto dei 2 euro, quindi siamo 1,983, la media invece in tutta Italia era oltre l'1,9.
1: Sì.
4: Figurati.
7: E quindi per vedere la discesa non basta solo guardare il costo del Brent, magari, perché sarebbe troppo variabile. Mm-hmm. Dobbiamo sperare che sia come dice l'ascoltatore.
0: Sì, sì, sì, certo.
7: Ma io francamente
0: lo aspettiamo, ma non sarà.
1: Ma va.
0: Purtroppo così. Senti, Cristiano ti dice, quindi pizza Capoverde non hai investito solo in immobili, anche sulla nazionale. Ma ti sei comprato la nazionale Capoverde?
1: No, siamo io con il nostro.
0: Ecco perché ci tiene così tanto. Sta a vedere.
2: Bravo pizza. Bravo.
1: Abbiamo parlato un attimino, abbiamo detto qua bisogna dargli una carica a sti ragazzi.
4: E gli ho dato.
1: Sapessi.
2: Ho pensato alla carica.
4: Ho paura.
1: No, patatini.
0: Va bene, va bene.
9: Primo. Il primo disco di oggi è scelto da.
0: Che è Betty?
10: Buongiorno Sciurma.
0: Ma buongiorno.
10: Ma quante favole ci racconteranno e quante ancora siamo disposti a crederci. Ciao a tutti, Stefano da Pistoia.
1: Ciao
0: Ciao Stefano.
4: Per quanto riguarda la benzina, ovviamente.
0: Ma certo,
6: non commentiamo,
0: certo.
6: Che bello.
0: Zitti, mood, dobbiamo sbagliare. Allora dai, c'è il primo disco di oggi. Attenzione, dove andiamo?
6: Indovina.
0: Proprio dalle Furie Rosse.
1: A Marbella.
2: Ah, in Spagna.
0: No, in Spagna.
1: Che bella.
0: Ma Mauro. Perché lui, Mauro, secondo voi vive lì o è in vacanza? Glielo chiediamo?
1: Mauro!
0: Benvenuto Mauro!
2: Buongiorno!
11: Pronto!
0: Eccolo!
1: Hola!
0: Senti qua, Mauro!
11: Hola.
0: Senti, hola! Come estás, amigo? Che tal sienta?
11: Non idea chi, ma io vivo qua, io vivo qua.
0: Tu vivi a Marbella in Spagna.
11: Sì, io sto facendo gelati in questo momento perché ho una gelateria.
1: Ma dai.
0: Ma tu hai una gelateria a Marbella?
6: Wow.
11: Sì.
2: E ma alle 7:15 già fai i gelati?
1: Certo.
0: Eh beh, certo, chi li fa se no? No, ma che meraviglia. Sì, Mauro, hai il tuo, immagino, naturalmente, laboratorio.
11: Sì.
0: E fai...
11: Dove sono adesso e sto facendo i gelati per oggi.
0: Sì, che gusti stai facendo in questo momento?
11: Io in questo momento sto facendo il Kinder Bueno.
0: Fantastico, buono.
6: Una domanda, Marbella fanno il gusto Malaga o è concorrenza?
11: Sì, sì, lo facciamo, io lo faccio, il gusto Malaga, ma non si trova tanto comunque.
6: Ma no.
0: Mauro ce l'ha, Mauro, fatti un po' di pubblicità, dai, che quando gli
11: esauriti
0: vengono a Marbella.
11: Io sono...
0: Sì.
11: Io sono Mauro Eladeria, proprio nel centro di Marbella, a fianco dell'aiuntamento che è il municipio di Marbella.
0: Quindi non potete sbagliare, sì. Mauro Eladeria è il gelato mejor de Marbella.
11: E ieri sera prendevo in giro tutti i miei amici spagnoli dicendo: io lavoravo, non ho visto quanto ha fatto la Spagna. E tutti mi rispondevano: ha perso 2-0 con l'Italia.
0: No.
11: Mi dicevano. E allora zio.
6: Non potevi parlare te.
0: Ok, quindi accanto al municipio, a tutti i gusti, quindi produzione proprio artigianale,
11: sì.
0: Il vero gelato italiano.
11: Oltretutto, ti dirò anche che 2 mesi fa a Benidorm, nel nord della Spagna, ho vinto il primo premio come miglior mango di tutta Spagna.
0: Bravissimo,
6: ragazzi, ma famoso mango italiano.
0: No, ma avevo paura che dicessi qualcos'altro.
6: No.
0: Mango, perché è un
11: no,
0: invece.
11: No.
1: Sappiamo dove venire, caro ragazzo, il Maurino.
11: Assolutamente.
1: Ti veniamo a trovare.
0: Non abbiamo purtroppo moltissimo tempo a quest'ora per conversare, però avremmo mille domande da farti. Intanto, come mai la scelta di mollare tutto e andare a Marbella?
1: Bene.
11: Me lo chiedete anche, ma com'è in Italia, cioè, come si vive?
0: Certo, lo immaginiamo.
11: Io sono qua da 10 anni e sono contentissimo della scelta fatta.
0: Certo. Ok. Hai trovato anche l'amore, magari?
11: Sì, mi sono trovato, però un'italiana qua, l'ho conosciuta qua e mi sono sposato l'anno scorso.
0: E fate il gelato insieme?
2: Sì. Lavora con te?
11: No, lei fa un altro lavoro. No, tutto il giorno insieme, no, per carità.
0: Bello, quindi insomma mi pare di capire che stiate bene.
2: Che bello.
11: Sì, benissimo.
0: Non ci sia proprio la benché minima intenzione di ritornare in Italia.
11: No, nessuno. Io sono di Torino. Amo Torino perché è una città bellissima, sì. Però sto bene qua.
1: Ma certo.
0: E senti, Mauro,
6: lo sto gianduiotto, lo fai?
0: Alla gianduiotto? Penso di sì, dai.
11: Certo che facciamo anche il gianduiotto,
0: No, ma cosa ti volevo chiedere adesso? Mi è andato via di testa, ragazzi, totalmente. No, vabbè, comunque state. Ah no, sì, ecco cosa ti volevo chiedere, Mauro. Ma d'inverno com'è la vita? Mi sono sempre chiesta in questi posti che noi siamo abituati a vivere d'estate.
11: Ovviamente il turismo cala e il lavoro cala.
0: Ritmi
11: però
0: più lenti.
11: La gente del nord Europa viene tutto l'anno e loro anche il gelato lo mangiano tutto l'anno, cui cala. Però il lavoro c'è sempre, noi chiudiamo solo 2 settimane a gennaio. Per il resto siamo sempre aperti 7 giorni su 7.
0: Bravi ragazzi.
6: Si fa il cono, ragazzi.
2: Fattura.
0: E allora
11: e devo dirlo questo, sono con mio fratello qua, sono io e mio fratello.
0: E salutiamolo anche il
2: come
0: fratello,
2: chiama,
0: dai,
2: fratello?
0: Come si chiama?
11: Edoardo.
0: Ciao Edo. Un bacio enorme anche a te. Allora, tutti da Mauro Gelateria a Marbella, proprio di fianco al municipio, a provare insomma i suoi gusti.
2: Gelato italiano.
0: Tu sei il re del Kinder Bueno, del mango e
11: bravissimo.
0: Gusto top.
11: Beh, sai, quando ci sono i bambini sono i gusti come l'Oreo, che sono i gusti che vanno tantissimo. Quest'anno, ad esempio, abbiamo fatto un brownie vaniglia che piace molto.
0: Mamma mia, con la vaniglia, quella preferita del capitano, quella del Madagascar. bravo Mauro. Allora, canzone che scegli, se è il primo disco di oggi, a chi la dedichi?
11: Beh, la dedico a mia moglie, Elena.
0: Ad Elena, la vuoi annunciare tu?
11: La dedico ad Elena e visto che noi possiamo solo guardarli, almeno ascoltare la canzone di Shakira, dai per i mondiali.
0: La canzone dei mondiali. Perfetto, è tuo Mauro,
1: ciao,
0: un abbraccio
1: Mauro. Da noi. Ciao.

0: 105 tutto esaurito. Tu lo ascolti, lui ti ascolta. Dal lunedì al venerdì dalle 7, solo su Radio 105. Ah, con il capitano Marco Galli.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000€ di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800€. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Daniele da Vicenza ci scrive la canzone di Shakira dei mondiali. Io ho solo sentito C'era Baggio.
1: Sì.
2: Anche voi l'avete sentito?
0: Sì, io no. Baggio Maldini, vero?
2: Sì.
3: Maldini.
0: Poi Cristiano,
2: wow.
0: Ronaldo.
3: Messi.
0: Sì,
2: gli altri sì.
0: Ma Baggio Maldini sì, anche io l'ho sentito in maniera inequivocabile, oserei dire. Chi è Betty?
2: A proposito di calcio.
0: Vai.
4: Ciurma! E Capoverde pareggia con la Spagna
0: sì.
4: E pam, gli immobili di Pizza Capoverde hanno un'impennata di valore. Grande fratello.
5: Ciao bro.
0: Oh, piove sempre sul bagnato, ragazzi. Adesso non voglio fregare i proverbi a Betty.
5: Ma
0: anzi, buongiorno
5: so.
0: Betty.
2: Buongiorno. Oggi martedì 16 giugno 2026.
0: Sì.
2: Si festeggiano i santi Quirico e Giulietta ed è la giornata mondiale delle tartarughe marine.
0: Oh,
2: belle loro.
0: Sì.
2: Celebrata ogni 16 giugno dall'associazione tutela delle tartarughe marine.
3: Aspetti, si stanno riproducendo.
0: Carine.
3: Aspetta.
2: Belle loro, io ho visto quelle giganti quando sono andata a Zanzibar.
3: Emozionante.
2: Enormi, mamma mia, bellissime. Ho un po' paura però io.
5: Ah sì,
3: Le testuggini.
2: Per il tuffo nel passato, nel 1963, Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio.
0: Ah.
2: A 26 anni e in 3 giorni di missione orbita attorno alla Terra per 49 volte.
0: Mamma mia.
2: Nel 1978, già musical di successo a Broadway, debutta al cinema americano.

0: sinfonico.
1: Sì.
2: John Travolta era bellissimo.
3: Perché Olivia
2: è
3: ciombia.
2: Mi piaceva mamma più John Travolta.
1: E solo due anni dopo, nel 1980, debutta a Chicago il film I Blues Brothers.
0: Vabbè, allora.
1: E adesso come fai a togliere anche
3: che
1: questa? Film.
3: Che annata, ragazzi!
1: Davvero. Nel 2002, invece, papà Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Per l'angolo musicale, nel 2000, 26 anni fa, in prima posizione della classifica di vendita italiana c'è Bon Jovi con It's My Life.
2: Che bel musical! It's

0: 2000 questa canzone. Sì. Mamma mia.
1: C'è tutta?
2: Ah, e grazie. Ora andiamo a vedere l'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Bilancia.
0: Boris.
2: Un vostro desiderio sì. si realizzerà entro sera.
3: Che bello.
1: Attenzione.
4: C'è la lampada di Aladino.
1: Basta parlare.
0: Io lo so qual è il suo desiderio oggi, sì. è provare la tua moto.
2: Ride, perché ridi? Perché pizza?
1: No, no, perché gliela faccio proprio.
4: Se le rotelle, vabbè.
2: Anche il tuo segno è molto propizio, il Capricorno.
1: Ma dai.
2: Dolci parole dalla persona amata.
0: Io lo so, sarà Boris che ti ringrazierà sì, con dolci parole.
1: Grazie Boris.
2: Sicuro. Invece il segno nefasto è la Vergine.
3: No, come mai?
2: Stanchi e distratti, oggi il pasticcio involontario è dietro l'angolo. Fate attenzione. E chiudo con il proverbio. Se si alza all'improvviso,
1: eccolo, ecco.
2: No, il sole ti scotta il viso.
1: Vedi?
2: Che significa che anche le cose belle, se non affrontate in modo positivo, no, possono darci fastidio.
0: È vero, è vero. Mamma Betty, grazie.

0: ci scrive Betty, i santi di oggi sono, come dicevi giustamente, Quirico e Giulitta, non Giulietta ma Giulitta, dice, io lo so perché sono i patroni del mio paese che è Rigutino,
1: ma dai,
0: in provincia di Arezzo, va bene.
2: Sì, in realtà si dice Giulitta ma Giulietta, anche si festeggiano un po' tutte e due, ma comunque sì, hai ragione.
0: Grazie Massimo dei chiarimenti, quindi paese di Rigutino in festa oggi, provincia di Arezzo. Allora, attenzione amici, perché è tornato l'intruso. 7:31 minuti, un tema, un argomento, quattro elementi. Uno di questi non c'entra nulla con gli altri. Come sapete è l'intruso, a voi il compito di scovarlo e poi di mandarcelo con un WhatsApp al
1: 342 41 15 105.
3: Oggi i protagonisti sono i sette nani.
0: Che belli, i sette nani.
3: Mammolo, 1. Fottolo, 2. Pisolo, 3. Dotto, 4. Allora ripetiamo: Mammolo, Fottolo, Pisolo, Dotto.
1: Pensi di saperlo? Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
0: No, stavo guardando la foto in TV, quella era Fottolo.
4: Sì, sì, quella era Fottolo. Ma Fottolo cos'è? Il nano menefreghista, scusami.
3: Fottolo, figo Fottolo.
5: Torna tra poco.
0: Allora. Sì, sì.

0: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegati.
0: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
3: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco, sta arrivando il Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato. Ma le offerte sono riservate ai clienti Prime, quindi preparatevi. Iscrivetevi a Prime oggi stesso. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
15: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
16: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
17: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: amici, tutto esaurito, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Dalla ciurma, 7:40 minuti, ci sono i sette nani.
2: Mammolo al primo posto, Fottolo al secondo, Pisolo al terzo, quarto Dotto.
0: Vabbè, uno di questi non è un vero un vero nano, e quindi qual è l'intruso? Vi abbiamo chiesto, l'avete scoperto, ce l'avete scritto e quindi vi stiamo già chiamando. Lo ricordiamo, pizza?
3: Potete rispondere come volete, ma la domanda, tu chi sei? Vi ricordo la risposta, eh?
2: Io sono l'intruso.
0: Pronto?
3: Ci prego.
2: Buongiorno.
0: Pronto, pronto? Ciao, ci senti? Pronto?
4: Sì, ciao!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Benvenuta, sei in macchina!
4: Sì, sono in macchina! Non ci sono, ciao!
0: Sì, non ci posso credere!
4: Questa che rompe al mattino, buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Chi è che rompe con questo numero strano al mattino? Siamo noi,
4: esatto.
0: Ma se noi siamo noi, tu chi sei?
4: Io sono l'intruso.
0: Oh, ma che brava! Ma che brava! Ormai, così, abituando il nome del nano,
3: sì,
0: del nano intruso, non li fotti più.
3: Sì.
0: Esatto. Chi sei per davvero? Come ti chiami?
4: Ciao, io sono Angela.
0: Ciao, ciao Angela. Angela, benvenuta. Di dove?
4: Di Vignole Borbera.
0: Sì, cos'è? Piemonte, giusto?
4: Piemonte, in provincia di Alessandria.
0: Alessandria, sì, Alessandria. No, Angela, e stai andando a lavorare a quest'ora? Immaginiamo di
4: sì.
0: Sì,
4: sono un'agente di commercio.
0: Ok, e cosa commerci?
4: Ferramenta.
3: Interessante!
2: Glielo chiediamo,
0: chiedi ad Angela, aspetta, chiedi ad Angela prima se ha i punti brugola anche lei. Che ormai sei nel tunnel dei punti brugola.
3: Hai i punti brugola?
5: Cioè, le brugole basta.
0: Brugola quante ne vuoi. Angela, qual era l'intruso? I sette nani, Mammolo, Fottolo, Pisolo, Dotto?
4: Fottolo.
0: Bravissima, la imbacchettiamo, la ingartiamo, la stiriamo anche prima.
2: Grande.
0: E ti mandiamo a Vignole Borbera la maglietta di Radio 105. Bella fresca.
4: È stato veramente un regalo enorme stamattina.
5: No. Non vai avanti, scusami.
2: Non continui? Rischi?
5: No.
2: Ti fermi?
3: Ma sì, dai.
2: È vero che se ti fermi sei sicura ti porti a casa la maglia, però.
4: Dai, proviamo.
3: Brava!
0: Angela, sei sicura?
3: Sì,
0: ok,
3: sì.
0: Allora,
3: vai.
0: Con coraggio, con ardore, la nostra Angela decide di andare avanti. Angela, ti ricordiamo che se non indovini, perdi tutto. E anche la maglietta che hai appena conquistato.
5: Ma ce la farà.
4: Appunto, non so intanto. Va bene, dai, comunque ci provo.
2: Dai,
0: allora,
2: Angela.
0: Ocio, non è difficile.
3: No,
0: Senti un po' il tema per il raddoppio.
2: Tu conosci Aldo, Giovanni e Giacomo?
3: Certo.
4: Sì, sì.
2: Ok, allora parliamo dei loro film. Aldo, Giovanni e Giacomo. 1. Così è la vita. 2. 4 matrimoni e un funerale. 3. Odio l'estate. 4. Il grande giorno.
4: 4 matrimoni e un funerale.
0: Ma poi con una sicurezza, Angela, complimenti,
3: brava.
0: Arriva un bel paccone per te, premio doppio. Bravissima.
2: Brava.
0: Angela, vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, saluto tutti quelli che mi conoscono, chiaramente voi che siete fantastici, il capitano, tutti.
0: Grazie.
4: E mio marito Marco, mio figlio Filippo, che non ci crederanno sicuramente, e niente.
0: Ma tu gli faresti sentire la replica.
4: Tutti gli esauriti.
0: Grazie Angela,
3: ciao,
0: complimenti,
3: Angela.
0: Buon lavoro, buona giornata.
3: Ciao. Scoprilo.
0: La scoperta, sì.
3: Oh, finalmente!
0: Ma
3: lui.
0: Sai che mi piace un sacco? No, non è Achille Lauro.
3: No, non è?
0: È il Rama. È l'uomo singolo. Cavallo.

0: Bravo!
1: Molto bravo, Irama suonava qui su Radio 105, 7:45 minuti, amici. Buongiorno, l'augurio di un buon martedì che vi arriva dalla ciurma. Vai, Betty.
2: Ciao ciurma, buongiorno. Siamo Rocco, Alessia e Nicolò. Ciao, e stiamo Rocco. Andando direzione Roma a vedere il concerto di Eros.
3: Grande,
2: ciao,
3: Eros.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Bellissimo Eros. Bellissimo. C'è stata la mia mamma qualche giorno fa. Sì, sì, qui a Milano è. Vabbè, insomma, un concerto pazzesco, è stato incredibile. Continuava a mandarmi foto, video.
3: Sì, bello,
1: sì, si è divertita molto.
3: C'è anche quello di Achille questa sera.
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Pizza è già lì, è prima linea.
3: Mamma mia.
4: Sfilerò con Achille, ragazzi. Non ve lo volevo dire, ma ve lo dico.
3: Allora, Don Dapp.
4: Sì, brava. Bravi,
1: ma quante ne sapete, ragazzi? Mi complimento. Aspetti di moda e di stile. Che ciurma, che ciurma. No, abbandoniamo l'Italia, ragazzi, per qualche istante, ce ne andiamo in Gran Bretagna perché arriva una notizia rivoluzionaria. Dopo l'Australia, la Gran Bretagna vieta i social ai minori di 16 anni e imporrebbe anche un coprifuoco dalle 20:30 per l'utilizzo dei social per gli under 18.
3: Ma dai,
1: Boris.
5: È una vera e propria decisione rivoluzionaria, così viene definita da Downing Street, il premier Starmer, che annuncia appunto il bando totale per i sedicenni dai social e aggiunge il coprifuoco dalle 20:30 per gli under 18, cioè stiamo parlando di quella fascia d'età che va dai 16 ai 18. Gli under 16, zero social. Chi invece ha tra i 16 e i 18 anni, dalle 20:30 dovrà spegnere PC, cellulari e tablet e non potrà interagire. Questo è il provvedimento che sarà presentato in Parlamento entro Natale, con l'obiettivo proprio di far sì che dalla primavera del 2027 la legge entri in vigore. Perché ne parliamo oggi? Noi di solito non parliamo mai di proposte di legge perché possono cambiare. Ne parliamo perché c'è una grande intenzione del primo ministro britannico a mettere in campo questa decisione. Attenzione, siamo in una fase abbastanza convulsa nella politica, le valutazioni non possono essere fatte a lungo termine. Tra l'altro il primo ministro inglese non starà attraversando un momento di politica interna proprio serenissimo. Potrebbe cadere, ma il provvedimento potrebbe invece rimanere incardinato nel Parlamento di Sua Maestà. Dunque, entro Natale la proposta di legge, e i big tech però dovranno mettere in piedi, perché poi passerà da questo di fatto, un accordo per verificare l'età, le carte di identità digitali, le carte di credito, gli screening facciali. Quindi non basterà che tu rubi la password a mamma o papà.
4: Sì.
5: Se il tuo account è legato alla tua carta d'identità, dove c'è scritto per dire che hai 17 anni, alle 20:30 dovrai interrompere i social. Certo, fatta la legge, trovata l'inganno.
4: Certo.
5: Però almeno è già un provvedimento che spesso noi qui abbiamo auspicato, cioè la carta d'identità digitale per il riconoscimento. Vedremo come andrà, ne parliamo dopo, anche perché in Italia ci sono novità a proposito del mondo digital.
1: Ci sono novità, ora non vi anticipiamo nulla, quindi staremo a vedere naturalmente come andrà a finire. Ad essere vietate, è chiaro, saranno tutte le piattaforme: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, WhatsApp, anche tutte, veramente tutte. Intanto voi da che parte state? Se ci volete dire la vostra,
4: ma ditecelo al 342 41 15 105. Sì, social a una certa età o no social.
1: Ma siete sempre benvenuti naturalmente.
6: Scusa, una volta il telefono allungava la vita, adesso
4: adesso
6: la corcia.
7: Certo. Che i ragazzi alla fine migreranno verso qualche altro sito, figurati.
1: Tu dici si inventeranno un contro social per consentire comunque ai ragazzi di comunicare lo stesso.
4: E basta.
7: Fuori dalla Gran Bretagna, perdono.
1: Chi è Betty?
8: Ma a parte che io posso registrarmi mettendogli la data che sono maggiorenne, 23, 24 anni. E poi come fanno a controllare? Vengono casa per casa e ti controllano se c'è il PC o il telefono acceso. Ciao ciurma.
1: Ciao. Si arrivano tantissime domande simili a questa, dopo entriamo nel merito, ne parliamo, fermo restando che tanti ci scrivono: io lo vieterei anche agli adulti, quarantenni, cinquantenni.
6: Ma scusa, se è una legge, dobbiamo sempre per forza andare contro le leggi?
4: Senti, Fabio,
1: sempre per forza, è che trovata la legge,
4: trovato l'inganno,
1: fatta la legge, trovato l'inganno.
6: Tuo figlio non li fai fare i soldi, non li fai andare sui soldi.
4: Quante leggi ci sono in Italia? Punto, ci sono le barzellette.
1: Ci torniamo, sì, bravo, 7:50. Oh, si vota, eh?
4: Ah, sì?
1: Sì.
4: Ah, tocca a voi a votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4.
9: B, C,
0: smile.
4: Pensavo molto.
9: Ciao a tutti, sono Gigi Lex Bomber. Ciao di Gigi. Gaggiano, e questa ciao. È la mia barzelletta. Ciao, Gigi. C'è Pizza che va a scuola e la maestra gli dice: certo. Pizza, ti faccio una domanda, sì. Però mi devi rispondere veloce. Mm. Quanto fa 6 più 7? E Pizza, veloce.
4: Sei un cucù.
10: Buongiorno a tutti, Piero da Macerata. Allora, ciao, c'è un vecchietto che va dal dottore e gli fa: dottor, quando c'avevo 20 anni ce l'avevo duro come la pietra. Adesso che ce ne ho 80 lo prendo, lo piego, ci faccio i nodi. Dottor, ma da dove cazzo mi è uscita tutta sta forza?
11: Tre.
12: Buongiorno, Surma, Iuri da Prato. La mia barzelletta di oggi. Allora c'è un ragazzo tutto contento, va dai babbo, gli fa: babbo, babbo, oh, io stasera esco con la figliola di fioraio. Il suo babbo lo guarda e fa: amore, guarda, no, no, con la figliola di fioraio no, perché a suo tempo il tuo babbo ha avuto una storia con la sua mamma e può darsi sia la tua sorella, lascia fare. Il figliolo dice: vabbè. Qualche giorno dopo va lì, gli fa: babbo, babbo, oh, io stasera sorto la figliola di macellaio. Amore, guarda, no, lascia fare, la figliola di macellaio no, perché a suo tempo ha avuto una storia la sua mamma, è facile sì la tua sorella. Figliolo, vabbè. Qualche giorno dopo va lì, gli fa: babbo, oh, esco con la figliola della barista. Amore, fa: guarda, non ci uscire, perché io a suo tempo ho avuto una storia con la sua mamma, ed è facile sì la tua sorella. Il ragazzo sconsolato dice: abbassi il capo, madonna, come fa? Io alla fine un giorno vado dalla sua mamma, gli fa: oh mamma, ma e come fa? La figliola di fioraio, ci voglio uscire. Il babbo mi dice: no, perché ci ho avuto una storia. La figliola è macellaio, no, perché poi ho avuto una storia. La figliola della barista, no, perché questa potrebbe essere la sua sorella. Io come fo? La sua mamma lo guarda e fa: ma che figura, tu non mi tu babbo.
11: È stupendo. 4.
10: Buongiorno e buongiornissimo.
1: Buongiornissimo.
10: Sono Nicoli di Andrea e questa è la mia barzelletta.
1: Che bello.
10: Una miliardaria decide di fare una mega festa a casa sua per i suoi 50 anni. Sta preparando casa, arriva in bagno, tira lo scarico e vede che l'acqua finisce fino al bordo del water. Madonna, e adesso come faccio? Chiama subito l'idraulico. Pronto, un'emergenza, si può venire da casa? L'idraulico, 10 minuti, sta già a casa la signora. Dimmi tutto, signora, vieni a vedere, vieni. Ho tirato lo scarico, l'acqua finisce sopra al water. Madonna, ma come faccio? Ho 300 invitati. Signora, non si preoccupi, me la vedo io. Prende la ventusa, la valigetta, la mette dentro il water e inizia. Niente, prende la ventusa più grande. Niente. Fa: signora, qua il problema è grave. Devo ritornare in magazzino, devo andare a prendere il ventosone idraulico con il compressore, che quello aspira di tutto. Vai, vai, vai. L'idraulico se ne va. Ritorna dopo 10 minuti a casa della signora con questo ventosone gigante, con questo compressore. Lo smonta il water, mette il ventosone, lo collega al compressore, mette la presa e inizia. Si sente uno scoppio. Sposta il ventosone, l'idraulico, rimette il water, tira lo scarico. Hai visto, signora? Tutto ok? Madonna, grazie, grazie. Nel frattempo sente un rumore dentro il ventosone. Va per spostare il ventosone. Esce un uomo ricoperto di merda. Fa l'idraulico. Oh, e tu che ci fai qua? Quello si guarda intorno. Che cazzo ne so io? Io stavo cacando al pian di sotto.
0: Big, big, smile, smile.
7: Vabbè, è bello, originale.
1: Cortissime tutte.
4: Votare la 1, la 2, la 3 o la 4. Al 342-41-15-105-6 è tempo. Non andare al piano di sopra.
1: Non andare in bagno stamattina, no. Ma registra
4: la tua di barzelletta col WhatsApp vocal.
13: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
0: Big smile.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
19: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
22: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
23: Siete veramente perfetti.
24: Grazie Octopus di esistere.
21: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
25: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
26: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi

0: piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela, lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla piadineria.
2: La piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Slušajte, Radio 105. Tutto esaurito. Najbolji radio na svetu.
10: C'è un gelato qui a Milano.
11: Guarda, un non sarà solo a Milano, dai.
10: No, cioè, beh, non lo so, io l'ho scoperto qua a Milano. Tu figli, conosci la vaniglia del Madagascar?
12: La conosco, ma non la posso mangiare.
10: Ma nemmeno io, ma chi cazzo se ne frega? Ma mangiala! Ma nemmeno io lo potrei mangiare.
13: Se posso.
10: Una vaschetta da 800 grammi mi sono spazzato. Ma chi se ne frega, tanto viviamo una volta sola. E il bello è spesso non abbiamo il coraggio di dirlo, Pizza, ascoltami bene. Perché tutti dicono, ma si vive una volta sola, ma anche si muore una volta sola. Quindi, se uno deve crepare.
14: Non mi hai letto, amico mio, mettiti in tasca la vaniglia da Madagascar, mangiala.
15: Non sarà zuccherosa per niente, immagino.
10: Fregatene.
16: Se posso, solo per dovere di cronaca.
10: Sì, cosa?
16: Nella vaniglia del Madagascar c'è solo il 90% di zucchero di canna grezzo.
15: Non è al 100%.
10: Però non è il 100%. Devi ammetterlo questo. Riconoscimi i miei meriti anche.
16: Ma che scherzi.
17: 105 è differente dai conduttori agli ascoltatori.
10: Non puoi capire. Mi sta rivenendo voglia adesso. Vedi, che l'ho finita stanotte la vaschetta da 800. E non c'è più grande, Boris. Se no,
15: non è da un chilo, Marco. La fanno da un chilo. No,
10: c'è la vaschetta da 800, lo richiesti, passa al bidone direttamente al bidone. E non...
18: Tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
19: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Radio 105, sono le 8.06.
8: Sassà Cattò.
9: Buongiorno.
10: Ciao Giovitti, ma c'è il nostro Marchino.
11: Ciao Marco.
12: No.
13: Sono le 8.06.
14: Chi c'è?

0: buongiorno Ciurma, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciurrini,
1: tutto esaurito, buon martedì anche a te, Betty, a tutti i nostri esauriti. Sono le 8:07 minuti e arrivano un sacco di messaggi. Abbiamo sganciato la bomba questa mattina, mamma mia. Londra vieta i social ai minori di 16 anni, signori, penso. E metterebbe un coprifuoco dalle 20:30, quindi gli under 18 non potrebbero in teoria proprio più navigare anche in generale. Silvia, Siena, i social andrebbero vietati agli adulti, ci scrive, non ai ragazzi. Un bacio Ciurma, ciao, un bacio a te Silvia. Chi è Betty?
2: Francesco da Ferrara. È un'iniziativa che sicuramente sarebbe interessante e utile, ma come sempre, una volta che fanno la legge, anche se passa, troveranno il modo di bypassare quella questione. Documenti falsi, foto tarocchiate, intelligenza artificiale. Certo. E quindi servirà poco purtroppo, però di base è un'ottima cosa.
3: Beh, è facile da girare, dai. La VPN, ne parlavamo anche l'altra volta con Max Matti, cioè.
1: Allora, Antonella d'Attrezzo sull'Adda, per esempio, Boris, giro a te questa domanda. Dice, ma bisogna per forza fare una legge su qualsiasi cosa? Manca una legge che ci dica come usare il buon senso.
4: Purtroppo è necessaria alla luce del fatto che non c'è una modalità educativa che accomuna tutti i genitori.
1: Sì, allora, per esempio, a proposito di genitori, c'è Chicca da Udine che dice: noi siamo riusciti a ritardare la consegna del telefono fino ai 14 anni. Sì. Dice, i nostri figli erano praticamente gli unici senza telefono in classe. Oggi questa cosa comporta anche via il computer da casa, perché, aggiunge, finita la scuola, poi dopo sono appiccicati a quel coso, PC,
3: ma non
1: tutto
3: soltanto
1: il giorno. Per i telefoni poi vedremo un domani.
3: Anche
1: probabilmente, perdonami, finisco, cambierò anche la password del wifi, perché ormai anche le smart TV sono praticamente connesse, quindi diventate un po' un problema.
3: Sì, esatto, anche la TV, che poi alla fine ci sono piattaforme come YouTube che possono essere anche strumenti utili nella didattica, cioè ci sono delle lezioni quando uno... Non è sempre tutto male, ma
5: no, certo,
3: non
5: è che tutto è utile, male, certo, però ci vogliono dei limiti.
1: Ci vogliono delle regole, evidentemente. Allora, in realtà già l'Australia, vi ricordate, ne avevamo parlato, tutto esaurito, non molto tempo fa, per prima, no? Ha adottato proprio questa legge, quindi l'utilizzo dei social vietati ai minori di 16 anni. Mauro da Firenze ci scrive che in Australia hanno già trovato il sistema di aggirare il provvedimento.
5: Vedi? Ecco.
3: E quale sarebbe?
1: Infatti, io non lo so, non ne ho contezza.
6: Io mi rivolgo a tutti i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Venite sotto casa mia che ho tanti palloni
1: ma
6: da regalare.
1: Ma se tu hai detto che li buco quei palloni, non vuoi nessuno che giochi
5: sono
1: sotto
5: sgonfi.
1: Casa tua.
6: Faccio finta di bucarmi, ma me li tengo tutti per darli dopo in beneficenza. Certo, così non giocate più col computer e queste cose qui. Beh, che vi dà fastidio.
3: Minore di social, c'hai ragione te, sicuramente al di là delle frasi fatte, tipo la lettura, lo studio, però ci sono situazioni dove veramente i ragazzi ritornano a giocare nei cortili, ritornano a giocare fuori,
6: che
3: attività
6: bello.
3: Fisica e quant'altro.
1: Ma sì. Chi è Betty?
7: Ciao Ciurma,
1: ciao, buongiorno.
7: Legge assurda. Sicuramente poi i genitori, per non farsi rompere le scatole dai figli, gli fanno la faccia, gli mettono la faccia, dico papà metti la faccia. A colazione.
3: Gli account falsi.
1: Boris, certo. Stavamo poco fa in realtà leggendo proprio insieme che in Australia il provvedimento non solo ha funzionato, ma addirittura i ragazzi under 16, ma anche under 18 stanno cominciando a vedersi insomma, di persona, a socializzare di più tra
3: più
1: di loro.
4: Esatto, secondo un sondaggio di YouGov, un'indagine, i primi effetti del bando aumentano l'interazione umana a fronte di quella dei social. Quindi vietare i social, così come ha fatto l'Australia per Londra, potrebbe avere un riscontro positivo nell'ambito delle interazioni umane anche in Australia, visto che i risultati sono già arrivati. Ricordiamo che il provvedimento in Australia è stato approvato a dicembre. In Italia la situazione cambia, perché è vero che si sta valutando un intervento, ma c'è anche chi va contro tendenza.
1: C'è anche chi dice, ma che basta social? Cioè, pensate, un monaco italiano che invita proprio a stare connessi.
6: Ma dai.
1: Ed è stato ribattezzato il Monaco Digitale.
3: Veramente?
5: Ma dai.
4: Da dove nasce questa idea? L'idea è di cercare il più possibile di rendere social, tra virgolette, anche i luoghi più difficili da raggiungere, sì. E quindi monasteri, chiostri, chiese un po' più lontane, certose. È nato così il Monaco Digitale. Ora, se voi siete d'accordo, lo abbiamo trovato.
1: Oh, fantastico, ma certo.
5: No.
4: Sì, dov'era? Sì, lo abbiamo trovato. Wow. Ora, dov'era? Potrai Internet. Chiederlo.
3: Era connesso.
1: Quindi vuoi dire
4: lui
1: che...
4: sì. Sì, lui sì, era connesso. Don Gianluca Vegliante, tutto esaurito con noi. Buongiorno.
8: Buongiorno Elenia, buongiorno Boris.
1: Buongiorno, buongiorno.
4: Ci scusi donna. L'ora, premesso che immagino lei sarà sveglio più o meno dalle 5.
8: In realtà no, mi avete svegliato, però avete fatto bene.
1: Ci scusi Vegliante, non avremmo mai voluto.
4: Non avremmo dovuto, non immaginavo. Allora, come nasce questo appellativo? Lei si sente un monaco digitale?
8: Sì, allora nasce Monaco Digitale, la parola monaci digitali fa un po' un gioco di parole tra nomadi digitali e poi, dato che siamo nella Certosa di Padula, che è il monastero più grande d'Italia, ecco.
4: Se non erro siamo nella provincia di Salerno, giusto?
8: Campania, okay. Sì, provincia di Salerno, okay. Padula, 100 km a sud da Salerno.
4: E lei si sente un monaco digitale? Don Gianluca.
8: Certo, mi sento un monaco digitale.
4: Cioè, lei quando apre il cellulare per fare un primo post, tweet? Non...
8: In realtà, stavo ascoltando, il nostro modo di connettere in realtà è più connettere le persone tra loro e farle tornare a stare nelle piazze, a stare insieme. E quello
4: social.
8: È di trasformare, sì, quanto meno possibile social, però... Nello stesso tempo insegnare ad usare gli strumenti digitali ai ragazzi, soprattutto per questioni lavorative. Certo. Però starne lontani il più possibile, ma stare insieme e far diventare i monasteri dei conventi, cioè un monastero digitale. Il fatto che ci sentiamo sempre più soli perché stiamo sempre più connessi, col cellulare in mano ci sembra che stiamo con gli altri, ma in realtà siamo da soli, siamo in un monastero. Certo. Invece dobbiamo diventare un convento. Uh-huh. Perché c'è differenza tra convento e monastero. Il monastero deriva dalla parola greca monos, che significa solo, certo. Il convento deriva dal latino convivere.
4: Però lei sui suoi social, perché lei ha dei profili, Monaco Digitale, ha dei profili, sì, social. Lei che idea si è fatto del mondo esterno? Proprio le chiedo in un tweet di risposta, ecco, non in un post Facebook, facciamo un tweet di risposta molto conciso. Lei che mondo vede da lì?
8: Vedo un mondo che ha bisogno di stare il più possibile, di tornare ad essere umano, a stare nella natura. Questo vedo. C'è bisogno di tornare ad essere esseri umani.
1: Quindi, Don Gianluca, se ho capito bene, lei promuove in qualche modo l'utilizzo della rete e quindi dei social per invitare i giovani, ma non solo, anche gli adulti, a stare insieme dal vivo, ad incontrarsi, sì, di persona, a socializzare.
8: Esatto.
1: E funziona? Cioè, che riscontri state avendo fino a questo momento?
8: Sì, purtroppo la questione è ancora più profonda. Insomma, noi vogliamo proprio ripopolare i borghi,
1: okay,
8: cioè le cosiddette aree interne. Per dire, Padula è un piccolo paesino, come ce ne sono tanti altri vicino e tanti altri a sud, ma tanti altri in tutta Europa, piccoli,
1: sì,
8: paesini,
1: certo,
8: che rischiano lo spopolamento perché tutti vogliono stare.
4: Però mi scusi
8: città.
4: Se la interrompo, okay. Per ripopolare è necessario digitalizzare questi luoghi, perché altrimenti non si favorisce. È così?
8: Esattamente. Okay. Bisogna digitalizzare e insegnare il digitale ai ragazzi in modo tale che non hanno bisogno di andare, diciamo, a Milano, certo, per lavorare, ma possono farlo da casa, possono farlo dal borgo.
1: Sì, sì, sì.
4: Senta,
1: sì,
4: le
1: sì.
4: Posso chiedere lei come saluta la mattina sui social i suoi followers?
8: Pace e bene.
1: Ci sta.
5: Giustamente.
1: Ci sta, pace e bene. Don Gianluca, ma lei ci ascolta ogni tanto la mattina, vero?
8: Certo, certo,
9: un pace
8: certo,
9: bene, certo. Insomma, certo. E l'altro. Quindi ogni tanto magari le capita.
8: Vi benedico.
6: Grazie, grazie.
9: Grazie, Gianluca.
6: Fratello!
9: C'è sempre bisogno. Posso dire, in questo periodo più che mai, per quel che mi riguarda.
4: Guardi, a proposito di ribenedizioni, magari la chiamiamo tra un paio di settimane, che c'è chi ha molto bisogno di benedizioni.
9: No, dai, non dire così.
4: Facciamo un colpo di telefono.
9: Va bene. No, soltanto una battuta al volo, Don Gianluca, perché noi siamo partiti da questa notizia che sta un po' scuotendo il Regno Unito e poi di conseguenza anche l'Europa e il mondo intero. È partita dall'Australia questa iniziativa, questo disegno di legge che mira a vietare i social ai minori di 16 anni, addirittura dare un coprifuoco.
3: Certo.
9: Dopo le 20:30, esatto, i ragazzi non potrebbero più assolutamente connettersi. Lei come la vede? Cosa ne pensa?
8: Io sono, quando qualcosa viene vietato poi no, si fa di tutto per utilizzarlo.
9: Quindi non è d'accordo.
8: Quindi non so, io non sono per il vietare, perché poi cosa gli facciamo se li becchiamo col cellulare in mano? Non. Uh-huh. Però io sono per educarli ad usarlo di meno. E guardate, io ho esperienza con dei bambini che se stanno nella natura e stanno con gli animali il telefono se lo dimenticano.
9: Se lo dimenticano completamente, quindi più contatto, più connessione con la natura, con gli animali e anche tra di noi umani.
8: Tra di noi, soprattutto da noi, tornare a giocare, tornare a stare nelle piazze come si faceva una volta. Mi ricordo mia mamma, diceva: dove vai? Dove vai? Dove stai andando? Non lo so, vado in giro e troverò qualcuno. Invece oggi è tutto organizzato su Tinder, su Instagram.
4: Beh, io su Tinder stato. Ovviamente non ce la vedo, però è stato un onore averla qui da noi. Lei è ribattezzato il Monaco di... No, non mi dica che va su Tinder, perché a questo punto crolla ogni certezza.
8: Io non sono un don, sono una persona normale.
4: Un fratello, certo.
8: Un fratello.
4: E allora salutiamo confratello Gianluca Vegliante, fratello, che è stato tutto Gianluca. Esaurito. Bene. Con noi Monaco Digitale.
9: Grazie.
4: Per insegnare il corretto utilizzo dei social. Buon
9: pace
4: lavoro.
9: Bene, pace lavoro. Bene.
6: Ciao fratello.
9: Buon lavoro, mamma mia, chi è Betty?
10: Sbagliato vietare, non si deve vietare niente. Prima si conquista, poi si vieta, ma per piacere.
4: Bravo.
10: Libertà, libertà, libertà. Avanti tutta.
9: Avanti tutta. Libertà. Ragazzi, sempre. Sta arrivando di tutto. Paolo da Firenze scrive: ragazzi, il Monaco c'ha l'incenso buono. Dai.
6: No, no.
9: Allora, archiviamo il tema, il Monaco, esatto, magari soltanto per qualche minuto, perché li abbiamo lasciati lì,
6: sì,
9: i nostri barzellettieri questa mattina, una batteria fortissima, quindi siamo molto curiosi. Max, secondo te chi ha vinto? Chi ha vinto?
11: Io lo so,
9: tu lo sai. Sentiamo.
12: Inizializzazione sistema, in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
9: Buongiorno, buongiornissimo.
13: Buongiorno e buongiornissimo. Nico Riviandre, questa è la mia barzelletta. Una miliardaria decide di fare una mega festa a casa sua per i suoi 50 anni. Sta preparando casa, arriva in bagno, tira lo scarico e vede che l'acqua finisce fino al bordo del water. Madonna, e adesso come faccio? Chiama subito l'idraulico. Pronto, un'emergenza, si può venire da casa? L'idraulico, 10 minuti, sta già a casa della signora. Dimmi tutto, signora, vieni a vedere, vieni. Ho tirato lo scarico fino sopra al water. Madonna, ma come faccio? Ho 300 invitati. Signora, non si preoccupi, me la vedo io. Prende la ventusa, la valigetta, la mette dentro il water e inizia. Niente, prende la ventusa più grande. Niente, signora, qua il problema è grave. Devo ritornare in magazzino, devo andare a prendere il ventosone idraulico con il compressore, che quello aspira di tutto. Vai, vai, vai. L'idraulico se ne va, ritorna dopo 10 minuti a casa della signora con questo ventosone gigante, con questo compressore. Lo smonta il water, mette il ventosone, lo collega al compressore, mette la presa e inizia. Si sente uno scoppio. Sposta il ventosone, l'idraulico, rimette il water, tira lo scarico. Hai visto, signora? Tutto ok? Madò, grazie, grazie. Nel frattempo sente un rumore dentro il ventosone. Va per spostare il ventosone. Esce un uomo ricoperto di merda. Fa l'idraulico. Oh, e tu che ci fai qua? Qua non si guarda intorno. Che cazzo ne so io? Io stavo cacando al piano di sotto.
1: No. Che tutte forti questa mattina. Questa. Ma questa particolarmente, dai, se ne va in finale di diritto, finalissima di venerdì, la riascoltiamo insieme alle altre, le barzellette più divertenti della settimana. E tu, se vuoi, già ti puoi portare a 20.
6: Ma molto a 20, registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
11: Il capitano Marco Galli presenta.

0: ci siamo pronti anche voi naturalmente per giocare al gioco nuovo insieme a noi. Anche questa mattina vi invitiamo a formare le parole in questa fase, che è quella del reclutamento, di lunghezza a piacere. Ocio però non valgono.
1: Tutte le parole non valgono, nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
0: Oh yes, inglesismi, più in generale parole straniere. Vi diamo le lettere, una vocale e una consonante. Quelle di oggi sono...
2: La A di Ancona.
0: Yes.
2: E la D di Domodossola.
0: La A di Ancona e la D di Domodossola. Le vostre parole attraverso... dovete utilizzare WhatsApp.
1: Per forza.
0: In questo caso sì.
1: 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo.
4: Il gioco nuovo
5: torna tra poco.

0: E bravissimi anche i nostri esauriti che hanno trovato tante parole questa mattina con la di Ancona, con la G di Domodossola. Adesso dovete essere ancora più bravi.
1: Sì. Mm-mm. Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
0: Esatto, è mandato nel vostro messaggio. Se squilla il vostro cellulare,
2: siamo noi. 5 squilli a disposizione per rispondere.
1: Ma come faccio?
0: Esatto, con la parola, mi raccomando, non vale il pronto.
1: Ma con l'accione non c'è?
0: L'accione! No!
1: Ah no, che peccato!
2: No.
0: Non c'è la D.
1: Ah! È giovedì?
2: È giovedì, c'è la D.
1: Ah!
2: Ma non c'è.
1: La?
2: La.
0: Ah! Primo squillo, attenzione!
3: Diamante!
0: Diamante, ragazzi, che bella parola! È un diamante per sempre, del resto! Forse!
2: Bravissima!
0: Ciao! Complimenti! Pronto?
2: Chi sei?
3: Pronto!
0: Eccola, ci
3: Pronto,
0: senti?
3: Anastasia.
0: Anastasia, sì, non ti sentiamo benissimo, Anastasia.
3: Un attimo.
0: Cioè, sì, immagino che tu stia guidando, quindi se riesci magari a fermarti.
3: Ecco, ora mi sentite meglio?
0: Fantastico, sì. Anastasia. Ciao,
3: Anastasia.
0: Benvenuta. Ciao. Di dove sei, Anastasia?
3: Di Ostra, vicino a Ancona.
2: Ancona.
3: Ma c'è la parte.
2: È un borgo? È un borgo medievale, giusto? No.
3: Beh, sì, è un borgo. Adesso tanto medievale no, però ecco, è vicino a Senigallia, una decina di minuti, quindi
0: beh,
3: anche insomma, meglio lì.
0: Sono zone stupende che conosciamo.
1: Sì. Molto bene.
0: Anche noi molto bene. Anastasia, tu cosa fai?
3: A breve l'X-Master.
0: A breve c'è l'X-Masters noi, con Radio 105, dopo l'X-Masters invernale naturalmente, poi ci trasferiremo lì proprio a Senigallia. Brava Anastasia, quindi ci verrai a trovare?
3: Sì. Certamente.
0: Bello. Senti, tu che fai ad Ostra?
3: Sto andando al lavoro. Lavoro in un altro paese, una mezz'oretta di distanza, vicino a Curramontana, insomma.
0: Ok.
3: Un po' più all'interno.
0: Ok, e che
3: in
0: fai?
3: Un'azienda che fa stampi. E lavoro in un'azienda che fa stampi per le cose in materiale plastico, pezzi di moto, auto, macchine.
0: Però dal materiale plastico a automoto, si è acceso pizza su moto naturalmente, tu pensi ai diamanti, Anastasia,
1: amore.
0: C'è un motivo?
3: Non si sa neanche il perché, no, assolutamente.
0: No, pensavo magari
3: poi
0: ti fosse...
3: Non neanche una tutta sé.
0: No, pensavo ti fosse magari arrivato, non so, un bel brillocco, una proposta.
3: No.
4: Al nome di una principessa. Ma
0: sì, è vero, è vero.
3: Ecco, sicuramente sarà quello che era stamattina.
0: Allora, il diamante ti ha portato bene, Anastasia. Sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Rimani lì e vediamo un po' chi giocherà con te, chi arriva alle tue spalle. Fate come Anastasia e rispondete entro il quinto squillo con la parola che avete scritto e mandato nel vostro WhatsApp.
4: Tu l'hai scritta, pizza?
1: Io l'ho scritta, sì.
4: Hai sbagliato, però.
1: Fa niente.
0: Hai scritto moto.
2: Secondo squillo.
0: Ah, secondo?
2: Terzo.
5: Dado.
0: Dado.
1: Come l'hai detto?
0: Esatto, dai diamanti ai dadi. Ciao, complimenti. Chi sei?
5: Dai.
6: Ludovica.
0: Ludovica?
1: Ciao Ludovica.
0: Ciao Ludovica, benvenuta. Di dove sei, Ludovica? Ce lo dici?
6: Di Crotone.
0: Senti, la parola chi l'ha scritta? L'hai scritta tu, Ludovica, Dado, nel messaggio?
6: Sì,
0: brava. E dove stai andando, Ludovica?
6: Al Gresta.
0: Ah, e il papà ti sta portando?
6: Sì.
4: Al campus estivo.
0: Ma sei contenta che giochi al gioco nuovo con noi?
6: Sì.
0: Sì, anche noi siamo contenti, Ludovica.
4: Giochiamo allora.
0: Senti, e papà come si chiama?
7: Mirko.
0: Ciao papà Mirko. Buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, sì. Ludovica e papà Mirko, voi siete subito dietro ad Anastasia. Attenzione, perché iniziamo a giocare al gioco nuovo con voi, ma sì, si gioca anche da casa.
1: Salvatore, che mi piace, ciucciori.
4: Oggi non servono.
1: No, è vero, oggi non ce n'è per...
0: Preparatevi, sì, smartphone alla mano, scrivete, bravi, le parole insieme a noi, perché se dovessero cascare i nostri concorrenti, entrereste immediatamente in gioco voi e avete quindi la possibilità anche oggi di andare a casa con due regali, due pacconi. Allora andiamo ad Ostra. Anastasia, pronta?
3: Sì.
0: Partiamo.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la G di Genova.
0: Parte il tempo.
3: Mamma.
0: E di Empoli, G di Genova.
3: Ergo. Ah no, è 4. No. Porca.
0: Ha detto qualcosa, io ci ho parlato sopra, ma confermi, era
8: non
0: di
8: è corretto,
0: lettere.
8: Andiamo avanti.
0: Va bene, allora Anastasia, poco male.
1: Tranquilli.
0: Perché questa prima mancia in realtà è tutta nelle mani di papà Mirko e Ludovica. Fortissimi. Ragazzi, ci siete?
7: Dai. Ci siamo.
0: Fantastico. Vai. Allora, attenzione, ascoltate quello che vi dice Mitch.
2: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la F di Firenze.
7: Fungo.
8: Corretto.
2: Brava
0: Ludovica, un funghetto, trullala, il funghetto. Nemirko risolve la partita, almeno in questa prima mancia. Allora, superano l'ostacolo, attenzione, si va al secondo giro. Adesso vi invertite, ragazzi, come vuole il regolamento del gioco nuovo. Quindi papà Mirko e Ludovica siete i primi. Attenzione, perché questo è il giro del non. Ok, i Salvatori sono sempre in agguato, continuano a mandare le loro parole. E noi, se siete pronti, Ludovica e Mirko, ci siete? Partiamo, seconda manche.
2: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la M di Milano.
7: Bruco.
8: Non è corretto.
2: No.
0: Sono cinque lettere. Allora, a questo punto, Anastasia,
2: tocca a te.
3: Sì.
0: Ecco, è una grande responsabilità, naturalmente. Tanto salvare il gioco.
3: E
0: quindi, lo so. Quindi andare a casa con i premi e soprattutto restituire anche il favore a Mirko Ludovica. Però noi ci proviamo, Anastasia, va bene?
3: Sì.
0: Concentrata, ci sei?
3: Sì.
8: Ce la fa.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la R di Roma.
3: Fiocco.
1: Ma io l'avevo
8: corretto.
0: Anastasia, perché stavamo aspettando proprio l'ok definitivo di Boris, il suo corretto che arriva. E voi siete stati bravissimi.
2: Bravi.
0: Super Anastasia. Gioco di squadra, Anastasia.
3: Sì.
0: Evviva. Chiamate, ti ha portato bene.
3: Arrivo.
0: Senti, regali in arrivo per te, lì ad Ostra. Noi ci vediamo all'X-Masters.
3: Sì.
0: A Senigallia, la musica, con l'animazione di Radio 105. E tu puoi fare tutti i saluti che vuoi.
3: E saluto tutti chi mi ha riconosciuto, i colleghi, amici e altri.
0: Tutti.
3: Tutti quanti e voi.
0: Grazie.
3: Che dalla mattina fate tanta, veramente tanta compagnia, come dicono tutti, però in effetti è così proprio.
0: È un piacere.
3: Una mezz'ora di macchina per andare al lavoro è veramente di compagnia.
0: Guarda, se riusciamo ad alleggerirvi anche solo un pochettino il tragitto casa-lavoro, per noi è già tantissimo. Baci enormi, ciao Anastasia!
1: Ciao.
0: Ludovica!
3: Oh.
0: Hai vinto!
2: Avete vinto!
0: Che bello! È rimasta senza parole. Papà Mirko, complimenti anche a te, naturalmente. Chi salutate da Crotone?
9: Mamma.
0: Sì.
9: al fratellino,
10: a mio fratello, sì, e a tutti i miei amici che mi stanno guardando.
0: E tutti i tuoi amici. Senti, okay, Ludovica, buona giornata, divertiti. Grazie. Al campus estivo. E un abbraccio a tutti noi, anche a papà. Ciao,
11: ciao, ciao, ciao.
12: Torna domani.
0: Forse.
12: Sì,
0: no,
12: sì,
0: credo, no?

0: 105 tutto esaurito. 105 tutto esaurito. 105 tutto esaurito. Con Marco Galli. Il capitano Marco Galli.
1: Ok, domanda seria. Scegliete mai il phon anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il nuovo must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità a pastello, incredibilmente leggero, compatto e con tecnologia avanzata. Per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata. Leggerezza, colore e performance professionale. Ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima, non si vede, non si sente.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
18: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Ma tu fai come noi?
20: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
19: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
21: Tutto esaurito a colazione.
22: Ciao Marco Galli.
19: Con il capitano Marco Galli.
21: Tutto esaurito.
19: Fai come noi.

0: Richieste musicali, nessuna esclusa, scritte o anche attraverso WhatsApp vocali, e poi vi chiamiamo
1: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. La tua canzone con scritto PBM mio, una cosa sola.
0: Attenzione.
2: Quale cosa?
1: Che le suoniamo tutte!
0: Bravo!
1: Oh, finalmente!
0: Quiero bailar contigo, sí. Por favor, una poesía de tal Da Vinci.
3: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Questo sì che è 105 tutto esaurito.
1: In TV, in radio o sul sito, ascolta sempre tutto esaurito.
0: Il tuo programma preferito.
2: Ah, tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
3: 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e la variante di Valico, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, sulla A14 verso Taranto 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Ortona e Lanciano, sulla A26 verso Gravellona c'è 1 km di coda per incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole, sulla statale 16 Adriatica corsia chiusa per incidente all'altezza di zona industriale Boccadoro verso Padova. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Pronti a raffreddare?
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
12: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
13: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro. Fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Ascoltate Radio 105 al mattino e avete il sorriso con 72 denti.
8: Il capitano Marco Galli presenta
9: lo show
8: tutto esaurito.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno, ma buongiorno, buongiorno.
8: Marco,
11: cos'è successo?
8: Fa freddo.
12: Ma dove?
11: Ma se ti abbiamo messo anche la stufetta lì nello studio rosa.
8: Io ho freddo.
12: Ma dove?
11: Ma quando?
8: Sì, ho anche il collo alto perché fa freddo.
11: C'è lo struzzo dietro che sta sudando nello studio, lo vediamo.
8: Non è vero.
11: Lo vediamo noi, quindi.
8: E poi non è uno struzzo.
11: No. E che cos'è?
8: È un cigno.
11: No, allora è un avvoltoio più che cigno. O è uno struzzo nella voltaire, va bene.
8: Chiudo con il proverbio.
12: Oh. Ascolta bene.
13: È una cosa dedicata a Mitch.
12: Ah, sì.
8: Se insegui il porco.
11: Il porco. Ascolta, bene, lo sai che io ti dico.
8: No, scusate, mi è venuto da ridere.
11: Ecco, però c'è un lì. Cioè, tu sei nella tua rubrica, la gente ti sta ascoltando.
8: Hai ragione.
11: Ecco.
8: Non è professionale.
14: Esaurito. Ciao.
11: Non è professionale. Se uno al posto di ascoltarti ora ti vede anche, cioè di professionale, tra uno struzzo alle spalle, una montagna lì di peluche rosa.
8: Allora,
11: sì, ecco che l'hai buttato giù, l'hai buttato.
8: Si è rotto, vabbè.
11: Si è rotto.
8: Sì, insegui.
15: Porta ciurma.
11: Noi non vogliamo nient'altro. Vogliamo che tu finisca, Betty. Abbiamo lo stesso obiettivo.
8: Bravi, allora. Okay. Se insegui il porco pigro, avrai un salame magro.
12: Che significa?
8: Significa che per ottenere dei buoni risultati bisogna avere una materia prima di buona qualità.
11: Bravissimo.
8: Una materia prima eccellente.
11: Grazie. Come il grano per una
8: bisogna avere una materia prima di buona qualità.
11: Bravissimo.
8: Una materia prima eccellente.
11: Come il grano.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Manto. In apertura alla cronaca, nella notte un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei invece risulta disperso. Bufera sulle foto di ignare passeggere dei mezzi pubblici milanesi, finite in una chat con annesse offese sessiste. L'ATM, l'azienda di trasporto locale, sta indagando. Linea dura con chi è coinvolto, promettono. Intanto la procura apre un fascicolo, le immagini carpite dalla videosorveglianza. Medio Oriente, poco fa ha parlato il vicepresidente americano Vance dicendo: aiuteremo l'Iran a distruggere l'uranio arricchito. In realtà la CIA è scettica sulle reali intenzioni di Teheran. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice Trump, mentre prosegue ai viani il G7. Macron conferma il piano per una missione navale europea sullo stretto di Hormuz. Occhi puntati sull'Ucraina dunque. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli Stati Uniti. I ragazzi coinvolti nel rogo del locale Le Costellation di Crans Montana, costato la vita a 42 persone, vedranno percorsi scolastici differenti. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole. In Italia, invece, gli istituti hanno scelto un approccio diverso. Per gli studenti coinvolti, attivati percorsi personalizzati ed è arrivata la promozione. Dalla mezzanotte operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato, denunceonline.poliziadistato.it, che offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di pre-denuncia da formalizzare entro le successive 48 ore prenotandosi sulla stessa piattaforma. Si può presentare una pre-denuncia per furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo al sistema informatico telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamenti, oltre che la diffamazione online, ma anche per gli smarrimenti, come spiegano dalla Polizia di Stato.
2: Si può segnalare lo smarrimento di alcuni beni ed entro 96 ore ricevere il verbale protocollato per richiedere una copia o la nuova emissione di un documento perso. Il servizio è già attivo in tutta Italia.
1: Ai mondiali di calcio una giornata di pareggi. Ieri Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2, a sorpresa la Spagna chiude 0-0 con Capoverde, il Belgio 1-1 con l'Egitto. Stasera occhi puntati alle 21 su Francia Senegal. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: A Radio 105 sono le 9.04. Sassacato.
1: Beh, del bestiere la bestia.
2: Dai,
1: no, che devo.
2: Ma lei, povera, che ne sa, non entra mai nel nostro studio. Quando riusciva a uscire, povera Betty, c'è un tasto da schiacciare.
1: Facciamola uscire più spesso.

0: E la carica che vi arriva, buongiorno, buongiorno dalla ciurma,
1: buongiorno.
0: Di tutto esaurito.
2: Buongiorno.
0: Un po'
2: buongiorno.
0: Milano,
1: sì.
0: Un po' a Roma.
1: Ah,
0: è da un po' che non...
1: È vero.
2: Vero.
1: Buongiorno Max Maxa,
0: ma tu ci sei? Sei sempre dei nostri, sì.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, tutto
1: sì.
0: Bene?
1: Sì, finora sì.
0: Sì, sì. Tempo a Roma?
1: Sole.
0: Sole,
1: caldo,
0: sì.
1: Sì, e fuori penso che stiano stanno bruciando le bercè.
2: Addirittura,
0: ragazzi,
1: sì,
0: è arrivato l'africano,
1: caldo,
0: sì. L'africano potente. E il nostro Max Maddi, allora, regia a
1: Ciao,
0: Roma, buongiorno,
1: Max.
0: Buongiorno anche a te. Abbiamo citato Max Maddi perché è proprio lui che adesso raccoglie
1: tutte
0: le vostre richieste musicali e poi vi chiama, le smista, ce le passa in onda, le sceglie. Potete continuare a mandarle
1: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale con scritto PBM mio. Chi è Betty?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
3: Vi rendete conto di una cosa?
1: Cosa?
3: Nomi delle squadre che partecipano
0: sì.
3: al mondiale 2026.
0: Sì,
3: Capo
0: sì.
3: Verde,
0: Curaçao,
3: Uruguau,
0: no.
3: Curacqua. Come si chiamano queste squadre?
0: Curaçao.
3: E non c'è l'Italia.
4: Non c'è l'Italia.
3: Ciao,
0: Cicino. Ciao, Cicino, ciao. Curaçao, no? Si
1: Curaçao.
0: Legge mica così.
4: Sì. Cioè, più di Curaçao si usa per i cocktail, no?
0: Allora,
4: è vero.
0: Cosa. È vero. È vero,
2: sì, sì, sì, sì, sì.
4: La maglietta blu, scusa.
0: A proposito, questa sera ore 21 Francia-Senegal, una partita che magari a molti insomma interessa vedere. E intanto piccolo recap, ne parlavamo questa mattina alle 7 anche con il nostro Boris. Spagna-Capoverde finisce 0-0.
1: Grandi.
0: Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1 e Iran-Nuova Zelanda 2-2. Ve lo diciamo perché sono tutte partite che vanno in onda sostanzialmente di notte.
1: Sì.
0: Ora italiana, quindi magari molti non, pur essendo appassionati così in generale del gioco del calcio, non riescono a seguirle.
4: Cioè, Francia-Senegal è come se fosse un derby, è stata per anni
1: sì,
4: colonia della Francia.
1: Esatto, esatto.
0: Chi vince quindi, secondo voi?
2: Cioè, più forte.
4: Non sono male nessuna delle due, per me la Francia è favorita.
0: Anche secondo me vincerà la Francia alla fine, però non è detto, perché è un mondiale che fino a questo momento sta riservandolo un po' che sorprese.
1: Sì, è vero.
0: Vedi il risultato di Spagna-Capoverde, chi l'avrebbe mai detto 0-0?
4: Anche il Brasile-Marocco,
5: anche
4: Marocco,
5: il Brasile.
4: Bella
5: Marocco.
4: Squadra.
0: Tra l'altro stavamo leggendo che ai mondiali si stanno rubando un sacco di attrezzature sportive.
1: È vero.
2: In che senso?
0: In particolar modo nella nazionale inglese. Pare che siano scomparse anche le scarpe, gli scarpini di Kane e Bellingham.
4: Si vendono bene.
0: E quindi mo che fanno? Entrano in campo a piedi nudi?
5: Ma figurati chissà quante scarpe.
0: E non c'ho le scarpe, scusa, gliele hanno. Avranno
5: tutti gli sponsor che hanno.
0: Certo.
1: Sai che hanno rubato anche i palloni.
0: Ma infatti, ma io scioccata.
5: Leggendo
0: palloni ufficiali perché qualcuno sicuramente sarà in sorto dicendo velo buco quel pallone.
4: Ma tu sai quanto costa un pallone dei mondiali? Almeno 50-60-100 euro.
0: E anche così in generale poi materiale per gli allenamenti, così generico, non so a che cosa si stiano riferendo in particolar modo insomma in questo articolo. Comunque attrezzature della nazionale, vedi che tutto il mondo è paese alla fine.
1: Certo.
5: Ma lo scopo cos'è? Poi andarli a rivendere.
2: Immagino di sì.
5: Collezionismo.
4: Però ce l'hanno di mira, lo sapete che hanno anche rapinato i giocatori sul pullman dell'Inghilterra.
1: Ah, sì?
0: Ah vedi, mamma mia.
4: Sono saliti
2: quando?
4: Quando? Prima dei mondiali, durante quando erano lì al ritiro. Sono arrivati col pullman, li hanno fermati, sono saliti e li hanno portato via le cose dai giocatori nel pullman.
0: Comunque la Football Association adesso al lavoro con la polizia locale stanno cercando di ricostruire naturalmente l'accaduto e capire che cosa sia accaduto.
4: Beh,
0: sì, si indaga ed è notizia sempre di oggi, sempre di oggi, che attenzione, anche sui voli aerei, soprattutto su quelli asiatici,
2: fanno?
0: Sì. Pare che ci siano degli esperti in furti.
5: No.
0: Quindi voli magari molto lunghi, 8, 9, 10 ore.
5: Dove dormi quindi?
0: Esattamente.
5: Durante il sonno si alzano, incominciano ad aprirti la valigia.
0: Tu viaggiatore ti addormenti.
5: Prendono magari il PC. Prendono magari qualcosa che per loro possa essere interessante. Ti richiudono la valigia. L'oggetto lo mettono nella loro valigia.
0: Ovviamente non possono scappare perché sono sul volo aereo insieme a te, a meno che non si calino con un paracadute. insomma, sarebbe ovviamente fantascienza. E quindi bisogna stare attenti anche alla propria roba, al proprio bagaglio sui voli aerei.
5: Per questo avrebbero iniziato a imbarcare in modo discreto del personale della sicurezza in borghese, capito?
2: Ah, ma insomma, perché bisogna stare attenti a tutto adesso.
5: Perché tu non hai l'autorità, chiaramente, per dire a uno: apri la valigia, che secondo me sei stato tu a prendermela.
0: No, infatti, io questo stavo pensando. Mi addormento su un volo aereo, poi mi accorgo che mi è sparito il PC. Ovviamente me ne devo accorgere sul volo aereo, perché se me ne accorgo che sono già arrivata a Kathmandu.
5: Dopo 8 ore di sonno vuoi riaccendere il PC.
0: Esatto, vado ad aprire la mia valigia. Non ho messo la combinazione, non l'ho chiusa, insomma, non l'ho messa sotto chiave. Il mio PC è scomparso. Uno non può obbligare tutti i passeggeri di quel volo ad aprire le proprie valigie per capire chi te lo abbia sottratto.
1: Ma io ti faccio anche la perquesa.
2: Voi avete il coraggio di chiedere a tutti di aprire le borse?
5: Ma
2: io
5: non puoi, anche se hai il sospetto, non puoi, non hai l'autorità per poterlo fare.
1: Non mi interessa, mi hanno ciulato la roba e io devo guardare dove l'hanno messa.
5: Per questo c'è il personale della sicurezza. Quindi ci saranno queste persone che in borghese all'interno dell'aereo, che faranno il check-in, saranno dei passeggeri a tutti gli effetti, che nel momento clou si alzeranno e diranno: ok signori, sai quando vedi nei film che c'è sempre dell'FBI, il poliziotto che arriva, fermi, alt, è sparito un PC. E quindi guarderanno a quel punto.
0: Quindi saranno dei finti viaggiatori in borghese, in realtà appunto poliziotti o guardie preposte atte a.
5: Che è un po' quello che succede nei supermercati. Tu i supermercati li frequenti, non ti rendi conto che ci sono sempre quelle stesse facce, quegli stessi personaggi che più o meno ti guardano.
0: Cioè si fingono consumatori, in realtà sono agenti in borghese che fingono di fare la spesa. È vero. Io non mi sono mai accorta.
2: Ma neanche io, figurati.
1: Siete delle bambine, ragazzi.
4: Sì, ma perché voi siete oneste, non avete malizia.
5: Ma che c'entra, non è che la malizia, no, che le facce sono sempre, se tu frequenti uno store più o meno vedi sempre lo stesso cliente, ogni tanto dice può essere.
2: Io penso quello lì va lì tutti i giorni, io
0: fa la spesa, certo.
5: Oh, magari era il ladro.
0: Chi è Betty?
6: Ma ragazzi, ma come si fa a vivere così? Ma non c'è pace nemmeno dentro un aereo. Ma dove andiamo a finire? Ma mamma mia, oh signore, come si direbbe in Brasile? Meu Deus!
0: Meu Deus!
1: Perché non hai presi i treni? Anche lì ti sparisce tutto.
5: Nei treni, è vero, una volta funzionava nelle cuccette, quando c'erano le cuccette, che andavi a dormire, c'era questa diceria, poi che durante la notte, capito, arrivassero a prenderti. Sì. Ad aprirti le valigie, quindi
0: e lì che cosa puoi fare, pizza, per proteggerti, per tutelarti?
1: Io chiudevo la cuccetta con...
0: Come la chiudevi?
1: Ti
0: portavi i lucchetti da casa?
1: Ma io mi porto tutto, ragazzi, catene, lucchetti, dicevo: ragazzi e signori, io chiudo a chiave.
5: Però la cuccetta aveva tipo 6 posti, no?
1: Sì,
5: 3 mi pare,
1: lo dicevo a tutti, io dicevo: signori, io chiudo per così, per eventuali.
5: Gli altri dovevano fidarsi di lui, capito? Che se lo vedevano lì.
0: Stiamo alla follia. Vedi, Manni da Ravenna dice: io me ne sono accorto in albergo in Argentina, ma insomma ormai ero già arrivato in hotel, quindi non puoi più accusare nessuno. Macchina fotografica andata,
1: certo,
0: ed evidentemente a Manni l'hanno rubata proprio sul volo aereo.
4: Di solito non te lo rubano, perché poi puoi risalire al proprietario subito. La macchina fotografica potrebbe essere la mia o la tua. Togli la scheda di memoria, ciao.
0: Chi è che abetti?
7: Esauriti, tutto il mondo e il paese. Pizza l'altro giorno girava col casco senza moto, non si era accorto che l'avevamo fregata.
4: Al cavallo della scopa era, chi era? Harry Potter.
5: E poi quando capita a me, tipo, che mi alzo per aprire la cappelliera, ho subito l'hostess che arriva: cosa fa? Non può farlo.
1: Sei ancora in volo, scusa.
4: Se c'è segnale di cintura lanciata, non lo puoi fare.
0: Ma magari è la faccia da Zanza, amici.
5: È la faccia da Zanza.
0: Sugli scarpini di Kane Bellingham scomparsi ai mondiali, Cristiano fa ovviamente una battuta. Sapete, ne abbiamo parlato questa mattina. I giapponesi, i tifosi che puliscono, abbiamo visto visto tutte le immagini, lo stadio prima di andare via, no? Portano via i loro rifiuti. E lui scrive: beh, saranno stati i giapponesi, hanno visto delle scarpe fuori posto e le hanno buttate per fare pulizia.
1: Vedi che Beppe da Forlì mi dà ragione. Anch'io, pizza, chiudevo la cuccetta con la cintura. Bravo!
2: Con la cintura addirittura.
1: Oh, ragazzi, negli anni 80 e 90, quando prendevi le cuccette di notte, facevi Milano-Taranto, dovevi stare in generale attento.
4: Capito, pizza, ma lì non riusciva neanche a entrarci un moscerino, era troppo stretto. Poi facevano rubarti le cose.
0: No, no, ma infatti Albe dice: ma pizza era abituato all'assalto alla diligenza.
4: Questa perché lo sceriffo.
0: Vai metti, vai.
8: Come me siete figli dell'Interrail, vi ricordate che quando andavamo negli ospedali dormivamo con lo zaino
1: Brava.
8: Per questi pericoli
0: è vero, è sempre fatta questa cosa, vedi che faccio bene io. Signora, no, tipo sul volo aereo, signora, lei la borsa la deve. No, io la borsa sta con me.
1: Brava.
0: E qui, signora, no, ma per sicurezza.
5: No, no, la borsa la tengo qui.
1: Ma non è una borsa la sua,
0: no,
1: ragazzi,
0: cos'è?
1: È un borsone.
0: Il borsone. Va bene, dai, 9-15 minuti, non vi rubiamo proprio niente noi. Al massimo un po' di tempo, se venite in onda con noi, ma per una cosa bella, perché state diventando programmatori musicali del PBM mio! Venite in onda con noi!
1: Dai! Questa è bella, eh?
0: Questa è la sigla di apertura.
1: Che peccato.
9: Canta e balla. I successi di sempre.
0: Oh. Ah, vedo nero?
1: Ah sì.
0: Apriamo così, questa ve la regaliamo noi, poi le prossime le scegliete voi, al nostro numero SMS WhatsApp Telegram.

0: mio.
1: È mio.
2: È mio.
1: È mio. Sì, è tipo un cane.
0: È mio.
3: È mio. È mio.
2: TPM.
3: Mio.
1: Ma che musica. Che musica.
0: È mio.
1: Scusate, noi.
2: È mio.
1: Sì.
3: BBM mio!
1: Stiamo ancora parlando di furti di valigie, sì. Viaggiatori in aereo, in treno. Dico, dove va la valigia? Vado io, me la porto anche in bagno.
0: Sì, sì. Giustamente.
1: Certo. No, perché Andrea ad Alessandria dice: mio padre faceva il cuccettista,
4: sì.
1: Quindi sui treni, e si metteva la cintura, sì. Perché addirittura addormentavano i viaggiatori,
4: è
1: con
4: vero.
1: La spray, e poi gli rubavano tutto.
4: È vero, c'era un periodo, è vero, è vero, è vero. Sì,
1: vabbè,
4: sì.
1: Ma io non mi posso addormentare con la valigia sotto il lenzuolo.
4: Io ricordo mia nonna che si metteva i soldi dentro il reggiseno.
1: Ah, vabbè,
4: aveva
1: sì.
4: fatto la doppia tasca,
1: sì.
4: Mi diceva quando faceva il viaggio, così mi diceva,
1: sì,
4: così.
1: Sì, sì, sì, quello è un grande classico, i soldi, no? Sempre addosso, anche nelle mutande.
4: Nella pancera.
1: Adoro, calze, adoro!
3: Normalità.
1: Sì. Allora,
4: era un'altra mentalità.
1: Dove andiamo, ragazzi?
0: Andiamo a Paganico!
1: Ah, dove siamo?
0: Provincia
1: quindi?
0: Di Grosseto, mi sembra.
3: Sì, sono tutti ricchi lì a Paganico.
1: Ah, sono tutti ricchi?
4: C'è Valentino, buongiorno, Vale!
5: Buongiorno,
1: ciao,
5: buongiorno.
1: Valentino, come stai, Valentino? Benvenuto.
5: Sì, tutto bene, tutto bene.
1: Oh, fantastico.
5: Okay, ora ne parlo con voi anche meglio.
1: Oh, bello, bello, finalmente. Bello. Anche noi felicissimi di parlare con te. Che fai, Valentino, nella vita?
5: Allora, io faccio il lavoro più bello del mondo, cioè l'escavatorista.
1: Ah, sì.
0: Che bello.
5: È una passione che ho da bambino, quindi lavoro coltivando la mia passione.
1: Fantastico. Beh, è bello sentirtelo dire.
0: Sì.
4: Tutti i bimbi con la
1: finalmente,
4: sabbia.
1: Finalmente, insomma, qualcuno che dice sono felice di fare quel lavoro lì che sognavo, desideravo, insomma, sin da quando ero piccolo. Quindi grande Valentino.
5: Sono stato abbastanza fortunato. Sì.
1: Quindi adesso tu ci stai ascoltando proprio
0: dall'escavatore?
5: Esattamente, sì.
1: Fantastico, fantastico.
3: C'è l'aria condizionata, la radio, c'è
1: tutto. Infatti, perché poi si sono evoluti,
5: tutti,
1: no?
5: Comfort, sì.
1: Tutto perfetto.
5: Siamo
1: anche
5: evoluti.
1: Quei mezzi.
3: La macchina del caffè.
1: Addirittura, sì, sull'escavatore.
4: Esagera
5: adesso. No, la macchina del caffè non ce l'ho.
3: Ah, no,
5: però.
3: Non ce l'hai. Installala.
4: Cos'è, un motorhome è diventato?
3: Beh, ci sta, letto da cuccetta non c'è niente.
1: Quindi, Valentino, quando eri bambino ti facevi regalare non le macchinine, la pista delle macchinine, ma ti facevi regalare magari dei modellini di escavatore,
4: le gru,
5: esattamente, solo mezzi pesanti.
3: Ma c'era il pupazzetto del vecchietto che guardava il cantiere
0: anche. sì.
5: No, quello non ce l'avevo.
1: Ma come ti viene in mente? Senti, vedi, anche Pizza sai che è diventato motociclista, no?
0: Sì, certo.
5: Sì, ma io ero anch'io un po' di anni fa, poi la famiglia, sono andati Gabriele e Camilla, e quindi
1: sono cambiate un po' di cose.
3: La famiglia l'ha comprata Pizza per levarlo dalle balle.
0: Sì, appunto.
1: È proprio l'opposto.
3: Il contrario.
1: No, però anche Pizza, vedi, è riuscito, anche lui aveva quel sogno della moto. Finalmente.
0: A 80 anni l'ho presa.
1: Vabbè, dai, non c'è un'età. Valentino, a proposito di 80, qual è il tuo numero? Fortunato.
5: Il mio numero è il numero 32.
1: 32? C'è un motivo?
5: È il numero, per chi è nero azzurro come me, è il numero di Federico Di Marco.
3: Vabbè.
4: Grande.
5: E quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. E quindi il 32 ti porta bene, forza Inda! Va bene. Valentino, canzone che scegli? Qual è, a chi la dedichi?
5: Allora, la canzone credo di essere in grado, ma forse è meglio se l'annunci te. E non vorrei non vorrei far casino.
1: Ma vai lì.
5: Niente, la dedico a tutti perché la canzone è allegra, mette allegria.
1: E ci sta, insomma, fa estate, ormai è quasi estate. Grazie Valentino, noi la dedichiamo a te.
5: Fate un saluto, per favore.
0: Certo. Certo.
5: Allora, saluto il mio collega Andrea, perché se no mi infamerà perché non l'ho salutato. Sono sicuro che lui mi sta ascoltando.
1: Ciao Andrea, ciao Valentino. Ciao. Ace of Base. The life is a flower.
0: Flower. One of the wine.
3: Effettivamente potrebbe.
0: È giovedì.

0: no, è mio.
1: È mio.
2: No, è mio.
3: È mio.
4: PBM mio.
5: Cucù. PBM mio.
6: Siamo nel piano nel cuore, amici, sì, del PBM mio. Diventate programmatori musicali, dei veri e propri selecta, e potete ancora mandare le vostre richieste. Se avete magari in mente una dedica speciale, fatelo, approfittatene.
0: Adesso al 342 41 15 105, come ha fatto Fabrizio.
6: Allora, corriamo da lui, però prima, siccome Miccio mi stava facendo vedere sui social delle foto irresistibili, non possiamo, insomma, non parlare delle divise della nazionale a proposito di mondiali del Congo.
7: Eh sì, non ragazzi, sono passati inosservati.
6: Che eleganza. Sembrano usciti dal Principe cerca moglie, di Murphy.
7: Tutti leopardi.
6: Sì.
7: Tutti, allora, elegantissimi, e poi hanno una sorta di leopardo su.
6: Sono tutti tempestati, diciamo,
7: sì, sì. Dalle borse alle spille.
0: Ma pensa.
7: Tutti leopardati, belli.
6: Sì, tessuto, no?
7: Di
6: immagino,
7: tessuto, chiaro,
6: esatto,
7: sì,
6: leopardato,
7: sì,
6: con delle spille. Insomma, ci ricorda molto le immagini del Principe cerca moglie, proprio film cult anni 80 con Eddie Murphy, che interpretava la parte di un principe di. Mi sfugge, ragazzi, del regno di Zaramunda, forse.
8: Zaramunda,
6: mazza in memoria.
8: Il re Jafar, come si
6: chiama?
8: Sì, che aveva la testa di leone sulle spalle.
7: Esatto.
6: Zamunda, sì,
7: loro hanno il leopardo.
6: Vabbè. Chissà se le ha viste, Fabrizio, queste divise. Fabrizio Torino, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
6: Ciao,
9: buongiorno.
0: Ciao Fabri.
6: Benvenuto Fabrizio.
9: Ciao Pizza.
0: Ciao Coco.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno
6: Fabri, tu le hai viste le divise della nazionale del Congo?
9: Le ho viste, io guardo tutti i mondiali, quasi tutte le partite, a parte quelle di notte, perché mi sveglio presto al mattino per andare a lavorare.
6: Però quindi tu dici almeno di notte.
9: Guardo più possibile.
6: Senti, e quindi per chi fa il tifo, chi ti piace, chi sta giocando bene, secondo te, fino a questo momento?
9: Allora, tifo per un po' Brasile, per Carlo Ancelotti, visto che è italiano.
6: Ci sta.
9: Sì. Ma anche da appassionato di CR7 spero che possa vincere il mondiale per concludere la carriera alla grande.
6: Alla grande, sarebbe proprio il, come dire, riconoscimento finale, no?
9: Una ciliegina sulla torta, sì.
6: Esatto.
9: No, poi chi vince vince, tanto non c'è l'Italia, non appunto. È che vince, lo guardo a cuore leggero.
6: Eh no, ma certo, anzi per certi aspetti concedetemelo,
0: forse,
6: cioè, forse un pochino meglio, nel senso, io mi ricordo se partite dell'Italia, ragazzi, al cardiopalma, un'ansia mi veniva, stavo male.
8: Però il mondiale è bello per
6: però
8: quello,
6: il mondiale, è un vero peccato.
9: Il mondiale è bello proprio per quello, sì.
6: Fabrizio, tu per chi fai il tifo invece, tornando alle squadre di casa nostra?
7: Attento, beh, sei di Torino.
9: Vabbè, io chiaramente sono juventino.
7: Bravo Fabrizio, juventino. Si sentiva.
8: Ma si sentiva.
9: Io sono juventino al 100%.
7: Ma si sente.
9: Sanguino bianco e nero.
6: Addirittura.
9: Addirittura, Fabio.
8: Cioè, hai la TV anche in bianco e nero a sto punto, scusami.
9: Sempre tutto in bianco e nero, tutto in bianco e nero.
8: Ma a cavallo di una zebra pure.
6: Fabri, che fai a Torino?
9: Allora, io sono perito elettrotecnico e faccio, diciamo, installazioni per e distribuzione in subappalto per un'azienda, quindi porto la corrente alla gente che ne ha bisogno e nuovi clienti.
6: Oh, bravo Fabrizio, porti luce, ci porti
9: porto
6: la luce.
9: Luce. Esatto, porto luce. Adesso sono ad Arona.
6: Sì.
9: In provincia di Novara.
7: Sì,
9: sono di Torino, ma lavoro un po' in tutto il Piemonte, diciamo.
6: Sì, sì, sì. Beh, zona di lago quella, no? Giusto?
7: Sì,
9: certo. Zona di lago,
6: la
9: zona
6: maggiore,
9: di lago,
6: certo.
9: Lago.
6: Sì.
9: Esatto.
6: Bravo il nostro Fabris. Attenzione alla canzone.
0: No, ci devi dare il numero fortunello, amico.
9: Allora, numero fortunello è il numero 15.
0: 15,
7: come mai
0: perché?
7: Questo numero?
9: È un numero, allora, oltre ad essere la mia data di nascita, è un numero che è molto ricorrente nella mia vita per tante cose, quindi è un numero che mi accompagna fino a quando sono piccolo.
6: Sì.
9: 15 è il mio numero 100%.
6: È un po' un numero maestro.
8: È il numero degli scudetti che la Juve ha vinto in modo onesto, giusto?
6: Dai, Fabio!
8: Non è quello?
7: No, tutta invidia.
6: Allora, no, piuttosto Fabrizio, approfitto per ricordare ai nostri amici, visto che è arrivato il secondo ed ultimo numero fortunato di oggi, che è il tuo, che potete già mandare la somma, il numero di Fabrizio unito a quello di Valentino, il total con la vostra canzone.
0: Al 342 41 15 105. Fabrizio, hai scelto il che tengo, come mai?
9: Guarda, allora la dedico, visto che ho scelto questa canzone, a tutte le donne, le donne del programma di Tutto Esaurito, e tutte le donne che sono in ascolto.
0: Grazie Fabrizio.
9: Grazie a voi ragazzi,
6: Fabri, una buona giornata.
9: Ciao.

0: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina Deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49€ negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
18: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
22: È mio!
23: Fermi tutti!
24: Questo è il
23: Super BBM mio!
25: Cavolo della Manfire! Cavolo della Manfire!
22: Che vuoi, la sigla?
26: BBM mio!
22: Beh, allora mi sa caro pizza, sì, che adesso sarai felice.
24: Molto.
22: Corriamo subito qui alle porte di Milano, ce ne andiamo in Brianza, Verano Brianza, e raggiungiamo Vanessa, buongiorno.
27: Buongiorno Vanessa.
28: Buongiorno.
22: Ciao. Benvenuta Vanessa. Ciao. Dove sei? A casa, al lavoro, in giro?
28: Sto cercando parcheggio sotto l'ufficio.
22: Porca miseria, è difficile di solito trovare parcheggio?
28: A quest'ora sì. Per oggi ho fatto tardi.
22: Vabbè, dai.
29: Vanessa, un trucco, devi dire da sola: io sono fortunata, trovo il parcheggio e vedrai che lo troverai.
27: Certo.
29: Sì, sì.
28: Va bene, ci provo.
29: Brava Vanessa.
22: Puoi farci sapere, secondo me a mezzogiorno, povera.
29: No, non è vero.
22: Sta ancora girando. Ma perché lavori a Milano, Vane, che è difficile trovare parcheggio?
28: No, lavoro alle Torri Bianche,
22: di Mercate. Sì, conosciamo. Sì. Ma lì ci sono mica anche i sotterranei?
27: Sì. C'è il centro commerciale.
28: No, sono fuori, adesso provo a togliere.
22: Sì, ma vedrai che lì lo becchi. Allora Vanessa, okay, intanto ti chiediamo subito, sei il super PBM mio di questa mattina, la somma che fa il totale?
27: Oh,
28: 47.
22: Corretto, 47. Brava ragazza. 47. Allora, canzone, dopo l'annuncio ci farai felice pizza, sì, che la sta richiedendo da
29: grazie
22: giorni ormai, da settimane. Canzone che vuoi dedicare a qualcuno in particolar modo?
28: Allora, la dedico alle mie amiche di merda, visto che ieri siamo andati al concerto di Achille Lauro.
22: Sì.
28: Dedica loro. Esatto.
22: Ah, fantastico.
28: Ci chiamiamo così perché ci conosciamo da una vita, però loro sono le mie amiche di merda e le dedico a loro.
22: Fantastico. Che meraviglia. Quante siete quindi? Con Briccola formata da quante ragazze?
28: Sei. Siamo in sei.
22: Sei poche ma buone, esatto. Non entro nel merito, però bellissimo, bellissimo. Allora Vanessa, per le tue amiche di M, annunciala tu.
28: Incoscienti giovani di Achille Lauro.
29: Grande! Wow.
27: Ciao Vanessa.
29: Ciao a tutti, grazie.
30: Piace tanto anche a me pizza.
31: Bambina.
27: In realtà era
22: scoppiata questa passione di pizza
29: perché è stiloso, non ce n'è.
27: Era Bettina,

0: Giovani.
1: Giovani, grazie. Grazie, grazie, grazie.
2: Come giovani, wow. Di chi pizza,
1: no, era dedicata a me.
0: Giovani. Beh, io sono calda, cioè si è sbottonato anche la camicia, peso in evidenza, capito?
2: Stelle al vento.
0: Bene, ragazzi, con questa splendida immagine noi torniamo domani mattina, sì. Forse
1: dalle 6 alle 7 con 20 a 20 c'è posto. E dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
0: Intanto siamo nell'anarchia più totale. Mice che abbandona la postazione, non si sa.
1: Per sempre giovani.
2: Ragazzi, voi non avete sentito la Betty cantare Achille Lauro? Io me la, no, sono, no, no, me no, la no. sono gustata tutta.
0: Ma non potevo sentire Betty, avevo pizza nelle orecchie.
2: Cioè, la canta anche pizza. Vabbè, canta anche Baby
3: Che
2: pizza.
3: Duo che siamo, pizza.
0: Allora, amici, arrivano i friends. No, prego, prego, Mitch, puoi accomodarti. Sì, sì, se vuoi fare anche tu un saluto di chiusura. Noi siamo in onda, però vedi tu, dove eri, in bagno?
1: No,
0: le radio verità ormai.
2: Ha chiamato Achille, secondo me.
4: Sì, sì, stavo scambiando due parole con Achille Lauro.
0: Benissimo, appuntamento domani, abbiamo già detto tutto. Vuoi annunciare Baby K?
4: No, fai
0: grazie,
4: tu, fai
0: arrivederci, a domani. Macarena,
3: che scassati che siamo.
1: Ciao, Baby K.

0: tutto esaurito. È stato presentato da
1: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno. 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
0: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione Napoli. Code per traffico anche sulla A4 per 5 km tra Soave e Verona Sud viaggiando verso Torino. Attenzione al personale su strada per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Cesena Sud, procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
19: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
21: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
20: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
19: 105 Night Express Live,
18: martedì 16 giugno con Angie.
19: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Un po' tipo quando metti i pannelli quelli
1: ma durante il Covid
0: ha messo il libro davanti al microfono.
2: No, non è il libro davanti al microfono, è in sovraimpressione.
1: Ma è la spugna.
0: Ma sai che
3: è la pancia.
2: Guardalo. È in sovraimpressione.
0: Sembra in grafica.
2: In grafica, in grafica. E anche perché io ho il 33 su questo libro, quindi
3: Paolo, come ci si sente a leggere il proprio così. Nome Rosario Pellecchia, so, deve essere, so, sono seria, cioè è una bella
1: sta
3: emozione.
1: Svegliando, aspetta.
0: Sai, la scrittura, che cos'è la scrittura? Era quella la domanda, no?
1: Grazie. Che cazzo di domanda?
0: No, non era quella la domanda.
3: Non è una domanda.
0: No, scherzi a parte, mi emoziona molto perché
3: vero?
0: Beh, è una roba
3: vero?
0: Bella, dai, molto bella.
2: Vabbè, ne abbiamo parlato adesso.
0: Basta.
2: Basta. Siamo pronti per partire, vedi sigla.

0: dal premio della Nobel Fo a Rosario Pellecchio, noi che abbiamo intervistato Dario Fo,
1: premio Nobel, mica solo lui,
0: No, ma intendo dire Nobel per cos'era? Nobel per la cultura, letteratura.
2: Sì. Se potessi parlare alla mia bambina, le direi: Manola, tu non lo sai, ma un giorno lavorerai con un grande nome della letteratura italiana.
3: Mondiale.
0: Con la tua bambina, con la bambina di te, con te bambina.
2: Con la piccola Manola.
3: Sai che sui social funziona molto questo trend, no? C'era quello che aveva fatto il video definitivo su questo trend: se potessi parlare a me stesso bambino, gli direi: compra dei bitcoin.
0: Se avessi saputo da ragazzo quello che so oggi, mamma mia, guarda, Maro!
2: Ma non te lo saresti dato un bacetto da bambino? Avresti proprio una pacca sulla spalla. Bravo Tony.
3: Beh, ma voi speravate di più o di meno? Onestamente, cioè tu ti saresti accontentato? Io anche molto meno.
0: Io mi sarei accontentato di molto meno. Avevo avuto dei momenti in cui potevo avere molto di più. Però per decisioni, per orgoglio, mi sono accontentato, la verità. No, io... Però a un certo punto mi sono passati
3: dei treni.
0: Ero presidente della Banca Centrale.
2: Ma non l'hai
0: centrale.
2: Presi coscientemente però quei treni lì? Oppure sono passati senza che tu te ne rendessi conto?
0: No, me ne rendevo conto, ma andava bene così.
2: Quindi
3: hai fatto una scelta.
0: Sì, ho fatto una scelta.
3: Questo è un bel argomento. Io non ho tanto, grazie per avermelo chiesto, non ho tanto. Scusate, sono in modalità intervista. Uno mi dice per strada: scusi, Salora.
2: Sì, allora, grazie
3: il
2: per
3: titolo, così doveva andare, è un titolo che. Ma no, veramente.
1: Salora.
0: Noi abbiamo deciso che non lo intervisteremo, ma manderemo in replica un'intervista già fatta da un altro. È venuta particolarmente bene. Allora, noi mandiamo in onda quella anche.
3: Oggi è mezzogiorno, quando finiamo su Radio Popolare.
2: Scusate,
3: il diavolo è l'acqua santa.
2: No,
3: allora io non ho la sensazione di aver perso dei treni, anzi penso sempre che quello che è successo sia enormemente più di quello. Però poi le giornate storte, anch'io ci sono dei momenti in cui dico: chissà, però magari quella volta lì.
0: Beh, insomma, io un paio di
3: quegli
0: di
3: snodi,
0: robe del genere,
3: sliding doors.
0: Un paio di cose, ma mi va bene così.
2: Ma
0: comunque, certo, mi va bene così.
3: Manola, invece,
2: ma allora, questa in realtà è la vita che io sognavo da bambina. Lo dice anche una canzone, quello di Jovanotti, forse l'ho citato senza volerlo.
0: Forse l'ha scritta per te.
2: Forse l'ha scritta per
3: questa
2: me.
3: È la vita
2: quello
3: che sognavo.
2: Esatto. Quello che non mi aspettavo da me è la capacità di sfruttare al meglio tutte le occasioni che mi sono capitate. Io non me lo sarei mai aspettata. Mi sottovalutavo in questo senso. Invece ho ottimizzato tutte le grandi occasioni che mi sono capitate.
3: E sfruttate bene.
2: Sì.
3: Brava. Beh, direi di te che sei una così.
1: Brava.
2: Sì,
1: brava,
2: devo dire
1: Manola.
2: Di sì. Grazie, no, grazie. Amici, grazie.
0: Io al contrario ho sfruttato tutto il mio talento e la forza e l'incazzatura che avevo, evidentemente, bisogna parlare con il mio analista. Nella vita ho sfruttato delle cose, ma non mi sono piegato a delle persone e quindi ho dovuto fare delle scelte.
3: Ok.
0: È tutto lì. E se mi fossi...
3: Quindi avresti perso un pezzetto di te stesso se avessi accettato le cose che magari ti avrebbero
0: fatto
3: avere.
0: Ma probabilmente no, probabilmente non avrei perso un pezzo, ma in quel momento non ho voluto, ho preso come decisione il fatto di non essere il leccaculo che avrei dovuto essere e di sorridere come hanno fatto altri che poi hanno fatto un sacco di carriera.
3: Certo.
0: Io non ho voluto fare questa cosa e tuttora quando lo incontro mi dice io faccio che cazzo vuoi?
3: La cosa bella è che conoscendolo da molti anni lui fa un esempio generico
0: e
3: ma
0: poi
3: io so
0: lui capisce
3: esattamente di cosa sta parlando.
0: Capisce?
2: Allora io lo conosco da meno, però
0: anche
2: forse ho capito.
0: Scusate, potete inquadrare anche Lidia?

0: Per cortesia, perché anche lei.
1: Buongiorno.
2: Oh. Buongiorno.
0: Ecco, anche lei.
3: Dottor Salvadori, non mi mandi la fattura, sì, la prego.
0: No, ma non è lui che può.
3: È una promozione.
2: Nessuno, no, vabbè. Nessuno ci ha costretto.
3: È una promozione, no. Nessun libro è stato maltrattato.
0: Sì, io lo metto all'interno.
2: Ma si legge sotto l'ombrellone facilmente?
3: Si legge abbastanza.
0: Beh, insomma, io guardo le figure.
2: Cioè, guarda che promozione.
1: Ah, ci sono le figure?
3: Sì.
2: Ci sono anche le figure. Perfetto.
3: Non ci sono le figure.
2: Ah no?
3: No, okay, peraltro è la prima
2: allora
3: volta.
2: Dimmi almeno che è scritto in grande, caratteri
3: scritto
2: in grande. Grandi.
3: L'ho scritto
2: perfetto,
3: per presbiti.
2: Scritto.
3: No, è la prima volta che esco in estate in libreria. Mi dicono che sia un bel momento perché l'Italia non è un popolo di grandi lettori e quelli che leggono poco leggono in estate. Quindi
2: sì,
3: questo
2: certo
3: potrebbe essere. Beh, speriamo.
0: Volevo
3: vi piaccia.
0: Volevo salutare un amico che scrive una cosa, non si firma però, dice. E ogni copia venduta 2 euro 5 euro a Tony
3: a 5 cioè più
0: no,
3: di quelli
0: dice,
3: che
0: dice Ross complimenti per il tuo terzo libro, te ne sei perso uno, ti è andata bene, ti è andata bene perché ti è andata bene, sei riuscito, se poteva andare meglio li leggevi tutti e quattro. Ma la prima domanda da fare all'autore del libro, ma non è oggi l'intervista?
3: Ma no, non è mai l'intervista.
2: Ma vogliamo fargliela comunque.
0: Ah,
2: dai.
0: Sì, gliela faremo.
2: Sì, sì.
0: Gliela faremo, dobbiamo programmarla così evitiamo, così ne parliamo più spesso. Hai
3: più
0: capito?
3: Spesso.
2: Ah.
0: Quale libro avresti riscritto dei quattro?
3: Riscritto? Ma tutti, dai. Ci sono, forse il primo è quello a cui sono più affezionato.
0: Allora ammetti di averli scritti male.
3: Tutti, sì, tutti, ma non li ho scritti io.
0: Gli scrittori si dividono in quelli
3: Fabio
0: che riscriverebbero il libro.
3: Ma il primo lo riscriverei, sì.
0: Sì.
3: Cioè, il primo è quello a cui sono più affezionato, ma non, nel senso lo farei delle piccole differenze perché ero all'inizio del gioco, diciamo. E quindi poi nel frattempo ho imparato un po' di cose. Quindi il primo è un po' più grezzo, come dice, chi è che c'era Diamante Grezzo, la Maionchia X Factor.
2: Però, cioè, però mi piace questa cosa che, del fatto
3: beh,
2: che
3: si migliora.
2: Sì,
3: oh,
2: sì, sì, ma che un pochino grezzo.
3: Come
2: capito
3: in radio, no? Le prime puntate che hai fatto, tu se le riascolti,
0: no,
3: dici,
0: no,
3: ero bravino.
0: Ci sono degli autori che una volta scritto il libro dicono no, non lo tocco, e sa come in quel momento mandava di farlo così, come un'opera, come uno scultore, mica va lo scultore tutte le volte a ritoccarlo, il pittore tutte le volte
2: certo
0: a ritoccarlo.
3: Sicuramente
0: ci sono quelli che
3: testimonia il momento così
0: sì,
3: com'è. È
0: e
3: vero.
0: Quelli che non lo vogliono toccare perché sennò lo toccherebbero sempre. Quindi continuerebbero a riscriverlo e allora a un certo punto devono dire no, stop, se no l'editore me l'ha bloccato perché se no se fosse per me non lo consegnerei mai. E quelli che lo riscriverebbero, quelli che lo riscrivono poi, no?
3: Allora, alcuni lo riscrivono.
0: Lo riscrivo.
3: Dei quattro, il primo lo riscriverei, lo asciugherei un po', cioè eliminerei delle cose che in quel momento mi sembravano utili a tutto il resto della storia, invece probabilmente oggi capisco che forse
2: però è come,
3: essere,
2: cioè, non è come cambiare i connotati a tuo figlio, cioè non so come dirti.
3: Ragazzi, non lo riscrivo, se voi mi dite che non lo devo riscrivere,
2: no,
3: io non lo
2: perché se no, come dire, guarda, mio figlio è nato bello,
3: però
2: cambierei
3: qualcosa. È vero,
2: qualcosa.
3: Dai, no,
0: è vero, ma il primo va cambiato un po', se tu vedessi, cioè è scritto tutto in essere, cioè
3: era 1600
0: ma
3: pagine, ma
0: cioè c'è un sacco di errori, cioè lui ha dovuto correggerli con la penna tutti.
3: Ci sono proprio delle cancellature. Questa è un'idea, però qualcuno l'avrà fatto di sicuro.
0: Va bene, parliamo di altro, parliamo
3: no,
0: di
3: mi
0: altro.
3: Piaceva quell'argomento perché era bello,
0: vita,
3: no?
0: Vita.
3: Cioè allora, per voi due, Comollo e Lidia, se doveste fare un bilancio e se doveste, come diceva Manola, parlare al bimbo o alla bimba, cosa gli direste?
4: Hai fatto bene.
3: Brava Lidia.
2: Che carina. Brava.
4: Sì,
1: brava. Sì, ho fatto bene, ma chissà, magari potevo essere un tennista, chi lo sa. Lì ho fatto una scelta tra discoteche e tennis.
2: Ah.
1: Ho preferito il mondo della notte.
0: Allora, sai cosa ti frega?
2: Influenzato forse
0: il fatto di avere dei figli. Certo. Il fatto di avere dei figli, perché dici, però se avessi fatto quella scelta con meno orgoglio, probabilmente mia figlia adesso sarebbe la proprietaria, non lo so, cioè intendo di
3: cioè saresti più ricco, dici?
0: Sì, sì, certo.
3: Ma va bene anche così, no?
0: Beh,
2: sì,
0: mi sono abbastanza sfondato, sì.
2: Vabbè, ma perché lì c'è tutta poi la questione, sti cavoli, se tua figlia non sarà una ricca ereditiera, guarda tutto l'amore che le hai dato nel frattempo, anche con 2 lire in meno, va bene comunque, no? Cioè bisogna vedere l'altra faccia della medaglia.
0: No, ma lire no, franchi, ecco. Mi interesserebbe i franchi in questo
3: esempio, Comollo, mettiamo diventava un professionista, no? Ed era il 182 dell'ATP. Per
0: sì
3: me fai più soldi adesso.
1: Guarda
3: che non guadagnano tanto,
1: no,
3: non guadagnano tanto, quelli i primi 20, 30.
1: Poi è una carriera che poi finisce.
3: E poi finisce.
2: Potrei fare fatto,
1: mentre
2: magari
1: adesso io ho già un 92 anni, sono ancora lì.
0: Sì.
1: Quindi
0: potevi fare raccattapalle professionista, però.
3: Esiste.
2: Pensa che adesso invece sei tra noi con una maglia discutibile.
1: Esatto.
2: È incredibile.
0: Allora,
2: cosa
0: allora, alle 11 avremo Massimo Picozzi che oggi arriva tranquillo, puntuale. Gli abbiamo fatto due punturine con l'uomo e come i cavalli, mo sta bene.
3: ricostituente.
0: Di ricostituente. Intanto lanciamo questo argomento. Però, scrittore, lei, Rosario Pellicchia, di Così doveva andare, esce oggi per Feltrinelli in tutte le edicole, in tutte le librerie.
3: Forse anche qualche edicola.
0: Anche qualche edicola, anche.
3: No, ma io userei proprio il trend di Manola. Cioè,
0: se qual era la frase?
3: Se incontraste voi stessi da bambino o da bambina,
0: sì,
3: cosa io le direste? E quindi di conseguenza siete contenti di quello che è successo fin qua? Oppure avreste voluto? Cioè, siete in credito? Ecco, ce l'ho. Siete in credito o in debito?
0: Ma in debito, dai.
3: Ma vediamo, vediamo.
2: Ah,
3: io
2: beh,
3: non lo so,
2: detto,
3: io ci penso un attimo.
2: Sì.
1: Ditecelo.
3: Al
4: 342 41 15 105.
2: Sì, che bella voce sua dente oggi.
3: Quello dice il numero e gli spara sotto due che urlano.
0: Guarda. Sta passando in sovraimpressione.

0: il disco ufficialmente di Merck & Cremon, però ci sono anche Serena Brancale e i The Colors.
1: Praticamente okay. Devono dividere i soldi alla fine.
0: 33, no, più che 33.
1: La voglia.
0: Allora sono 1, 2, 3, 4, 25.
1: E
0: 25,
1: poi c'è anche
0: 25.
1: Il Mago Forest che vuole la parte sua.
0: No, Raul Cremona.
1: Raul Cremona, scusa. Raul Cremona, perché questo è il figlio di Raul Cremona.
0: Sì. Cremont è il figlio del Mago Ronzo. Con la sola in posizione delle mani.
1: Ronzo.
0: Ti faccio la hit estiva.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
2: Ma davvero?
0: Cioè, ah, non lo sapevi?
2: Ah, no, non lo sapevo, no. No,
1: cose. D'attenzione.
2: Beh, ma non è che conosco tutte le parentele
0: che Manola non sa. Benvenuti alla rubrica
1: Cose che Manola non sa.
2: Ma poi fondamentali devo capire.
0: Scusa,
2: anche
0: adesso diciamo cioè, una ventina.
1: Che sai tutto della musica italiana.
2: Cioè, vabbè, ma mica conosco le parentele.
0: Andiamo anche su altre sfere. Tipo, lo sai che il culo di Roberto era di Michel Unzi?
1: Ma stai scherzando?
2: Vabbè, quello sì.
1: La prima versione ero io.
2: Allora, guarda, sui culi e sulle tette non ho segreti.
1: A parte che tu non sei di Milano, perché se avessi vissuto Milano in quel periodo in cui c'era quella pubblicità, e stiamo parlando degli anni 90,
2: sì,
1: 2000.
2: Sì,
0: prima non può essere perché non ci 90. Siamo con l'età, sì, anni 90.
1: La Unzi, che proprio quando faceva la modella in Italia, metà delle ragazze di Milano dicevano di essere quella modella lì. C'erano quelle il mio sedere, tanto si vedeva soltanto.
2: Ma perché però?
1: È perché era un bel culo.
2: E perché non avevano un contraddittorio, quindi se io ti dicevo quello è mio.
1: No, ma poi noi
2: chi ti diceva il
1: noi
2: no,
1: guardavamo, noi guardavamo queste ragazze che si spacciavano per il culo di Roberto e dicevamo non mi pare, però
0: no, verificavamo.
1: Poi allora la Michelle Hunziker si chiamava al tempo Roberta Hunziker, per questo era il culo di Roberta.
3: 95.
2: Questa è un'altra cosa che non so che dovrei sapere.
0: Non è vero.
2: Lo so,
0: senti un'altra. Dai, lo sai. Che Piero Pelù cantava corri ragazzo laggiù, ma non è vero.
2: Ma manca fa così, cioè non è che vi perculate così adesso.
1: E non solo, ma Piero Pelù girava per casa mia, ha girato per casa mia per un sacco di tempo
2: e ti diceva corri ragazzo.
1: No, non mi diceva niente perché non ci parlavamo, io gli tenevo il muso.
0: Piero Pelù ha avuto una storia con sua moglie,
1: con mia moglie, uscì con mia moglie, e mentre in Matta Fix erano residenti sul divano di Ross.
0: I Mattafix stavano sul mio divano, è vero.
1: Sul divano di Ross. Cose della serie Cose che Manola non sa.
2: Scusa, ma è vero che c'aveva una storia con tua moglie? Però,
0: di
2: veramente.
0: Tutte, chissà perché le interessavano.
1: Ma i Mattafix sul suo divano, no, non era di più.
0: Sono tutte finte, però.
2: A
0: Valentina piaceva Piero Pelù e invece la storia dei Mattafix.
1: No, era andata a un concerto di Piero Pelù e un ascoltatore l'ha tirato fuori. Come dicono che io odio Torino.
0: Esatto. Allora, i Mattafix hanno fatto questo pezzo molto famoso che era Big City Lights. E c'era un mio amico che era anche all'epoca il mio idraulico, adesso vive lontano, non lo è più, il buon Walter. Che saluto, Walter Vigoreni.
1: La verità è scappato perché dopo che i suoi lavori stanno tutti cedendo.
0: È vero,
1: è scappato all'estero.
0: Ha dovuto riparare. Invece che riparare i rubinetti, ha riparato. Allora sua figlia all'epoca piccolina era molto fan dei Mattafix. Allora sai che noi sembra sempre che conosciamo tutti. Allora
1: sì.
0: Lui aveva detto ho ingannato questa povera bambina dicendo che i Mattafix per un periodo abitavano a casa mia.
2: Sai chi
1: c'era sul divano di Ross? I Mattafix. No,
0: era proprio,
1: sì, erano lì.
0: Lui diceva io sono andato a riparare i rubinetti, c'erano proprio i Mattafix sul divano.
2: Comunque tu sei un padre cattivo, hai traumatizzato quella povera ragazza. Fin troppo bene è venuta su, veramente, guarda.
1: Ma di
2: ciao Chicca.
1: Ah, ma ti stai parlando di mia figlia?
2: Sì.
1: Ma che c'entra mia figlia con i Mattafix? No, è sua figlia, eh.
2: Ah.
1: Ah no, la figlia dell'idraulico, scusa, la figlia dell'idraulico.
2: Ah, ok, pensavo tua
0: che
2: figlia.
0: Poi, che poi tutti sono figli dell'idraulico, adesso è inutile stare lì.
2: Sì,
0: allora,
2: sì,
0: c'è
2: sì,
0: un messaggio serio, bello, tornando al nostro argomento. Francesco scrive, nato da una famiglia abbastanza povera del sud Italia, affetto da disturbo del linguaggio, sono riuscito a diventare un dirigente di una nota azienda internazionale. E dirigo un team.
3: Bravo.
0: Direi che sono in credito col mio me bambino. Un abbraccio, Francesco.
2: Che bello!
0: Che meraviglia!
2: Sì.
0: Che meraviglia! Cioè, pensare questo vuol dire essere a metà del percorso verso la felicità.
1: In credito, aspetta, in credito, in debito. In debito vuol dire che.
0: Ma io devo sempre pensarci.
1: Devo pensarci. Però in questo caso, allora, in debito come bambino vuol dire che me bambino credeva di più.
0: Cosa vuol
1: che
0: dire?
1: Sarei diventato di
0: mi
1: più.
0: Stai confondendo, che già sono confuso di mio.
1: Lidia, perché è difficile.
0: Essere allora, in credito.
1: Lui dice in credito.
2: Così.
1: No,
2: che all'improvviso.
0: Se
2: allora,
0: sei in debito vuol dire che pensi di dovere qualcosa.
1: Esatto. Ma cosa vuol
2: oppure
1: dire? Che tu
2: che
1: da piccolo.
2: Ma dipende se la vita è in debito con te o tu sei in debito nei confronti della
1: ma
2: vita.
1: Ma magari da piccolo pensavi meno,
2: cioè,
1: e quindi pensavi meno. E quindi hai avuto di più.
0: Benvenuti a Mezzanotte di Tue. Notte alta e sono
2: ciao,
0: sveglio.
2: Friends.
1: Cose che
2: io,
1: Friends non sanno.
2: Non sanno. Io se incontrassi me stessa bambina direi: anche se soffrirai e perderai tanto, alla fine ne varrà la pena. Alla fine conoscerai la vera gioia, troverai serenità. Un abbraccio, Ross da Voghera però.
0: Allora, Tony prima pur nella sua ha detto una
1: ma
0: roba.
1: Ma perché sempre pur nella mia?
0: Cioè lui
2: perché
0: ha detto io ho sbagliato forse, però in quel momento cioè, secondo me il rimpianto.
1: No, non mi sono mai
0: il rimpianto non ha senso perché no. Quando tu scegli tra A e B, in quel momento per te è la A.
2: Esatto.
0: Eppure se è sbagliata, in quel momento era la A, basta, diciamo, cioè, vai avanti.
1: Diciamo che non è che mi sono pentito, ho potuto valutare che avrei dovuto fare nell'altro modo.
2: Esatto.
1: Se avessi voluto e però ne ho preso atto e ho detto va bene, adesso questa cosa è andata così.
0: Sapete perfetto. Che c'è ragazzi?
1: Vado avanti con un'altra cosa.
0: Così doveva andare.
1: Così doveva andare.
0: Oh, così tutto doveva l'argomento andare. Era funzionale al claim
1: del libro.
2: Vi ho mai raccontato di Carol G e del concerto al Vaticano?
0: Basta!
2: Ve lo racconto.
1: Cose che Manola non deve raccontare.
0: Esatto.

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo, caffè, gusto e passione. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata. Canale 5.
5: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: Forse io sarò morboso, ma in questo 105 Selection, complice la pronuncia anglosassone, Dracula, io sento Eiacula. Eiacula.
1: Ma però c'hai un chiodo fisso.
0: Ma figurati ormai. Qua
2: io non so dirlo, quindi.
0: Esatto.
2: Io non so dirlo, quindi.
0: Provaci, dai, cari.
2: Eiaculare.
1: Ma posso dire anche in un tono particolarmente suadente, l'hai detto?
2: Sì, è perché in quel momento stavo venendo, scusa.
0: Addirittura. Mentre lo dicevi.
2: Senti, Friends, leggiamo un po' di messaggi. Friends, se io dovessi incontrare il mio bambino, gli direi di scegliere la scuola vicino a casa, di non scegliere o scegliere solo perché è comoda, ti porta a un lavoraccio che non ti piace, quindi di non scegliere.
1: Esatto.
2: Cioè, segui lui le orme di tuo padre.
0: Per comodità ha scelto quella scuola lì che era vicino a casa, ma non era quella nelle sue attitudini.
2: Gigi da Senago, anch'io avrei dovuto ascoltare mio padre.
1: E dice anche: prendi e segui le orme di tuo padre che aveva un'officina e compra il benzinaio che era accanto a tuo cugino e che ti volevano vendere, pirla.
2: Vedi? Sì. Io avrei dovuto ascoltare mio padre.
0: E cosa ti diceva tuo padre?
2: Non lo so, non l'ho ascoltato.
0: Se avessi la facoltà di parlare con me, questa è tosta, come bambino gli avrei detto di direi di non combattere, lasciar vincere. Mamma mia, no, questa è brutta. Anonimo. Non, secondo me non, cioè, non lo leggo perché è molto intimo, molto tuo. Secondo me vale sempre la pena vivere. Questo è un consiglio che ti do così alle 10:30 da una radio. E quindi vai avanti, che vedrai che poi prima o poi starai meglio.
1: Io ho fatto un lavoro redditizio da troppo giovane ed ora mi ritrovo che ho praticamente sciupato tutto quello che avevo guadagnato. Non pensando al futuro, probabilmente non avendo nessuno che mi seguisse negli affari in quel momento, e quindi oggi vivo non male, però insomma avrei potuto avere di più. Il treno è passato troppo presto.
0: Sai che io sono pieno, cioè pieno, conosco diverse persone anche del nostro ambiente, ogni tanto io e Tony ne parliamo, no? Che tu sai che hanno fatto abbastanza soldi nella vita e poi li ritrovi, tipo la nostra età, che dicono: ma sai, io non ho... cioè, ho speso tutto. E io dico: ma come?
3: Caspita, hai fatto.
0: Come hai fatto a spendere? Sarà che io e te, Tony, siamo, credo anche Manola, siamo
1: Sai
0: abbastanza precisi nella gestione di queste cose.
1: Un periodo proprio uscita da amici, era l'epoca delle serate, tu andavi in giro, facevi serate, ti pagavano anche profumatamente.
0: E spendevi tutto?
1: Erano... ma io avevo 21 anni e avere due soldi in tasca mi ha portato a spenderli senza coscienza in qualche modo, quindi mi sono ritrovata ad avere ma nemmeno la metà di quello che avevo guadagnato nel giro di pochissimo. Poi ho imparato, però ho dovuto prima sbagliare.
0: Allora, anch'io ho avuto una gestione dei primi soldi brillante, perché erano i primi soldi, però io avevo per esempio un papà che ogni tanto mi prendeva da parte e mi diceva: Ciccio, metti via un attimo, mi aveva fatto fare la polizza vita, quella dove mettevi 200.000 lire al mese, che poi alla fine dopo un po' avevo trovato dei soldini.
1: Bravo.
0: Però sì, credo sia normale, però spendersi tutto, cioè...
2: Allora, negli anni 90-2000, quando i soldi ballavano, che era una bellezza, io no, non li spendevo così. Ho avuto dei periodi della vita dove veramente appena mi muovevo erano entrate, cioè arrivavano da tutte le parti. Però
0: cioè, riuscire a spendere, a meno che uno
2: però
0: non spenderli,
2: no.
0: Posso dire una cosa brutta: a meno che uno non si droghi tantissimo, cioè è complicato spendere, no? Nel senso, soprattutto perché poi quando abbiamo cominciato era anche un'Italia diversa dove si spendeva anche meno. Sì. Era più difficile sputtanarsi tutti i soldi. Oggi magari è un po' più facile.
2: Io ho comprato l'appartamento dove vivevo a 27 anni, quindi come vedi, ho preso
1: poco
2: i soldi.
0: Perché eri assennato.
1: Sì.
2: Boh, ero così. Rompipalle. Vabbè. Nato da una famiglia, questo l'avete letto?
0: Sì, l'abbiamo letto prima.
2: Ok.
0: Allora, ce n'era uno che mi piace. Buongiorno, Franz. La penso anch'io come Tony. Rimpiangere cose. In quel momento ero cosciente di prendere quella decisione. Ormai è fatta ed è quell'errore che mi ha fatto crescere, dice Valentina. Quindi, diciamo, quell'errore in quel momento è stato appunto un errore, però grazie a quello sbaglio ho imparato delle cose. Sembra un po' filosofia spiccio, è la verità, cioè uno fa tesoro anche delle cose, delle cazzate che fa nella vita.
2: Ci sono anche dei messaggi molto duri, non so se avete letto quello di Anonimo del Sud Italia.
0: Sì, lo leggevo prima, infatti.
2: Cioè, mamma mia,
0: onestamente non ho avuto il coraggio di leggerlo.
1: Il problema è sempre mettersi nei panni del, cioè, giusto quello che ha detto Rossa, vale sempre la pena andare fino in fondo con la propria vita, però poi bisogna anche mettersi dall'altra parte, nei panni dell'altro, e capire insomma che magari ci sono dei momenti in cui proprio ti arrenderesti, punto, senza via d'uscita.
0: Ma Daniela ribalta il discorso, dice: forse sarebbe meglio dire cosa mi direbbe il me bambino se mi incontrasse adesso.
1: Beh,
0: che è un bel ribaltamento di... Ti direbbe...
1: Ma sai che ho difficoltà, non so.
0: Ti direbbe fai schifine che hai fatto, fai schifo, una volta eri meglio.
1: Non lo so, oddio, sai che non lo so. Mamma mia.
0: Però
1: non
0: è
1: lo
0: bello
1: so.
0: Questo ribaltamento,
1: sì,
0: geniale.
1: Sì, sì.
2: Ciao pupazzetti, io direi al bambino di una volta pianta i ciliegi.
0: Perché?
2: Non te ne pentirai perché si vede che funziona.
0: È redditizio.
2: Io ti ho detto.
1: Anche perché costano tantissimo.
2: Ci vediamo a Ferrara, non mancate.
0: Allora, a Ferrara ci spieghi, noi a un certo punto fermiamo tutto.
2: Sì.
0: E diciamo, vieni un attimo qua, come si chiama? Dario, vieni qua, ci spieghi, sta facendo dei ciliegi. Ti diamo il microfono e andiamo via.
2: È perché i ciliegi, io sto guardando fuori Milano, dove vado in giro, e come si chiama quella zona dove vado, non mi ricordo mai, e dove stanno levando le viti, perché non sono, non viene fuori proprio un ottimo vino, e ci stanno piantando ciliegi, quindi secondo me... Guarda, l'agricoltura ha questo momento, no? A un certo punto tutti mettevano i kiwi, poi tutti mettevano un'altra cosa. Adesso c'è sta storia dei ciliegi.
0: Dei ciliegi. Io so solo che
1: andatele a comprare le ciliegie. Son care, eh?
0: Sì. Io ieri ne avrò mangiate. Sai che voi contate i nocciolini e le ciliegie, si sa, le ciliegie sono come le ciliegie.
2: Uno tira l'altro.
0: Quando finisco di mangiarle in maniera ossessivo compulsiva, poi guardo, conto i nocciolini, ieri erano tipo 26.
3: Non sono andato in bagno.
0: Sì, come al solito, due o tre volte.
1: Che non ci mandi più foto, quindi non sappiamo mai se è tutto regolare o meno, capito?
0: Vabbè, con queste immagini orribili di me che mangio ciliegie e poi mi siedo sul water.
1: La chiudiamo con sono la moglie di un idraulico. In questo momento mi sento come un cesto di lumache. Perché prima mi hanno detto che l'idraulico.
0: No, ma a te non succede.

0: Che sound, ragazzi. Bello, bello questo disco, mi ha proprio un bel suono. Che sound, ragazzi.
1: Non è una vuvuzela, è una trombetta.
2: Che ne so, è stato un respiro finale che mi ha lasciato un po' così.
0: Però ha a che fare, secondo me, con la vuvuzela e con i mondiali, questa classifica. Perché mi puzza tanto di fatta uscire proprio nel momento in cui ci sono i mondiali e si vedono i calciatori, tutte le etnie e nazionalità.
3: Ma qui la fa, chi che l'ha fatta? In allora, graduatorie pubblicate sull'app di dating, su app vari di dating e siti di lifestyle, decretato la patria degli uomini più affascinanti del pianeta.
0: Allora, quindi c'è una classifica di dove si trovano gli uomini più belli del mondo, che è proprio una roba da bar come non ne ho mai sentite.
1: Qui da noi.
0: Qui da noi di sicuro.
2: Ma l'Italia è messa bene. Mi piacerebbe capire come arrivano poi a queste conclusioni, cioè che tipo di ricerca facciano. Boh, comunque.
0: Secondo me neanche c'è la ricerca, è solo per
2: Come fai a capire che, capito? Cioè, ma la Spagna è al primo posto, ma chi te l'ha detto?
4: App, magari anche il livello di interazione in
0: cioè
4: base alla
0: cercati.
4: Nazionalità delle persone che fanno più match.
3: Loro ti chiedono di che nazionalità vuoi e tu rispondi islandese e loro dicono i preferiti sono gli islandesi, qui dice i più belli.
0: In un altro punto dice più affascinanti.
3: Scusate, l'ultimo è i giapponesi.
0: Però sono ventesimi.
3: I giapponesi schifano tutti.
0: Vabbè, su 200 paesi ventesimi è un buon piazzamento.
2: Ma perché c'hanno dei lineamenti un po' forti, forse, giapponesi.
0: Più
2: no?
0: Forti, dici? No, delicati, secondo me.
2: No, però sono definiti, sono così. Mentre magari in Spagna o in Italia trovi il biondo, il moro, il rosso, capito che voglio dire?
0: That's racist.
2: Come ti direbbe? No, però sono più definiti, sono no, più, capito, certo. È più verticale la cosa.
0: Dunque, Giappone numero 20. Poi.
2: Primo posto. Possiamo dire la Spagna, appunto.
3: La Spagna. E devo dire che effettivamente in alcuni paesi della Spagna, soprattutto nei paesi del nord, in... come si chiama quella regione? Bilbao. È la capitale della...
0: Sulle regioni spagnole mi ricordo sempre l'Estremadura, la Catalogna e le altre faccio un po' fatica. I Paesi Baschi.
3: Io credo che gli uomini dei Paesi Baschi siano tra i più belli della Spagna e i più belli d'Europa.
2: Ma perché, però?
3: Non lo so, li ho visti belli quando sono andato là. Ricordo di questi uomini belli. Le donne non mi parevano bellissime come gli uomini. Gli uomini erano veramente belli.
0: E quella fu la prima vacanza in cui cominciaste a capire che c'erano...
3: A capire che effettivamente non ero bello.
0: Che tu avevi degli orientamenti...
2: Penso alla Cruz, a Penelope, dico ammazza pure
0: un orientamento sessuale che andava modificando, si trasformava. Allora, Spagna, Svezia, secondo posto, quindi completamente diversi. Moraccioni versus biondoni.
3: Poi l'Italia, al terzo posto.
0: Beh, porta a casa.
3: Brasile ha degli uomini bellissimi, un sacco di modelli arrivano dal Brasile, vero?
0: Sì, anche modelle. Poi al quinto posto il Libano.
3: Che ne rimane.
2: Anche le donne, anche le libanesi, ragazzi, sono stupende.
0: Sì, avrei detto più le donne di quella zona del mondo.
2: Anche gli uomini. Sì, è vero.
3: Medio orientale, il Medio Oriente è proprio il Libano, è proprio il Medio Oriente. Turchia, guardando le loro soap opera, devo dire che le attrici e gli attori turchi io li vedo belli.
0: Gian Yaman. Poi India.
3: Sì.
0: Vabbè, alcuni uomini indiani.
2: Vabbè.
0: Indiano, poi con fascino misterioso. Stiamo andando
3: per... sopracciglione, così. Poi loro si mettono la matita, cos'è che si mettono?
0: Alcuni gruppi, sì.
2: Il cajal.
0: Stiamo andando per stereotipi, Riesco velocemente. Stati Uniti, Corea del Nord, del Sud, nel Nord i dati probabilmente non vengono pubblicati.
2: No.
0: Francia, Pakistan, Regno Unito, Canada, Danimarca, Nigeria, Kenya, Norvegia, Germania e ultimi due, appunto, come dicevamo, Portogallo e Giappone.
3: Allora, Corea del Sud. Non lo so.
4: Ma la Francia è bassissima.
3: È bassissima.
2: Ma se pensiamo al K-pop di adesso, con tutti questi ragazzi bellissimi, anche particolarmente delicati nei lineamenti, ci sta.
0: La suocera impazzisce.
3: Filippina, porca miseria.
0: Sì, cioè, percepisce forse con una familiarità.
3: Familiarità. Grazie, perché poi ci si innamora di chi si sente familiare.
0: È vero. E secondo te, ascoltatrice o anche ascoltatore, dove stanno gli uomini più belli del pianeta?
3: Business.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
0: Keitranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitranada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
16: Una tira l'altra!
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
19: con il sottoscritto Enrico Papi
20: e Lodovica Comello.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
19: solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!
22: Gli Squizzati di 105!
23: 105.
24: 105. 105.
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Cioè, abbiamo messo Sweet Dreams così tra capo e collo.
2: Sì, sì.
1: Loro avevano detto, prima di fare Pippone, prima di fare quel pezzo hanno detto, oh, facciamo questo, se falliamo pure stavolta molliamo tutto e torniamo in fabbrica.
3: E cosa ha fatto?
1: Beh, insomma,
3: fatto successo.
1: È andato un po' benino.
2: È andata bene.
4: Che ora è a Roma?
2: Guarda, le 11 in questo momento.
1: Sì. Anche a Roma.
2: Anche a Roma sono le...
5: Radio 105. Proud to be different.

0: uomini più belli dell'universo siete voi, scrive Steffi. Belli dentro, belli fuori, belli tutti intorno.
1: Grazie Steffi.
0: E parlava soprattutto di Manola, devo dire.
1: Certo, per Manola, quello l'ho ringraziato.
2: Manola stava parlando di Comolli, stava parlando solo.
1: Ma non di
2: poi,
1: me?
2: Con quelle tette lì, Comolli.
0: Giustamente scrive, gli uomini più belli del pianeta, una ricerca inutile. Sarebbe stato molto più utile una ricerca sugli uomini più brutti, così se vai in vacanza lì, nella nazione con gli uomini più brutti, risulti il più bello.
2: Ma io da sempre penso questa
0: cosa. Ha molto
2: cosa
0: senso questa.
2: Cioè, io voglio andare in una nazione dove sono il più alto. Dove sono il più alto.
0: Però
2: vado in giro così.
0: Però attenzione.
1: Bisogna andare in Corea allora.
0: No, però il sistema ha una falla. Perché se vai nella nazione degli uomini più brutti, devi premunirti di sapere che invece le donne lì sono belle. Perché
2: certo,
0: se no sei il più bello, ma comunque.
2: Io c'erano certi momenti nei mercati in Thailandia che mi sentivo veramente come te.
0: Altissimo.
2: Nella vita. Ah, giravo, mi sentivo felice.
1: Va bene. Proprio bonci, bonci, bonci.
3: Stavo pensando che.
0: Buongiorno,
3: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Se non fosse che i canoni della bellezza classica cambiano col tempo, tant'è
2: certo
3: che la Venere di Milo, che ancora è considerata assolutamente il riferimento classico, è 90-60-90. E non è detto che il canone di bellezza attuale
0: oggi sarebbe curvy. Ma sapete che nell'antichità
2: io sono ancora 90-60-90.
0: Io sono
2: magari in maniera 90, sbagliata, sono 60-90-90.
1: Sì, misure invertite.
0: Non stiamo sottilizzando. Comunque nell'antichità gli scultori facevano gli uomini con un
3: micro
0: dei genitali ridotti. Perché era volgare, era considerato volgare.
2: Come ridotti? Io li vedo superdotati.
0: io dovrei
2: manda,
0: dire quello.
2: Manda la sigla, Morena, manda la sigla, Morena.
4: Capuzzetto rosso, su apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
0: Clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
6: Eccomi.
9: Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
0: Beh, insomma,
1: brave questo.
0: Picozzi, per esempio, sì, è considerato spessissimo un bell'uomo.
2: Beh, insomma, io sono pieno di. Quanto sei? 1,85 m?
3: 1,85 m, sì.
2: 1,85 m, occhi
1: Massimo,
2: azzurri.
1: Voglio una foto di te qualche anno fa, quando eri giovane, per capire.
2: Ma lui non è mai stato giovane. Cioè, lui già aveva 30
1: così
2: anni, era così, un bell'uomo.
3: No,
2: così.
3: Ti stupirei, avevo i riccioli a profusione.
0: Ci hai mostrato delle foto.
1: Bello!
3: Riccioli castani.

0: assolutamente a profusione.
1: Ricci castagni, hai sempre avuto la barba, Massimo?
0: Sì, sì, sì.
1: Avevi la barba
0: scomodità piuttosto.
1: Perché
0: era, mi è sempre risultato scomodo farla tutti i giorni, quindi a un certo punto.
2: Non perché senza barba ti viene una faccia da scemo, tipo a me?
0: No, direi che
2: perché
0: mi
2: con
0: viene
2: la barba uno non potrebbe dire.
0: Una faccia più olivare.
2: olivesca, oliviforme.
0: Che effettivamente non è il top per un intellettuale, per la faccia olivesca, ma per cui
3: ma motivo... l'intellettuale per antonomasia c'ha un po' di barbetta, per forza.
2: Comunque vi assicuro che Picozzi mediamente
1: cucca,
2: no, risulta un bellissimo uomo, un po' uno Sean Connery.
1: All'inizio eravamo tutti innamorati di lui.
0: Beh, Sean Connery mi portate a nozze.
2: Peccato che lui sia completamente disinteressato dalle faccende del sesso.
1: Sì,
2: non
1: sì,
2: interessano
1: sì,
2: solo
1: sì,
2: i cold case, quelle cose.
1: Sì, sì,
2: le
1: sì,
2: tracce
1: sì,
2: di
1: diciamo,
2: DNA.
1: Le donne
3: ma
1: vive,
3: chi può dirlo?
1: Le donne vive lui non le guarda tanto.
2: Molto
1: le donne
2: poco,
1: vive
2: sì,
1: molto poco.
2: Poi
1: è
2: quella cosa
0: il mio
2: che...
0: idolo è Dexter Morgan. Alla fin fine, serie televisiva in cui lui alla fine riesce a essere convertito dalla psicopatia più pura all'innamoramento. Lì l'ho sempre giudicata una serie deficitaria.
2: Vi dico solo che io ho conosciuto una donna una volta che ha detto di aver conosciuto Picozzi, l'ha condotto in un motel, hanno fatto sesso selvaggio sul pavimento, sul pavimento. Lei si è addormentata sul pavimento
1: e poi gli hai preso il contorno.
2: Si è svegliata e c'era il contorno.
1: Perché lui prende sempre il contorno della vittima nel letto, è vero? Così illumino, io non so mai se è luminal o lumino.
0: Il luminal mi suona barbiturico.
1: Luminol. Beh, c'è qualcuno, Comollo? Conosci qualcuno
4: presente,
1: che...
4: qualcuno in famiglia che stravede per il dottor Picozzi?
2: La
4: mia mamma, la comollessa...
1: La comollessa...
3: Ma scusa, combiniamo un incontro. Ma perché non la facciamo
0: che
3: sta cosa?
0: Che tengo famiglia.
3: Ma non fa niente, non è gelosa la mamma di Comollo.
1: Senti, ma oggi parliamo, torniamo un po'...
0: Ma torniamo
1: all'anno,
0: uno strano
1: all'anno
0: tipo...
1: 33.
0: Andiamo ben prima dell'anno 33.
1: Prima dell'anno 33.
0: Perché andiamo parlando di un personaggio che... l'abbiamo interpretato in questa puntata come un cattivo, in realtà è uno strano tipo di cattivo perché parliamo di Giuda l'Iscariota. Non è proprio un soggetto che abbia fatto tante cattiverie, in realtà ne ha fatta una sola.
3: Ne ha fatta una che vale
1: diciamo,
3: per tutte.
1: Diciamo che quella c'è stata tramandata, magari ne ha fatte altre non lo sappiamo.
0: Sì, però poi scopriremo strada facendo che
1: era buono.
0: Che insomma tutta questa cattiveria è un po' ambigua.
2: Come diceva Massimo Troisi.
3: Era solo scemo, secondo me.
2: Ma come diceva Massimo Troisi, voglio vedere voi, difficoltà, arriva una cartella, una cosa esattoriale. Con 30 denari. Chi con 30 denari si è risolto qualche problema
1: ma poi
2: alla sua
1: 30
2: famiglia.
1: Denari da allora, scusate,
2: quanto
1: sarebbe?
0: Ma tu non anticipare.
1: C'è scritto?
2: Vabbè, è una storia un po' nota, facciamo spoiler.
0: Quanto valevano 30 denari?
2: Lo dici nella scheda?
0: Sì, posso anche anticipare.
2: No, non dirlo, se lo dici nella scheda.
0: La controparte, il valore simbolico, anzi è fattuale di 30. Cosa compravi con 30 denari?
2: Ma è interessante, è un aspetto interessante. Va bene, andiamo con la prima parte della scheda. Dai.
5: Tra tutte le figure che attraversano i Vangeli, nessuna è così ambigua, inquietante e sfuggente come quella di Giuda Iscariota. Il suo nome è sinonimo universale di tradimento. Dire «sei un Giuda» significa evocare la slealtà assoluta, il gesto che spezza un legame sacro. Eppure, dietro quell'immagine cristallizzata nei secoli esiste un individuo molto più complesso, un discepolo scelto da Gesù di Nazareth, un apostolo che vive accanto a lui, che ascolta le sue parole, che mangia con lui, che assiste ai miracoli e che a un certo punto compie l'atto destinato a cambiare la storia religiosa dell'Occidente. La sua vicenda non è soltanto religiosa, è psicologica, politica, simbolica. È il racconto della delusione, dell'ambiguità del potere, del rapporto tra libertà e destino. Perché la domanda che attraversa 2000 anni di interpretazioni resta sempre la stessa. Giuda tradisce per avidità, per paura, per convinzione ideologica o perché in qualche modo deve farlo? Nei Vangeli canonici Giuda compare come uno dei 12 apostoli. L'appellativo Iscariota resta incerto. Alcuni studiosi lo collegano a Keriot, un villaggio della Giudea. Altri ipotizzano un legame con i Sicari, gruppi radicali e violenti che combattono Roma con attentati e omicidi politici. È un dettaglio importante perché cambia completamente il profilo psicologico del personaggio. Nel primo caso Giuda è semplicemente l'uomo di Keriot. Nel secondo diventa un possibile estremista, un uomo che sogna una rivoluzione politica e che forse vede in Gesù il leader destinato a liberare Israele dai romani.

0: I Beatles a 105.
1: La canzone è carina, io l'avrei intitolata Hey Dude, secondo me avrebbe funzionato di più.
0: Sì, perché Jude poi non è nemmeno un bel nome.
1: Cheat, parentesi. Citazione il di film, un film geniale.
0: Il film si chiama Yesterday, il film, dove... Come si chiama il cantante che gli fa cambiare nome?
1: Ed Sheeran,
0: che dice no, ma Hey Jude non è bello, chiamiamola Hey Dude. Hey Dude.
1: In realtà la gag, la battuta...
0: Non è sbagliata.
1: Perché poi è proprio quello che un po' è successo. La canzone avrebbe dovuto intitolarsi in un altro modo, Lidia. No? L'abbiamo visto proprio l'altro giorno.
2: Sì, esatto, e non mi ricordo quale, perché...
1: Hey Julian. Che era il nome del figlio di John Lennon.
2: Sì, sì,
0: e quindi era
3: Julian.
2: Sì, però era troppo
3: in metrica
2: lungo,
3: era terribile,
2: non rientrava in metrica, quindi hanno optato
0: ma
2: per
0: secondo me non rientrava.
1: Hey Julian, potevamo fare così.
2: Troppo meno immediato.
3: Ma noi conosciamo magari l'altra versione, però non ci stava bene.
0: Ma secondo me Max Pezzali l'avrebbe fatta stare benissimo.
1: Quindi in realtà oggi c'entra poco col fatto che stiamo parlando di Giuda. Qualcuno scrive, come poi ci eravamo detti, avreste dovuto mettere i Judas Priest, che invece avevano forse più connessioni con...
2: Però era un po' troppo...
4: Ritorniamo. Un bel Jesus Christ Superstar dove la figura di Giuda è forse uno di quelli che canta in maniera più convincente.
1: Però sarà stata più bella Hey Jude di...
3: Dai.
0: Perché infatti io credo che in Jesus Christ Superstar nel musical e di Lord Webber, anche quello.
1: Lloyd Webber, credo di sì.
0: E la parte di Giuda, il cantante che fa Giuda, è molto importante, quella parte lì.
1: In Italia lo faceva... Mario Venuti. Arriva Giuda?
0: O faceva il re Ponzio Pilato, non mi ricordo. Il governatore. Il re.
4: Comunque stiamo parlando di una vicenda che ha a che fare ovviamente con il fondamento della Chiesa cristiana, cioè la Bibbia. Dovete sapere che la Bibbia è stata scritta in più parti, in più libri, non è un libro solo, è una raccolta di testi. Mm-hmm. Il significato della parola significa i libri, significa... Sì. Ed è stata composta tra il decimo e il secondo secolo prima di Cristo. Quindi stiamo parlando di qualcosa di molto, molto remoto. Intorno al terzo secolo...
0: Cioè, 800 anni, 8 secoli. Decimo secolo fino a 2 secoli prima di Cristo, sì. 800 anni.
4: Sì, quindi è stato composto in circa 800 anni. Scritta soprattutto in ebraico. Quando poi... Questo stiamo parlando del Vecchio Testamento.
0: Sì,
4: il Nuovo Testamento viene scritto evidentemente dallo zero in poi.
1: Beh, non potevano già scrivere la parte lì. Comunque Tim Rice è l'autore di Jesus Christ. Ho appena verificato. Anche io pensavo fosse Webb, invece Tim Rice.
4: La maggior parte poi dei testi del Nuovo Testamento sono scritti dal 50 avanti Cristo in poi.
0: Okay.
4: Diciamo che chi si risistema tutto è San Girolamo nel 400, che stabilisce per la prima volta un po' un canone accettato e soprattutto traduce in latino.
1: E lì ci sono poi mille polemiche, perché in questa traduzione qualcuno dice...
0: Nelle mille traduzioni
3: sono
0: da lì in poi...
3: Sono state fatte interpretazioni...
1: E interpretazioni bizzarre, qualcuno
3: fedeli,
1: sostiene,
3: ecco.
1: Sostiene questo.
4: Direi che è inevitabile prendere un testo che ha 2000 anni...
0: Abbastanza criptico oltretutto.
4: Abbastanza criptico, metaforico, simbolico, e riuscire a avere una traduzione univoca. Comunque poi la vera rivoluzione accade con la Bibbia di Gutenberg... Nel XVI secolo, quando si può stampare.
1: Gutenberg è l'inventore del procedimento di stampa.
4: Per cui si poteva cambiare e stampare centinaia di foglie.
1: Faceva una certa
4: volta.
1: Differenza, diciamo, rispetto a prima.
4: Rispetto agli amanuensi, poi ancora qualcosina di più.
0: Perché poi gli amanuensi, secondo me, cioè, io lo vedo da napoletano, sto per dire una roba un po' razzista, cioè, io visto che lo sono, secondo me qui bisogna accorciare, delle volte arrotondavano, cioè, qui io dovevo copiare un libro, ma delle volte approssimavo, quindi dice, ma era 400 libri, era 400 pagine, sono diventato 230,
1: perché,
0: e vabbè.
1: Ma non capisco perché l'amanuense lo fai napoletano, nel tuo romanzo.
0: Perché nella mia idea, l'ho detto
3: perché
0: prima.
3: Perché quello più portato per questo tipo d'attività.
0: È quello che è come
1: i bagarini, che pure se fai un concerto in Corea, i bagarini, biglietti, sono mamma mia, sono sempre...
0: Ma io lo dico da napoletano, io sono napoletano, lo posso dire, quindi non è razzismo.
4: Comunque l'ultimo poi passaggio che ha reso la Bibbia il libro più stampato e più venduto al mondo avviene con la riforma, per cui i vari stati traducono poi la Bibbia nella loro lingua, del loro territorio, quindi questo fa sì che in tutti i comodini dei motel americani
1: c'è sempre una copia.
4: C'è sempre una copia.
1: Però posso dire una cosa: i miei colleghi carini nei miei confronti, solidali, che oggi esce il mio libro, tu vieni a parlare di un libro della concorrenza.
3: Beh, che concorrenza!
4: Ma direi che
3: forse il libro più venduto al mondo da sempre.
1: Un colpo basso.
4: fuori catalogo.
1: Lo trovo di cattivo gusto, Massimo.
0: Ma aspettate un attimo, lui è la prima stampa. Un attimo solo.
1: Magari tra 50 anni nei motel americani al posto della Bibbia.
4: Oddio, se arriva la Bibbia. 2800,
3: il libro di Ross.
4: 2800 anni, un'edizione all'anno, sì, può andare.
1: Può andare. Lo prendo come un augurio.
0: Va bene, ci fermiamo qui e poi continuiamo con la storia di Giuda Iscariota, ma io voglio sempre sapere quella cosa lì, ma 30 danari, quando
1: cosa ci potevi comprare?
4: Adesso quando rientriamo ve lo dico.
5: Va bene. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
3: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la vostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è solo una scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Noce macadamia, pistacchi Anatolia. Pistacchi Anatolia,
1: a tutto questo. Prima ce n'era solo uno scemo.
2: Ma scusate, ma ce ne sono due. Quanto fa ridere che Madonna nella canzone dica Sabrina, pistacchi Anatolia.
3: Sarebbe stupendo.
1: Pistacchi Anatolia, non pistacchi dell'Anatolia. Pistacchi Anatolia.
0: Sabrina, pistacchi Anatolia.
1: Ma possibile che quella, quando tu dici una scemata, quella ti viene indietro? Guarda, guarda.
3: Ma perché la pensiamo allo stesso modo sulle noci di macadamia? Ma sì. Sui pistacchi dell'Anatolia.
1: La pensiamo allo stesso modo sui pistacchi.
2: Intanto Picozzi si guarda. Di disorientamento.
1: Ma infatti Picozzi, guarda me, guarda me, andiamo avanti.
3: Ma è giusto che sia così, proprio.
4: Tento di introdurre argomenti.
2: Picozzi ci guarda e pensa, ah, se non avessi tutti quei mutui potrei non venire qui il martedì.
1: Se, se non mi coprissero di soldi.
2: Invece sono costretto.
1: Picozzi, ti abbiamo inventato noi. Allora Picozzi, torniamo a Giudia.
4: Stavamo rivelando l'arcano dei 30 denari. Allora, dovete sapere che 30 denari era il prezzo di uno schiavo in quelle zone.
1: Quindi praticamente tu con 30 denari non lavoravi più.
3: E quindi 30 denari
4: risolvevi la vita. È un gesto assolutamente sprezzante. Cioè, vado, chiedo...
3: Sono 3 euro.
4: Praticamente al cambio di allora sì. Quando Giuda va dai notabili di corte e chiede, dice appunto, voglio, ho nelle mie possibilità quella di vendervi, di tradire Gesù, questi gli chiedono quanto vuoi, lui risponde appunto 30 denari.
1: Adesso faccio la mia domanda come al solito che ti spiazza, perché io non ricordo bene. Sinceramente.
3: Mi mette ansia sta base però, sì. Che dai.
1: No, ma magari voglio sapere. Allora, ma innanzitutto i 30 denari gli diedero quelli del Tempio, cioè sì. I farisei, ok. E per tradire Gesù, nel senso di indicargli chi era Gesù Cristo, perché loro non, o perché no, loro non lo trovavano, non ricordo,
2: forse dire dove stava.
1: Ma perché lui era
2: credo
4: identificare quale fosse,
1: o per dire delle cose contro di lui,
4: no, per indicare quali fossero i suoi spostamenti e dove poteva essere trovato,
2: sì,
4: non
2: sì,
4: circondato da amici, da troppi amici, salvo i 12 apostoli.
2: È sì, una soffiata, praticamente una soffiata,
4: e di trovare poi il modo di indicarlo alle truppe dei farisei in maniera senza sollevare troppo clamore.
5: Sei sicuro, Massimo? L'accendiamo?
4: L'accendiamo.
3: Vai.
2: Va bene.
4: Però questa regola dei 30 denari, questa aneddoto dei 30 denari, fa un po' a botte con il fatto che noi sappiamo che Giuda non era un poveretto, per cui essersi
2: non era comprabile, diciamo, in
4: ma essersi disfatto di tutti i suoi beni terreni per aderire alla...
3: Ah, perché era abbiente in questo senso?
4: Era sufficientemente abbiente da se uno proprio deve lasciare tutto, spogliarsi e andarsene, perché poi dovrebbe tradire per 30 denari.
1: Infatti questa cosa non la capisco, scusa, era già abbastanza...
4: In realtà però c'è chi la pensa diversamente. C'è nel Vangelo secondo Giovanni, che è uno dei 4 Vangeli canonici, c'è raccontato l'aneddoto di quando Giuda si arrabbia con Gesù perché Bezzabea gli lava e gli spalma i piedi con l'unguento prezioso. E naturalmente Giuda insorge dicendo: ma non potevamo tenere queste merci così preziose per i poveri, venderle e portare a casa denaro per i poveri?
2: Certo.
4: E naturalmente Giovanni dice: ma taci tu, che sei quello che ha la cassa di noi apostoli, ti freghi i soldi in maniera continua.
2: Ma questo dove è scritto?
3: Questo è il Vangelo di Giovanni.
2: No, lo dici in un modo così colloquiale, no? È bello però, lo dici quasi come se fosse una serie TV.
1: Allora, ci segnalano che è tempo di scheda. Andiamo di scheda?
4: Ma direi di sì.
1: Andiamo. Andiamo.
6: Gesù sa fin dall'inizio chi lo tradirà. Durante l'ultima cena pronuncia parole oscure. Uno di voi mi tradirà. La doppiezza sembra già iscritta nel destino della storia sacra. Senza Giuda non ci sarebbe arresto, processo, crocifissione, resurrezione. Senza il traditore, il cristianesimo stesso assumerebbe un volto diverso. Qui nasce uno dei grandi paradossi teologici. Se il sacrificio di Cristo è necessario alla redenzione dell'umanità, allora anche Giuda diventa in qualche modo necessario. Non è più soltanto il colpevole assoluto, è il motore oscuro del disegno salvifico, un uomo che compie il male ma permette il bene finale. Questa ambiguità tormenta filosofi, teologi e scrittori per secoli. Sant'Agostino insiste sulla responsabilità personale di Giuda. Il fatto che Dio conosca il futuro non elimina la libertà dell'uomo. Tommaso d'Aquino ribadisce che il tradimento nasce da una scelta volontaria, ma altri pensatori vedono in Giuda quasi una vittima necessaria al compimento della storia. Nell'arte occidentale Giuda assume progressivamente un volto preciso. I pittori medievali e rinascimentali lo rappresentano spesso separato dagli altri apostoli, con tratti deformati, ombre sul volto, capelli rossi, colore associato all'inganno e al disordine morale. Nell'ultima cena di Leonardo da Vinci, Giuda stringe il sacchetto delle monete e si ritrae nell'ombra proprio nel momento in cui Gesù annuncia il tradimento. L'immagine è teatrale ma psicologicamente sottile. Giuda non appare mostruoso, appare umano. Ed è proprio questo a inquietare.
2: Perché se l'ha fatto lui, possiamo farlo tutti.
3: Inquieta
4: per il fatto che senza Giuda non ci sarebbe stato il sacrificio di nostro Signore Gesù.
1: Infatti questa è una delle...
4: E quindi parrebbe quasi addirittura una figura fondamentale. Quindi certo. Non si parlerebbe più di tradimento, ma quasi di una richiesta di Gesù.
2: Cioè, come a dire, la grandezza di Cristo è stata dimostrata grazie anche al tradimento di Giuda.
4: Sì. Ma addirittura c'è chi arriva a pensare che sia stata una richiesta talmente esplicita da essere decifrata in maniera abbastanza semplice da Giuda. Cioè, tu sei lo strumento attraverso il quale Dio realizzerà la sua opera.
2: Quindi il suo posto nel mondo, cioè era predestinato quasi contro la sua volontà, no?
3: Affinché certo. Tutto si compisse. Beh, come se, conosciamo
1: se okay. Pensi che tutto è dettato da una potenza superiore, da una forza superiore, anche l'opera di Giuda deve essere preordinata, non può essere casuale, no?
2: Certo.
1: Cioè per forza di cose.
4: E poi naturalmente ci sono tutte le contraddizioni che vedremo anche più tardi, cioè ad esempio la contraddizione tra colui che compie un gesto terribile e un allo stesso tempo un soggetto che si pente per quello che ha fatto.
1: Quello che succede,
4: Nel volgere di poche ore dall'esecuzione, dalla crocifissione di Gesù Cristo, già Giuda ha preso una decisione.
2: Quindi posso dire, se uno volesse stare dalla parte dei perdenti, poverino, lui non voleva, cioè il suo ruolo nella commedia o nella tragedia era quello. In più si piglia malissimo, gli viene il senso di colpa e finisce pure male, povero Giuda.
3: Cioè, ha avuto veramente una vita complicata.
2: Peggio del peggio, poverino.
3: Negli ultimi anni.
2: Cioè, Fabrizio De André sarebbe stato dalla sua parte.
4: In più
2: non so
4: sono passati.
2: O forse l'ha scritto una
4: canzone. Sono passati 2000 anni e ancora Giuda
2: viene usato.
4: È un termine.
1: Sì, sei un Giuda.
4: Che non
3: un
4: sei
3: traditore.
4: Un assassino, ma è talmente spregiativo che ha resistito nel.
2: È vero.
3: Sei un infame, che è peggio
2: sì.
3: Anche.
2: È passata più quella versione.
1: Comunque, Giuda Iscariota non è diventato santo, eh? Non è un santo per la religione.
2: No.
1: Cristiana, no, sapevo che il suo pentimento avesse portato
2: avesse guadagnato la...
4: Mi pare che ci sia un altro okay. San Giuda,
1: un altro
4: patrono
1: San Giuda.
4: Delle cause perse.
1: Sì, okay. Sì, è quello degli Untouchables.
4: Sì,
1: quello
4: perché
1: degli intoccabili.
4: Sean Connery
2: si ispirava.
4: Si porta
1: la medaglietta
4: di San Giuda.
2: Tra esatto. Poco il gran finale di questa storia, che è un po' conosciuta, diciamo, però ve la ricorderemo.
7: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.

0: Scusate, mi sono perso la parte dei 30 denari, quindi quanto valevano?
1: Uno schiavo.
0: Il prezzo di uno schiavo dell'epoca. Aveva anche un senso la cosa,
2: tipo
0: no?
2: 3 euro abbiamo detto più o meno.
0: Rispetto al tradimento, quindi immagino che c'entri anche questo, no? Cioè, sì, ti ho dato quello che serve a comprare la vita di un altro uomo, tu che ne hai venduto la vita di Cristo. C'entra anche questo, questa metafora?
3: C'entra, così come qual è il valore di Gesù Cristo, lui che decide e dice che noi tutti saremo liberati, siamo liberi anzi, già sulla faccia della terra, indirizzati da un Dio misericordioso, in realtà non siamo per nulla liberi.
0: Non è Radio Maria, è Radio 105, oggi se sei a Milano
2: però
0: stiamo...
2: potrebbe esserlo, potrebbe diventarlo.
4: Io sono entrato nel sito della borsa e mi fanno un calcolo esatto.
0: Di quanto valevano i 30 denari.
4: Esattamente.
3: Tasso allora, di conversione.
4: Il tasso di conversione, scritto, le stime variano tra 3.000 e 10.000 dollari, circa 2.800 e 9.300
0: euro. Ma davvero
4: l'hai
0: trovato?
4: Sì. Valore del mercato dell'argento a secondo dei calcoli e come salario giornaliero si arriva lo stesso ai 2.400-3.000 dollari.
2: Vabbè, mica male però.
4: Beh, insomma, ma non è grandissimo, ma aspettavo una cifra
2: meglio
4: molto
2: di 3
4: più grande.
2: Euro.
4: Cioè, non è tanta roba, tanta roba. È più, secondo me era più il gesto. Giuda entra in conflitto con qualcuno, lo tradisce,
3: sì,
4: perché
3: essere.
4: Non è più d'accordo. Più un gesto politico, tant'è vero che dopo se ne pente, non è una questione.
3: Ma sono molte
4: dei
3: le interpretazioni.
4: 30 denari.
3: Quando
4: 30
3: lui se ne
4: denari...
3: pente, poi va e restituisce i 30 denari. E poi qui le versioni divergono. Secondo il Vangelo di Matteo, lui si impicca. Secondo gli Atti degli Apostoli, invece, saltando da un dirupo, il suo corpo si squarcerebbe.
4: E comunque vada, lui commette uno dei peccati.
3: Sai che non so se il suicidio fosse già tra i peccati mortali, perché la vita appartiene soltanto a Dio, se già in quella...
4: Non era nei 10 comandamenti, non era già nei comandamenti non uccidere, quindi...
0: Sì, non ci si riferiva a uccidere te stesso, però poteva essere implicito in effetti, comunque un omicidio in qualche modo. Andiamo con la terza e ultima parte della scheda.
5: Il rimorso è un elemento decisivo. Se Giuda si pente, allora non è un mostro privo di coscienza. È un uomo che comprende troppo tardi il peso delle proprie azioni. Alcuni interpreti moderni vedono qui una differenza fondamentale rispetto a Pietro. Anche Pietro tradisce Gesù negandolo 3 volte. Ma Pietro sopravvive al fallimento e trova il perdono. Giuda invece precipita nella disperazione. In questa lettura il suo peccato più grave non sarebbe il tradimento, ma l'incapacità di credere nella possibilità della redenzione. Nel Novecento la figura di Giuda viene reinterpretata continuamente. Jorge Luis Borges immagina un Giuda quasi sacrificale, il vero martire nascosto della storia cristiana. Mikhail Bulgakov lo trasforma in un personaggio ambiguo e politico. Nel musical Jesus Christ Superstar, Giuda diventa addirittura la coscienza critica della vicenda, un uomo che teme la deriva del movimento e la distruzione inevitabile che si avvicina. Poi emerge il controverso Vangelo di Giuda, un testo gnostico, riscoperto nel XX secolo e pubblicato nel 2006. Qui Giuda non appare come traditore, ma come il discepolo più fedele. L'unico che comprende davvero la missione spirituale di Gesù.
0: Qui proprio è un ribaltamento a 360
2: totale.
0: Gradi, direi.
3: Devo dire che comunque è intrigante e affascinante questa ultima versione. Cioè quella di lui come non tanto come carnefice, quanto vittima di un disegno più grande di lui di cui non si è reso conto. Cioè l'unica cosa di cui certamente si è reso conto è la delusione. Delusione verso qualcosa che lui si attendeva molto più rivoluzionario. Cioè una presa di posizione di Gesù Cristo che portasse poi alla rivolta e a negare la possibilità ai romani di occupare il territorio.
0: Possiamo dire una cosa senza fare i mangiapreti: è evidente che all'interno di una dottrina religiosa le sfumature sono meno presenti che nella letteratura, no? E nella filosofia. Cioè è ovvio che se tu devi parlare ai fedeli devi essere più chiaro quando dici buoni e cattivi. Per fortuna fuori da quel...
3: Sì, però ci sono alcune metafore che sono senza tempo. Ad esempio, ricordiamo il discorso di come Giuda indica ai romani chi sia Gesù Cristo, chi debbano catturare. E lui lo fa non additandolo, non con una pacca sulle spalle, magari abbracciandolo sarebbe stato più semplice, no, lo fa con un bacio. il bacio di Giuda.
0: Infatti, da lì in poi si dice il bacio di Giuda.
4: Ma poi il fatto che Gesù Cristo già lo sapesse, Gesù lo sapeva prima del canto e che il gallo canti, ho detto che il canto galli.
2: Tre volte, esatto.
4: Qualcuno di voi mi tradirà e tutti iniziano a dire, sarò io... Dice, sarò io Pietro.
0: Dove vuoi arrivare? Dove vuoi arrivare?
4: Sarai tu Pietro. Perché ridi?
0: È una battuta bellissima.
2: La battuta più bella del mondo. Perché hai l'angolo della bocca un po'.
0: No, ma è la battuta più bella del mondo.
4: Sarò io, Signore, dice Pietro.
2: Sì.
4: E lui dice a Pietro: no, non sarai tu, anzi, tu pontificherai. Allora si alza un altro degli apostoli, Paolo. C'era un apostolo o un evangelista?
2: Vabbè, comunque
4: dice,
2: lui.
4: Poi se ne alza ancora un altro. Dice,
0: infine.
4: Si alza Giuda. Sarò io, Signore. Vatti a sedere, cornuto.
0: Ragazzi, è bellissima. È la più bella battuta del mondo.
3: 2000 anni di civiltà.
4: Cose che non fanno ridere Manola. Guarda, cose che non fanno ridere.
0: Sarò forse io, Signore,
4: Signore. Bibi Ballanda.
2: Posso dire dove è stato l'errore? L'hype che ha creato Rosario.
4: Sì.
2: Cioè, quindi io sono partita che dalla battuta della vita.
0: Ma per me la battuta più bella
2: è stata.
0: Comunque
4: secondo alcune teologie letterarie, scusate, ti interrompo, però Boris, per esempio, dice che Giuda sapeva che qualcuno doveva tradire Gesù.
0: L'abbiamo detto nella scheda. Bobby.
4: Scelse lui stesso quel ruolo.
0: Sì.
4: Il più infame, per amore di Gesù. I soldi erano solo un pretesto plausibile. Secondo altri il tradimento fu disillusione. Secondo altri fu un tradimento perché entrò in crisi di fede per quello che aveva fatto Gesù, come dicevi tu prima. Quindi è veramente complicata la situazione.
0: Sfumatissimo.
4: A parte la mia battuta, che spero non fosse blasfema. Vabbè.
0: Ricordiamo che c'era un altro che sapeva già tutto, il cameriere,
2: sì.
0: Il cameriere dell'ultima cena, quando disse: siete a posto lì?
4: Cioè, però anche loro, se vuoi sapere la mia, sedersi in 13 a tavola, si sa che
0: porta male.
4: Va bene, grazie.
0: Ci perdoni,
4: non ci abbiamo ancora visto col gesto.
2: Verso
4: vai.
2: La deriva.
4: Grazie.
3: Comunque, l'ultima notazione è: pensate quanti misteri ancora ci deve la Bibbia.
4: Ah, certo.
3: Se addirittura i Vangeli di Giuda, che sono incerti di attribuzione, quindi non sono riconosciuti, sono stati pubblicati nel 2006.
0: Solo nel 2006.
3: Sono stati ritrovati negli ultimi anni del secolo scorso e pubblicati nel 2006.
4: Grazie Massimo Picozzi.
3: Grazie
4: ciao.
3: A voi.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao.
1: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
22: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Strada facendo.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
24: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
24: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
24: Perché se non deghi, non ci credi!
25: Ufficio cosa smarrite?
26: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
25: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
26: Mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it. Hey!
14: 105.
0: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: ne parlavo proprio ieri sera con Annalisa.
1: Da piacesso, vino caneva.
0: Perché
2: che è finito l'amore?
0: Sì, che è finito l'amore. Ah, eravamo sul divano. Io ho un calo di desiderio nei suoi confronti.
1: E addirittura un calo
0: di desiderio.
1: Cioè, te la sei così tutta sognata.
0: Eravamo sul divano, io, lei e Matta Fix. E insieme parlavamo.
1: Vogliamo chiudere il cerchio.
0: Sì. Poi a un certo punto.
2: Ma mi spiace perché, comunque, sai, questo amore che vi accomuna per la Liguria, visto che lei è nata
3: Ligure.
2: A Savona, eccetera.
3: Fino a prova contraria.
0: Di Savona, non solo della Liguria, ma del Savonese.
1: Ciao Comollo, ciao Lidia.
2: Ciao
1: Manola,
2: ciao
1: da Roma.
2: Amici.
0: Ciao Ross,
1: ciao Tony.
0: Mi raccomando, in libreria trovate l'ultimo libro di Tony.
1: Sì.
0: Si chiama
2: Tony Pellecchia.
0: Così doveva andare, è uscito oggi.
1: Sì.
0: Se andate a nome mio, un euro di sconto, lo pagate solo 17 euro. Va bene?
1: A domani mattina.
2: Ciao.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova, operazione della Digos, 5 in carcere, 2 ai domiciliari, sono ritenuti gravemente indiziati di essere gli anarchici responsabili dell'attentato all'alta velocità sulla Firenze-Roma del 14 febbraio, costo di ripristino 455.000 euro. Sempre in tema terrorismo, poco fa la magistratura tedesca ha riferito che Hamas stava preparando un attentato in Europa. In Medio Oriente, allora, venerdì, attesa la firma del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ma quest'ultimo avverte: Israele sta violando l'accordo continuando a bombardare e occupare il Libano. Sulla riapertura di Hormuz, che passa prima dallo sminamento dello stretto, il ministro della difesa Crosetto sottolinea:
8: è un percorso che è iniziato ieri, nessuno sa quanto siano le mine, nessuno sa quanto tempo ci vorrà per arrivare allo sminamento, ha bisogno che non ti bombardino gli iraniani e poco per volta si libererà il passaggio.
7: Primo incontro bilaterale al G7 di Evian per il presidente Zelensky con l'inquilino dell'Eliseo Macron, poi comincerà la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia.

0: rendono infelici, dice il governo di Sua Maestà, e si pensa anche a un coprifuoco notturno dalle 20:30 per gli under 18. A Verona un bimbo straniero di 8 anni è salito da solo su un treno. Due giovani studenti però, Roberta e Francesco, si sono accorti di tutto e lo hanno aiutato a ritrovare la madre dialogando con lui attraverso un'app per la traduzione. Allertate le forze dell'ordine, il piccolo turista ha riabbracciato mamma e sorellina. Lo sport ai mondiali 2026 è il giorno di Francia-Senegal, fischio d'inizio alle 21, ieri soltanto pareggi, il più clamoroso 0-0, Spagna-Capoverde, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2, Belgio-Egitto 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: sono
1: mal. Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Ho sentito un suono della voce di Jake che diceva tipo una roba tipo Maurizio, ammazzati.
0: No, perché ragazzi, come al solito Maurizio non mi ha dato le cuffie.
1: Allora,
0: guardate,
1: cosa succede in questo programma? Noi riusciamo a fermare il tempo, cioè abbiamo Camilla che dice per favore fermatevi, no, non sono pronta per andare in onda. Non Jake non è pronto, Maurizio non è pronto, ma noi siamo pronti. No, incredibile.
0: Ricominciamo,
1: sì. Sigla, vai di nuovo.
2: Ricominciamo. Ogni giorno si cambia, questo solo battaglia. Enco.
0: Ah, Enco sono io praticamente, Enco. Sono l'unico coglione.
1: No, Enco è Maurizio Calcone.
0: Enco è un coglione di Jake che non c'è.
1: Allora, salutiamo tutti, lista. Un attimo, mi prendo un istante perché è importante salutare Jake La Furia.
0: Buongiorno,
1: salutare
0: ragazzi,
1: Maurizio,
0: buongiorno.
1: Salutare
0: buongiorno.
1: Lauretta e poi c'è subito un messaggio per Stevie Wonder, prego.
3: Ciao capo.
0: Allora, buongiorno. Ragazzi, non vedo l'ora di blastare... Di blastare Camilla Ghini. Togliti quegli occhiali intanto.
1: Allora, se avete l'opportunità di collegarvi sul canale 66 del Digitale Terrestre, sì, potete perdervi l'occasione di schernire Camilla Ghini, detta anche Mutumba.
0: In breve Mutumbu. In breve Mutumbu. Che cosa è successo? Camilla Ghini ha fatto un trattamento abbronzante.
1: Non capito.
0: E adesso sembra una libica. E non solo, non solo, ha un coso spalmato su tutto il corpo per cui non può mettere vestiti e quindi è la vostra ultima occasione di vederla con le tette di fuori.
1: Vai, no capit, no pala, bene Turu, benvenuto. Come sta Turu?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Gheddafi.
0: Ma ti spieghi esattamente che cosa è successo?
1: Allora, Muhammad, dimmi Gheddafi.
4: È successo che ho seguito il consiglio di una mia amica.
0: Ma chi è, un'altra sottosviluppata,
4: no,
0: come te?
4: No, certo. È una top. E praticamente, visto che io ho un colorito molto spento, molto morto, no?
1: Sì. Colorito.
4: Sono molto grigia.
0: Okay. Sei decolorita.
4: Decolorita. Mi ha detto Camilla, non ti si può guardare, vatti a fare questo trattamento.
0: Vatti
4: che
0: a fare in culo.
1: Sì, proprio.
4: Ti abbronza un pochino.
1: Sì.
4: E quindi
0: ma cosa sono le risate della cosa? Della situation comedy? Cioè,
1: ti ricordi i drive-in? Qualsiasi cosa.
0: Proviamo questa serata.
1: Prova
0: oh, Camilla, sei una scorreggiona. Bello però, eh?
1: Prego.
4: E quindi l'unico posto che ho trovato prima della mia partenza per Ferrara era stamattina alle 10:30.
1: Sì.
4: Quindi lei mi ha detto: sappi che però all'inizio questo trattamento ti farà sembrare molto arancione.
1: Non capito.
0: Cioè, ma come sei conciato? Ma poi sono arrivato, l'ho vista su una sedia da sola, già questo. Su una sedia da sola che non stava asciugando nessuno.
4: No.
0: C'ha gli occhiali da sole.
4: Sì.
0: È di un colore indefinibile tra il marrone e l'arancione.
4: Sì.
0: Però quello là. Cioè, l'arancione Lamborghini è presente?
1: Beh, no, sì, sì, sì, sì, beh, bene, no, bene.
0: E poi ha questa maglietta trasparente svolazzante per cui ha le tette di fuori.
4: Eh sì, perché dovevo mettermi una maglia, capito? Che non toccasse troppo il corpo, che a maniche lunghe.
1: Che non
0: toccasse. Ma non potevi metterti dei copricapezzoli di Astellina a venire in radio? Sarebbe stato fantastico.
4: Beh, sì, ci manca, ci manca.
1: Io sai che vorrei in questo momento cambiare l'argomento che avevamo preparato
0: sì.
1: E far diventare in questo istante

0: Un'auto news. Avete mai fatto delle grandissime cazzate?
1: Ma perché si mette gli occhiali?
2: Perché almeno copre un po' i danni.
1: Ma che cosa?
3: No.
1: Si è abbronzata gli occhi?
0: No, è l'unico momento in cui...
2: No, meglio così.
1: Ma vedi che sei rincoglionita, non c'ho ragione io.
2: Amore mio, ma l'hai capito oggi che sono rincoglionita?
1: No, però tu è bellissimo che nel nostro rapporto tu ogni giorno mi confermi.
0: Sì,
1: capito?
0: Non c'è mai un dubbio. Ah, non c'è mai un dubbio.
2: Sempre l'asticella,
1: sì,
0: io ti dico di peggio, sai perché se li mette? Conoscendo
1: per darsi
0: questa
1: un tono?
0: Malata, è il suo momento in cui ritorna bambina. Lei aveva un sogno da piccina: assomigliare a Michael Jackson.
2: Esatto.
0: Quindi lei oggi,
1: adesso ci siamo.
0: Lei oggi si sente.
1: Secondo me c'è anche due o tre tonalità in più.
0: È un pre-Michael.
1: Esatto.
2: Oppure la vitiligine come lui, perché secondo me
1: chiamiamola vitiligine.
0: Mettiti pure gli occhiali e ogni tanto fai.
2: Da piccola mi vestivo alle feste da Michael Jackson. Ma cosa?
1: Allora. No, infatti.
0: Allora, abbiamo l'argomento del giorno.
3: Che programma di merda,
0: veramente. Ecco, sembra come se
2: ragazzi faccio come Michael, se la camera mi può riprendere, sai quando arrivava sul palco e stava fermo un minuto e mezzo, anche due, e faceva così.
0: Pensa in radio questa cosa come viene fuori.
1: Senti, se no vuoi dire una cosa, potresti fare come Michael.
0: Sì.
1: Morire.
0: Esatto.
2: No,
0: Jake, posso dire, è stato ucciso. Quindi potrebbe essere.
1: È stata una conseguenza. È stata una conseguenza di una brutta cura.
0: Tu, Camilla, ascolta me. Prendi ogni giorno questa pastiglia che ti do per tanti giorni. Poi
2: ci facciamo.
0: Poi vediamo. Allora, l'argomento di nuovo: autonews.
2: Autonews.
0: Maurizio, sei lento. Autonews. Avete mai fatto delle cagate terribili sul vostro corpo?
2: Sì.
0: Vale tutto.
1: Che detta così comunque fa ancora più schifo.
0: No, aspetta.
1: Cioè, rifalla. Perché rientriamo sempre nello stesso argomento.
0: Hai ragione. Quello è un feticcio.
1: Daniele nella fase anale, come direbbe Freud.
0: Quello è un feticcio. Vai, autonews. Avete fatto degli erroracci sul vostro corpo
1: di cui poi vi siete pentiti amaramente?
0: Tagli di capelli, colori,
1: tatuaggi.
0: Gente che si è tolta un dito.
1: In che senso?
0: Proviamo.
1: Io conosco solo uno che è uno del rugby.
0: Sì, anch'io. Però insomma, aspettiamo i vostri messaggi e iniziamo la puntata. Vai, Stevie!
2: Beh, bellissimo.
0: Stevie Wonder.
1: Camilla.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly con Camilla Ghini qui su Radio 105 a 105 Take Away con Girl Next Door. Bello questo brano che hai fatto con Machine Gun Kelly. Sì. Come è nata questa collaborazione?
1: Beh, è nata dal Girl Next Door, dalle mie vicine di casa. Okay. Ho avuto l'ispirazione.
2: Girls.
1: Okay. Infatti, esatto. Lui però l'ha voluta cambiare in Girl.
0: Per chi non sapesse, ovviamente nel video Camilla Ghini ha le sembianze di Wiz Khalifa. Sì. Non so perché è diventata così.
2: Anche oggi.
0: Anche però. Oggi è incredibile. Prego.
3: Cin cin, cin cin, riempimi di baci. Cin cin, Camilla, assaggiami e mi dici.
0: Cin, brinda cin, la fortuna.
3: Camilla, vieni qua che ti mangio tutta.
0: Sì, ma le accenti.
3: Festa farai.
0: Sì, ma un accento.
2: Beh, grande, ma comunque non siamo gli unici a drogarci.
1: Mi vuole mangiare? Non ho capito.
0: Niente. Abbiamo sì. Un argomento che esula un attimo dalla situazione. Ma chi è che bussa? Prego.
4: Ragazzi, ma senza la Camilla dove andate?
0: Dove
4: voi?
0: Andiamo?
4: Dove andate? Che la Camilla è il sole del vostro programma.
1: Il sole.
0: Oggi, sì. Allora,
1: infatti ce l'ho anche addosso.
0: Esatto. Ferma, musica tensiva, ti do una risposta. Prego. Jake, senza Camilla dove possiamo andare? Tre cose che ti vengono in mente.
2: A fare successo.
0: Successo.
2: A fare soldi.
0: A mangiare bene.
2: A mangiare bene.
0: A divertirci.
2: A divertirci, certo.
0: A conoscere gente non sottosviluppata.
2: Sì, assolutamente.
0: Ok? E ascoltare buona musica.
1: Beh, certo. Quello non sono sicuro.
0: Perfetto, vabbè. Grazie. Allora, l'argomento è: avete mai fatto degli erroracci sul vostro corpo? Perché erano arrivati dei messaggi su quell'altra cosa che avevo chiesto, che comunque era un tema.
2: Sì.
0: Era un tema.
1: No, però sono arrivati, eh.
0: Ah, ok.
2: Lo affronteremo con Camilla.
5: Sì, Danielone, io purtroppo mi sono rotto i coglioni.
0: Ah, ok.
5: Posso aggiustare. Sì.
0: Allora,
2: grazie.
0: Allora, guarda. Quello è un male inculabile. È un male inculabile. È inculabile. Ragazzi,
2: allenamento solo chiava.
0: No. Cazzate interne. Tu, Laura, tu, sì. Tu, Maurizio, non so cosa possa aver fatto
1: io,
0: di peggio sul tuo corpo.
1: Io, se volete, ho un messaggio che posso leggere.
0: Prego.
2: Sì.
1: Ciao a tutti, sono
0: se
1: Tommy.
0: Non riesci a macchiare tutto il PC,
1: no,
0: di
1: ma
0: marrone.
1: Guarda che non è trasferibile, non ti macchio.
0: Vabbè.
1: Ciao.
2: Speriamo.
1: A tutti, sono Tommy di Bari.
0: Macchio tutto.
1: Vivo a Murano. Tralasciando questo trauma che evidentemente...
2: Qual è quello di vivere a Murano?
0: Beh no, però un posto...
2: ma o di essere di Bari.
0: Sai cos'è?
1: Vivo a Murano.
0: È una persona molto fragile.
2: Ah, ok.
6: No, Daniele, no.
1: No.
2: Bella invece, perché...
0: ma cultura.
2: Bella, raga, sì, bella, bella.
1: A 16 anni...
6: Si rifiuta anche il naso.
1: Sì. Ah.
0: Il naso
1: anni.
0: Non si rifiuta mai.
1: A 16 anni.
0: No, no.
1: A 16 anni.
2: Sì, sì.
1: Ho deciso di farmi i capelli bianchi con una bomba. No, ragazzi. Però scusate, ma io cerco di essere professionale.
2: Dai, dai, che i tuoi amici sono tra i più grandi cocainomani di Milano. Dai, vai, vai. Vai, vai, che li ho visti tutti bene in faccia. Vai, vai.
0: Sì, sì.
6: Ma chi hai visto?
2: Dai.
0: Chiamano Nasca.
2: Vai avanti, vai avanti.
1: A 16 anni ho deciso di farmi i capelli bianchi con una bomboletta.
0: Ah, sì.
1: Se non fosse che la sera sono andato al cinema con tutti i miei amici e quando si sono spente le luci perché stava per iniziare il film, i miei capelli si sono accesi e avevo la testa catarifrangente.
0: Bello, bello, invece, bello. Perché... anche l'utilizzo della parola catarifrangente mi piace molto.
1: Sì. Sì. Sì.
0: Poi c'è qualcosa, prego.
7: Io negli anni 90 andava di moda quel maledetto spray blonde che doveva far diventare biondi.
2: Sì. Sarà quello.
7: Io ero già castano. Chiaro,
0: sì.
7: Mi do questo spray blonde, sono diventato arancione, tipo un pupazzo di pezza.
0: Sì.
2: Bello.
0: Anch'io l'ho fatta una volta questa roba qua, però sì, non con lo spray. Mi sono caduti quei tre che mi erano rimasti, mi sono caduti. Però ci sono immagini di me con i capelli completamente ossigenati, una roba orribile. Da non rifare mai
2: io
0: più.
2: Io lo vorrei vedere invece.
0: No,
2: dopo aver ricevuto adesso una foto
0: spotting,
2: del merda dei social, quei capelli rossi. Sosia di Sfere Basta.
0: Sì.
2: Sono pronto a vedere qualsiasi cosa.
0: Ci sarebbe da pubblicare la peggiore immagine della nostra vita. Bisognerebbe avere il coraggio.
2: Di Camilla ne abbiamo più dura.
1: Ragazzi, io mi sono già veramente...
2: Quella di intimità con l'apparecchio non era male, eh?
0: Non era male.
1: Ma avevo 13 anni.
2: Adesso chiedo un attimo ai miei amici rapper se hanno delle foto di Camilla nuove.
0: Bravo. Sì, ma sì. Soprattutto,
1: ma chi le chiede?
0: Oggi...
2: ma tutti quelli a cui l'hai data.
0: Oggi beh, allora fai un gruppo. Fai un gruppo WhatsApp. Però attenzione, oggi la puntata per
1: la
0: Camilla deve essere fatta così. Se tu non capite turu, io traduce a te, ok? Tu parla bene adesso di radio grande.
1: I speak Italian.
0: Ok,
1: sì.
0: Prego.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Allora, sì, una volta è successo, c'era di cambiamento, ho detto vabbè, depiliamo le parti basse con la cremina, tutto bene.
2: La crema.
8: Peccato che poi ho cambiato idea nella ricrescita. Mio Dio, quando camminavo, ragazzi, c'era un attrito che io non so come ho fatto a camminare per le due settimane successive.
0: Sembrava
8: una roba terribile, cioè, quindi mai più.
0: Questa cosa, adesso lo dico.
1: Dillo.
0: L'ho fatta anch'io,
2: certo, con la crema.
0: Attenzione, certo. Però con la crema che non era quella giusta.
2: Quindi?
0: E cioè, era la crema depilatoria normale. E io vado e dico, vabbè, oh, togli i peli, ci sono peli anche lì.
2: Tutto.
0: Cioè, ragazzi, veramente, è la prima volta dove a dire che avevo quella parte lì infuocata non era un complimento.
2: Io una volta ho provato il rasapalle di Max Felici, ti sei presente? Me l'ha regalato.
1: Che cosa? Il rasapalle di Max Felici.
2: Sì, che tra l'altro saluto.
0: Salutiamo Max.
2: Me l'ha regalato.
0: Ecco. Posso sapere?
1: Ma perché?
0: Se comunque è come dice la pubblicità.
2: Funziona, però ogni tanto comunque la palla la prendi dentro lo stesso. Quindi c'è comunque un po' di effetto cerotto.
1: Di
2: no, peggio, di lama.
0: Di lama. Cioè che si blocca proprio.
2: Vedi, lei è grande esperta, subito detto.
1: So.
2: Di risucchio?
1: So.
0: Di risucchio. Ma che cos'è la roba di risucchio?
1: Che ne so, che magari
0: ma non è un aspiratore.
2: Dai, Camilla.
0: Dai, per favore. Su. Cioè, se tu fai
2: non
0: delle robe strane,
2: devi parlare delle cose che fai alla radio.
0: Sì,
1: ma
0: veramente.
1: Io non faccio queste cose, ma figurati. Sono una princess.
0: Sì, allora,
9: certe persone non ti sfiorano soltanto la
2: pelle. Camilla,
9: respiro. E da quel momento in poi tutto diventa desiderio.
0: Perfetto, grazie mille per queste grandi parole.
2: Questa è lei.
0: No.
2: Ah, meno male.
0: Peggio. Però è ciò che diventerà. Allora, il tema è serio.
1: Sì.
0: Cazzatine, dai, diciamo cazzatine che avete fatto.
2: Sì. Anche cazzatone.
1: Ma ragazzi, quanti erano tatuato il nome dell'ex o della ex? Cioè,
2: dai, quei tatuaggi sicuramente qualcuno ha sgarrato.
0: No, ma anche tatuaggi più che il nome dell'ex, perché ci sta. Uno non è che diventa un errore, però io dico un tatuaggio che uno dice, proprio fatto un tatuaggio di...
2: Io mi sono tatuato sulla coscia una calamita con scritto vagina.
1: Ma non è vero.
0: Allora, scusami Jake.
2: Eccolo qua.
0: Ma tu hai un tatuaggio con una calamita con scritto vagina.
2: Esatto.
1: No, vabbè ragazzi.
2: Non è neanche il peggiore che ho.
0: Ma scusa, perché tu dici l'attrazione della calamita?
2: Sì,
0: tipo...
1: No, vabbè. Ma pensa poi come l'ha pensata. No, un giorno si è svegliata e ha detto: ce l'ho, idea geniale.
2: Funziona comunque.
1: Sì.
0: Dai, andiamo avanti, dai, che siamo già in ritardissimo.
2: Tu mi sai che devi avere scritto rapper.
0: Sì. Andiamo subito con la citazione perché siamo già lunghissimi.
1: Ma te lo dico.
0: Vai, Noemi.

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però. Con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti. E ce n'è per tutti i gusti, dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Ma fate presto, perché spariscono in fretta.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Kate Hanada live in Italia il 25 giugno.

0: Keitranada Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
17: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il 105 selection di questa settimana, Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.
1: Molto bene, caro Stevie Wonder, che sei con noi quest'oggi, mi fa molto piacere condividere il palco con un grande artista internazionale. Scusami, non è Stevie Wonder, ma è Camilla
2: Ghitti!
1: A proposito di questa cosa, sono arrivati tanti messaggi che parlano di questa strana somiglianza tra Michael Jackson e Camilla Ghini. E abbiamo in esclusiva subito un'immagine che mi riporta al film Paparazzi, ok?
3: Sì.
1: Dove c'è il sosia di Michael Jackson.
3: Diciamo che grande film,
1: grandissimo capolavoro.
3: C'era anche tuo padre?
0: No, strano.
3: C'erano tutti i luminari della scienza. Se non sbaglio c'era Nino D'Angelo.
1: C'era Cristian, grande Diego.
3: C'era Massimo forse.
0: C'era mio padre quindi.
1: C'era?
3: No, ah sì.
1: Lo salutiamo?
0: Sì.
1: Bestia, che roba!
3: Ma c'era anche Salvi forse?
1: Forse sì. Forse c'era Ercipolla. Non lo so, vabbè.
0: Da rivedere.
1: Però posso. Io vorrei un omaggio a quel film dove appunto Diego Abatantuono chiama a sé tutti i sosia e soprattutto si rivolge al sosia di Michael Jackson che risponde con questa frase. Prego.
4: Sto della Dina.
1: Mamma mia. Perfetto, grazie.
3: Ma dov'è l'immagine?
1: L'immagine
3: arriva.
1: Sì, adesso arriva.
0: Dice, ma Michael Jackson, poi tu, ma di dove sei?
1: Ma di dove sei? Ma mettiti la mascherina, dai.
0: Sono della Dina.
1: Allora, abbiamo invece un altro tema.
3: Infatti non era così, era così.
2: Esatto.
3: Sono della Dina.
1: Ma poi come parli?
0: Allora. Ma tu dovresti essere del Massachusetts.
1: Poi c'è un'altra frase che non possiamo ripetere. Abbiamo un argomento però che
3: dopo che hai fatto l'imitazione del senegalese tutto il giorno. No, a questo punto puoi dire quello che vuoi.
1: Vabbè, diciamo che diceva niente roba da. Prego, no, note vocali.
5: Allora, circa 25 anni fa, 20 anni fa, andava di moda l'autoabbronzante di una famosa marca che, a parte l'odore, puzzava, una roba tremenda. Il colore ottenuto era giallo, tipo ittero, e niente, anche i palmi delle mani erano gialli, per cui vabbè, non si poteva poi toccare niente, i cuscini.
3: Sai che figa,
1: mamma mia.
5: Si sudavi, restavi a strisce, c'è una cosa proprio merdosa. Andava via poi eri a macchie, una porcata, estate rovinata.
1: Allora, rovinatissima. Posso dire? Qua veramente vado dentro al mio più grande problema,
3: anche
1: cioè
3: tu.
1: L'alopecia.
3: C'è la calvizie.
1: La calvizie, va bene, stessa roba. Allora, a un certo punto, visto che io qua c'ho la chierica dietro, come tutti, sembra fratac. A un certo
3: punto, lo spray.
1: Il DJ franchising, certo. Perché è lui l'inventore.
3: La lacca con i capelli dentro.
1: Sì. Solo che praticamente la prima volta che la metti non sei gestibile. Prendi, ti giuro, mi sono fatto come un'autostrada nera, tutto qua. Avete presente come se fossi passato Mosè attraverso i miei quattro capelli, me li avesse aperti a metà? Una roba orribile. Sembrava avessi, scusate la volgarità, una gnocca in testa. Cioè, praticamente. E poi mi veniva sangue al naso.
0: Quella che ce l'avete sempre. In testa.
1: Sì.
2: Ce l'avete sempre. Alfredo, mi hanno fatto la frusura stamattina.
1: Allora, c'è altro? Prego.
0: Comunque Michael era un grande.
6: Alla prima volta che volevo farmi il monociglio mi sono tolto le sopracciglia.
1: Brutta.
3: Grande.
1: Brutta.
3: Vabbè.
1: Ma c'era un periodo in cui le donne...
3: Poi ragazzi, senza sopracciglia fa proprio...
0: Ma è terrificante.
1: Cioè...
0: Beh sì, però negli anni 90, no, 2000, le donne andavano... Sì. Cioè, se le toglievano tantissimo, no? Se le facevano
3: sottili. Negli anni 90 avevi un mese.
0: Sì. Esatto. Grazie per averlo rimarcato. E quindi avevano tutte queste ali di gabbiano.
3: Chissà che buona la lavoretta negli anni 90.
1: Mamma mia.
7: Vabbè, negli anni 90 era un po' piccolino.
0: Sì, dai.
7: Vabbè, più grandi.
0: Però, fine anni 90, inizio
1: fine anni
0: 90.
1: Hai vinto il premio Miss Culo Bucinasco. Cos'era?
7: No, non abito a Bucinasco.
1: No, cos'era? No, Miss Culo.
7: Monza provincia.
1: C'era già? Qua era solo Monza.
3: Guarda che lì ci sono dei culini non indifferenti, cioè di Mercate, Pernareggio, Usmate Velate,
1: Origio, niente.
3: C'era uno che veniva in tour con me, che ogni volta che passò il casello diceva Usmate Velate, quante chiavate.
1: Beh, salutiamo anche le grandissime torri bianche di Bidocca.
0: Con le imitazioni che hai fatto, forse ho capito di chi stai parlando.
1: Di un grande poeta del Novecento, immagino.
3: Sì, sì,
7: ma noi in provincia ci divertiamo, sì, ragazzi.
3: Un grande cerignolano.
1: Che cosa ci faceva? Che cosa ci faceva a Usmadevelate? Non lo sapevo.
3: Lui abita a Carnate.
1: Attenzione, Maurizio, ti vedo un po' come Carico. Assente. Vuoi parlarci del più grande problema che hai fatto? Cioè il errore che hai fatto sul tuo corpo?
8: Guarda, ho fatto qualcosa sui capelli.
1: Nascere?
8: Sì, vabbè, quello non l'ho fatto io.
3: Cosa hai fatto sui capelli?
8: L'ho tinti e erano diventati veramente arancioni.
1: Sì.
8: Vabbè. E poi pure una cosa con l'autoabbronzante, pure io.
0: Pure tu.
8: Sono diventato tipo arancione. Sempre.
3: Coi capelli, però eri tutto in palette.
0: Però aspetta, specifichiamo un attimo. Io ho fatto un trattamento super esclusivo. Cioè,
1: sì. Ma ragazzi, sì.
3: Ma l'effetto fa cagare uguale se avessi usato l'autoabbronzante da 15 euro.
0: Perché adesso
3: quindi cornuta e mazziata.
0: Quello sempre.
9: Pompine, pompette,
0: infatti io l'ho imparata questa lezione.
3: Sì, ancora non tanto, diciamo
0: ci sto lavorando.
3: Pompette no, ma
1: Pompei. Maroon 5 qui a Radio 105 a Takeaway.

0: Questa è la tua canzone preferita, Camilla, quindi disannunciala per favore, grazie.
1: Sì, Maroon 5 con Heroin, il remix dei Room 9.
0: Perfetto, abbiamo un tema che è errori che abbiamo compiuto sui nostri corpi, vale qualsiasi cosa. Ci sono due note vocali, le ascoltiamo, vai.
2: Allora, premesso che sono un po' cicciottello e ho dei peli sulla pancia, una sera in intimità con la mia ragazza mi sono fatto col rasoio il disegno degli addominali per far ridere, poi abbiamo fatto l'amore, è finito quello che è finito e mi sono addormentato. Il mattino dopo, non ricordandomi di cosa avevo fatto, siamo andati al lago con tutti gli amici di lei nel togliermi la maglietta, potete capire la figura pienamente di merda.
0: Ma come si fa? Magari spaccato. Come si fanno gli addominali finti? Cioè, fai tipo... No, ma con cosa lo fai?
3: No, lui l'ha fatti col rasoio.
4: Con rasoio fai il disegno del
0: Proprio lui si è tolto
1: i peli nelle zone degli addominali.
0: Però adesso voglio sapere se c'è un trucco per se uno
4: il trucco è prima avere gli addominali.
0: Oppure
4: sì. Quindi io non lo posso fare.
0: Vabbè. No, però lo facciamo questa cosa, la possiamo chiedere. C'è altro, vai.
5: No, che ricordo che mi ha sbloccato l'ascoltatrice, l'auto abbronzante. Se quando ero ragazzino me lo misi per andare a scuola, però non l'avevo mai visto in funzione. Cioè sì, dovrebbe abbronzarti, sì.
0: Dicono.
5: Allora avevo la faccia color carota.
0: Sì, era arancione,
5: arancione, sì. E sul collo c'erano tutti i segni delle dita.
4: Bellissimo,
0: bello.
5: Cercavo di spalmare.
4: Sembrava un trucco tribale.
0: Sì,
5: mamma mia, che orrore.
0: Ma c'è una competizione quella del
4: ma comunque
0: fitness?
4: Raga, in America l'autobronzante lo vanno a mettere in dei posti dove te lo mettono tipo carrozzeria, hai capito?
0: Sì, sì,
4: cioè, non è che se lo mettono loro.
3: Oggi.
0: Ho capito, no. Che cazzo mi
3: è da un'ora che sto cercando di dirvelo.
4: Ho capito, ma cosa vuoi, che ti diamo un premio per aver fatto il trattamento?
3: Sì, magari, che ne so.
4: Premio cosa?
3: Come stai bene?
4: Premio deficienza.
0: Facciamo la domanda da la musica pienamente tensiva.
4: Cioè, se andate in una cabina a farti spruzzare. Vabbè,
0: faccio la domanda. Così. Vado, la faccio io sta domanda, tanto è quella
4: è
0: che
4: è andata in una
0: fare.
4: Cabina a farsi spruzzare. Tanto.
0: Camilla, puoi per favore rispondere a questa domanda? Se all'interno della cabina eri completamente nuda oppure no? Cioè se il diffusore è passato in tutte le parti del tuo corpo, sì o no? Ci basta questo?
1: Allora, avevo la mutandina, quella che ti fa pure la linea dell'abbronzatura. Adesso ho la linea
4: dell'abbronzatura.
1: Poi sopra no, non avevo nulla, ero nuda.
4: Okay. Come adesso.
1: Come adesso, ero così. E sotto adesso ho questa lineetta, anche un po' sexy.
4: Bellissimo.
1: Questa
4: va bene anche con tutti i peli che hai.
1: Non ho peli, tesoro. Ho questa lineetta molto sexy.
6: Sanno tutti che hai peli. E cerca di capire il discorso, coglione, mente canto, debosciato, ignorante.
4: Ma chi è questo? È uno dei tuoi amici?
6: Capisce una minchia.
0: Scusa.
6: Cazzo vuol dire?
0: Ho fatto una domanda, scusami.
4: Sei una delle tue amiche?
0: Assolutamente sì. Siamo già arrivati al termine? C'è però il tempo per ascoltare Elettra Lamborghini? Ti va? Con BAM! BAM! Bambina!

0: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza? Sushi? Cucina gourmet? Affidatevi a The Fork. Con oltre 20.000 ristoranti in Italia, foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo. E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante e ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
16: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€. E con due prodotti Podovis, in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
18: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Eh sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
20: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
19: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
18: 105 Night Express Live,
17: martedì 16 giugno con Angie.
18: Scopri come partecipare su 105.net.
21: 105.
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni. Che

0: Ragazzi, quanto rido. Anche io ero in una vacanza in Sardegna,
1: sì?
0: Con un ragazzo che conoscevo da pochissimo. Avevo comprato un cremone, non mi ricordo di che marca, intensificante di abbronzatura.
1: Okay.
0: Me lo sono dato sul viso. Sono rimasta al sole non so quante ore. La sera lui mi è venuto a recuperare. Abbiamo riso per ore perché ero fucsia in volto.
2: Ciao capo.
0: E ci ho messo poi un po' a slavare quel color peperoncino di merda.
3: Ciao capo. Ma...
1: Però amici, non solo Camilla ha fatto l'erroraccio.
4: Ma io non ho fatto nessun errore.
1: Distinzione.
4: Ragazzi.
1: Questo è un trattamento top. Gli altri sono cippissimi.
3: Gli altri
1: cippissimi.
3: Sono poveri.
4: Vedrete
3: la
4: domani.
3: Solita cosa. Lei è ricca, gli altri sono poveri.
1: Ritroverete.
3: Ma vorrei capire
1: a
3: chi l'hai sbroccato questa cosa, perché è sempre lì la faccenda.
4: No, no,
3: hai pagato? Di sicuro non l'hai pagato.
4: 60 euro.
3: Beh, l'unica
1: Siamo
3: cosa che hai pagato dell'anno.
1: A domani. Ciao. Ciao.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: E su Radio 105 sono le ore 13. Siamo pronti per gli squizzati di 105. Vai, vai, vai, vai. Scaldiamo i motori, ragazzi!

0: buongiorno Squizzate d'Italia, buongiorno a tutti. E sono solo in studio qui da Roma, mentre a Milano abbiamo dalla nostra regia, vedo il nostro Siccu con le manine piccole, poi vedo Asaia che oggi è tornata a lavorare, basta questo fischietto, poi abbiamo Uzzi.
1: Ero io che fischiavo, ero io.
0: Lo immagino, era non mi vengono le parole. Qui ragazzi si è spento tutto, però si è riacceso tutto, bene. Allora, siamo pronti per un'altra puntata, mettiamo in palio 2000 euro e andiamo a scegliere la notizia con la quale giochiamo. Allora ragazzi, sono rimasto un po' colpito da tante notizie che ho letto, no? Intanto vi leggo questa, l'avete letta in tantissimi, no? Cioè, è nato il primo trilionario dall'ingresso in borsa di SpaceX ed è Elon Musk. Ragazzi, è trilionario, cioè in pochissimi anni è passato da essere ricco, poi milionario, bilionario e adesso trilionario. E sono entrati 1100 miliardi di dollari, quindi il suo patrimonio potrebbe, come dire, mamma mia, regalare, pensa, se si mettesse in testa di fare un regalo a tutti noi, ci potrebbe regalare 120 dollari ad ognuno degli 8 miliardi di esseri umani che vivono sulla Terra. Oppure, secondo me, con una parte del suo denaro potrebbe risolvere veramente gli 8 miliardi di esseri umani che vivono sulla Terra. Oppure, secondo me, con una parte del suo denaro potrebbe risolvere veramente...

0: È male, però.
1: Certo, pensiamoci.
0: Cioè, comunque, questa cosa dei soldi che a un certo punto diventano numeri, non so, pensateci anche voi che ci state ascoltando. Cioè, a un certo momento, quando il denaro non serve più per sbarcare il lunario, per fare la spesa, per arrivare a fine mese, per mandare a scuola i figli, per tutto il resto, diventa un numero, diventano dei numeri. E a quel punto tu, volendo, potresti anche risolvere dei problemi, come dicevo prima io, la fame nel mondo, insomma, esageravo, no? Sarebbe la fine del mondo a quel punto, perché non potrebbe essere, ci deve essere sempre un popolo affamato per avere un altro popolo. Però, dico, ragazzi, pensateci bene, il denaro come un numero. Vabbè, andiamo avanti. Oh, questa è un'altra notizia, invece interessante, che ho letto, che è questa nuova moda di vivere separatamente. Cioè le coppie LAT, che vuol dire living apart together, cioè si vive insieme ma separatamente, cioè paraculamente tu vivi separatamente, no? E devi mantenere, per essere una coppia LAT, una relazione ovviamente a lungo termine, quindi la devi mantenere. Poi devi essere, come dire, compagno compagna, cioè non è che può essere una cosa al tromba amico.
1: Certo.
0: Devi vivere separatamente, ma nello stesso tempo devi vivere questa esperienza come fossi non separato. Cioè, ma vuoi spiegarci? Questa mi sembra una paraculata.
1: Beh,
0: scusami.
1: Sì, praticamente è vivere insieme, ma poi alla fine ognuno se ne torna a casa e poi ci si dà appuntamento al giorno dopo.
0: Ho capito,
1: si chiamano LAT apposta, queste living apart together.
0: Ma questa cosa mi fa scendere il latte alle ginocchia, perché scusa, ma non può essere una cosa normale. Io l'ho letta sta notizia, l'ho detta, però non mi sembra una cosa normale.
1: Allora, il latte alle ginocchia viene se ci stai sempre insieme, secondo me.
0: Però, vabbè, dipende, ci può essere questa cosa. Però mi sembra un po' una paraculaggine. Cioè,
1: è
0: come se la nostra Asaia vivesse lontana dal cravatta, poi ogni tanto si uniscono, trombano e poi si separano di nuovo. Cioè, è un'altra cosa quella.
2: Scravattano, diciamo.
0: E scravattano.
1: Scravattano, sì.
0: Mi sembra una cosa un po' strana. Comunque, era notizia che a me aveva colpito. Vabbè, vi faccio una domanda. Scrivete al 342 41 15 105. Secondo voi può esistere una coppia LTA oppure, boh, non lo so.
1: Bella tradizionale, sempre insieme? E la differenza è qua. È bella una coppia aperta, no?
0: Boh. Comunque è arrivato un messaggio carino dopo la mia notizia, così lo leggo, magari apriamo un nuovo modo di leggere notizie. Ciao Enrico, la fame nel mondo esiste proprio perché si permette a personaggi come Musk di accumulare ricchezza su ricchezza, che in un mondo o nell'altro arriva dalla sottrazione agli altri. E anche questo è vero, infatti dicevo prima che un pochino era la fine del mondo se si debella proprio la fame nel mondo. È un po' cattivo dirlo, però potrebbe essere anche questa una spiegazione. Allora andiamo avanti e andiamo alla notizia che invece mi ha fatto partorire l'argomento con il quale giochiamo. Allora, se avete visto, voi che siete di Milano, in via Padova per la precisione, è comparso un cammello. Cioè, proprio un cammello. Ma non è che è scappato da un circo, cioè mi è scappato un cammello. No, è un'idea di Mowgli, che è questo rapper di origine egiziana che è molto famoso. E è una trovata per il suo nuovo video contro la retorica anti-Maranza. Mo va tanto di moda sta cosa Maranza, fino a poco tempo fa non si sapeva manco chi fosse, adesso insomma va tanto di moda. E allora io ho preso spunto da questa notizia che ho letto, da questa immagine, mi faceva ridere questo cammello che girava in via Padova, per scegliere il tema con il quale giochiamo, che è un tema che sono sicuro che a voi piacerà, è anche semplice, che è il rap.
1: Bello.
0: Vi piace questo tema? Il rap? E allora lo battezziamo?
1: Lo battezziamo subito.
0: Oggi giochiamo con il rap, quindi bella puntata, divertente come sempre. Ci ascoltiamo subito Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, e poi noi torniamo con 2000 euro in gettoni d'oro.

0: Prince, Ed Sheeran. Sono le ore 13.09, 40 secondi per la precisione. Repeat it. E noi invece non ci ripetiamo, anzi no, ripetiamoci. Il tema di oggi è rap. Andiamo a scoprire chi sono i primi due concorrenti. 2000 euro in gettoni d'oro per voi. Allora andiamo con lo squizzino.
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, primo concorrente si chiama Bodkan. Bodkan, buongiorno.
2: Buongiorno, pronto Enrico?
0: Oh, come stai, Bodkan?
2: No, che emozione, che? Ragazzi, veramente.
0: Ma è mia l'emozione. Ma è mia, Bodkan. Scusa,
2: grazie mille per l'opportunità, Enrico, veramente.
0: Quanti anni hai?
2: Tutti i giorni. Ho 25 anni e vengo da Parma.
0: Da Parma? Hai capito?
2: Da Parma.
0: Sei come sei messo? Sei fidanzato? Sei single? Perché noi abbiamo Asaya che è fidanzata, però insomma vive un momento particolare. Se sei single io te la presento, se no no. Come siamo messi?
2: No Enrico, sono fidanzato da 4 anni e saluto la mia ragazza Maria Letizia.
0: Ciao Maria Letizia, niente Maria Letizia, ci ho provato ma niente. Vedi com'è fedele e innamorato allora Bodkan, hai capito?
2: Sì, molto innamorato Enrico. Molto innamorato.
0: Bravo.
2: E mi dispiace molto che non c'è anche Lodo, che volevo salutarla.
0: Fa come gli pare Lodo, questa è casa sua, capito? Va, viene, è presente a casa quando tua moglie dice: oh, devo andare a Mizia, pari non torna più, quella roba là, capito? Esco con le amiche, che devo fare? Però sto da solo, faccio un po' come mi pare, mi scelgo l'argomento, per esempio rap. Ti piace la musica rap?
2: Sì, abbastanza, sono abbastanza ferrato.
0: Allora ti faccio la domanda: dove nasce il rap secondo te? A New York o a Catanzaro?
2: A New York.
0: Allora, io mi sono scelto Bodkan, adesso mi sono scelto anche il secondo concorrente, Dario. Dario, buongiorno.
3: Ciao, Rico.
0: Ciao. Tutti. Allora, senti, Dario, tu invece sei di Roma, giusto?
3: Di Roma, sì.
0: E allora Dario, dai, che fai nella vita?
3: Io faccio il trasportatore per materiale per le sale operatorie.
0: Ah, bene. Senti, sei sposato, fidanzato, single, lo dico per Asaya?
3: Sposato da 3 anni, ho una figlia di 7 anni, ho un cane di 10, quindi sto a posto. Quindi...
0: Che cane hai?
3: Comunque c'è una bellissima voce, Asia,
0: Sì, Asia, veramente. Asia, fai sentire un po' la tua voce. Bello. Aspetta, ora guarda, sta arrivando. Aspetta. Guarda, senti. Asia,
4: ciao,
0: salutalo.
4: Dario.
0: Hai sentito?
3: Ciao Asia.
0: Vedi? Asia, occhio che è sposato, dove vai?
4: Ma sì, ma io sono giullare.
3: Ma guarda, ho detto solamente una bella voce, sei te al solito,
5: Sì, ha lei dettato. È un pagliaccio.
0: Silenzio! Ha detto Asia soltanto che ha una bella voce, basta, non è che ha detto altre cose, Asia, non ti fare strane idee.
4: Va bene, ok.
0: Ok. Dario, ti faccio una, perché capito, qua possono nascere mi sfuggono di mano. Dario, ti faccio una domanda. Chi è Coez? Dimmi. Un cantante o un mollusco? Ma faccio una bella impapata di Coez.
3: Un cantante.
0: E andiamo, ragazzi, abbiamo Bodkan da Parma contro Dario da Roma, quindi abbiamo un nord-sud. Dai, andiamo al primo gioco, che è questo o quello.
6: Questo o quello.
7: Questo o quello.
8: Questo o quello.
7: Questo o quello.
0: Bodkan, ci sei?
2: Sì, ci sono Enrico, pronto.
0: Dario, ci sei?
3: Sì.
0: Allora, nord contro sud. Attenzione, vi do due nomi di due artisti, due rapper. Voi mi dovete dire, dopo che vi dico anche il titolo di una canzone, chi la canta dei due, va bene? Buttatevi.
3: Okay.
0: Il primo che commette due errori è fuori. E andiamo al nord, andiamo a Parma. Bodkan, articolo 31, Club Dogo. Chi canta Spirale Ovale?
3: Articolo 31.
0: Bravissimo. Andiamo al sud. Lazza o Marrakesh? Chi canta Uscito di Galera?
3: Marrakesh.
0: No, il primo errore Dario da Roma. Attenzione, torniamo al nord. Pavia da Bodkan. Allora, Blanco Sfere Basta. Chi canta Visiera a Becco?
3: Sfere Basta.
0: Esatto. Andiamo a Roma da Dario. Salmo, Fabri Fibra. Chi canta VIP in Trip? Vai.
3: Fabri Fibra.
0: Bodkan.
3: Sì.
0: Luceo Bresh, chi canta Angelina Jolie?
3: Bresh.
0: Esatto. Andiamo da Dario, Roma. Jamie Tights o Nitro, chi canta Pleasantville?
3: Jamie Tights.
0: No! Nitro. E allora Roma viene battuta da Parma, quindi si salva Bogdan. Bogdan, te sei salvato, Bogdan mio. E Dario invece niente, eliminato. Dario, mi dispiace.
3: Mannaggia, pure a me.
0: Dario. Mannaggia Dario, ma sei entrato da Roma così e Bogdan ten. Niente, ti ha massacrato proprio, eh.
3: Lo so, purtroppo il rap non è il mio argomento preferito.
0: Vabbè, però dai, io spero tu ti sia almeno divertito.
3: Sì.
0: Ok, ti saluto. Dario. Ciao Dario.
3: Ciao, saluto.
0: Ciao. Bogdan.
3: Enrico,
0: hai capito com'è andata questa prima fase? Ora vediamo chi ti sfida nella seconda. Anzi, siccome quando sto da solo me lo scelgo io, mo mi vado a vedere chi ti metto contro, va bene? Intanto noi andiamo in pubblicità e poi torniamo. Vediamo.
6: Il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui ci porta oggi in Australia, patria della pregiata noce macadamia. È qui che nasce Nui caramello salato e noci macadamia australiane, un cremoso gelato alla vaniglia con un'irresistibile variegatura al caramello salato racchiuso in una croccante copertura di cioccolato al latte. E poi, sua maestà, la noce macadamia australiana. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Ed eccoci! 105. Sono le 13:20 in diretta qui su Radio 105, gli speciali di 105. Allora, Bodgan, ci sei? Sei sempre in linea?
9: Sono qui, Enrico, sono qui.
8: Che poi io mi devi perdonare, ogni tanto ti chiamo Bodgan, ogni tanto Bogdan, faccio un casino. Sì. Bogdan,
9: Bogdan, sì.
8: Faccio un casino. Dimmi.
9: Ho le origini ucraine, Enrico.
8: Ah, ecco perché Bogdan. Ah, vabbè, comunque
9: sì,
8: io.
9: Però sono qua da tanti anni.
8: Ormai sei italiano, ti sento proprio italianissimo. Da quanti anni sei in Italia? Sì.
9: Ah, guarda, io sono in Italia da 15 anni.
8: Parli meglio di Asaglia, ma soprattutto di Summa. Cioè, nel senso, veramente meglio di Usiku, proprio più italiano te di lui. Ora,
9: Enrico, se... mi concedi un onore grandissimo.
8: Vai.
9: Moseca!
8: Moseca!
9: Era tanto tempo che l'aspettavo.
8: Però allora io non riderei tanto, Bogdan. Adesso andiamo con lo squizzino. Ora capirei perché. Vai, squizzino.
10: Lo squizzino.
8: Allora, tu mi hai mandato a casa prima un romano. Allora io ho detto nord-sud, devo trovare un altro concorrente del sud. E forse ho trovato il concorrente che fa per te. Allora, si chiama Serena. Intanto te la presento. Serena, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno. Ciao Enrico.
8: Ciao
11: Enrico.
8: Una grande,
11: che emozione.
8: Grande Serena, la mia. Senti Serena, allora tu so che hai vissuto tanti anni in Calabria.
11: Sì, Rossano Calabro.
8: Ah, e allora tu mi devi sfidare Bodgan, che è invece Bogdan. Fammi scrivere Bogdan. Mannaggia la miseria. Bogdan, mi devi sfidare Bogdan, che è del nord. Quindi se riesci a superare lo squizzino, sì, ma va la Calabria contro
11: nord.
8: Bogdan.
11: Sono
8: col nord.
11: Al nord. Sono nata al nord, comunque, sono di Piacenza.
8: Ah, sei di Piacenza. Però
11: sì,
8: bella Piacenza,
11: sono attualmente in diretta da Piacenza.
8: Vabbè, però hai vissuto molti anni in Calabria.
11: Sì, sono un po' e un po'.
8: Allora, vedi Bogdan che non parla più, c'ha paura, ha sentito la calabrese sotto, ha sentito il peperoncino calabrese, c'ha paura.
9: In bocca al lupo.
8: Capito.
11: Bocca al lupo, viva il lupo.
8: Senti, cosa fai te, Serena?
11: Allora, io sono da poco agricoltrice, quindi sto facendo un'azienda agricola.
8: Bello, mi piace.
11: Sia su Piacenza che su Genova, quindi la Liguria. E poi sto riscattando, diciamo, la musica, perché sono stata una cantante, quindi
8: magari
11: ci rincontreremo, chi lo sa.
8: Mi piace tutto di te. Allora, adesso mi devi dire come si chiama di nome Fibra. Fibra sintetica o Fabri Fibra? Esatto, ragazzi, abbiamo Serena, quindi direi sud calabrese contro Bogdan Parma, e andiamo all'indovina chi o cosa.
1: Indovina chi
10: ma anche cosa.
8: Oh, vediamo chi si salva e va avanti. Attenzione, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Partiamo con Serena, tutto a che fare con il mondo rap. Partiamo con Serena, andiamo.
11: Sì.
8: Software? Sì.
11: USB?
8: No. Andiamo da Bogdan. Melodia.
9: Ma chi o cosa, Enrico?
8: Cosa? Quindi software, melodia, parliando di rap. Niente?
9: Il base.
8: No, Serena. Musica.
11: Ah.
8: Torniamo da Bogdan. Aggiusta.
9: Quando sì, ho capito. Come quando ci sistemano le canzoni.
8: Andiamo da Serena. Riparare.
11: Melodia?
8: No. Andiamo da Bogdan. Intonazione.
9: Masterizzazione.
8: No. Serena, cambia.
11: Difficile.
8: No, è facilissimo. Andiamo da Bogdan, che ha anche polemica. Automatico, ormai.
9: Voce.
8: No, andiamo da Serena.
11: Autotune.
8: Autotune. L'autotune, ormai 1-0 per Serena, quindi il sud mi guadagna un punto. Andiamo da Bogdan. Bogdan, ora tocca a te. Di cosa parlo? Inchiostro.
9: Testo.
8: Eh no. Parlando di rapper, andiamo da Serena. Simboli.
11: Penna?
8: No. Bogdan, no. Tribale.
9: Tatuaggi.
8: I tatuaggi, sì, i rapper se non hanno i tatuaggi non sono rapper, devo dire, devono averli per forza. E quindi uno per il nord, Bogdan, uno per il sud, Serena. Andiamo da Serena. Serena, mi devi dire di chi parlo adesso. Uomo. Bogdan, americano.
9: Migos.
8: No. Serena, bianco.
11: Non lo so.
8: Andiamo da Bogdan. Marshall.
9: Eminem.
8: Eminem. E allora attenzione, si arriva a 3, 2 per Bogdan, Serena è a 1. Ora Bogdan, se mi domina il prossimo andrà avanti lui. Attenzione, attenzione Bogdan.
9: Sì?
8: Mi devi dire anche questa volta di chi parlo. Allora, uomo.
9: Kanye West.
8: No. Serena, rap.
11: Sì. Uomo?
8: Sì.
11: Rap? Pequeño?
8: No. Andiamo da Bogdan. No. Zio.
9: Come, scusa?
8: Zio.
9: Senti tanto?
8: No. Andiamo da Serena. Giudice.
11: Sì. Calvo.
8: No, andiamo da Bogdan. Articolo 31.
9: Neffa.
8: No, andiamo da Serena. Street.
11: Non ho capito.
8: Street.
11: Street. Street, quindi strada.
8: Andiamo da Bogdan. Ribelle.
9: J-Ax.
8: J-Ax per 3-1. Allora facciamo così, ragazzi. Salutiamo Serena. Ciao Serena. Bogdan,
11: grazie,
8: le mani in linea.
11: Scusate. Grazie.
8: Noi ci ascoltiamo. Saif con buona domenica e poi torniamo. E allora Bogdan, vediamo un po' chi ti sfiderà dopo. Ascolta.

0: 10:31, Saif con buona domenica ci introduce al prossimo gioco, che lo sai o te ne vai, però abbiamo Bogdan. Bogdan!
1: Sì, Enrico, sono
0: ma
1: qui.
0: Sei fenomeno, mi hai mandato via prima Dario, e quindi Nord contro Sud, mi vince il Nord. Poi mi hai mandato via Serena, Nord contro Sud, mi hai mandato via anche Serena, che veniva, diciamo, dalla Calabria, anche se poi in realtà ci ha vissuto per tanti anni, ma era nata a Piacenza. Adesso vediamo un po'. Sentiamo un po' se ti va bene questo concorrente, ma andiamo con lo squizzino, vai.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, buongiorno Claudio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, tu mi vieni da Forlì.
1: Sì, Forlì.
0: E quindi diciamo che anche tu sei del nord. Però attenzione, attenzione. Allora, tu cosa fai?
1: Io sono un operaio elettronico.
0: Sei sposato, fidanzata? Come siamo messi?
1: Fidanzato, convivo da 7 anni.
0: Ah, hai capito.
1: Ho appena avuto una bimba.
0: Complimenti.
1: E l'altro ieri è stato il mio compleanno.
0: Oh, allora tutto insieme, auguri per la bimba, insomma, per te e per gli anni. Ora io voglio mettere paura un po' a Bogdan, perché è stato bravissimo. Sai perché l'ho scelto, caro Bogdan? Vedi che sei preoccupato, già ti sento un po' preoccupato.
1: Perché
0: lui mi ha scritto questa cosa, andando sul sito 105.net della sezione degli squizzati, mi ha scritto: ciao, sono Claudio, mi prenoto per il quiz più squizzato che c'è. Ho tutte le carte in regola per essere uno squizzato. Infatti, probabilmente perderò. Allora, mi sembra quello giusto, perché invece quando uno dice che perde, mette le mani avanti, invece magari vince. Quindi vediamo cosa combini. Andiamo con intanto la domanda dello squizzino. La domanda è questa: dove si canta il rap? Nelle gang o nella cacca?
1: Nelle gang.
0: Ladies and gentlemen, abbiamo Claudio contro Bogdan nel Ola sai o te ne vai.
3: Ola sai
4: o te ne vai.
0: Bogdan, ci sei?
1: Ci sono.
0: Claudio, ci sei?
1: Ci sono, prontissimo.
0: Titolo esatto, un punto, titolo sbagliato, punto all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone, 2000 euro. E partiamo, sono tutti rapper. Partiamo con Claudio. Jesus back.
1: Eminem.
0: Sì, però il titolo.
1: Ah, il titolo. Good.
0: No, Without Me. E allora, punto a Bogdan. Uno per Bogdan, Claudio 0. Bogdan, Tupac.

0: Claudio, Claudio, per te abbiamo Ghe Pequeño.
1: Talmente solo che ho imparato a farmi compagnia da solo, a rassegnarmi, sono sto...
2: No, me la lascio.
0: Rose nere, punto a Bogdan. Bogdan, per te abbiamo Anna. Attenzione, attenzione. Titolo.
3: Malibu, cosa mi potrà succedere? Ballano fino a mattina.
2: 90 gradi.
0: No, gasolina. No. Punto regalato a Claudio. Sapete, Claudio, mica dagli un punto. 3 a 1. Claudio, per te abbiamo l'articolo 31. Vai.
4: Perciò se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollo.
2: Spaghetti funk?
0: No, domani.
5: Ma domani un altro sole.
0: Mannaggia, mannaggia, Bogdan. A questo punto hai 4 punti, Claudio 1. Se mi dici il prossimo titolo in modo esatto, tu vai allo squizzone. E per te abbiamo Jay-Z.
6: Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude.
2: New York.
0: No, Empire State of Mind. No, punto a Claudio che va a 2. Claudio, attenzione, per te Snoop Dogg. Vai.
7: Watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll up bigger than King Kong.
0: Dai. Young, Wild and Free. E con questo errore Bogdan guadagna il suo quinto punto. E quindi Bogdan, che dall'inizio della puntata rimane sempre in vetta legata alla propria poltrona, va allo squizzone. E allora ascoltiamoci Magnetic, pausa, e poi torniamo. Ciao Claudio.
2: Ciao.

0: Big Bausa, sono le ore 13:38 e allora, ladies and gentlemen, è con piacere che vi dico che Bogdan va allo squizzone. Bogdan, come ti senti?
1: Enrico, sono emozionatissimo, veramente.
0: Dove stai in questo momento, Bogdan?
1: Sono a casa, in camera mia, a letto, sotto il ventilatore perché fa un caldo pazzesco.
0: È vero, caldissimo anche qui a Roma. Allora, attenzione,
1: Enrico,
0: adesso io... dimmi.
1: Posso, perché io faccio il corriere,
0: okay.
1: Posso salutare i miei colleghi che anche loro forse seguono il programma sicuramente,
0: ovviamente.
1: Ascoltano
0: vai,
1: tutti i 105.
0: Vai, saluta, saluta.
1: Allora, saluto tutti i ragazzi della filiale FedEx di Parma, soprattutto Pedro Bader, numero uno, Suleiman Bamba, Matteo e tutti gli altri. Un caro saluto e state attenti in strada.
0: Anche da parte nostra, sono sicuro che tanti corrieri ci seguono mentre vanno al lavoro, come tanti tassisti, tanti camionisti, tanti autisti, quindi a noi ci fa piacere. Ora, Bogdan, vado con la sigla, squizione.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... Lo squizzone.
0: 60 secondi di tempo, il tema è rap... 5 risposte esatte e vinci 2000 euro. Però attenzione, Bogdan, quando tu pensi che una domanda è difficile, skippala subito.
1: Va bene, Enrico.
0: Sei pronto?
1: Pronto.
0: Tempo, da quale città proviene Geolier?
1: New York.
0: No, Napoli. In quale regione è nato Salmo?
1: Sardegna.
0: Esatto. Con chi ha avuto una figlia Tony F?
1: Giulia Delelli.
0: Esatto, stop al tempo, ragazzi, sono due. Come ti è venuto in mente Joliet? New York.
1: Non lo so, Enrico, sparato. Volevo essere veloce.
0: 45 secondi di tempo, due risposte esatte. Ce la puoi fare. Devi rimanere concentrato. Tempo, chi ha scritto il singolo Ali Sporche?
1: Passo.
0: Stop. Coez.
1: Non lo conosco, Enrico.
0: Andiamo avanti. In quale brano Willy il Peyote ha partecipato a Sanremo nel 2025?
1: Passo.
0: Grazie, ma no grazie. Di quale gruppo trap ha fatto parte Tony F?
1: Dare Polo Gang.
0: Stop, esatto, e sono tre. Ti mancano 30 secondi. Due risposte e ti porti a casa 2000 euro. Come si chiama il festival hip hop fondato da Marrakesh nel 2023?
1: Nameless.
0: No, Marrageddon. Come si chiama l'album che contiene Lose Yourself?
1: Passo.
0: Di quale duo musicale facevano parte J-Ax e Neffa?
1: Articolo 31.
0: Stop, no, due di picche. Attenzione. 8 Mile era Lose Yourself. Però ai 12 secondi mi devi dare due risposte. Il tempo... non è tantissimo, quindi devi stare molto, ma molto, ma molto preciso sui secondi.
1: Proviamo.
0: Skippare proviamo, quelle che non sai. Ne hai portate a casa tre. Hai perso un po' di secondi adesso, però attenzione. Due risposte. 2000 euro. Quanti sono i centesimi utilizzati da un famoso rapper americano per creare il suo nome d'arte?
1: 50.
0: Stop! Esatto. Ora. 8 secondi, una risposta esatta e ti porti a casa il montepremi. Ci sei?
1: Pronto, Enrico, pronto.
0: Allora, io sto vedendo la domanda, quindi sarò molto veloce. In coppia con chi ha duettato Fedez in Vorrei ma non posto?
1: J-Ax.
0: J-Ax, la risposta che mi hai dato è esatta, i vici 2000 euro! Bravo Bogdan!
1: Ma vieni!
0: Ma andiamo, ma Bogdan!
1: Ma vieni, Rito! Non ti posso credere!
0: Ma che bello! Ma che bello!
1: Ragazzi, no.
0: Dall'inizio della puntata hai mantenuto la poltrona, non l'hai mai mollata,
1: no.
0: E Bogdan vi vince 2000 euro.
3: Moseca!
0: Moseca!
4: Moseca!
0: Andiamo in pubblicità, ciao Bogdan!
3: Ciao Rico! Ciao.
0: Pubblicità, e poi torniamo! 105!
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: A vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro.
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: 12:55, per la precisione 12 secondi, puntuali in diretti come sempre, come tutti i giorni.
1: In diretti.
0: Ma in diretta come tutti.
1: Che ciarlatano, mamma mia. Mamma. DJ Charlie ti chiamiamo.
0: Ma scusa, che ore sono? Che ore sono? Sono le 13:55 e 30 secondi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Siamo in diretta, giusto?
1: Sì.
0: Io sono a Roma, tu dove sei?
1: Io sono in Cina in questo momento e ti mando a fanculo. A fanculo, che vuol dire ti voglio tanto bene, Enrico.
0: Ma sei arrivato? Ma sei arrivato a
2: No. Enrico!
0: Che c'è? Ma voi siete rincoglioniti, ma come? Ma ragazzi, ma qui non c'è più rispetto. Ma ragazzi, ma il 19 a Ferrara ci dobbiamo organizzare.
1: Sì. Allora, ti ho già fatto una previsione. Io e Paolo, che ti vogliamo molto bene.
0: Sì, immagino.
1: Abbiamo deciso di impanare una parte del nostro corpo.
0: Sì,
1: e
0: bene.
1: A quel punto abbassarti i pantaloni.
2: Certo. La sabbia.
1: E vetri anche.
0: Certo.
1: E inserire, diciamo, all'interno del tuo bellissimo e sinuoso corpo. Sei volgare, sembra
0: sì,
1: parlare di queste cose,
0: sì.
1: per poterci integrare e diventare un tutt'uno, capito?
0: Ho capito. Ma vorrei sapere una cosa, a che ora avviene questo? Perché
1: questo avviene sul palcoscenico davanti a 30.000 persone.
0: Ma a che ora precisamente? Perché magari vengo prima, capito? Mi organizzo.
2: Devi fare la peretta del colon.
1: Goloso, delfino goloso.
0: Okay, ragazzi, ma poi io vi presento ogni volta dicendo che sei il mio programma preferito.
1: Si sente che sei un bugiardo.
0: No, non è vero, con una verba.
1: Hai fatto quel programmino del cazzo in televisione e non ci ha invitato. Sappi che per
0: smettila,
1: noi automaticamente sei nemico.
0: Guarda che ho le chat. Ha
2: rifatto tilt e l'ha chiamato Sarabanda.
1: Sì.
0: Io ho le chat.
1: Dai piani alti gli ha detto: l'importante è che non ci sono quei due lì che fanno ascolti, mi raccomando. Levate quei due lì, mi raccomando.
0: Comunque, ragazzi, guarda che io ho un'idea.
2: Ho un'idea.
0: Io ho una bella idea. Guardandovi.
1: Seconda serata,
0: no,
1: Italia 1.
0: Per me, terza serata. Guarda, io lo voglio proporre adesso. Terza serata, anzi, lo dico al 342 41 15 105. Secondo voi, terza serata, immaginate lo zoo di 105.
1: Edulcorato,
0: senza troppe parolacce.
2: Abbiamo noia e sonno.
0: No. Che dite tutto quello che vi passa per la testa da certa ora.
1: Sì.
0: Secondo me, fate il botto. Ma lo firmo qui.
1: Allora, sicuramente facciamo più ascolti di Sara Sbronzo.
0: No, Sara Tilt. Sara Banda va alla grandissima, ragazzi. Sta andando un botto.
2: No, ho girato, te lo giuro. Guardato, c'è lo stesso cast di Tilt. Tranne noi.
1: E uno che purtroppo non c'è più, altrimenti c'era anche lui.
0: Sì. Ma comunque voi dovevate venire in quella puntata.
1: Dai,
0: soltanto
1: spuma,
0: che Marco ha detto che non voleva venire.
2: Perché
0: io non prendo l'aereo. Io non prendo l'aereo. Poi dopo ha preso l'aereo, ho saputo che
1: fa
0: un casino.
1: Sfumalo, per favore.
0: Senti Marco, ma ho saputo che combinando un casino a Miami ti sei messo a pilotare l'aereo.
1: Sì, certo.
0: Hai fatto un casino.
1: Mamma mia.
0: Ma che sei pazzo?
1: Mamma mia.
0: Ma ti stanno cercando? Ma come ti viene in mente di andare in cabina di pilotaggio?
1: Uccidilo, spegnilo.
0: Ma è andato in cabina di pilotaggio, mi ha comandato. Io sono Marco Mazzoli.
1: Devi far finta che sia pazzo.
2: Cosa
0: è venuto? Mi sono messa la guida.
1: Non volete sfumare? Toglilo.
3: Comunque ride come nella scenetta di
1: Piano. Sì, è un maiale squagliante.
0: Andate a fanculo. Comunque adesso lo spazio allo zoo di
2: questo incidente di percorso.
0: Marco, rompi palle.
4: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Ma la domanda è: perché? Cioè, perché? Dico io, perché? Perché? Perché
0: Marco!
1: Così? Ancora lì.
3: No, ancora lì.
1: Dato, ma...
2: Un falso allarme.
1: No, una roba... Senti, scusa Fabio, allora io innanzitutto vorrei rivolgere l'attenzione sui tuoi denti.
2: Ma non vai in puntata, in replica.
1: Aspetta
2: a farmi sanguinare dalla vergogna, aspetta.
1: Tengo questa tazza pronta.
2: Sì, questa tazza piena di feci tue, mantienila.
1: Va bene. Okay. No, è una roba ghiacciante, sono le due 2 inizia lo Zodia.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e potrebbe... non ha intento offensivo. Buon pomeriggio e benvenuti su Radio 105.
1: Ciao Petus!
5: Inizia lo zoo con Pippo Palmieri in regia, la chicca, Letizia Puccioni. Ciao. Ti sei ripresa dall'inceppamento di giovedì scorso?
3: Sono andata.
5: Pippo, tu che sei in regia, potresti farmelo sentire?
2: Pronto, pronto.
3: Certo. Irlanda del Nord.
1: Aspetta, ma ferma!
5: Ma wow!
3: Wow,
5: grazie Leti, che ogni tanto ci regali queste tue perle di saggezza che rimarranno nei libri di storia di questo programma. Saluto Paolo Nois.
2: Ciao!
5: Come stai, bel figurino?
2: Dalla grande casa!
5: Bene, molto bene. Saluto anche lo spezzalegna Marcio Carogna, ma simpaticissimo, Fabio Alisei. E da Milano, in studio qui con noi, il sopravvissuto Marco Mazzoli.
1: Ma perché? Perché tutte a me? Perché?
5: Sì, incredibilmente Marco è tornato a trovare i suoi colleghi.
3: Grazie.
5: Sei contento?
1: Guarda.
5: La verità è che è stato minacciato di essere licenziato all'istante se non si fosse presentato alla festa dei 50 anni di Radio 105, che si terrà questo venerdì 19 giugno a Ferrara. Dai, poche parole e tanta cazzim.
1: Più che altro perché il compleanno era a febbraio, cioè non...
3: Tutto l'anno,
1: è tutto l'anno.
2: Il compleanno calabrese.
1: Non è che qualcuno ha organizzato un evento e si è sparato anche sta roba per mettere in tasca.
3: Tu l'hai detto.
2: Non volevi fare un karaoke per i 50 anni. Abbiamo detto facciamo il karaoke.
1: No, quello lo fanno fare agli altri.
2: Cazzo, il mega karaoke.
1: L'ha già fatto.
2: No, però con le nostre canzoni.
3: Canta tu.
2: Abbiamo detto andiamo in una città centrale,
1: Roma.
2: Dove c'è vita, facile da raggiungere.
1: In pullman, porca troia.
2: Beh, ma almeno l'albergo.
3: Dai, Fabio porta la chitarra.
1: Parli sempre sulle sigle.

0: Ciao Ercole.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno.

0: che siamo andati sulle scale, no? Mentre lui si fumava la sigaretta, ho visto, ha fatto un sorriso e ho visto che i denti sotto sono molto molto marroni, come se fosse caduto da una moto da cross durante una gara e avesse tenuto la bocca aperta e il fango si fosse incastrato fra i denti.
1: Per il prossimo minuto devo mettermi nella posizione della gogna con le mani così o posso mantenere un contegno?
0: No, è una roba, ma fai da un
1: sono brutti. No, ma allora io faccio la pulizia dei denti regolarmente, solo che questo belin di tabacco che fumo comunque macchia molto e la mia domanda è se macchia così i denti cosa farai i polmoni?
0: No, ma è una roba orribile.
2: Diciamo che quando sorridiamo sembriamo la bandiera del Ghana.
1: Allora, sono indifendibile.
0: Stavo pensando, se fosse possibile, magari la Chicca ci può dare una mano. Se riesce a trovare, se il bianchetto, gli pitturiamo i denti sotto, almeno per la festa di compleanno della radio.
1: Se no, mi sono informato da Carlos, che è il ragazzo che fa le pulizie in radio, ma mi ha consigliato il Betril. Ma ha detto: guarda, dai una passata dei Betril,
3: comunque
1: vengono come noi.
3: Sbiancamento dei denti.
0: Sì, lo so, esiste.
1: Ogni volta che faccio la pulizia me lo fa, ma alla quinta sigaretta già si rimane.
0: Allora, forse dovresti cambiare sigarette.
1: O forse dovrei smettere di fumare. Mi farebbe anche
0: allora, bene. Allora, ho aspettato questo momento per raccontare. Io, in teoria, sabato sera sarei dovuto partire. Ho scelto il volo delle 11 con la compagnia, ormai non è più tanto di bandiera, però è l'unica compagnia italiana.
1: Sì.
0: Tutto contento, arrivo all'aeroporto, 11 di sera, dico, bello. Non ho dormito un cazzo, apposta, no? Salgo sull'aereo, mi faccio una bella dormita, io domenica arrivo a Milano, bello sereno, felice. Passo una bella serata con i miei colleghi, poi lunedì, bam, siamo in onda, precisi e via. Allora, arrivo all'aeroporto, dopo aver fatto il check-in, tutto, proprio tutto lo staff dell'aereo si gira, Mazzoli!
1: Le infioratrici!
0: Grande lo zoo! Dico, no, vabbè!
4: Che culo!
0: Che culo! Tutto lo staff Ita che ascolta lo zoo, i comandanti e
1: tutta
0: tutti
1: l'Italia.
0: Che goduria, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Salgo sull'aereo, mi danno il posto 1C, cioè proprio davanti a tutti, capito? Steward, hostess, tutti gentili, vino, robe, mi fanno... Ti faremo fare il volo più bello della tua vita.
1: Flebo di Jack Daniels.
0: Allora mi siedo, il comandante subito se la spende, no? Alla radiolina dice: benvenuti a bordo, una buona notizia per voi, l'aereo partirà in anticipo di mezz'ora. Arriveremo a destinazione con mezz'ora di anticipo. Dico, ma che libido, vedi che sono un coglione, io che volavo American Airlines, che cretino.
1: E attraverseremo un banco di unicorni.
0: Sì, diventerete tutti miliardari quando arriveremo a destinazione. Dopodiché, a un certo punto, siamo lì, ci siamo preparati, io, coperta, proprio bello preciso, bicchiere di vino, sarà è proprio il volo più bello della mia vita. Sento, scrampapam, di che cazzo è successo? Praticamente l'handicappone che guida quella macchinina
1: la spastichina,
0: quella che si attacca alla ruota anteriore dell'aereo e spinge l'aereo all'indietro, perché gli aerei non hanno la retromarcia, non c'hanno freno a mano, roba.
1: Non hanno neanche il cambio automatico.
0: L'handicappone, probabilmente alle 11 di sera avrà messo proprio l'ultimo dei cubanitos, proprio
4: si è
0: ubriaco.
4: Fatto 7 destri.
0: Esatto. Anziché spingere dritto l'aereo, ha fatto una manovra tenaglia, proprio, venga signora Helga, che la inculiamo, e ha spinto l'aereo contro il finger, sai, il tubo che si collega, che ha una lama di ferro, che praticamente...
4: Inspiegabile poi, perché deve avere una lama di ferro?
3: Perché
0: si mette sotto l'aereo.
1: Serve per fare la barba ai piloti, loro mettono la faccia fuori dal finestrino.
0: Praticamente ha tirato una lamata dal muso fino alla porta, aprendolo in due l'aereo, un aereo da 90 milioni di euro.
1: Quindi eri seduto su una simmental aperta.
0: Esatto. E hanno continuato a dire: no, vabbè, ma forse è solo una roba estetica.
4: E vedevano i piedi di quelli seduti.
0: Forse è solo un problema estetico.
4: Ah, guarda, metti le tue tavole.
0: Non è che tu scendi dall'aereo e guardi. Cazzo, è alto l'aereo.
4: Un po' di scotch e partiamo.
3: Esatto, il cielo fa, non ce l'hanno messo.
0: Non ci ha messo il cielo. Forse Ryanair avrebbe messo lo scotch. Il problema è che ha bucato anche la carlinga.
3: Certo.
0: Questo l'ha scoperto dopo. Ci hanno tenuto a bordo 5 ore. Io alla fine ho cenato a bordo perché hanno dovuto per legge servire la cena a tutti. Mi sono ubriacato come un bastardo. Alle 4 del mattino
4: hai chiesto una troia, no?
0: Ho chiesto alle 4 del mattino, perché già dovevamo partire alle 11. Alle 4 del mattino ci hanno spostato, perché ovviamente il finger era distrutto. Ci hanno attaccato un finger e detto: boh, levatevi dai coglioni.
4: Hai messo 5 stelle su TripAdvisor. Tornerò.
0: Ma non è colpa loro.
1: Bella cena.
0: Bella, ho mangiato bene.
1: Volo così.
0: Mangiato bene, ma ho fatto il mio menù vegano, tutto preciso. Sono tornato a casa alle 5 del mattino.
4: Ubriaco,
0: amore. Non sono partito. No, bestemmie, robe.
1: Vedevi gente che usciva dagli armadi.
0: Sì, c'erano tutti neri, incazzati.
4: Rumore di foresta fuori.
0: Borbottavano e sono ripartito il giorno dopo, capito? Io sempre se disavventura, ma perché a me?

0: No, allora, no, vabbè, no, no,
1: la hostess.
2: Ma meno male, è successo giù che non su.
1: Vabbè, ma non ci sono i finger in volo.
2: No, ma magari poteva succedere qualche altra cosa.
0: Guarda il lato positivo. È vero, ha ragione lei. Probabilmente quell'aereo poteva essere il tuo ultimo aereo.
3: Era la final destination.
0: Tac!
1: Ah, tu dici? Allora ci credi, vedi che credi?
0: Però,
1: come no?
0: Devo dire qualcosa in onda.
1: No, la hostess che lavorava prima per Alitalia mi ha detto: sono 36 anni che faccio questo lavoro, non è mai successo una roba del genere. Ho detto: sarò io. Cosa vuoi? Pensa che non ho postato niente apposta, perché Paolo mi dice: se posti porta sfiga, perché la gente ha solo rabbia, carogna. Dico: non posto niente, non dico niente.
2: Ma è andata bene.
3: Ha postato la hostess.
0: Lei, ha fatto il suo profilo.
3: Ha fatto il video solo sull'aereo con Mazzoli. Sarà un volo pazzesco.
1: No,
0: secondo me è la bastarda su TikTok.
1: No.
0: Vai a sfogliare TikTok.
1: Non lo so.
0: Cerca
1: comunque.
0: Mazzoli volo di merda come tag.
1: Vabbè, comunque dobbiamo invitare gli ascoltatori il 19, giusto?
2: Sì,
0: ma non tutti però.
1: Se noi arriviamo col pullman. Ovviamente questa azienda sai che è molto meritocratica, no? Quindi i poveracci che fanno gli ascolti vanno in pullman. Mentre
0: sì, ma aspetta, non un pullman piccolo, no. Un grande pullman.
1: Mentre gli amati dall'azienda hanno il van con l'autista, hai capito? Ho scaputo questa roba qua, no? Sì. Cioè i prediletti, anche se fanno due ascoltatori a quarto d'ora,
0: i prediletti
1: loro vanno con i prediletti.
0: Ma man mano che sali la graduatoria, i van sono sempre più vuoti e sempre più singoli. Cioè, dopo Jake la Furia da solo in van, c'è quelli più importanti ancora che guidano loro il van.
1: È così, ragazzi. Quindi quando io dico la meritocrazia non esiste. Cioè, tu fai il record di ascolti, perché poi è bello che la stessa persona ti dice: oh, hai visto i numeri? Cioè, avete fatto 1.400.000 ascoltatori a quarto d'ora. Però vai in pullman, ok? E dormi in un albergo a 3 stelle.
2: A te dormi? Noi no.
0: Non c'è l'albergo.
1: No, qua.
0: Però ci hanno fatto la cassetta. La cassetta per il pullman. Ha detto: vi ho fatto la cassetta con azzurro.
1: Poi lui è bravissimo, è spettacolare. Ha iniziato a dirmi: no, perché sai, non vanno bene le robe, c'è già un meno. Ho visto già un meno. Sai che noi siamo vicini al rinnovo del contratto. Ma già messo lì un meno. C'era un meno sul tavolo. Dicevo: perché scusa? C'è sto meno qua.
0: Se li fa fare lui di ebano. Cioè, questi meno di ebano sono dei parallelepipedi che ti appoggia sul tavolo. Ma sai qual è la cosa furba? È che noi abbiamo sbagliato a crescere troppo.
1: Sì.
0: Perché da lì, anche se scendi di mezzo punto, che comunque è tantissimo di più dall'anno precedente.
1: Però c'è il meno. Grazie a Dio, anzi, grazie agli ascoltatori. Dio non sappiamo se esiste. Gli ascoltatori, sì, grazie a voi, sappiate. Noi siamo ancora qua. Il giorno in cui perdiamo l'1%. Finisce lo zoo.
0: Fottuti.
1: C'ho proprio finito. È un attimo. No, ragazzi.
0: E ce lo fa dire da Papi in onda. Cioè, neanche lui per sempre. Proud to be meno. Cioè, Papi apre il programma. Scusate, dopo non ce l'ho. Oh, siete licenziati. Scusate, dopo ci sarebbe stato lo zoo. Ma quell'1%.
1: Ma sì, guarda, se morivo sull'aereo avrebbero detto: grave incidente aereo, morto Mario Fargetta. Sì, all'età
0: di... c'era anche un italiano.
1: Ma non ne siamo certi.
0: C'era anche una. Stiamo vagliando la cena.
1: Vabbè, abbiamo 170.000 notizie, però. Questa vera. Io ti metto le mani addosso. Dove le trovi, ste puttanate di merda?
3: Posso fare il video quando lo fai?
1: Ecco le 20.
4: Quelle che ti piacciono.
1: Ma no, mi fanno girare i coglioni. Le 20 città dove si mangia meglio al mondo.
3: Ah, okay.
1: Mi sarei aspettato. Firenze, Napoli,
3: Roma.
1: Milano. Si mangia bene a Milano. No. Secondo questi idioti, questi deficienti, il posto dove si mangia meglio al mondo, Lima, in Perù. Ma dai! Ma chi? Ma tu dimmi! Ma chi?
0: Ne abbiamo già parlato di sta roba, che c'era una pietanza che volevo assaggiare assolutamente.
1: Sì.
3: Cerice?
0: No, c'è una roba.
1: Ma con tutto il bene del mondo, l'Italia ha mille difetti, non siamo neanche finiti ai mondiali anche stavolta. Però noi sul cibo, ragazzi, siamo
4: imbattibili. Però ci siamo, con Napoli.
1: Ho capito, ma la 20ª posizione! Scusa, Bangkok! Ma dai! Ma si mangia bene al thailandese?
3: Ma i requisiti voglio sapere.
0: Guarda che a Lima fanno una pizza della Madonna.
3: No, ma magari mediamente il cibo.
1: Londra, hanno messo Londra prima di Napoli. Ma dai, ma Londra si mangia la merda.
2: Qualità dei ristoranti, qualità del cibo, prezzi e poi un'altra.
1: A Londra, Londra è meglio di Napoli. A Napoli mangi con 4 soldi.
3: Insomma.
1: Bene, mangi con molto meno rispetto a Milano.
3: Rispetto a Londra, sicuro.
1: Ma dai. Cioè, c'è Napoli, e tipo al 20esimo posto, e poi New York. Ma è perché ci sono dei ristoranti buoni? Non ho capito, non mi dire perché.
2: curiosità sulla cultura locale. Boh, non so. Poi dipende, secondo me, cioè, se vai a mangiare le cose
1: in India, l'India prima di Napoli, dai.
2: Cioè,
1: in
2: il punto
1: India...
2: è che se vai a mangiare le cose tipiche.
1: Ma in India fanno
2: India
1: il bagno nel Gange, che è pieno di merda.
2: Però ci sono dei ristoranti dove si mangia bene le,
1: in
2: le
1: India.
2: Cose tipiche.
1: E sì. Non a Napoli, non a Roma, non
2: a
1: in...
2: Napoli anche. Si vede,
1: non c'è Firenze,
2: un po' stufato. Ma chi è?
0: Mangiare bene è sopravvalutato.
1: Ma è l'unica cucina che esiste.
2: Esagerato.
5: Vedi che c'è l'errore. All'ultimo posto c'è la Colombia con Medellin.
1: Lì non mangi.
5: Che cazzo mangi in Colombia? C'ha fame nessuno.
0: No, però fai un sacco di foto. Il vantaggio è che loro mettono sempre lo stesso piatto, nessuno tanto la qualità dei bagni.
1: Non l'accetto, ragazzi, non l'accetto. Ci stanno, ci stanno togliendo tutto.
2: Vabbè, ci stiamo togliendo tutto.
1: Ho capito.
2: Siamo una manica di cialtroni.
1: Ma, vabbè, però fa parte dell'italianità. Io sono un cialtrone e sono orgoglioso di
0: essere. Siamo destinati a perire nelle fiamme dell'ignominia.
2: Vai tranquillo che si è preso la strada giusta.
1: Adesso sentivo un esperto di robe che diceva l'Italia ha deluso non solo nel calcio ma anche le macchine, anche la Ferrari ha fatto una merda. Vabbè però vabbè, cioè, voglio dire, una ne ha fatta.
2: Ma poi comunque sono gusti anche lì,
1: No, è proprio brutta.
5: No,
1: è brutta.
5: No, non sono gusti.
1: No, no, è proprio brutta, è proprio una macchina di merda.
0: Io ho sentito ridere ad Addis Abeba. Adesso non so fare, non so fare la sua ira.
1: Pensa che Kabi Lame, che non l'ha mai sentito parlare,
5: ha
1: bestemmiato. Quando l'ha vista ha fatto con le mani così, poi ha detto ma porco. Te lo giuro.
0: No, stava mettendo le mani in avanti e la messe dietro.
5: No, l'ha scritto sui palmi, porco, e l'altro di qua. L'altra l'ha sudata, non si vedeva. Non si vedeva.
1: E che cazzo. Vabbè ragazzi, allora abbiamo interrogato gli italiani sulla reimmigrazione.
2: Remigrazione.
1: E cosa ho detto io?
2: Reimmigrazione.
1: No, ho detto remigrazione.
2: Ok.
1: No, poi mi correggi tu.
2: Sì. Vabbè, io non so pronunciare le parole, ma so come si scrivono.
1: Dov'è che vai in vacanza tu?
5: In Irlanda del Nord.
2: Vai, vai. In Irlanda del Nord.
5: Gnagna del Gnogno, ragazzi.
1: Gnagna del Gnogno. Gnagna del Gnogno. Dai, scusa, mi correggi tu.
2: Che c'entra?
1: Comunque, niente, va bene, chiamiamolo come si chiama, buttar fuori i rompicoglioni.
5: Riportarli al loro paese.
1: Ecco, esatto. Abbiamo interrogato gli italiani attraverso la zecca, sentiamo cosa hanno risposto sulla remigrazione.
2: Bravo,
1: va bene?
2: Bravissimo. In Irlanda del Nord.
6: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
7: Tutto il resto.
8: Allora, buongiorno a tutti e buona settimana. Prima di occuparci dell'argomento del giorno, che vi anticipo è la remigrazione, volevo regalarvi un piccolo e gustoso scambio di opinioni tra il dottor Morte e il mio grande grandissimo amico David sul tema cani. Ascoltate qua.
9: Allora, i cani,
8: sì.
9: Via.
8: I cani via tutti. Come?
9: Tutti.
8: Perché?
9: Tutti. Mi danno fastidio, puzzano, puzzano in bocca.
8: Puzzano in bocca i cani.
9: Sì.
10: Ma tua madre è quella vacca.
8: Scusa, c'è David che non è d'accordo con la tua affermazione sui cani.
9: Dici a David che me lo deve succhiare.
10: Efficiente, che i cani sono più intelligenti di te, coglione.
9: Ma in culo, coglione, non rompere i maroni, vai.
10: Ma senti come parla sto buffone, senti. Cazzo allora, sei africano, dai, su.
9: Ehi, bestia, se ti metti in ginocchio ti prendo a calcio in culo. Ma in ginocchio, capito?
10: Ma vai a cagare, vai. Io faccio la televisione, sono pieno di soldi, ignorante.
9: Ah, tu sei un coglione. Tu sei un coglione, la te neanche tua madre più ti vuole. Ma tu quando entri a casa tua devi mostrare il documento, coglione.
10: Ma mi puoi solo baciare le palle belle che c'ho.
9: Ah, peggio ancora, Raus, via.
10: Ma stai zitto. Vai a sbandierare con la bandiera del cazzo lì della Palestina.
9: Vai, la Palestina, la picchi tu per la Palestina. Free Palestine, sapete neanche dove è la Palestina.
10: Ma non sai neanche dove cazzo è, cretino.
9: Bestie.
10: Ti accarezzo la testina come se fossi un cane, coglione.
9: Io ti ammazzo di botte.
10: Ma cosa vuoi ammazzare? L'unica cosa che puoi fare al massimo è una bella sega o un pompino, come vuoi tu.
9: Quando e dove vuoi.
10: Qui sei culatore.
8: Benissimo, ringraziamo il dottor Morte, che sentiremo più tardi, anche il mio amico David, sì, per l'equilibrio e l'eleganza del loro scambio. Sì. E ora ci occupiamo di remigrazione, che è la parola di moda questa settimana. Tutti parlano di questa cazzo di remigrazione, ma nessuno ti spiega come si fa a fare e soprattutto con che soldi e soprattutto dove cazzo li mandi, visto che coi paesi di origine molto spesso non c'è nessun tipo di accordo diplomatico. Ovviamente si tratta di una trombetta per far abboccare gli allocchi, come diciamo, tutte le semplificazioni in campo politico, e che lavora sull'odio e sulla divisione, e per questo funziona, perché l'odio è la più grande moneta da spendere in politica da sempre. Ma voglio sentire voi sul tema della migrazione. Apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese. Raffaele da Varese, vai Raffaele, dici la tua remigrazione.
11: Che cosa buona e giusta. Sono imprese te li rimandi da dove sono venuti, cioè è il massimo.
8: Come ce li rimandi?
11: Paghi anche il viaggio di ritorno, meglio di così.
8: Come ce li mandi? Come ce li mandi?
11: Se sono venuti col gommone li rimando col gommone. Se sono venuti in aereo, no, con l'aereo prima classe.
8: Se sono venuti, se sono venuti a piedi?
11: No, no, sempre con l'aereo. Li mandiamo a casa, almeno il ritorno glielo facciamo fare di prima classe.
8: Come? Cosa devono avere come bonus per il ritorno? Vai.
11: Aereo in business.
8: Business, tutti, quindi aereo vuoto dietro, davanti pienissimo.
11: Champagne, come ultimo viaggio, e poi così li abbiamo spediti. Se c'è anche un bocchino sull'aereo, con una hostess, il bocchino d'ordinanza, e poi fuori dei coglioni, senti, non tornano più.
8: Senti, ma per i musulmani che non bevono champagne, doppio bocchino o c'è qualche altro bonus?
11: Non possono neanche il doppio bocchino, sono cazzi loro, l'hai scelto loro, gli facciamo i booster di pollo, quelli che fanno l'IKEA, gli diamo una scatola di booster di pollo.
8: E quindi li dotiamo di business class, booster di pollo, e poi dove li portiamo?
11: Ognuno a casa sua, se vengono dall'Azerbaigian, se vengono di lì, da dove cazzo arrivano li rimandiamo.
8: Ma con che aerei ce li porti?
11: Almeno l'ultimo viaggio glielo facciamo fare bene, un bel aereo a pedali, così pedalano.
8: Come funziona? Come funziona l'aereo a pedali di progettazione vinciana? Come funziona?
11: Perché tu più pedali più vai, quindi hanno più voglia di tornare a casa, perché sennò cade giù tutto.
8: È un'ottima soluzione, Raffaele Davarese. Ti abbraccio, sei il solito genio del male.
11: Ciao fratelli!
8: Ciao fratellanza, ciao, un bacio, ciao ciao. Ok, prima di continuare su questo tema, però urge occuparsi delle condizioni di salute del grande amico mio del cuore, diventato mono perché un travestito gli ha mangiato un orecchio in una rissa. Andiamo a verificare le sue condizioni di salute in mono, ripeto, non in serio.
1: Mono.
12: Pronto?
8: Amico mutilato, buongiorno!
12: Sei il mio capo, tu mi sa,
8: Addirittura capo,
12: Ma...
8: Dov'è?
12: Perché non c'è.
8: E dov'è?
12: È in ospedale.
8: Ancora in ospedale sta? Che ci fa in ospedale?
12: Ah, ci deve essere un altro casino, però non so se lo posso raccontare a te, che mai lo vai a raccontare in giro.
8: No, cioè, assolutamente, io sono la discrezione fatta persona, dimmi pure.
12: E siccome è l'orecchio che gli hanno staccato, l'avevano preso da una parte del suo di dietro.
8: Del sedere, sì, lo so.
12: Sì, c'è stato un problema, da quello che ho capito, il corpo ha rigettato, insomma.
8: L'orecchio ha espulso il culo, per dirla in modo molto semplice. Non voleva avere la faccia di culo e la
12: però sì, sta che adesso è in ospedale di nuovo, ancora a casa.
8: Quindi scusa, è in ospedale per farsi togliere il culo dall'orecchio? Spiegami. Ma dimmi tu, cioè, nel senso, che rapporto hai con lui?
12: Tipo un po' particolare,
8: certo. C'è un pezzo di culo in faccia, c'è un orecchio in meno.
12: Non è tanto in bolla. Tanto normale, insomma.
8: Ma perché l'ha lasciato a te il telefono?
12: Voglio dire, che cazzo.
8: No, figurati, ci mancherebbe altro, chi ti si incula? No, va bene. Tu non hai idea di quando ritornerà perfettamente.
12: No, non lo sa
8: funzionante.
12: Non lo sa neanche il nostro titolare al momento.
8: Ok, quindi non.
12: Però non è una situazione proprio delle migliori.
8: Certo. Cioè, dai, se gli manca un pezzo d'orecchio, l'altro pezzo è un pezzo di culo. Voglio vedere. Un abbraccio grande, ciao, grazie per la info, buona giornata. Ciao. Bene, purtroppo dovremo aspettare forse un'altra settimana per parlare direttamente con il mio amico Mono da Grey School. Chiudiamo quindi l'argomento remigrazione, come anticipato, con il parere del Dottor Morte. Buongiorno Dottor Morte, che cosa ne pensi della remigrazione? Qual è la tua visione?
13: Cambiamo il nome. Perché è un nome troppo aggressivo.
8: Troppo aggressivo, effettivamente, sì.
13: Come chiamiamola? Deportazione.
8: Deportazione è peggio di dire migrazione.
13: No, perché? Scusa, perché? Assolutamente.
8: No.
13: Allora, mi hanno chiesto, proprio adesso sono in una stazione, mi hanno chiesto 3-4 volte l'elemosina. Sai cosa gli ho dato?
8: Cosa gli hai dato?
13: Sto cazzo.
8: Vabbè, adesso, anche io non faccio l'elemosina perché non me ne faccio.
13: Li prenderei e butterei sotto i binari. Li prenderei proprio a calci in culo, in faccia.
8: Mi sembra un modo di remigrare un po' rapido questo.
13: No, vabbè, allora parliamo seriamente. L'immigrazione è una cosa seria che deve essere fatta in modo per bene. Questi qua che stanno avanti le stazioni, tutti questi pezzi di merda, schifosi, loanati, balordi, non servono a niente. Purtroppo abbiamo importato il terzo mondo e siamo diventati il terzo mondo.
8: Non è che l'abbiamo importato, sono arrivati da soli, non è che siamo andati da
13: fare la spesa. No, ce l'hanno fatto arrivare, perché guarda che se fai come l'Australia, col cazzo entri. Tu vuoi fare come dico io, calmati,
8: dai.
13: Tu ti metti al mare, ok? e metti delle barriere.
8: Questo qui, scusami, dottor Morte, questo era il famoso blocco navale che la Meloni ha promesso in campagna elettorale 4 anni fa. E non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Perché non si può fare!
13: Fammi parlare. Tu ti metti in questa linea immaginare. Ti metti là e dici: fai venire un traduttore perché poi parla una lingua di merda.
8: Certo.
13: Schifosi. Quella lingua da fuori. Li fai venire e dici: guarda. Ci hai detto, calma, tu dove vai? Questa è la parola che dico
8: nella loro lingua.
13: Ecco,
8: sì, me lo so.
13: Loro ti risponderanno. Capito? Allora tu non li capisci. Dici: io non ti capisco. Quando è bello, tu col mitral e affonda il barcone.
8: È omicidio.
13: Mangiare per i pesci.
8: È omicidio. È omicidio premeditato questo.
13: Sì, premeditato sì. Premeditiamo che ci vengono a rompere i coglioni qua a casa. Giusto.
8: Esatto. Quindi tu sei favorevole all'omicidio premeditato?
13: In questo caso sì.
8: In questo caso
13: io allora, avere un altro uno che mi chiede l'elemosina, un altro uno a Milano Centrale, un altro uno a Roma Terni, non mi serve.
8: Hai sempre una soluzione per tutto, dottor Morte. Ti mando un abbraccio.
13: Sempre. Grazie anche a te.
8: Ciao, grandioso. Ciao. Bene, in conclusione, se io proprio dovessi remigrare qualcuno, remigrerei sicuramente il dottor Morte. Non mi sento sicuro a girare per le strade sapendo che ci sono persone che la pensano come lui. Il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto perché c'è la fica. E vi lascio con questa grande verità. Bello. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao, andatemela a far culo. Ciao.
1: Nonostante io sia d'accordo, dobbiamo collegarci con una persona che invece la fica
5: non... ce l'ha e non ce la dovrebbe avere.
1: Nel senso, non gli piace la fica davanti, ma gli piace la fica di dietro.
5: Gli piace possedere la fica di dietro.
1: Comunque guarda che la soluzione è facile. È fionde. Fionde, guarda, è indolore. Così,
5: per noi sì.
1: Ma poi scusa, te la devi prendere solo con quelli che delinquono. Cioè,
5: certo.
1: Catturi quello che fa. Ti ricordi che una volta c'era una legge e non potevi bighellonare. La legge
5: anti-bighellonaggio. Forse torniamo un sacco indietro.
1: Ma non potevi bighellonare.
5: Era anche vietato lordare.
1: Lordare, sì. Ci sono ancora i cartelli ancora in giro.
2: Sì, oppure, anche sputare.
1: Ma anche è severamente vietato. Cioè, se una roba è vietata, perché deve essere severamente vietata?
5: Perché noi in Italia abbiamo il vietato. Vietatino.
1: Vietatissimo. E severamente vietato. Vabbè, comunque fionda. Uno.
5: Vietato è indicativo. Cioè, quando c'è il cartello vietato fumare, comunque tutta la fumi lo stesso.
1: Se è severamente.
5: Dici vietato, vabbè, sarà vietato a loro.
1: Cioè,
5: io tanto me la svapo. Capito?
1: Invece severamente.
5: Severamente dici, cazzo, si incazzano. Certo. Sai cos'è? È come il tasto delle quattro frecce in macchina.
1: Esatto. Sì.
5: Quello è il tasto che annulla la legge.
1: In che senso?
5: Cioè, è vero.
1: Tu dici.
5: Allora, quando io accendo le quattro frecce, tutto il codice della strada per me non ha più senso. Sono libero di fare quello che voglio.
1: Giusto, beh, lì sei in emergenza.
5: No!
1: Poi tra il momento in cui pensi di accendere quattro frecce e le accendi, devi pensare anche alla scusa.
5: No,
1: buona.
5: Il fatto che blocco i tram e faccio il cazzo. Sono cazzi degli altri. Io ho acceso uno spazio temporale in cui io sono esule.
14: Ma infatti, secondo me, dovrebbero vendere su Amazon la mano del pedone.
5: Quella che mette in fuori così quando ha deciso che lui attraversa comunque.
1: Ah, giusto.
5: Sai che lui è su marciapiede, fa la mano così e passa.
1: Passa.
5: Quella lì, la mano da pedone ferma cose. Secondo me sarebbe un prodotto che vende.
1: Solo che ogni cosa che lanci tu oggi
5: è complicata dallo strato di padre.
1: Io vedi che guardo dritto, guardo Paolo, parlo con la Puccioni.
5: E lui è diventato testimone del Nesquik. Vedi che sei un bastardo. Tu devi fare così. Invece di guardare prima Paolo e poi me, guardi due volte Paolo e con il suo biancore annulla.
1: Perché poi allora, da una parte ho questo sorriso bellissimo bianco, ma anche la Puccioni. È un po' grigi tu, sì, sempre stato un po'
5: così. Vecchia,
1: No, ma non così.
5: Non cioè, così. No, no.
1: Sembra, sei neonati.
5: Siamo una scala colori, cazzo.
1: Sì, io un po' giallini ce li ho.
2: Ma io non l'ho mai fatta la pulizia. Cioè,
1: no,
2: Fabio
1: sembra che ha buttato la testa dentro le squicche.
5: Sì, no, è come quando va in Vespa fortissimo sorridendo senza parabrezza, che comunque quei due tre
15: lui moscerini... amante del pianoforte
1: è vero, Ebony and Ivory, cioè
5: no, manca l'Ivory. Lui è Chobar.
1: Comunque ci colleghiamo con i mamma dal titolo Viva la fica di dietro.
5: Beh,
2: sembra
1: mi sembra giusto.

0: Eccomi padre, mi hai fatto chiamare.
1: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
0: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
1: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Mana Tarms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
0: Ma certo che no.
1: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70. Che scherzo del cazzo. Bene, allora puoi andare, figlio mio.
0: La fica è sopra il buco del culetto, praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
1: Bella fichetta.
0: Ho anche il ciclo, sai?
1: No, oh, Cristo.
0: È proprio perfetta.
1: Sei serio?
0: La vuoi vedere?
1: No. Ma no, cazzo.
0: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
1: Vergine?
0: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
1: Ma basta! Taci!
0: Ma padre, calmati.
1: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo. Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo non riesco proprio ad accettarla.
0: A me non interessa, ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
1: Erma cosa?
0: Ermafrocito, un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali, sia maschile che femminile. Ma io vado oltre, perché il mio è al posto giusto, ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro, non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
1: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
0: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini. Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini e lo faccia con amore. Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
1: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
0: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
1: Figlio mio, ma quanto sei froccio.
0: Stra mega mega mega mega
2: Ma no. Ma no.

0: Per colpa tua, sì, molta gente è andata al cinema a vedere, sì, i Man
1: e rideva,
0: e non è riuscita a guardarlo seriamente. Anche perché l'attore che fa i Man c'ha un po' quella punta,
2: c'ha la punta,
1: sì, cammina svirgolando,
0: sì, fa un po' le curve un po' larghe,
1: è un po' Kocinski anni 80, si butta di lato
0: un po', capito? Ti piaceva avere la fica di dietro?
3: No, io ce l'ho già.
2: No, una seconda.
3: No,
2: tipo presasciuco.
0: Ce l'hai davanti tu.
3: Basta lì.
0: No, ma non ti piace avere il cazzo davanti?
2: Invece una fica mobile che puoi decidere a che altezza mettere, tipo regolabile.
3: Sta bene lì, sta bene lì. A posto.
0: Sta bene lì? Sì. Non ci credo, vediamo.
4: Cari ascoltatori, non posso aggiungere nient'altro di più di quello che ha già detto Marco sul suo viaggio di rientro in Italia. Però se posso vorrei insultarlo anche io.
0: Certo.
4: Perché mi hanno fatto fare un doppio lavoro. Ieri, lunedì, avevo fatto un bellissimo stacco pubblicitario per ringraziare il ristorante Buena Vista a Ponte Sasso a Fano. Ma per colpa tua non sono riuscito a dire quanto si mangia bene e quanto sono bravi Irene e Luca. Vedi Marco? Hai rovinato tutto.
0: Tutto.
4: Dai, magari recupereremo domani. Noi siamo
1: incredibile.
0: Ma la domanda è ma tu ci guadagni qualcosa da queste marchette?
1: Assolutamente zero.
2: È pazzo. Comunque, a Fano si mangia da ciarro. Solo da ciarro.
1: No, da Buena Vista?
2: No, da ciarro. Cioè, non sono mai stato a Buena Vista, ma ciarro è molto meglio.
0: Mi avete rotto il cazzo in stereo.
3: Ma pagate o non pagate?
1: Ma uff. mega uff.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
19: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
20: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
22: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
3: Nell'Irlanda del Nord ci sta.
0: Aspetta, ma ferma! Nell'Irlanda del Nord ci sono tanti
2: bianco, ma è così che si legge la figa!

0: video senza senso.
1: Però almeno li fa, dai.
0: Ho capito, ma che cazzo, che cosa vuol dire?
1: So.
0: Ma poi balla malissimo. Guarda come ballo bene io, guarda. Oh, io dopo che ho visto il film di Michael Jackson, che capolavoro.
2: Dove ti ho mandato?
0: Guarda, bad. Come on, come on. I was who's bad. Come on, baby, baby, baby, baby.
3: Ti offrirei qualsiasi cifra per curarti.
0: Hai visto che roba? Sì, sì. No, è proprio bello.
2: È bello, vero?
0: Bello, molto bello. Peccato che non c'è il finale. Cioè, avrei voluto
3: vederlo morto.
0: No, secondo me fanno il 2, sai. Faranno il 2. Allora, il nipote che interpreta il caro Michael, tu dici è uguale. Non gli assomiglia per un cazzo.
3: Ma mai.
0: Cioè, l'hanno solo quando ha gli occhiali da sole. Perché, sì, vabbè.
1: Lì ci assomiglia anche Albano.
0: No, infatti, anche tu. Anche tu, volendo. No, non lo so, non gli assomiglia. Sembra un po' troppo effeminato. Cioè, Michael Jackson non era... Cioè, sì, beh, sì.
2: Era un delicatino, sì.
1: Era un effebico.
0: Era un effeminato diverso.
2: Sì, è un delicatino.
0: Cioè, si è distrutto la faccia. C'è stato il momento in cui Michael Jackson, quando ha fatto Dangerous, quell'album 97, se non sbaglio, era perfetto. Cioè, era si vedeva che era...
3: Era scopabile,
0: sì, era bello.
1: Aveva capelli grassi.
0: Cioè, era non troppo sbiancato, il naso...
1: Cioè, era quasi normale come noi, come colore. Non era più come
3: era
1: gli
3: quasi dal lato giusto dell'aspetto.
0: Ma aveva la vitiligine, credo che abbia fatto uno sbiancamento, lo puoi fare all'anno.
1: No, lui ha fatto l'annerimento delle parti bianche e poi ha sbiancato tutto.
0: Ma no,
1: Sì, come con la macchina.
0: Credo che abbia usato lo stesso metodo che si usa per quando hai la vitiligine. Nel senso, però, quando sbianchi l'ano. Cioè, ha sbiancato
3: tutto.
0: Ma io
3: credo che la vitiligine... invece gli è venuta con i trattamenti che ha fatto di sbiancamento.
0: Ah, tu dici?
3: Si è macchiato tutto.
0: Ma no, nel film fa vedere che già lui c'ha delle macchie sulle
2: braccia.
0: Lui c'ha
2: la vitiligine.
0: Sì, sì. Beh, non lo so comunque. Comunque una vita di merda.
1: Io ti spiego.
0: Solo, senza amici. È ovvio che poi dopo cresci tutto spastico.
1: Allora, lui voleva farsi come, sai, le t-shirt degli anni 90? Quelle che facevi il nodo e le mettevi in barrecchina? Lui ha fatto così, si è annodato e si è messo in barrecchina.
0: Ma
1: cosa mi hai aperto?
0: Ma la vuoi?
1: E poi si è messo in lavatrice e gli sono rimaste le macchie.
0: Ah, che veniva tutto.
1: Sì, lui si è proprio annodato e si è pucciato nella lavarecchina. Poi non riusciva più a togliersi.
0: Allora, credo che quella sia la storia vera. Poi non lo so se è stata romanzata o meno. Però lui è cresciuto da solo con questo padre orribile. Che
1: l'ha trovato in un'astronave.
0: No, quello è Superman. Quello è Superman.
3: Sì, non era orribile il padre di Superman.
0: No. Beh, oddio. In uno dei Superman sembra che il padre, alla fine, il messaggio che lui continua a guardare del padre e la madre, vai sulla terra, eccetera, poi in realtà finisce dicendo ammazzali tutti che sono un popolo di ignoranti di merda, riferito a noi sulla terra.
3: Che Superman hai visto?
0: Non l'hai visto? L'ultimo Superman?
1: Sì. No.
0: Sì.
1: Ah, quello sfigato
0: col cane. Lex Luthor, sì, quello col cane, bravo. Lex Luthor dice, siamo riusciti a decriptare il messaggio, sai che si interrompeva, e va avanti il messaggio col padre che dice comunque la gente sulla terra su massa.
1: No, ma l'ha fatto.
0: Handicappati,
1: l'ha fatto con gli Alex.
3: Merde.
1: L'ha fatto con gli Alex. Luthor.
0: Ma no,
1: lo conosco.
0: Ma che cazzo con
1: lui? Abbiamo lo stesso abbonamento.
0: Sì, comunque fin del cazzo.
1: Merda,
0: l'unica roba bella è che lui c'ha il cane, allora lì un po' meno.
1: Vabbè, e poi cosa c'è? Superman che guarda i lavori quando lo fanno?
0: Ma che cazzo vuol dire? C'è
1: Superman col cane, dai.
0: C'è il cane che poi in realtà scopri che è dalla nipote. Una cagata, una roba.
1: Adesso c'è Superman con la figlia, no?
0: Con la figlia.
2: No, c'è lei. Supergirl
1: è la figlia di Superman.
0: No, è la nipote.
3: È un altro budget buttato per il cinema.
0: No, ma non ho capito una roba, scusa. Lui arriva sulla Terra in un uovo, giusto?
1: Sì, come Mork.
0: Come Mork, esatto. Si schianta sulla Terra e questi due campagnoli del cazzo,
1: due contadini
0: lo salvano e poi lui sposta le macchine a suo potere.
3: Se all'inizio volevano violentarlo come tutti
1: i contadini della zona
3: e vendere gli occhi, però poi visto che era fortissimo ha detto aspetta
0: un attimo.
1: Esatto.
0: Sparava bene in aria, guidava il pick up, andava bene così. Esatto. No, ma lei chi cazzo è? Dove è arrivata, scusa, la cugina? Da dove è arrivata?
1: Cioè, la cugina!
0: Ma non sei un cazzo, Puccioni!
2: Prima, non lo so.
0: Ma scusa!
1: Aspetta! Aspetta! Perché sta diventando Sylvanian Family. Allora, cioè, Superman adesso c'ha il cane e la cugina.
0: C'ha la cugina, sì.
1: Ma cazzo,
0: che però ha i superpoteri, ma è anche un po' strafottente.
1: Ma cos'è la Barbie?
0: Non lo so, è una bella figa.
3: Lei è un po' più stronza.
0: Sì, fa quella un po' sciatta. Sì.
1: Ma il camper di Superman quando lo fa?
0: Non lo so.
1: Il viaggio col cane e la cugina.
0: Non lo so.
1: Ma dai, ragazzi.
0: Ma te l'ho detto.
1: Si ubriaca.
0: Ma guarda che lo stesso problema lo viviamo ovunque. Cioè, si parla tanto di progredire, di fare robe nuove. Allora, guardi la televisione. Ieri ho acceso la televisione.
3: No, non lo fare.
0: Ho acceso la televisione in albergo e mi sono messo a guardare. A parte che c'è Tele Gerry Scotti, bella.
1: Sì, bella.
0: Tutto lui. Sì, fa la pubblicità lui, fa gli spot lui. Con conduce lui, intervista lui.
1: Sì, sì. Che intervista se stesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, Jerry, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Cioè, tele Jerry Scotti. Cioè, io spero che viva in eterno Jerry Scotti.
3: Per i dipendenti di media.
0: Se se ne va lui, è un canale morto, non c'è più. Niente. Poi il resto è
1: Filippi, Telemaria.
0: Telemaria.
1: Che non è Radio Maria.
0: No, no, un'altra. Poi Rete 4, è lì che mettono tutta la roba che devono tenere per forza di robe.
3: Polemica 4.
1: Allora, Rete 4 è tele qualcuno nelle case degli altri.
0: Poi c'è Rai parla male di chiunque, che è Rai 3. Che cosa c'è?
2: No, che è la cugina.
0: Cosa ho detto?
2: È la cugina.
1: Ma da dove arriva? Dalla colonia? Dove arriva? Dov'era?
2: Arriva da Krypton. Stessi creatori di
0: Che poi Superman. Perché? Allora, lui viene da Krypton.
2: Comunque nel 1959 il personaggio, non è che l'hanno fatto dopo.
0: No, capito. Ma lui arriva da Krypton. E perché è allergico alla kryptonite?
2: Alla kryptonite? Perché è un po' come il tallone da Achille.
0: Cioè, è come se Fabio arriva dalla Terra, dal pianeta Terra, a parte che si vede dai denti.
1: Dai denti, si vede che il decollo è stato problematico. Abbiamo raspato un po' prima di decollare.
0: E poi
1: sai che volevo venire a cena con te stasera, invece vado dal dentista. Chiama dottor Mancini. Ma Siri, chiama dottor Mancini.
2: No, no, ma tanto mica ti fa la pulizia all'ora di cena,
1: Ehi Siri, chiama dottor
0: Mancini. Ma vai al supermercato, prendi quelle fascette
2: che
0: si mettono.
2: Le fascette.
0: Ti sbianchi un po'.
1: Prendi un trapano.
2: Comunque, secondo me è per il modo con cui fumi, non per quello che fumi. Tu fumi proprio in un modo.
0: Comunque c'è una cura per tutto, caro Fabio.
1: Speriamo, perché volevo venire a cena.
0: No, ma vieni a cena, stai così però.
1: Sai che adesso metto la mascherina, cazzo.
0: Tieni, così, come fa Paolo? Fai il sorriso di Paolo.
1: Esatto. Ma sopra non è il problema,
3: è sotto. Il sorriso come Spank.
0: Sì, dai, tu sei un po'.
1: Ah, ok, sì. Ma lo faccio così per.
0: Fammi il sorriso. Questo è il sorriso delle foto, mamma che fastidio.
1: Ma un fastidio, scusa.
0: Direi un pugno.
1: Vabbè,
0: staccare il microfono te lo spaccherei.
2: È la magno.
0: È fastidioso. Tutti i video, tutte le foto che tu vai a cercare Paolo Noyes, vai su Instagram.
1: Ma scusa, perché tu hai tanti modi per sorridere nelle foto.
0: Ma sorridi così? Sorridi.
2: Ma lui sorriderà come gli pare, no?
0: Ah, no, lui è finto. Anche suo fratello, uguale. Sì. Anche lui, con questi denti bianchi. Madonna, quanti pugni vi darei.
1: Mica colpa mia.
0: Dammi il tuo fratello, mi do un pugno.
1: Perché devi. Così, Allora?
0: Cosa?
3: Non lo so, volevo fare la parte tua. Volevo unirmi alla lotta.
1: Cazzo, come staresti bene?
0: Girati. Fate un primo. Ma guarda come cambi,
1: Adesso. E il Siri.
0: Chiamo Siri. Sai che c'è lo Spotify Franco, fa anche tardi. Andiamo. Pubblicità.
4: Soffri di giustificazioni immediate?
5: Io rimandavo sempre tutto. Dovevo cambiare una lampadina del 2014 e l'ho fatto settimana scorsa. Ma ormai mi ero abituato al buio. E quando ho riacceso la luce mi sono spaventato della mia faccia allo specchio. Così ho rotto la lampadina di nuovo.
4: Ogni giorno nel mondo tantissime persone soffrono della condizione di procrastinazione molesta e inutile.
6: Io rimandavo anche le cose urgenti. Una volta il mio capo mi disse: questo serve entro le 5. Io gli risposi: di che mese? Mi licenziò su due piedi. Così, per la frustrazione, gli spaccai una sedia in testa.
0: Ma no! Però.
4: Quando accusi sintomi di rimandismo cronico, non aspettare di spaccare le sedie sulla faccia del tuo capo.
0: Giusto.
4: Corri subito in farmacia! La Francofarm, prestigiosa azienda leader nella consegna di pacchi vuoti e perennemente in ritardo, ha brevettato un farmaco in grado di farvi fare oggi quello che avreste dovuto fare quando avevate ancora i capelli. Rimandax 2000. Rimandax 2000 si presenta sotto forma di simil sveglia, simil medicale da simil polso. Non appena pronuncerete la frase "dopo lo faccio", il simil dispositivo a riconoscimento vocale vi inietta una simil dose di simil scossa, simil motivazionale da simil 2000 volt, costringendovi ad alzarvi e concludere la cosa che dovevate fare. Rimandax 2000 è un prodotto Francofarm. Attenzione, l'uso di Rimandax 2000 può provocare effetti collaterali gravissimissimissimi, come curiosa comparsa di un calendario digitale sul petto che segna sempre ieri. Mutazione delle mani in due post-it gialli pieni di cose mai fatte.
0: Figa.
4: Improvviso istinto di entrare in casa dei vicini, sistemargli casa e cassetti. Spuntazione inaspettata di un piccolo gallo sulla schiena che canta di continuo, 24 ore su 24.
0: Bello.
4: Trasformazione delle orecchie in due mensole IKEA montate storte. Mutazione delle labbra in due sottilette fuse con conseguente parlata molto appiccicosa.
0: Come la Puccioni.
4: Trasformazione del pollice destro in un telecomando universale che funziona solo con i cancelli degli altri.
0: Cazzo.
4: Curioso rumore di maracas proveniente dalle mutande ogni volta che provate a fare i disinvolti. Una piacevole melodia proveniente dal vostro ano che attira le mosche in fila indiana, tipo pifferaio magico. Spuntazione di una piccola tenda da sole elettrica sulla fronte che si apre solo di notte. Cambio repentino dei capelli in fili di scopa vecchia che puzzano di ripostiglio umido.
0: Non cambia niente.
4: Improvvisa voglia di dire "io l'avevo detto" anche quando non avete detto un cazzo.
0: Fabio.
4: Mutazione del naso in un beccuccio da teiera che fischia ed emette vapore ogni volta che vi imbarazzate in pubblico.
0: Fernando Proce.
4: Morte per aver rimandato il respiro troppo a lungo. Hai capito? Nulla facente del cazzo.
0: Mamma.
4: Oggi basta dire "ci penso domani". Grazie a Rimandax 2000. Rimandax 2000 è un prodotto
0: Franco
4: Farm. E con la prima confezione in regalo un cuscino antistress che si lamenta di voi quando lo strizzate.
0: Oh, ma stamattina quando sono arrivato in radio che c'era Proce, Proce è seduto, sai che c'è la fontana, no?
1: Sì.
0: Tutto vestito di nero con queste scarpe orribili bianche. Quando mi ha visto, dobbiamo andare a cena insieme, gli ho detto no, anche no. Sì, sì, andiamo in Puglia. Gli ho detto, in Puglia. Sì, andiamo in Puglia.
1: Lui, da lì arriva tutte le mattine tramite la fontana. Entra nella sua piscina.
7: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose. La prima è di prenotarvi al Cielo Manca, mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi.
0: Sì.
7: I nuovi modelli sono incredibili.
0: Mamma mia. Tutti i giorni mi chiama il presidente della Rolex, ti prego, smettetela, stiamo fallendo.
1: Basta.
0: Io lo so, è così. Poi mi chiama quello di Audemars Piguet, poi i francesi mi stanno sul cazzo. Poi mi chiama quello di Patek.
3: Quello non fare Fumagazzi per Swatch,
0: no.
3: Non possiamo.
0: No. Anche lì che inculata.
3: Sì, dai.
0: Solo Fumagazzi, ragazzi, a tra poco, prego. Vai.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenow 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Che affa! Che affa che fa? Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Sa

0: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: ma guarda, guarda, guarda la scena. Ma tu ti sei visto? Non ti sei neanche accorto di niente.
1: No, ho sentito tosto, mi sono alzato.
2: No, no, ma prima. Allora,
0: era seduto per terra in, in un angolo dello studio. Sì. Stavamo parlando dei senza tetto.
1: Sì.
0: A Washington DC, mi giro. Mm. E la Puccioni mi chiedeva: dove li ha messi il presidente Trump, questi senza tetto, visto che ha pulito tutto? Mi giro e vedo un senza tetto in un angolo.
2: Ecco dove.
0: Tutto sporco, una roba.
1: Qui, allora, ti spiego,
0: con queste gambe rachitiche.
1: Allora.
0: Col telefonino dell'84, tutto lercio, e Paolo mi fa: non te lo scopresti? Io no, sinceramente.
1: La posizione era invitata. Ti spiego, ti spiego. Allora, la mia intenzione in questa pausa pubblicitaria era quella di sedermi.
0: Sì.
1: Sedermi.
0: Sì.
1: In questo studio,
0: okay,
1: e condividere il mio tempo con i colleghi.
0: Sì.
1: Entro in questo studio da un anno e mezzo.
0: E non c'è una sedia.
1: Non c'è una sedia.
0: No, vabbè, ho
1: non
0: capito.
1: C'è uno sgabello. Okay. Allora mi accomodo sul pavimento.
0: Sì, no, ma
1: il pavimento è di moquette cacata.
0: Sì.
1: Con i piedi smerdati.
0: Allora, scusa, scusa, ti fermo un secondo. Tutto giusto quello che dici. Ci dovrebbero essere degli sgabelli per far sì che i colleghi durante la pausa pubblicitaria
1: si siedano.
0: O una poltroncina. Ma comunque, anche su uno sgabello di pelle frao, tu saresti una merda. Cioè, era questo,
1: no,
0: che volevo dire.
1: È un po' diretta così, secondo me. Ma
0: no, nel senso,
2: e comunque guarderesti il telefono.
0: Anche allora, com'è che si chiama quell'azienda che fa dai, qua a Milano, e fa i mobili,
1: Gianni Mobili Belli.
0: No, dai, di
1: Armadi, Armadi, Armadi, Armadi, Armadi.
0: Dedra,
1: DeLorean.
0: No,
1: Dorelan.
0: No, che no, Dorelan. Qua sono in centro.
1: Cappellini. Armadi, Armadi.
0: Dedra,
1: DeLorean.
0: No,
1: Dorelan.
0: No, che
1: Dorelan.
0: No, Dorelan. Qua sono in centro.

0: 70 anni di Trump.
1: Ah, era quello? Sì. Ma scusa, l'anno scorso hanno fatto la festa con Biden, era per cosa?
2: No, per gli 80 anni di Trump. L'ha fregato sul tempo, capito?
1: Che cazzo è la Palicuggi? No, scusa, l'anno scorso hanno fatto lo stesso festone, forse era per il compleanno del presidente.
0: Era stato il compleanno di Biden.
1: Allora, ve lo giuro, andate a vedere i video, c'era tutta una frociata davanti alla Casa Bianca e c'erano uomini con le tette nude che le facevano vedere davanti alla telecamera. Ora, può piacere, può non piacere,
2: certo.
1: Però è abbastanza criticabile. Lui ha fatto una roba da maschio alfa, gente che si picchiava, moto da cross che saltava, e devono rompergli i coglioni. Ma ognuno, ogni presidente fa il suo, a quello piacciono i culattoni con le tette,
2: l'altro è un macista.
1: Esatto, però ha fatto una roba bella, che ha ripulito tutto il parco, tutta la piazza di Washington, che era pieno di senza tetto. Il nostro bellissimo, la scultura di Cristoforo Colombo, era tutta imbrattata, sporca.
2: E hanno fatto un cazzo col dazio.
3: No. Una orribile.
2: I baffi con la bic, proprio, sai.
1: L'ha tutto ripulito, è tutto bello pulito. Vabbè, almeno le cose buone, diciamo.
2: E li ha messi a Boston. Cioè, li spostati tutti a Boston.
1: No, mi fa, dove li ha messi senza tetto? Li avrà grigliati, non lo so.
2: Li ha spostati in un'altra città che non gli interessa il
1: ma
2: voto.
1: Ma sì, ma Boston, no, Boston, ragazzi, Boston è di una bellezza.
2: Però aspettami, hai detto che saranno senza tetto. Sai che adesso stanno facendo un'indagine accurata, perché dicono che ci sia una civiltà che si sta
1: cibando dei senza tetto,
2: che si sta proliferando nelle fogne di New York.
0: Sì, l'abbiamo detto, Paolo.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: è
1: sì,
0: quando non c'eri, forse.
1: Sì.
2: Ah, quando non c'eri. È una roba che mi ha sconcertato.
1: C'è gente che vive là sotto.
0: Entrano, escono.
2: Quanto pagano d'affitto?
1: Non lo so, sono tartarughe
2: ninja.
1: Quanto
2: pagano di luce?
1: Tartarughe ninja.
2: È un po' come Milano sta diventando.
1: Ma il problema è che purtroppo, e qua torniamo sempre allo stesso discorso, lasciamo stare destra e sinistra, che tanto non esiste più. Comunque ci sono tanti soldi che dovrebbero essere destinati ad aiutare le persone che hanno problemi, perché tanti senza tetto purtroppo sono tossici, persone che finiscono,
3: e quelli devono finire male.
1: No, poverini. No, il problema è che se li inculano i soldi.
2: Certo.
1: Cioè sta facendo il DOJ, che è il Dipartimento di Giustizia, sta facendo indagini.
2: Si chiama come una bestemmia.
1: DOJ, sì, esatto. Sta facendo un sacco di indagini perché sono spariti miliardi, è quello il problema. Quando tu dici tassiamo i ricchi, va bene, ma io ci sto, che cazzo, tanto io non sono ricco. Ma il problema è dove vanno i soldi. Se c'è un buco, tu puoi riempirlo d'acqua quanto
3: ma
1: vuoi.
3: Ma quello non è il problema, Marco, quella è la soluzione.
1: Ma
3: quella è la soluzione.
1: Quale? Quale?
3: Incularsi i soldi.
1: Ma no!
3: Perché essere solidali,
1: ma no,
3: è sbagliato.
1: Ma
3: è una giungla.
1: Adesso sono tutti accaniti su Elon Musk, perché è diventato l'uomo più ricco del mondo e ha superato il trillion, giusto?
0: Sì,
1: ok, è il primo uomo al mondo ad avere un conto corrente con 12 zeri.
2: Pirata.
1: È una roba pazzesca. E pare che lui valga di più in questo momento di alcuni stati, di alcuni paesi.
2: I due zeri me li fumo in Balsen.
1: Allora, partiamo da questo. Partiamo da quelli che lo odiano. E comunque, vabbè, lo puoi odiare, ci mancherebbe. Tutti siamo odiabili, tranne Gerry Scotti, ricordiamolo.
3: Certo.
1: Gerry Scotti
3: e il Gabibbo.
1: E il Gabibbo, sono inodiabili. Però io dico, se li ha fatti vorrà dire che le ha fatto un buon lavoro, no? Cioè, se è arrivato a essere così ricco, avrà fatto un buon lavoro, penso. Se ha fatto qualche porcata, lo sgamerebbero subito.
3: No, quindi, perché quello si compra i giudici della Corte Costituzionale.
1: Sì, mo.
3: Con mille miliardi.
1: Ma lo odiano tutti.
2: Con mille miliardi tu non ti compri la tranquillità. C'è gente che c'è riuscita qua,
1: ma
2: con
1: anche
2: molti
1: con meno. Con molto meno.
2: Con molto meno.
1: Vabbè, ho capito.
3: No, non un po' di soldi ti compri la tranquillità per sempre.
1: Ma non lo so.
3: Ti compri i provvedimenti politici che
1: ma
3: ti
1: guarda
3: servono.
1: Guarda che non è che tutti i giudici sono corruttibili.
3: No, ma non c'è bisogno dei giudici. Allora, se tu trovi il giudice incorruttibile, paghi il politico per cambiare la legge, il giudice non può più fare un cazzo.
1: Però scusa, se tu domani diventassi ricco come Elon Musk, cioè cosa faresti?
3: Ah, mi annoio.
1: Che senso?
3: Non so cosa fare. Cosa faccio?
1: Che senso?
3: Faccio la vita di tutti i giorni.
1: No, allora io
3: viaggio.
2: È una bella domanda. Allora io prima di tutto fondo un mio stato.
1: Addirittura.
2: Ecco le mie leggi, le mie banconote.
1: Una bella isola.
3: Quelli sono già gli Stati Uniti, sono già il suo stato.
1: Un'isola,
2: no,
1: un'isola.
2: Però uno un po' più caratteristico.
3: Meno poveri.
1: Un'isola,
2: no, no, molti più poveri.
1: Ma aiuteresti il prossimo?
3: No.
2: Sono io il prossimo, no? Cioè, io mi sposto nella stanza, sono io.
1: Ah, vedi, non siamo uguali. Vedi che alla fine io sono più comunista di tutti. Perché io, avessi tutti questi soldi, prenderei un'isola e inizierei a fare selezione. Ovviamente non faccio arrivare, cioè, Rosario Pellecchia non entrerà mai. Ma proprio mai. Ma Rosario Pellecchia proprio non passa mai. Però la Puccioni l'accetto, nonostante sia comunque difettosa.
3: Una cosa la farei.
1: Prendo.
3: Una cosa la farei. Allora, organizzerei una lotteria.
1: Ilaria Salis fuori, non entra. Però, capisci, cioè,
3: organizzerei una lotteria. Tra la gente meno abbiente, cioè tutto il resto del mondo, per venirmi a vedere.
2: Sì.
3: Cioè tu paghi

0: $10 ok, e hai la possibilità,
1: ma guadagni di più,
0: cazzo me ne frega, ma... hai la possibilità di venirmi a vedere,
2: però c'è una
0: cioè,
2: forte
0: stai lì e mi guardi mentre sono ricco,
2: no perdonami, c'è una forte sovrapposizione con le mie intenzioni però,
3: sì. Anche tu ti vuoi far
2: perché
3: vedere,
2: perché mi servono i poveri,
4: no,
2: anche
4: io,
2: perché
4: io, allora, io avessi tutti quei soldi comprerei un'isola bella grande,
0: ma perché l'isola,
4: e farei un villaggio, un happy village solo per animali e gente che ama gli animali, il resto per me potete crepare tutti,
3: e
4: non me ne frega,
3: il comunista tuo dov'è? Cioè hai detto che sei più comunista di tutti gli altri,
4: io darei a chi merita, alle persone che a me piacciono, cioè che cazzo porto, scusa, tipo il, com'è che si chiama quello che ha intervistato oggi facendo Bruciani,
0: con il dottor Morte,
4: e il dottor Morte dice i cani merda, per me non vieni, che cazzo vuoi,
0: io mi faccio un'isola di fronte alla tua con una griglia accesa e faccio costruire due enormi sopracciglia giganti che si alzano facendo il segno, prima o poi ti mangio le zebre, così tutto il giorno,
4: metti Paolo,
0: no, Paolo Enrico all'isola sua,
2: no, io ho la mia isola dove spenderò tutto quello che ho per insegnare le zebre a guidare.
0: Sulle strisce pedonali,
2: in modo che poi trasmettano il gene alle altre zebre, entro 5.000 anni le zebre
4: non
2: sapranno guidare.
4: Un'isola solo di persone felici, allegre, tutti ricchi poi, perché poi
2: no, le persone devono essere spudoratamente povere.
4: Ma perché? Vedi? Allora, questo è il meccanismo, vedi?
0: Ma cioè, ragione.
4: Ma no, non ha
0: ma
4: ragione.
0: Ma dentro di te lo sai che è giusto.
4: Ma tu sei comunista e vuoi...
0: Che c'entra? Non c'ho mica 1.000 miliardi.
4: Ma se tu li avessi?
0: Ma non me li tengo, cazzo. Ma
2: il fatto che tu
3: che
2: prendi tu
3: stai
0: niente, quella è la cosa bella. La cosa bella è tenerli lì e comprarsi, dici, ah, sto mese cambio la batteria di pentole. Fine. Gli altri rimangono 1.000 miliardi lì. Li metterei dentro una teca alta 100 chilometri e la gente deve guardare.
3: Sei
0: così.
3: Proprio genovese.
0: E non ci faccio niente, niente.
4: Hai capito, comunista? Questo sarebbe il vostro rappresentante.
0: E per cambiare la macchina, faccio un prestito.
4: Io che porterei gente.
0: Io
4: gente,
0: mi faccio levare le dita dei piedi per avere altri due cazzi di fianco.
3: Cosa hai detto?
4: Ma perché?
0: Con quei cappelli al posto dei piedi.
4: Ma perché?
0: Così devo essere
3: più caro. Occhio al coso.
0: Mi devo mettere le carotelle così, con le due gambe a forma di cazzi.
4: Ma cosa?
0: Ma stai scherzando?
4: Ma perché?
0: Per aumentare le possibilità.
4: Puccioli, tu
3: lui
4: cosa faresti?
3: Un brutto rapporto con le fasi di
4: Sì. Tu cosa
3: non
4: faresti?
3: Non hai superata neanche una.
4: Cosa faresti con 1.000 miliardi?
3: Ma di tutto, ragazzi.
4: Tipo?
3: Ma non lo so, forse...
0: Cucinare.
3: Preleverei il...
4: La bicicletta nuova?
3: No.
4: Salveresti il PIL?
3: Di qualcuno, di qualche paese povero.
0: Ma
4: non serve! Ma sai quanti soldi abbiamo dato all'Africa? Ma tu lo sai?
3: Ma continua... no, uguale,
4: tutti i politici del mondo dobbiamo aiutare il terzo mondo.
3: Ragazzi, ma avete idea?
4: Hanno dato miliardi all'Africa, se li sono fumati gli stronzi che governano e non aiutano il popolo, e quello è il problema.
0: La gente non vuole essere salvata, vuole semplicemente stare meglio di te. A loro non interessa, loro non vogliono essere salvati, la gente non vuole essere salvata, vuole arrivare un domani che ha più soldi di te,
3: allora
0: non gli interessa il resto,
3: faccio un appello.
0: È inutile.
3: A chi vuole essere salvato lo salvo.
0: No, perché nel momento in cui tu lo salvi,
2: voglio la droga.
3: Ma non te la do. Miliardi non ce li ho, però.
4: E il vecchio fighino c'ha 1 miliardo, 1.000 miliardi in banca.
0: Allora, lei ha detto che risolve i desideri. Voglio la droga.
3: Tre risolvo.
0: Allora, droga.
3: Quanta?
0: Io
3: fa male la droga.
0: Voglio 3 coreane con le tette grosse.
3: Vabbè, è facilissimo, ragazzi. Cioè, non è, siete anche voi delle.
4: Adesso ce le ha Lucilla, 1.000 miliardi.
0: Ma non ha le tette grosse, non è coreana.
4: Beh, c'ha le tette.
0: Vieni,
2: non grosse come le voglio.
0: Quali sono i tuoi 3 desideri?
4: Vieni, dai, Lucy. Corri.
3: I desideri non si negano a nessuno.
5: Allora, forse vorrei un Frecciarossa. Tutto
3: va bene.
5: Mio.
4: Sì. Tutto tuo?
5: Sì.
4: E
5: devi imparare a guidarlo. Wow, velocissimo.
4: E scusa, e gli altri treni?
0: Fermi.
5: In che senso gli altri
0: treni? Ha ragione,
5: treni?
0: Tutti fermi, solo il suo va.
4: Ma non c'è nessuno veramente di sinistra qua.
5: Perché? Scusa, io ci porto poi, cioè chi ha bisogno lo porta.
4: Non credo. Vedi,
0: bisogno del Frecciarossa.
5: Poi vorrei un biglietto di prima classe per la Polinesia Francese e
4: ma
5: starci un po'.
0: Solo
4: ma scusa, c'hai 1.000 miliardi.
0: Ma c'è il treno, no?
5: Intanto ho capito il treno. Sì, è vero, però no, cioè se ne ho così tanti, inizio con proprio le robe che ho voglia di.
4: Ma prenditi un aereo privato, ma che cazzo
5: va? No, io vorrei la prima classe. Quello sai, Mark, ne abbiamo già parlato.
4: Scusa, ma è tutto prima classe l'aereo privato?
5: No,
2: ma lei non sa cosa sono i soldi. Con 1.000 miliardi tu obblighi la Polinesia a venire qui.
5: Ci sono degli omini che la
2: tutta.
5: Tirano.
4: Credo che con 1.000 miliardi te la potresti comprare.
5: No,
4: sai.
5: Non
0: allora, 1.000 miliardi tu dici: voglio il lago di Iseo di Pesto. E poi torni di là. Poi torni col trenette.
5: Con
0: molte pronto.
5: Trenette.
0: No, no, solo un etto.
5: Ah, per me.
0: Solo un etto. Okay. Metto le trenette nel lago, le tiro su, basta, non lo voglio più. Quelli sono 1.000 miliardi.
5: Ho voglia di carbonara.
4: Allora, okay. Marco, gli esseri viventi in uno stato di pace e soddisfazione si autodistruggono. Ma non è vero, no, farei selezione giusta. La società che vive sottoterra è stata profetizzata nel film Demolition Man? Boh, non lo so. Secondo me è gente che non c'ha soldi e va a vivere
3: oppure
4: lì.
3: Oppure sono dei burloni che entrano e escono dai tuoi.
4: Un altro scrive: dateli alla Calabria, che qui è il terzo mondo. Ma c'è sempre, è sempre il solito discorso. C'è qualcuno in testa alla catena che si mangia tutto, ragazzi. Perché i soldi arrivano in Calabria e poi sono in due o tre che stanno bene.
3: Sì, ma a quel punto io.
4: E mando, guidano il Freccia Rossa.
3: Ma mando via quelli che guidano la Calabria. Cioè, a quel punto.
4: E come fai?
3: In qualche modo.
2: Ma cosa ha detto la Gombaruzza? Come te. Cosa hai detto? Scusa.
4: Allora, credo che con 1.000 miliardi riuscireste a sconfiggere anche la mafia.
5: Ma poi chi ci metti? Arriva qualcun altro.
4: No, li ammazzi tutti. Li ammazzi tutti.
5: Poi arriva qualcun
4: una torretta.
3: Altro. Ma io ho 1.000 miliardi prima di finirli.
2: No, hai 1.000 miliardi! Dammi la droga!
0: Io voglio 3 coreane con le tette grosse.
5: Sì. Io freccia rossa.
0: Non grosse uguali.
4: Allora, io voglio l'isola piena di persone che amano gli animali e gli animali.
2: Ok, così è deciso. È un'isola con un freccia rossa che gira intorno velocemente con io in mezzo che mi droga e Fabio con 3 stronze.
0: Però devono fare finta di amarmi.
3: Vabbè, ci vuol poco.
2: Litigarsi la tua compagna. Esatto.
4: Anche i denti, anche i denti.
0: No, quelli... Allora, 100 euro me li tieni da parte per lo sbiancamento.
3: Okay. 2,50 costa.
0: A 150 le metto io.
2: Ma scusa, ma metti le faccette d'accesso.
0: No, perché le tengo per le coreane.
4: Giusto. Va bene. Dai, momento di gioco. Ma dove stiamo andando? Pippo, cosa faresti con 1.000 miliardi?
1: Allora, la sequenza è questa qua.
4: Se mi cambi la base, che se no ti do uno schiaffo. È un'ora che sento tu. Testa di cazzo. Siccome non ce l'hai 1.000 miliardi,
1: spengo praticamente la musica, no?
2: Guarda che butto l'acqua sul mixer.
1: Poi faccio così.
5: Oh! È andato via!
2: Spegni il casino!
4: Ha messo tutti i file insieme!
5: Aiuto!
2: Dove sono le coreane?
4: Pippo!
2: Coreane!
4: Ha fatto partire tutto insieme!
1: Cazzo, non ho vinto!
4: Non hai vinto!
3: Cavolo, che fastidio!
5: Sì. Bellissimo!
4: Quanti file erano tutti sovrapposti?
1: Sono 8 insieme!
5: Puoi rifarlo?
2: Fammi la tua finca di dietro! Dammi la droga!
1: Dai, giochiamo, andiamo!
4: Vai!
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Avevi un po' di cultura.
1: Fate schifo, ci hanno scritto, grazie. È uno dei complimenti più belli.
2: Per me è una medaglia.
1: Sì, anche per me, anche per me. Niente coreane, niente droga per te, niente treno tuo. Ti piacerebbe guidare il Frecciarossa? Sai che forse potrei realizzare il tuo sogno?
3: Penso, Marco.
1: No, nel senso, te lo faccio guidare se vuoi.
3: Non credo.
2: In giardino.
1: Ma su due bottoni, va dritto.
3: Ma come fai tu a farmelo guidare?
1: Ma non so, chiediamo qualcuno. Ok, vabbè. Cioè, non credo, non ha il volante.
3: Non lo so, grazie.
1: Non è che puoi sterzare. Oh, guarda che bello!
2: Ma però ha le frecce.
1: Non ha le frecce.
2: Rosse, non sorpassa mai.
1: No.
2: Mette così.
1: No.
2: Scusa, tu come potresti realizzare il fatto di qualche tonnellata di acciaio lanciata a 300 km orari? Una persona completamente inesperta sulla rete ferroviaria nazionale.
1: Ma adesso non vorrei offendere nessuno, ma credo che il treno vada da solo.
2: Sì, ho capito. Scusi, me lo fa a provare.
1: Ma non c'è, non c'è.
4: Una volta siamo andati a Wender, tornando dal Veneto, dentro. La locomotiva del Frecciarossa, quello che da Venezia va a Milano. In realtà tu ogni 100 metri hai un segnale diverso e devi adattare la guida a quel segnale. Non è così facile.
1: No, non sto dicendo che
2: la soddisfazione è il nostro.
1: Ma non è come guidare un aereo, nel senso
4: no, però cioè il segnale c'è scritto tipo 70 luce verde col cu. È una roba così, cioè
1: Lino Banfi.
4: Poi c'è l'affare anti-addormentamento. Cioè se tu tipo per 15 secondi non hai mosso un cazzo, l'affare ti fa così.
1: Che spavento.
4: È così. Sì, sì, per non farti addormentare.
1: Faccio un braccio che esce
4: di me. Così, te lo giuro. Oh. Noi eravamo lì che parlavamo col macchinista. Così, perché si era distratto.
1: Hai capito?
4: Una roba incredibile. Cioè,
1: vabbè, grazie.
4: Non è vero. Infatti, quando scendi.
1: Sì, ma stai calmo.
4: E sono diventato macchinista anch'io.
1: No, Nicola da Fano abbiamo in linea, scusa.
3: Pensa, io domenica, sabato vado a Fano.
2: Only Fano.
1: Non ce ne frega un cazzo. Ciao, Nico, come stai?
5: Ciao, ragazzi, tutto bene. Una sorpresa bellissima.
1: Ma c'hai l'R Moscia, dobbiamo mettere giù. Noi con le persone con gli handicap.
5: No, solo quella, giuro.
1: Uno scrive, vada solo un cazzo, Mazzol. Ma come? Cioè, nel senso. No, scusa, stiamo parlando di treni. Te ne intendi di treni, Nicola, per caso?
5: Ma poco. Ne ho guidati qualche volta qualcuno. Tornando da Riccione.
1: Ma cioè, nel senso, non è che c'ha lo sterzo. Devi sicuramente controllare velocità in base alle curve, eccetera. No, però
4: c'è un affarino che devi toccare per far vedere che sei sveglio.
2: Quello è il buco del culo.
1: No.
4: Cioè, è un affare. Ogni tanto fai plep, plep.
1: Non voglio parlare. Cioè, non voglio insultare chi fa quel lavoro. Ma credo che sia meno complesso che guidare un aereo, no?
3: No, onestamente non ne ho davvero idea.
1: Com'è che si chiama? Ferrovie dello Stato. Domani veniamo io e Lucilla, vogliamo guidare il Frecciarossa.
3: Adesso. Però tutto nostro.
1: Tutto, io e lei. Okay. Vuoto, così se moriamo in due. Ok, a posto. Che cazzo fai a Fano?
5: Bah, niente, io sono in edilizia rappresentante, poi organizzo eventi.
1: Però c'è Sterre Moscia, porca miseria.
2: Hai troppa confusione. Da oggi
5: ma
2: sei
5: Fabio. È il telefono.
1: No, c'è Sterre Moscia, mi spiace tanto. Purtroppo non c'è una cura, ma potremmo forse curarti regalandoti un orologio Fumagazzi.
5: Questa ho già buttato via il mio.
1: Arca miseria. Allora, attenzione, ti passo Lucilla che ti farà delle domande e ti spiega anche come funziona il gioco.
3: Nicola, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono e manca se sono cose inventate. Per fortuna cielo e manca non hanno la R, quindi non è fastidioso. Per vincere i Fumagazzi devi darmi 6 risposte esatte. Iniziamo!
5: Vai!
3: Lo squalo può sostituire fino a 50.000 denti nella sua vita.
5: Cielo,
3: corretto.
4: Vedi, se lo squalo.
3: La sindrome del pene a V-doppia.
5: Manca,
3: me lo sono inventato. Paul McCartney non ha l'anulare della mano sinistra.
5: Manca,
3: ha tutte le dita. Le ceneri del signor Bialetti sono state riposte in una moka da 24 tazze.
5: Cielo,
3: sì, è stata una sua volontà e al suo funerale nel 2016 c'era proprio questa moca. E lui
1: è colto
3: gigante.
1: Il mio ascoltatore. Hai sentito?
3: Hai visto?
4: La moglie l'ha messo nel coso dello zucchero invece.
3: Sì.
4: Vabbè. Servono sempre a tavola.
3: Vabbè, no, questa mi sa che l'avevo fatta Paolo, vabbè, chi se ne frega. Una banana lunga 1,20 m e pesante 4 kg.
1: Siamo al riciclo,
3: Ho sbagliato.
5: Manca,
3: giusto? Oh mio Dio, ti manca una sola.
1: Non ha sbagliato una domanda, bravo!
5: Ma sono così bravo. Vedi la remoscia, non c'è.
2: Perché mi stai inculando, scusa?
3: Ho uno starnuto in canna.
1: Vai.
3: Un corto della Disney dal titolo The Story of Menstruation, cioè la storia delle mestruazioni.
5: Cielo.
3: Cielo!
1: Cazzo!
0: Ragazzi, è vero, ho fatto bingo.
1: Porca non troia,
3: sei il primo?
1: Tutte sei, credo che sia il primo. Grandissimo.
2: Merita,
1: allora,
2: merita un premio speciale.
1: Sì, allora ti regaliamo due fumagazzi.
2: No, no, un fumagazzi e un calcio in culo.
1: Bello.
4: La giostra bello, proprio.
1: Però della Rolex.
2: Così, proprio una pedata nel culo.
1: Un calcio in culo della Rolex e un orologio fumagazzi.
2: Tu puoi scegliere il numero di scarpa.
0: Una maglietta, Sto parlando. Una maglietta me la merito.
1: Una maglietta. Allora dai, ti mandiamo una maglietta della fumagazzi e un orologio.
2: Pensa che è 11 anni che è nudo aspettando di vincere. Anche d'inverno.
1: Senti, vuoi salutare qualcuno?
0: Grazie, mia moglie come minimo Pierangela di Fano, minimo.
1: Ok,
0: tutto,
1: grazie caro, buona giornata, complimenti.
0: Ragazzi, siete i numeri uno.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
1: Dai. Regatene vai, che mi piace giocare con te.
2: Buttamelo dietro.
1: Io voglio bene a Lucilla, a differenza della Puccioni.
2: La differenza lei te.
3: Io non voglio bene a Lucilla o tu non vuoi bene a me?
1: No, no, nel senso che sei poco mia amica.
2: Allora, parliamoci chiaro, nessuno di noi ti vuole bene. Però tutti ti sopportano, questo dovresti apprezzarlo. Anche tu abbia capito che fingiamo del rispetto, no?
3: Sì, sì, sì, però non capisco perché.
4: Anche male, tra
2: l'altro. Guarda anche le mie mani da prete, proprio.
3: Cioè, non c'è bisogno, nel senso, no?
2: Letizia, come te lo devo dire?
3: Non mi dovete sopportare.
2: Come sta il papà?
3: Bene. Non c'è più.
2: Ah, è venuto a mancare, sì. Allora, quando torni a trovarmi in chiesa?
1: Padre, quella manina lì sudata.
3: Esatto, questa mano in faccia.
2: Come stai? Come stai?
1: Bene.
2: Nella sacrestia. No, dai, che ho comprato i videogiochi per te.
1: Che mi stai girando?
2: Ti piace il backgammon?
1: Backgammon?
2: Non ho mai capito. È roba nuova, eh? Sì.
1: Non ho mai capito come si gioca.
4: A lei mi sembra più interessato al back che al gammon.
1: Sì.
2: Chi è il tuo amichetto qua? Padre, io non lo faccio la faccia ma sparo.
4: Tu sei il figlio di Righetti.
2: No, io sono il figlio di puttana. Riconosco la bocca. Sì. Tutto tuo padre.
4: Che ha posto le manine grassocine?
1: Però non ci sono più i preti di una volta.
2: Vero.
1: Quando venivano a bussare a casa,
2: sì, sì. C'è la mamma? Sì. No, fammi entrare a benedire.
1: C'avevano ste facce un po' da birichini.
2: A me spesso ad Afori.
1: Però nei paesi piccoli, tipo io che vivevo a Montevecchia, no? Cioè paesino piccolo, il prete era comunque il pezzo grosso del paese.
2: Ma lo fanno ancora la benedizione porta a porta?
1: Erano dei bulli, no. Cioè il prete di paese comunque comandava.
2: Sì, ma
1: era un po' un Rovazzi sul trattore.
2: Sai perché hanno smesso di fare benedizione porta a porta? Perché in alcuni quartieri si sbagliano la porta un attimo,
4: ti rapinano.
2: Non è che sono tutti della stessa religione.
1: Certo.
4: No, io e mio fratello aprivamo con le dita così e che stavamo chiudendo la canna. Con mio padre, la bomba.
1: Va bene ragazzi, è il momento di alzare un attimino il tiro di questo programma.
4: Allora vado via, dai.
1: È una vergogna, diciamo un sacco di parolacce, siamo sboccati, siamo irresponsabili, siamo anticultura.
2: Come mai da piccolo eri così bravo?
1: Cazzo padre! È il momento di collegarci con Quark Archivio, abbiamo avuto la fortuna di creare questa trade union con Mamma Rai che ci ha dato queste puntate mai trasmesse del buon Piero che è venuto a mancare, proprio nell'ultimo periodo in cui era scazzato, sta andando in pensione.
4: L'anzianità.
1: Era molto zoo. Oggi parliamo tra l'altro di un personaggio un po' particolare.
4: È controverso. Sotto
1: sì. Non tutti lo amavano.
4: Certo.
1: Non
4: infatti l'hanno ammazzato.
1: Infatti. Vabbè.
4: Se lo amavano. Fatto la fine di John Lennon.
1: È una storia. È vero, non mi svelare.
4: Però non ha neanche cantato.
1: Non mi svelare tutto.
4: Ah, perché hai fatto la roba con John Lennon?
1: Andiamo, vai.
2: È stato ammazzato dalle formiche.
6: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
7: Cari i miei stronzi in pantofole, aprite bene le orecchie perché nella puntata di oggi ci occuperemo del bulemico più famoso della storia.
1: Sì.
7: Mahatma Gandhi.
4: Bulemico.
7: Un fotomodello di intimo maschile che riportò in auge le mutande a lenzuolo e fu ossessionato dal proprio peso fino alla fine dei suoi giorni. Ma come ha fatto una faccia da ciabattino del genere a finire per decenni sulle copertine delle più famose riviste di tutto il mondo? E non io che c'ho un fisico della Madonna. Andiamo a scoprirlo insieme. Dai stronzo, vai col servizio.
8: Ma Gandhi, almeno un po' di fica, la sbocconcellava?
1: Sì. Che domanda è? Ma che domanda è?
8: Ci troviamo in India,
1: sì,
8: la patria del pus e della cacarella mista sangue.
4: No. Tra le altre cose.
8: Quello che vedete scorrere lento e maestoso è il fiume Ashella.
1: No, no, no.
8: Il più lungo corso di sudore al mondo, che deve il proprio nome al peculiare olezzo conferitogli dai milioni di indiani che ogni mattina vi si immergono per raschiare le croste e fare il pieno di malaria. Ed è proprio da queste parti che nel 1869 nacque Enzo Paolo Gandhi, in arte Mahatma. Suo padre Dalsim, famoso lottatore di yoga con le braccia allungabili, avrebbe voluto che il figlio seguisse le sue orme nell'arena di Street Fighter. Ma il giovane e vanitoso Gandhi ha altri piani in mente. E appena compiuti 18 anni, si imbarca per Londra, deciso a sfondare nel mondo della moda.
1: Ma no, non è vero!
7: Sudafrica. Ma guarda un po' testo stronzo rachitico. Se mio figlio si fosse rifiutato di ereditare il mio ruolo in Rai, lo avrei preso a calci in culo, da qui fino all'inferno. Beh, questo è poco ma sicuro.
1: Sì.
7: Dai, continuiamo la storia del rachitico di merda.
4: Ma no! Come rachitico di merda? Guarda.
8: Grazie alla silhouette scheletrica richiestissima sulle passerelle, Gandhi inizia a sfilare per i più grandi stilisti dell'epoca.
1: Sì.
8: Ma lo stress e il terrore di non entrare nelle mutande a lenzuolo firmate lo portano presto a sviluppare tutta quella serie di disturbi alimentari che lo accompagneranno per il resto della vita. Ed è qui che Enzo Paolo Gandhi ha un'idea geniale per camuffare le sue patologie. Finge un improvviso interesse per la politica e la sorte dei più deboli,
1: sì,
8: proclamando così una serie di finti scioperi della fame che agli occhi altrui risulteranno una perfetta giustificazione per la sua vertiginosa perdita di peso.
1: Ma non è vero!
8: Quello che ignora è che i suoi giorni sulle passerelle stanno per finire.
4: Cosa dice?
7: A richiamare in patria Gandhi è infatti il decesso del padre Dalsim, morto dissanguato nel folle tentativo di demolire una Mercedes a calci e pugni in 40 secondi.
8: Stabilitosi in India, i suoi finti scioperi della fame e di protesta lo trasformano velocemente in un idolo delle folle, che lo faranno diventare il paladino della lotta contro l'impero coloniale britannico. Ormai spintosi troppo in là per rivelare la menzogna, per i successivi 50 anni Enzo Paolo Gandhi continuerà la farsa.
4: Come la farsa?
8: Questo finto impegno politico sarà un fattore decisivo nell'indipendenza dell'India e della successiva guerra fra Hindu e musulmani, che risulterà nella sanguinosa scissione pakistana costata almeno 2 milioni di vite umane. Alla faccia del pacifismo. Sto rachitico di merda.
7: Le circostanze della morte del rachitico le conosciamo tutti.
1: Sì.
7: In vacanza a New York, insieme alla moglie Yoko Ono, Gandhi viene raggiunto da 4 colpi d'arma da fuoco sparati da Mark David Chapman, il suo famoso dietologo, morendo 2 ore più tardi all'ospedale Niguarda di Manhattan.
4: Ma no, non esiste.
7: Vero. Bene, direi che abbiamo reso abbondantemente giustizia alla figura di sto stronzo e io ho una cagata in canna che spinge come un parto gemellare. Perciò vi saluto, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Grazie.
7: E comunque stai serena, Puccioni, che prima o poi arriviamo anche alla tua di storia.
4: No, c'è niente da raccontare.
7: E tu stai zitto, Alisei, che non sai un cazzo.
4: Non ho detto un cazzo, io, non ho detto niente.
7: Namaste, figli della merda. Ciao.
1: Grazie. Ciao, ciao. Namaste.
2: Mi piace Bad Piero, però.
1: Sì, era scoglionato, non c'era più voglia.
2: Bad Piero, il lato oscuro di Angelo.
1: Sì, magari la storia è vera, magari ci ha raccontato una menzogna.
4: Piero Diavola!
1: Può essere.
2: Invece che Angelo.
4: Sì, sì. Non c'entrava un cazzo.
1: No, infatti, era brutta sta battuta.
4: A metà...
2: Scopami.
1: Però ti va bene perché hai i denti più brutti della battuta e quindi alla fine uno si concentra su quello.
4: Certo, si può soltanto migliorare.
1: Esatto, bravo.
4: Si può solo andare a
1: crescere. Dai, lancia la pubblicità, figlio di puttana, vai.
9: Lo Zoo sfrutta la pausa per cominciare a decidere cosa fare sul palco venerdì 19 per la festa dei 50 anni di 105 a Ferrara.
1: Sì.
9: A dopo.
1: Ed è quello che ho risposto io al direttore della radio. Mi fa: quindi avete deciso? Sì, ci incendiamo i cazzi. E lei: ah, bello, bello.
2: Ma guarda che quello è il bello, saranno tutti organizzati. Noi arriviamo, sì, non ce ne frega un cazzo.
1: No, non è vero.
2: Saliamo, lanciamo mutande.
1: Boom boom le soldi?
2: Sì, metà. Quali soldi?
1: Appunto, dico.
2: I soldi? Solo boom boom. Ma che stiamo dicendo?
1: No, i soldi qualcuno li prenderà.
2: Allora, mettiamo musica orribile. Facciamo mezz'ora di merda proprio. Uno schifo.
1: No.
2: Sì. Schifo, merda!
1: No.
2: Insultiamoci!
1: Il Puccioni si è comprata la giacca.
4: Cazzo
1: fa,
4: dobbiamo anche andare carini.
1: Sì,
4: anche.
2: Ma dai.
4: No, dai, anche vestiti bene.
1: Certo.
4: Ma no, non vieni.
1: Ma come non vieni?
4: Il coglione è giù.
1: Ma sono venuto apposta.
4: Ma no, ciabatte, costume.
1: Che ciabatte, costume?
4: Perché a Ferrara, località di mare.
1: Ma fa il culo, no? Giacca, ma cravatta.
4: No, che palle.
1: Vestiamoci tutti da Gerry Scotti.
2: Ho lanciato ancora la pubblicità.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Quello degli autogolf, ci sei anche il cantante.
1: No, scusa, non è uno di Stranger Things?
0: È vero.
1: È il fidanzato di 11.
0: È vero, gli assomiglia.
1: Cazzo, tutto rachitico, sì, marcio.
0: Sì, sì, ma van di moda quelle robe lì adesso. Sì, faccia di merda, no, scusa.
2: Marci!
0: Ah, ma non è marcio.
2: Beh, faccia di merda è una faccia di merda.
0: È un po' faccia di merda.
1: Un po' Marcello, sì. Dai, Marcello.
0: Beh, ma come quelli di Stranger Things, che sono adesso se la menano tutti.
2: Beh, sono milionari.
0: No, capire, cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Perché uno diventa milionario.
2: La cosa più importante della storia televisione ultimamente.
0: Ma sai cosa succede? È un po' come Saluto Antonio, eh? Lì se non poi non fai lo step successivo.
2: Ma uno ha anche dichiarato quello che hai incontrato tu.
0: Quello culo.
2: Mangia i cazzi.
1: Ah, sì. Will Byers.
0: Quello lì. Vabbè, ma lui si capiva.
2: Ha dichiarato, ho fatto la parte più importante che potrò fare nella mia vita, non faccio altro, basta, che cazzo devo fare?
0: Ma in che senso?
2: Non vuole fare nient'altro.
0: Ma figo, amico.
2: C'è abbastanza per vivere serenamente.
1: Però Madonna. Pensa, l'ha dichiarato lui. Allora, pensa a Jamie dei Goonies. Jamie, il protagonista dei Goonies. Sì. Che è tutto il motore dell'azione con l'asma.
0: Sì.
1: Ok, ha fatto i Goonies. Film generazionale.
0: Finito.
1: Basta, non puoi mai fare più niente di quello.
0: Come le...
1: No, aspetta! Perché poi fa Sam Gungi nel Signore degli Anelli.
0: Veramente?
1: Sì. E poi dice: beh, cazzo, ho fatto i Goonies. Il Signore degli Anelli non farà mai più niente. E invece fa Bob in Stranger Things.
0: Veramente?
1: Cioè, pensa a questa persona che ha fatto tre ruoli nella sua vita memorabili. In tre delle cose più incredibili per ogni generazione del fattuto mondo.
0: Vabbè, ma stai.
1: Una cosa incredibile!
0: Perché oggi è così?
3: No, ma è sempre così, Marco.
0: È sempre così?
3: Sì, sì.
0: Che problemi c'hai? Io? No, c'ho le notizie.
1: Ma sono le 3.20, non le dicevo più.
0: Vabbè, ho capito.
1: Sono le 3.41.
3: Ma 42.
2: Mi conservi in una cantina dove ho quella persona rinchiusa.
0: No, c'era una roba interessante.
3: C'era
0: qua.
3: Di San Gangi?
0: Vogliono vietare i social ai minori di 16 anni.
1: Giusto,
3: lo fanno
1: giusto,
3: in Inghilterra.
0: Ma non è giusto, no. Giusto. Ma vedi, quando tu vieti una cosa, poi il 16enne troverà il modo per entrarci lo stesso.
1: È giusto, giusto.
0: Ruberà le dita al padre, farà qualsiasi cosa pur di entrare.
3: Si ingegnasse.
0: Ma perché non educano le persone? Il problema è l'educazione, è la cultura, è quello. Allora, quando tu. Allora, un bambino, prendi un bambino, no? Appena uscito dalla fica della madre.
2: Beh, non l'hai spiegato in maniera diversa.
0: Vabbè, comunque è neutro, ok? È un bambino. Se lo metti a vivere a Milano, crescerà milanese e parlerà così. Figa, andiamo a fare l'aperitivo stasera. Se invece lo fai crescere nella giungla in Africa, bunda bunda minda bunda, parlerà così e con i legnetti si coprirà il cazzo con le foglie di fico.
1: E non farà l'aperitivo.
0: E non farà l'aperitivo, non saprà cosa. Cioè, è educazione, è quello.
2: Vedi che vieni sempre al mio mulino, bisogna liberarli nella foresta appena nati. La natura farà il resto.
3: Marco è il nostro Rousseau.
0: In che senso?
3: Cos'è? Che sei filosofo.
0: Non sono filosofo, è la realtà, è una questione di cultura. Il problema che abbiamo adesso con sta immigrazione.
2: Scommetto un dollaro che se lo leviamo dalla radio lui diventa povero.
0: Chi?
2: C'è una poltrona per due. La
3: scarsa. Mi si spegne
2: il
3: proposito.
2: A caso.
0: È sempre tu.
1: Vabbè.
0: Dai, potremmo provare.
1: D'accordo, dai.
0: Ma io credo che Fabio è un talento.
2: Ma no, non lui, cioè.
0: Ah, Fabio è un talento della Madonna.
1: No, vabbè, io mi faccio esplodere in una banca. Non è
0: perché? Perché
1: in qualche modo devo rimanere nella storia. L'ho scritta fin qua quella della radio.
0: Hai
1: non
0: ragione.
1: Posso scrivere altra storia. Scrivo quella di ignominia.
2: Però sei geniale. Se noi tre commettessimo una rapina in banca, non ci arresterebbero mai.
1: Perché?
0: Perché no?
2: Era una cazzata.
3: No, piegato perché?
1: Mancava la seconda parte.
2: Non lo so, mi sembrava un'idea geniale.
0: Era
2: forte.
0: Ma arriva al termine, perché?
2: Non lo so.
0: Cioè, scusa, adesso.
2: Ci arresterebbero.
0: Sì.
2: Ma dai, non ci prendono sul serio.
0: No,
1: diciamo che è un video.
2: No, penseranno che è un video della televisione.
1: Per TikTok.
2: Lo facciamo con le dita, così.
0: Ma tu pensa che nel 1999 ero con Gibba e la cosa, come si chiama la tipa? Quella con cui facevo il programma a New York.
2: Poi c'era un francese, un tedesco, un fantastico.
0: Dai, la cosa.
2: Camilla
0: Raznovic. Allora, siccome stavamo facendo sti servizi esterni, una roba inutile, voglio dire, oggi non funziona. Cioè, però registravamo gli audio, robe varie. E a un certo punto mi parte il trip e dico: voglio salire su una delle torri gemelle di notte e registrare tutto e filmare tutto, no? Così abbiamo un contenuto figo. Pensa se l'avessimo fatto dopo
1: nel 2001, l'11 settembre. Avremmo più soldi.
0: C'era un albergo attaccato a una delle torri che comunque aveva accesso alla torre. Allora abbiamo iniziato a salire le scale di sicurezza di notte. Ci hanno blindato i poliziotti, ovviamente.
2: Avete una bomba? No. Allora dove andate?
0: No, allora
1: avete un aereo?
0: No, stiamo facendo un servizio. Questi sono messi a ridere e ci hanno riportato giù. Roba da pazzi. Roba che se la fai oggi a New York ti ammazza, ti spara. Però quando mi ha guardato in faccia diceva gli altri:
2: sto coglione.
0: Che è un coglione, è un povero deficiente.
1: Don't you see he isn't the professor, ha detto.
0: Esatto.
2: Quindi dovremmo rapinare una banca.
0: Se noi probabilmente sette sì, ci ridono in faccia.
2: Te l'ho detto.
1: Ma scusa, perché non cominciamo da una lavanderia?
2: A gettone. Tu,
1: esatto, iniziamo da una lavanderia a gettone.
0: La macchinetta del caffè.
1: Esatto, andiamo, vai, metti che cazzo c'è, vai, metti sì, donna, andiamo a provare con la macchinetta del caffè.
0: Dai, va bene, andiamo, vai.
1: Eh no, ma questa funziona con l'app.
0: Ah, cazzo.
1: Non ci sono più le monete.
2: Travestiamoci da app!
0: Cosa vuol dire? Figa, non si possono neanche più rapinare niente, le slot machine. Non ci sono più soldi in giro.
3: Ci sono.
0: No, hanno tolto i contanti. Non si può più fare il nero. Che palle. Da quant'è che non hai i contanti in tasca tu?
2: Ma va. Ma anche gli spacciatori non vogliono più neanche i soldi.
0: Mica, cosa fai? Quando compri la droga, come fai tu?
2: Io? Ma io non la compro.
0: Che senso?
2: Mi viene gettata mentre passo.
1: Sì, come le foche. Come le foche.
0: Cioè, cosa vai col Satispay a pagare?
2: Beh, sì, adesso credo di sì.
1: Col POS. Sì.
0: Col POS?
2: Sì.
0: Cioè, c'è lo spacciatore.
2: No, Revolut ha fatto il Droga Pass. No? Sì. È una carta apposta.
1: Ma tu ancora lì stai? Io faccio così. Io ho il versamento tutti i lunedì, partono a 100 euro e vanno sul suo conto.
0: Ok.
1: Basta, tutti i mesi così. E poi lui arriva e quando è, ve la dà.
0: Ma se questo scappa?
2: Lo denuncio! Tolgo
1: il versamento.
0: Non ci posso credere.
1: Tolgo il versamento, basta, sospendi il versamento.
0: Ma tu stai dicendo sul serio?
1: Certo, ogni lunedì 100 euro vanno sul conto di quello che mi dà la droga.
0: Lo stai dicendo sul serio? Ma sai che sei in onda in una radio nazionale?
1: Ma che cosa c'entra? Sto spiegando come funziona il sistema attuale. È una cosa documentaristica.
0: No, capito, ma sei uno dei conduttori del programma più ascoltato d'Italia.
1: Meglio, molte persone sapranno come funziona.
0: Su una radio nazionale.
1: Allora, se lo fa uno su RDS, uno dice, chissà come vendono la droga. Mai lo saprai su RDS.
0: Certo.
1: Metti sullo Zoe 105, ecco come fanno. È un servizio.
0: Un servizio.
1: Mandatemi 100 euro al giorno.
2: Comunque stava parlando Fabio Alisei.
0: Sì, Fabio Borghini. Comunque, Borghini, sì. Quello di Genova.
2: Se dovete fare un controllo incrociato dei conti è suo, Borghini.
1: Comunque, io l'ho messo come Materassi Pozzi. No, nessuno mi scoprirà.
0: Fabio,
1: mai.
0: Ti voglio bene. Io veramente. Ma hai dei problemi?
1: Materassi Pozzi.
0: Sei isterico, no. Con i denti marroni. Cos'è successo?
1: Secondo te, Materassi Pozzi è sbagliato come copertura?
3: C'è qualcosa che non va.
1: Cioè, c'è gente che spende 100 euro a settimana di materassi. Materassi Pozzi.
2: Non riesci più a fermarlo adesso.
3: No, ma guarda che.
1: Ehi, Siri, chiama Clinica Mancini.
3: Per te è la Clinica Mancini.
0: Pazzo, ragazzi.
3: Sì, è un po' stressato.
0: Vabbè, per colpa tua adesso abbiamo uno spot incredibile.
1: Ma me l'avete chiesto voi come funzionava?
0: No, chiedevo.
1: Ho detto, come fai a comprare la droga oggi con la carta di credito?
0: Era una domanda campata per aria.
2: Allora dimmi, ti sto per fare una domanda campata per aria, dammi una risposta
3: come
2: strana,
3: pensi,
2: no?
3: Pensi che si possa fare, ecco. No, non come fai te.
2: Uno racconta la sua vita.
0: Dai che c'è uno spot incredibile, andiamo.
4: Mamma, sono stanca delle Barbie e di tutti i pupazzi.
5: E che cose vorresti, piccola Gian Giorgia?
4: Io voglio il Piero Peluche.
6: Sì, bambine, basta con i bambolotti per fighetti. Nasce l'unico vero pupazzo maschio e peloso, il Piero Peluche.
4: Guarda, mamma, parla.
7: Ciao Milano.
6: Il Piero Peluche è fatto col 100% dei peli del petto villoso del frontman di Elite Fiba.
7: Regina di cuori.
6: E ne conserva anche il fottuto odore di cane bagnato.
4: Senti che buon profumo, mamma.
7: Tutta la storia è una grassa bugia.
5: Oh sì, sa proprio come dopo il concerto del 98 a Padova, quando nei camerini gli stavo staccando una...
1: Signora.
6: Che forza, il Piero Peluche!

0: vero peluche pupazzo animato, da sempre il più meglio amato.
1: Torloco.
2: Uno scrive: sono tutti bravi quelli senza figli. È perché li hai fatti, non farli. Non c'è un obbligo di legge.
3: Restituiscili,
4: liberi nella foresta.
2: Se volevi fare la vita che facciamo io e Paolo Noyes, dove ci spendiamo tutto, anche quello che non abbiamo, senza responsabilità, non facevi figli, vedi?
4: Basta essere egoisti,
2: cazzo. Esatto, io e Paolo siamo due egoisti, stasera ci divertiamo da egoisti. A puttane stasera.
4: Allora ragazzi, vorrei dirvi che domani secondo me saremo un po' conciati.
2: Paghi tu?
4: Andiamo che problema c'è, figlio? Le puttane, no, dai. Un bel trans,
2: va.
4: Avanti,
2: Giorgione.
5: Vi ricordo che io vengo con voi.
4: Sei tu il trans.
2: Allora mi raccomando ragazzi, no a Verna, per favore.
5: A me non piace Verna.
2: No a Verna. Ma viene anche Denti Marci?
5: Non lo so.
2: Vieni?
3: Dipende a che ora chiude l'ottica, la clinica Mancini.
4: Ecco perché non fai bene i denti, ma è dall'ottico.
3: Non si va dall'ottico?
2: No. Dentista.
5: No, oculista.
3: Ma il materassi pozzo?
2: Sei uno straccio. Fa.
3: Comunque ho cambiato materassi pozzo.
4: È stressato.
3: Ho messo Kinder Bueno 100 euro.
2: Ma sono i figli che ti stressano, vero?
3: No. Chi li vede più?
2: La moglie.
3: La moglie, figurati, alle Maldive.
2: Pure.
3: No, è che mi hanno cambiato le categorie su Pornhub.
2: Non ti seghi più come una volta.
3: Non le trovo più.
2: Vuoi che ti faccio una sega?
3: Non più.
4: Come, scusa?
2: Faccio una sega.
3: Quanto
2: io.
3: Vuoi?
2: No, e niente.
3: Se non pago non godo.
4: A domani, ciao.
6: 105 Summer Festival.
7: 105 Summer Festival.
6: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
7: 105 Summer Festival.
6: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
7: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Conducono gli speaker di Radio 105.
7: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
6: 105 Summer Festival.
7: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
6: Solo con Radio 105. In collaborazione con
8: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
9: Raffreddare il palato!
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene.
16: Cadono sempre in avanti!
15: Dai, ti stanno malissimo!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Just gonna stand there.
20: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
26: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
27: Radio 105 presenta
0: gli squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: Carol Dariati.
1: Sì, cara.
0: Carol Dariati.
1: Sì.
0: Che ore sono?
1: Sono le 16.
0: Sì, sì. Tienila al caldo. Vai,
1: caldo.
0: Vai.
1: Le 16 e un minuto.
0: Vai.
2: Ladies and gentlemen.
1: Sì, sì.
2: From the Radio 105 Main Studio. 105 Music and Car.

0: And now it's showtime. Music and
1: cars. Ma buongiorno!
2: Buongiorno Fabiolina!
1: Ma buongiorno a tutti, buon martedì!
2: È solo martedì?
1: È martedì, è solo martedì ed è il 16 giugno!
2: Esattamente, abbiamo scavallato la metà del mese.
1: Sì.
2: Per cui il giorno dello stipendio si avvicina sempre di più e questa cosa è molto bella. Ma al di là di questo, oggi...
1: Sarà fine mese però.
2: Sarà fine mese?
1: Sì.
2: Sì, sì. Lo so. Ah, no,
1: quindi,
2: certo, sì.
1: No, dico, no, io poi tra l'altro
2: sì.
1: Che cosa?
2: No, che io prima di quel fine mese lì sarò in giro per l'Italia praticamente.
1: Certo. È vero. Ma ci sentiremo comunque in diretta, vero?
2: Ma assolutamente. Io sto facendo in modo di avere tutta la tecnologia a mia disposizione, cara Fabiolina.
1: Sì, se no chiamiamo Patrizio e facciamo andare in diretta lui. Preparati, Patrizio.
2: Vabbè. No, speriamo che vada tutto.
1: Io lo
2: ragazzi.
1: Dico perché sappiamo che le dirette sono la priorità.
2: Assolutamente sì.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno alla nostra Pinnetta, caro Pivati. Dovresti sentirti in colpa nel sapere, anzi l'hai vista, che la zia oggi
2: c'è.
1: È qui.
3: Ma l'ho abbuffata di parole.
2: Ma tra l'altro devo dirvi una cosa.
1: È in radio.
2: Ci ha portato le ciliegie. Le facciamo vedere.
1: È vero,
2: eccole
1: bello,
2: qua.
1: A me no. Che bello ragazzi.
3: A me non le ha portate. Dimostra che ha la coscienza sporca e la coda di paglia.
2: Va bene.
1: Tutto insieme.
2: Tutto insieme. Sì, anche il carbone bagnato. Mettici dentro tutti i detti che hanno a che fare con il senso di colpa. Devo dire che la zia, quando ha i capelli raccolti dietro, sta benissimo.
1: Sì, è vero.
2: Mi piace tantissimo. Perché ha un viso intanto più magro, evidentemente si sta rimettendo in forma. Primo. Secondo, ha un bellissimo colore, quindi ero contento di vederla
1: bella,
2: oggi.
1: Assolutamente.
2: Molto bella,
1: ma poi, insomma, è andata in giro per concerti, noi lo diciamo sempre, insomma, respirare l'aria dei concerti fa bene.
2: Sì.
1: Nonostante poi tutte le polemiche che ci sono ogni volta nei concerti. Cominciano i concerti, cominciano le polemiche, i concerti insomma sono sempre belli da vivere.
2: Assolutamente,
1: ecco. Ma da sempre, no? Da ieri, da oggi, da sempre, secondo me.
2: Ma tutti, cioè la musica dal vivo è bella.
1: Evidentemente un pochino, al di là di tutto, adesso non voglio entrare, però bisogna, anzi lo dico perché sarà l'argomento di oggi, bisogna un po' adattarsi.
2: Arrangiarsi.
1: Cioè quando vai a un concerto, in qualche modo, poi al di là mi rendo conto, a volte i biglietti sono molto alti, ma questo è anche molto, come dire, è legato anche alla scelta dell'artista, no? Cioè,
2: certo.
1: Insomma, è tutta una conseguenza.
2: Allo spettacolo
1: quando,
2: che porta anche l'artista.
1: Ovviamente, eccetera. Certo. Però quando si va ai concerti ci si adatta anche in qualche modo, no?
2: Sì.
1: E quindi... non tutto deve essere preciso al mille per mille. Ci si adatta un po'. È la bellezza anche di vivere il concerto, secondo me. Io lo vivo da sempre, quindi...
2: No, ma poi stavo pensando...

0: divertita molto ieri al concerto, se l'è proprio goduto. Tantissimo. Va bene, va bene.
1: Va bene, amici. Allora, sì, caro Darietto, io ho visto che ci sono i santi.
0: Te li ho
1: ce
0: mandati,
1: ne sono due. Amendola. Amendola.
2: Claudio?
1: Papà.
2: No. Ferruccio.
1: Ferruccio.
0: Ferruccio. E invece la seconda modello.
1: Esatto.
2: Giuditta.
1: Giuditta. Bravo, oggi semplice.
3: Giuditta, settimana prossima la zia va Ibiza.
1: Eh sì, sì, è vero.
0: Beh, però dillo che si capisca, non parlare
1: lunedì
0: come
1: prossimo.
0: Me nella seconda ora, ti prego.
1: Lunedì prossimo.
0: La zia va.
2: La zia va Ibiza.
0: A Ibiza. Vabbè, va, brava. Se se lo può
2: a
0: permettere.
2: A Giulio ha lavorato una settimana.
0: Zia,
1: scusami, ha lavorato una settimana, ha lavorato quel che basta per potersi fare una settimana di vacanza.
0: Ma quanti soldi stai guadagnando, zia? Perché
1: scusa,
0: sei sempre in giro.
1: Ma, ma zia, ma digli, ma fatevi i fatti vostri. Ma scusa.
0: Ma me la paghi anche a me la vacanza ad agosto, che io non vado da nessuna parte, sono qua a Milano.
2: Pensa che pagherà tutto in contanti per non
0: vabbè,
2: rendere.
0: Giusto, ma stai zitto, Pivati, dai.
1: Attenzione.
0: Ma mica c'hai il posto, la zia.
4: La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: fai questa sera?
1: Ma non lo so, onestamente. Credo che andrò a casa dopo la radio. Sarò sarà molto stanco, probabilmente, dopo la seconda ora.
0: Tra l'altro, un ascoltatore ha detto una cosa abbastanza simile. Intanto, prima di leggere il messaggio, volevo rispondere a Nicolò da Bologna. Sono molto d'accordo con te. Quando si parla di disagi legati ai disabili, ma non solo nei concerti, parlo proprio in generale, è vero, c'è un problema. Cioè, ci sono proprio dei problemi da dover risolvere in qualche modo, ma al di là del concerto,
1: sì,
0: in situazioni
1: più vasti,
0: quotidiane, sì, mi rendo conto, e hai perfettamente ragione, Nicolò. Detto questo, ci dicono, lo leggi tu?
1: Ciao Fabialina, dopo due bei cappottini rifilati al Darietto, e in effetti io ne ho ricevuti già due, come minimo per penitenza dovrebbe parlare in dialetto bergamasco in tutta la puntata di oggi, e in dialetto veneto nella puntata di domani, e in sardo nella puntata di giovedì, e andare sul palco di Ferrara vestito da gigante.
0: Sì,

0: Vabbè, quello era una foto, tra l'altro.
1: Sì, quello l'ho buttato.
0: Quello l'ha buttato, ok.
1: Ho rischiato l'amputazione degli arti inferiori e superiori, perché non mi passava più il sangue per gli elastici così stretti. Quindi
0: è vero,
1: no,
0: è vero.
1: Quello no.
0: Il
1: quello
0: dialetto è difficile, perché se uno non lo sa, poi chiaramente non lo può parlare.
1: Vota.
0: Però attenzione, perché nella seconda ora D'Arietto, volevo dire. Sconterà la sua penitenza in un modo molto simile a quello che hai pensato tu, amico. Che non è proprio un dialetto, però.
1: Ti dirò una cosa?
0: Sì?
1: Mi arrangerò.
0: Ma certo.
1: E in qualche modo troverò la soluzione al problema.
0: Ma assolutamente, bravo, ti arrangerai.
1: Sì.
0: Ma di quello stiamo per parlare.
1: È di quello che parliamo oggi, esattamente. Lo facciamo prendendo spunto da una cosa che è diventata virale.
0: Ma
1: è strano, ormai qualsiasi cosa. Se uno fa un piritello adesso diventa virale.
0: No, quello all'inizio. Quello abbiamo già superato. Quando hanno inventato i social, i primi piriti.
1: Sai che è strano sentirti dire la parola pirito.
0: È un termine che non uso, è vero, mi ha fatto strano. I primi piritelli, devo dire che effettivamente facevano. Adesso
1: sì,
0: ormai quella roba lì è stata superata.
1: No, però c'è questo content creator che secondo me, dopo aver mangiato quella cosa lì, altro che piritelli. Vabbè, comunque si chiama Iago Scandals ed è diventato virale su TikTok, credo, per un video che lui ha realizzato in una camera d'albergo. Doveva cucinare una lasagna e non aveva nulla a disposizione, perché non c'era
0: manco
1: chiaramente la cucina, manco la lasagna.
0: No,
1: è vero. Quindi cosa ha fatto? Ha preso praticamente un bollitore per l'acqua calda e un ferro da stiro, e il video ha superato 4 milioni di visualizzazioni e mostra tutte le fasi della preparazione, quindi sfoglie cotte con il bollitore mentre il ragù e la besciamella vengono cucinati sfruttando il calore del ferro da stiro. Una cacata,
0: madonna mia ragazzi,
1: gigantesca,
0: che brutto,
1: del inglese. Vabbè,
0: del resto inglese, quindi chissà.
2: Ma chi sei, il struzzo povero?
1: Un pochino,
0: ma secondo
1: me
0: se fosse stato a casa la lasagna non è che sarebbe venuta in maniera così
1: molto diversa.
3: La facevo uguale.
0: Esatto.
3: Sì, solo che usava il forno.
0: Però si è in qualche modo arrangiato. Stavamo parlando anche di questo a inizio puntata. Quelle volte in cui vi siete dovuti arrangiare, adattare a una situazione.
1: Sì.
0: Sul lavoro, stavo parlando prima di concerti, per esempio, oppure proprio nel cucinare qualcosa che magari non avevate nulla, vi siete arrangiati, vi siete inventati qualcosa che poi insomma è riuscito anche
1: bene. Sì, cioè mangiabile quantomeno, ecco.
0: Esatto.
1: Oppure anche quelle riparazioni dell'ultimo minuto, succede una cosa per cui dovete risolvere, dovete arrangiarvi, e con una molletta e uno spago tipo MacGyver siete riusciti a fare grandi opere ingegneristiche.
0: Bravo, quindi quella volta in cui avete dovuto arrangiarvi per qualcosa ce lo raccontate? 342 41 15 105. 5.

0: Eden nella prima ora di 105 Music in Cars. Amici, benvenuti.
1: Benvenuti, amici arrangioni. Amici arrangioni, oggi si parla di quello perché siamo partiti da questo pazzo furibondo che ha cucinato una lasagna in camera d'albergo con il ferro da stiro e il bollitore. Però evidentemente ha fatto un po' un esperimento. E nella vita a volte l'arrangiarsi vuol dire anche sperimentare qualcosa di nuovo.
0: Assolutamente.
1: Magari si trovano anche strade diverse per qualcosa che si pensava poter fare soltanto in un modo e invece avete trovato la scorciatoia.
0: Esatto.
1: Provandoci.
0: Bravo, quindi quella volta in cui vi siete dovuti arrangiare o adattare a una situazione, ce la raccontate 342 41 15 105. 105
1: Music and Cars. Amici, avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Risoflora ha deciso di darci un taglio netto.
0: Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC.
1: Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info visitate il sito risoflora.it.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata. Canale 5.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: è la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
17: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.

0: non so, perché non lo tengo. Una cosa seria.
1: È seria. Quando si parla di Dracula è tutto molto serio, certo. Non si scherza, eh.
2: Poi io credo che il nostro artista, in questo sì. caso, stia insomma dando il valore che merita al 105 Selection, capito?
1: Sì.
2: È una cosa seria.
1: È seria, molto seria. Bravo,
2: molto seria.
1: Bravo, Dario. Sei bravo. Marco!
3: Ci sono!
1: Ciao Marco! Come stai?
3: Ciao. Benissimo,
1: benvenuto.
3: Ma
1: benvenuto, grazie. Benvenuto.
2: Allora Marco, qui c'è un problema. Il vocale che ci hai mandato, perché tu hai mandato un vocale, si sente da paura. Adesso improvvisamente sei in un antro. Come è possibile? Sentiamo un riverberone gigantesco.
3: Guarda, sono in una stanza abbastanza simmetrica, finestra chiusa, porta chiusa, provo un attimo a spostarmi e vedere se va meglio.
2: No, meglio.
1: Marco, raccontaci un po', noi oggi stiamo parlando di quando magari ci siamo dovuti adattare o arrangiare in una situazione. Tu che cosa è successo?
3: Ma io facevo vigile del fuoco e qualche anno fa in un incidente stradale avevamo bisogno di sollevare un pannello del peso stimato di 500-600 kg dotato di golfari, cioè praticamente sono delle piatte con un buco per tirarli su, fatte apposta. Però l'attrezzatura che avevamo sulla gru, cioè i grilli, quei affari fatti a D sostanzialmente, erano un perlo passante, erano tutti grossi, non c'entrava neanche uno. Allora gira che ti rigira intorno all'autopompa, mi è venuto lampo di genio, preso un'altra attrezzatura che sono sostanzialmente dei ganci che attacchiamo ai divaricatori cesoia negli incidenti stradali, quelli che stavano per aprire lamiere e di Genova ed eravamo in autostrada su un incidente stradale e sostanzialmente questi ganci qua hanno una spina passante che come diametro andava bene dentro nei golfari del pannello. Sostanzialmente ho inserito quello, escono fuori dei ganci, ci abbiamo messo la catena, abbiamo appeso la gru e abbiamo tirato su questo pannello, risolvendo un problema che era già 10 minuti che giravamo intorno al camion.
1: Allora capisci che io ti dico bravo, anche se ovviamente non ho capito niente.
2: Sembra una puntata, la puntata di Come è fatto, sai quelle puntate dove inseriamo il pannello rotante dentro il foro da 5.
1: Pensa che ci siamo concentrati, veramente mi sono concentrata tantissimo per seguirti, sei stato anche molto chiaro, però ovviamente utilizzando anche dei termini tecnici, parlandoci di macchinari di cui noi non siamo a conoscenza.
2: Beh, Fabiola, ma una gru autoportante,
1: ma voglio dire, ma chi è che non ce l'ha?
2: Un'autopompa vibrante.
1: Chi è che non ce l'ha? Ecco, no, però mi sembra aver capito che avete trovato, avete fatto un po' il MacGyver della situazione, siete riusciti, insomma, ecco.
3: In una maniera non ortodossa ho utilizzato un'attrezzatura che non è nata per quello, ma l'ho adattata.
2: E dillo così, potevi dirlo così.
1: No, però questo era chiaro, no? Hai fatto bene anche a spiegare, adesso magari chi ci ascolta, ci saranno persone che magari fanno il tuo lavoro, magari altri vigili del fuoco, eccetera, sanno anche di cosa stiamo parlando.
2: Esatto.
1: Noi ci fidiamo, ecco, di quello che hai detto.
3: Sì. Adesso ho cercato di metterlo giù in maniera più comprensibile possibile.
2: Bravo.
1: Ma certo, ma mi rendo conto.
2: Bravo, Marco.
1: Bravo.
2: Stanno arrivando delle domande di ascoltatrici e qualche ascoltatore anche interessato, anche visto che tu fai un mestiere che nell'immaginario collettivo, insomma, è un mestiere molto capito? No, volevamo sapere esattamente, cioè, avete una squadra, quanti siete nella vostra stazione?
3: Beh, il comando di Genova è 600 persone, si divide su quattro turni che coprono sostanzialmente dalla provincia, quindi da Chiavari fino a Multedo e andando nord verso Busalla, che quindi confine poi con il Piemonte.
1: Hai capito.
2: Potevi intervenire a Chiavari venerdì, scusami Marco, potevi arrivare con la tua auto gru gigantesca.
1: Beh, meno male non c'è stato bisogno.
3: Non c'è stato bisogno. Un servizio di vigilanza.
1: Vedi. Quindi c'eri.
3: C'ero.
2: E perché non ti ho visto?
1: Strano.
2: No, salutiamo tutte le forze dell'ordine.
1: Certo, assolutamente. Sì. Grazie Marco, ma senti, ma tu queste cose, questa trasformazione, queste idee ti vengono anche poi quando sei a casa, adesso al di là della storia che ci hai raccontato, però
3: sì,
1: magari ti è capitato
3: a te.
1: Ecco, infatti.
3: Poi io sono anche un costruttore di Lego. Utilizzare pezzi, cercare di risolvere determinate cose utilizzando il pezzo in maniera un po' diversa da come è nato, anche quello fa parte diciamo della mia cultura.
2: Vedi. Bravo,
1: grazie Marco.
3: Grazie.
1: Buon lavoro. Buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi.
2: Ciao.
1: Grazie davvero.
3: Mille, ciao.
1: Senti,
2: sì, hai letto?
1: Che cosa?
2: The Angel Fire.
1: No, no, no, non l'ho letto.
2: Che chiaramente anche in questo caso lui aveva già capito tutto.
1: Ah, vabbè, ma
2: perché Angel Fire è anche pompiere, è anche gruista.
1: Angel Fire veramente bravo. Senti, io ho riempito troppo il liquido del radiatore nella macchina di mia figlia. Allora mi sono ingegnata con una siringa senza ago, gli ho attaccato un tubicino della micro irrigazione da giardino, visto che la bacinella è stretta e lunga, e piano piano ho aspirato fuori il liquido in eccesso. Mi sono sentita un po' MacGyver. Mia figlia non sa neanche chi sia, chiaramente.
2: Giustamente,
1: MacGyver,
2: certo. Brava amica. Io non ci sarei mai arrivato. Io sarei andato nel panico, avrei portato dai miei amici, da Matteino e tutti gli altri, la macchina. Quindi,
1: certo, figurati
2: io.
1: Avresti chiamato il carattrezza per queste robe, spendendo pure una cifra di soldi.
2: Ma guarda, io spendo volentieri.
1: No, niente.
2: Mio papà l'ha fatto una volta con la benzina, è stato male per 3 giorni.
1: Non è una cosa che si fa, lo diciamo. Va bene. Amici, quella volta in cui vi siete adattati, 342 41 15
2: 105.

0: Buon vento!
1: Si muove!
0: Si muove! Senti, Darietto, ascolta bene!
1: Sto ascoltando!
0: Esatto!
1: Senti, stiamo parlando di tutte le volte in cui vi siete arrangiati per fare qualcosa perché magari non avevate gli strumenti adatti. Per esempio, Andrea da Parma dice: non volevo rinunciare al caffè fatto con la moca in Inghilterra.
0: Ok.
1: Ho portato da casa sia la moca sia il caffè, ma non era adatta al tipo di fornello. Mm-hmm. Con le posate ho fatto una struttura che neanche i migliori ingegneri saprebbero fare e ha funzionato perfettamente.
0: Bravo, bravo!
2: Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival.
2: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
3: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: Conducono gli speaker di Radio 105.
3: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
3: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: Sette eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Don't Wanna Go Home. Sono le 16:40 minuti. Amici, parliamo di quelle volte in cui vi è capitato di dovervi adattare,
1: sì,
0: a una situazione, magari, esatto, vestire un po' i panni di MacGyver, come diceva la nostra amica prima, no?
1: Ecco, tu hai detto vestire i panni, ma sì, io penso anche a quelle volte in cui non hai il ferro da stiro,
0: sì,
1: e ti inventi qualsiasi cosa pur di avere la camicia, no, perfettamente senza una piega.
0: Certo.
1: E quindi io mi ricordo che mia mamma mi aveva insegnato un trucco, visto, sì, che non so stirare, lo fa solo Rosario, col vapore.
0: Sì.
1: Quindi tu riempi la vasca da bagno con l'acqua caldissima,
0: ah,
1: e il,
0: ecco,
1: vapore, e appendi,
0: ah,
1: quindi,
0: beh,
1: un dispendio d'acqua, cioè, per una camicia,
0: vabbè,
1: terribile.
0: Forse non vale la pena.
1: No,
0: certo,
1: non vale assolutamente,
0: certo.
1: Però se tu appendi magari 5-6 panni sopra la vasca con l'acqua calda, calda, calda, e il vapore, un pochino i tessuti si appiattiscono.
0: Eh sì, è vero.
1: Sì, poi ti
0: vero,
1: devi fare un bagno, però, perché sennò,
0: però,
1: sei uno,
0: anche
1: stronzo.
0: Quando lavi la camicia, se poi la appendi sull'omino, la tieni lì, effettivamente,
1: esatto,
0: rimane un po'. Certo, poi
1: sì, non è come stirarla.
0: Stirarla,
1: ragazzi,
0: è un'altra,
1: sì,
0: cosa. Sì, il, esatto, pantalone è più semplice perché lo puoi mettere sotto un peso.
1: Sì,
0: e comunque, esatto, invece la camicia è complicato. Vittorio!
2: Ciao!
0: Ciao Vittorio, come stai?
2: Sto bene, bellissimo sentirvi, per telefono.
0: Benvenuto!
1: Guarda, è incredibile, abbiamo per la prima volta un torinese doc.
0: Eh sì!
1: Proprio piemontese,
2: sì, sì, da... Proprio doc, da 45 anni.
0: Proprio doc. Ma proprio doc da dove esattamente, Vittorio?
2: No, io sono di origine, che sono nato in Calabria e sono cresciuto in Calabria,
0: sì.
2: Però sono 45 anni che sono a Torino.
1: Sì, si sente,
0: centro,
1: sì. Ma Torino non ti ha pervaso per niente?
0: No,
2: non c'è pericolo, non ho mai perso l'accento e,
0: sì,
2: e mi, diciamo che io frequento parecchi calabresi, quindi quando,
1: okay,
2: siamo tra di noi,
1: certo,
2: parliamo sempre la nostra,
0: certo,
2: lingua.
0: Vabbè, certo, certo. Ma senti Vittorio, cosa fai nella vita?
2: Io adesso faccio il corriere, però,
0: okay,
2: ho fatto tanti lavori, ho fatto il salumiere, ho fatto il barista,
0: sì,
2: ho fatto ho venduto televisori con videoregistratori, queste cose qui, il negozio di elettrodomestici.
0: Certo,
1: il,
0: cioè,
1: meccanico mai? Perché
2: carpentiere, meccanico mai.
1: Meccanico mai.
0: Però vedi che anche nella vita tu comunque ti sei adattato facendo anche più lavori.
2: Sì, ero un ragazzino proprio, ero,
0: certo,
2: proprio un ragazzino.
0: E raccontaci un po', vai.
2: Guardando le persone quando lavorano, qualcosa impari sempre.
0: È vero.
1: Bravo.
2: Io siccome sono uno che gli piace quando fanno qualche lavoro, ad esempio quando portavo la macchina a aggiustare, guardavo come facevano,
0: sì,
2: queste,
0: sì,
2: cose.
0: Sì, sì.
2: E mi è successo che ero in autostrada, stavo tornando dal mare con gli amici, diciamo una panda, una delle prime pande, non so se avete presente,
0: sì,
2: quelle pande che si aggiustavano anche con le mani, tirando,
1: sì,
2: la,
1: sì,
2: lamiera, quelle vecchie pande. Tornando dal mare da Savona, diciamo, in autostrada, mentre fa una discesa, sento che la macchina piano piano va per fermarsi. Ho detto, porca miseria.
0: Scusa, mi puoi rifare per favore la macchina che sta per fermare?
2: E piano piano si ferma. E allora ci accostiamo, apriamo il cofano, guardiamo e non riusciamo a capire cosa c'era. Non andava. Però un mio amico che era lì con me dice, ma potrebbe essere qualcosa di elettrico.
0: Sì.
2: E allora io sono andato a guardare subito la bobina, che è quella che fa girare, c'è una spazzola dentro e fa girare la spazzola per farle mandare la corrente,
1: sì,
2: diciamo per fare accendere il motore, per,
0: sì,
2: far andare il motore.
1: Sì, sì.
2: E vedo che la spazzola è crepata.
1: Perché succede
2: era
1: anche
2: crepata,
1: quello.
2: Era crepata, sì, è di plastica, la spazzola è di plastica, quella che si infila dentro. Da spazzola,
0: sì,
2: ed era crepata,
0: sì,
2: e allora io porto sempre della roba dietro, attrezzi, qualcosa me la porto sempre dietro.
0: Ah, vedi, sei già uno comunque un po'.
1: Ce l'hai già dentro.
0: Ci sono persone, effettivamente.
2: Io
0: mi ricordo
2: mi porto
0: anche un nostro ex collega che andava in giro comunque pronto a tutto. Aveva, non so, la chiave inglese,
1: la cerbottana,
0: insomma, aveva tante cose a seconda, diciamo, della situazione, cioè, in cui si trovava. Lui era bello pronto,
1: sì, sì,
2: era,
1: sì,
2: era bello attrezzato,
0: esatto,
2: gli
1: antibiotici,
2: così,
0: ecco, certo,
2: in macchina c'ho tutto,
0: certo,
2: carta igienica, io c'ho tutto, bene, macchina,
0: bene, certo, questo è fondamentale. Tu scherzi, invece, è una delle cose più importanti,
1: assolutamente,
0: ecco.
2: È importante, sì, sì, anche perché adesso faccio faccio pure il corriere lo stesso, perché non so mai dove vado a finire, quindi
1: giusto
2: la roba ci vuole.
1: Vittorio, la macchina alla fine che cosa avete fatto? Come hai fatto a risolvere il problema?
2: Allora, ho fermato un signore con un furgone e mi sono fatto dare un pezzo di filo di ferro. Gli ho messo il filo di ferro e ho legato la spazzola in modo che si stringeva di nuovo, si univa, perché ci andava o della colla o qualcosa. L'ho rifilata dentro ed è partita la macchina. Sono arrivato a casa e poi l'abbiamo cambiata.
1: Beh, certo,
2: però
1: chiaro,
2: quella spazzola lì non l'ho buttata, me la sono tenuta in macchina.
1: Non si sa mai.
2: Finché non ho cambiato la macchina, non si sa mai.
1: Certo, perché se si crepa di nuovo, almeno c'è quella provvisoria, chiaro.
0: Però vedi che servono queste storie, ragazzi. Noi facciamo queste puntate anche per tutti quelli che ci ascoltano. Sì. Perché moria mai un giorno ti si ferma la macchina come a Vittorio, piuttosto che qualsiasi cosa, uno magari dice, cavolo, vedi?
1: Certo, io mi metto proprio a smontare la spazzola,
0: no,
1: la filo
0: ma
1: di
0: non
1: ferro.
0: Tu, Darietto. Però dico, in generale, magari uno si ricorda anche della storia raccontata in musica in casa.
1: Non so se ci siano ancora le bobine. Le macchine nuove secondo me non ce le hanno più.
2: Anche io anche se aprirei un cofano adesso non ci capisco più niente.
0: Certo, è vero,
2: troppa roba elettronica. Io adesso guido un furgone che a volte frena da solo.
0: Meno male, dai, meno male, un aiuto.
2: No, mi fa spaventare anche a me, perché a volte magari giro e lui vede il muro, per dire, no? Io giro, per magari devo girare una via stretta, vede il muro e si blocca.
1: Sì, quindi... certo, vede l'ostacolo.
0: Ma sai che una voce tanto carina, stanno arrivando dei messaggi anche per te, che sei veramente un personaggio. Grazie Vittorio, grazie.
2: Sì, niente, io vi ascolto tutto il giorno.
0: Grande.
2: Ascolto 5 dalle 6:30 fino alle 7:30 che non arrivo a casa.
0: Evviva,
1: bravo.
0: Grazie
1: evviva
0: Vittorio,
1: la bobina.
0: Evviva, un bacio.
2: Evviva voi, siete tremendi, mi fate squacquazzare le risate. Soprattutto quando bicciate tra di voi, a me mi piace tantissimo.
0: Che carino, grazie
1: Vittorio.
0: Un bacio.
2: Ciao,
0: anche
2: a voi,
0: ciao bello, ciao.
3: Vorrei ascoltare Calabrisella mia.
0: Vabbè amico, domani.
1: Forse.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a €2,69 e due pezzi a €4,99. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare,
7: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia.

0: E in questo momento si parla sempre di storia. Everything But The Girl con Wrong lo è, ha fatto parte comunque della storia della musica.
1: Decisamente un disco meraviglioso, ma come tutti i dischi di questa, di questo gruppo, perché la voce della cantante è meraviglioso. Chiude la prima ora di 105 Music and Cars proprio con il nostro Che Storia. 105
2: Music and Cars. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Che ore sono, Darietti?
1: 17 in punto.
0: Vai.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Bello, a me piace questo disco. Partenope, il disco nuovo di Merck & Cremont, con chiaramente la voce della Brancale e The Colors.
1: A me piace molto, anche a me piace, ma mi piace soprattutto la voce, lo dicevamo l'altra volta, io e te, della Brancale, sì, all'interno del disco. Fa cambiare tutto il mood.
0: Tutto, è bravissima. La Brancale è veramente brava, è una fuori classe. Detto questo, sì, abbiamo appena cominciato la seconda ora di 105 Music & Cars. Seconda ora in cui giocheremo anche tra poco.
1: Sì.
0: Però nel frattempo stiamo ancora parlando di tutti i modi in cui vi siete arrangiati per, come dire, modificare una situazione che sembrava perduta del tutto. Per esempio, questo ascoltatore che non si firma dice: ho liberato un gattino intrappolato in una grondaia con uno straccio e il pistone ad aria compressa per stirare, penso per sturare, sì, il WC. È partito come un razzo, ma l'ho salvato. Adesso è strano, con uno straccio il pistone ad aria compressa, come fai?
1: Perché il WC, scusami, dove era esattamente?
0: Per sturare il WC, lui dice ho usato il pistone che normalmente si usa per...
1: Amore mio, vabbè, l'importante poi è averlo salvato. Sì. Io mi ingegno sempre ad aprire la birra con qualsiasi cosa, se non c'è il cavatappi. Sergei da Milano. Allora, devo dire che l'ultima volta noi abbiamo fatto un lavoro qui in onda, in studio, un po' di tempo fa, con dei colleghi, e Camilla Ghini, devo dire, mi ha fatto molto ridere perché...
0: L'ha fatto con i denti.
1: Con i denti, cosa che effettivamente io da sempre, insomma, cerco di... Però evito di usare
0: è molto
1: i denti,
0: pericoloso.
1: Perché un po'... Sì,
0: sì, sì, perché sì, se ti scappa male puoi anche
1: lacerarti
0: la gengiva.
1: Piuttosto l'accendino, però...
0: Guarda, ho cercato a tal proposito tutti gli strumenti che uno potrebbe usare per aprire una bottiglia.
1: Bravo!
0: Ti interessano?
1: Di birra. No, perché c'era un ascoltatore, tra l'altro, prima, che stava parlando di un modo che ha trovato per aprire una bottiglia di vino
0: senza
1: in un
0: cavatappi.
1: Treno.
0: Sì.
1: Non c'era il cavatappi e ha chiesto lo stivaletto a una vicina. Ora, non ho ben capito, infatti abbiamo provato a chiamarlo perché non ho capito come ha fatto con lo stivaletto ad aprire
0: la bottiglia
1: di vino, attenzione.
0: Col tappo di sughero.
1: Col tappo di sughero, certo, quindi non ho capito.
0: Allora, io credo che lui abbia smontato il tacco, che c'è chiaramente un chiodo, usato il chiodo per bucare il tappo di sughero e fare leva e tirarlo, credo.
1: Beh, però cavolo, la
0: vicina... E poi ha rimontato il tacco.
1: Insomma, vabbè. Però, prego Danietto,
0: allora,
1: vai!
0: Allora, chiaramente per aprire una bottiglia di birra con il tappo a corona di metallo, sì, si può usare, la apribottiglia e fin qui ci arriviamo tutti.
1: Sì.
0: Poi cucchiaio di metallo, forchetta robusta, chiave di casa, accendino in plastica dura, moschettone metallico, anello apribottiglie dedicato, cintura con fibbia adatta, bordo, forchetta robusta, chiave di casa, accendino in plastica dura, moschettone metallico, anello apribottiglie dedicato, cintura con fibbia adatta.

0: vita può essere sempre,
1: sempre
0: utile.
1: Sempre utile. Allora abbiamo però Andrea da Biella. Andrea.
2: Sì, ciao, ciao.
0: Ciao,
1: eccolo,
0: Andrea.
1: Come stai, Andrea?
2: Bene, bene, mi avete beccato in palestra, mi sono messo in un angolo così non mi sente nessuno.
1: Ah, ok, ma ti stavi allenando, immagino.
2: Sì, esatto.
0: Okay, ah, non no, vai come me per guardare gli altri in disabilie.
1: Disabilie.
0: Disabilie. Ecco. No, tra l'altro hai una storia da raccontarci interessante perché non eri in Italia.
2: No, allora una decina d'anni fa lavoravo in Corea con un mio collega.
0: Beh, caspita.
2: Io faccio il cuoco, sì. L'insegnante. Insegnavo lì in Corea e ci hanno incaricato di organizzare un banchetto per 150 persone e purtroppo il gruppo di coreani con cui lavoravamo non sapevano bene l'inglese, allora non riuscivo mai a capire cosa volessero. E niente, noi abbiamo cucinato per questo banchetto per 150 persone, 2 ore prima del banchetto ci dicono che avremmo dovuto trasportare tutto dall'altra parte di Seul.
0: Ah, bene.
2: Arrivano i camion, carichiamo il cibo, portiamo dall'altra parte di Seul e appena arrivati ci siamo accorti che i forni non erano compatibili con le placche dentro le quali avevamo preparato tutte le vivande e non ci siamo persi d'animo, ma abbiamo smontato 2 forni, ne abbiamo creato uno per poter infilare dentro queste placche e le abbiamo poi scaldate.
1: Ma ragazzi,
2: e ci siamo anche aiutati con gli scaldapiatti.
1: Ma ragazzi, ma siete bravi. Bravi.
0: A parte che io sto già sbavando.
1: Sì, anche a me è venuta fuori.
0: Perché pensare a tutte queste scaldapiatti.
1: Un attimo.
0: Ma scusami, cosa cucinavate per i coreani? Cucina coreana o cucina internazionale?
2: Allora, internazionale, anche se avevamo preparato un banchetto principalmente con ingredienti italiani.
0: Ok, ok, bello però.
2: Comunque
0: capito.
2: Non sembra, ma nell'Asia si trova di tutto.
0: No,
2: ecco,
0: sì,
2: non è
0: sì,
2: come...
0: so bene, no, è vero, assolutamente.
1: Certo.
0: Trovi qualsiasi cosa, certo, ha un costo magari molto alto se devi prendere dei cibi che sono importati, perché è così.
2: Sicuramente.
0: Però si trova di tutto. Bello questa esperienza.
2: No, bello per noi è...
0: Sì, no,
2: per me è stato il bello, è stato ricevere complimenti quando i coreani ci hanno detto fossero stati francesi, tedeschi o inglesi sarebbero scappati, invece voi italiani trovate sempre una soluzione.
1: È vero, questo è molto vero, noi italiani siamo così, nel bene o nel male, però riusciamo sempre a farci capire, questa è una cosa meravigliosa,
2: esatto.
1: Pur non parlando la lingua, poi ci facciamo, però poi troviamo sempre delle soluzioni, ed è una
0: superare
1: bella cosa che
0: sì.
1: Fa parte, dobbiamo ricordarcelo insomma, perché abbiamo anche tanti pregi noi italiani, insomma, quindi
0: giusto, bravo,
1: grazie.
2: Esatto. Dimentichiamo.
1: È vero. Grazie Andrea, grazie.
0: E buon
2: grazie
0: lavoro.
1: Un bacio,
2: ciao,
1: un bacio.
2: Andrea.
1: Che bello. Allora,
0: bello,
1: sì, ci sono dei vari modi. Io non lo so, posso leggere solo questo messaggio? Anche noi al mare le bottiglie di vino le aprivamo con le infradito. Devi sbattere la bottiglia con il fondo contro un muro, attutendo chiaramente il colpo con la ciabatta, piano piano poi il tappo sale. Io questa cosa non l'ho mai fatta, adesso
0: sapevo.
1: Poi magari un giorno.
0: Poi perdi metà contenuto della bottiglia. Ma
1: non lo so, non l'ho mai fatta, vedremo. Grazie.

0: la seconda ora di 105 Music in Cars. Che bello!
1: Se non è estate questa,
0: mamma mia,
1: con questi suoni californiani bellissimi, bravi, Smash Mouth. Prima di lanciare un momento
0: adesso
1: importante.
0: Adesso non ti piace più il gioco?
1: Beh, oggi sicuramente no, cioè, mamma mia.
0: Amici fancarsisti, tra poco Darietto pagherà la sua penitenza nel gioco. Quindi intanto lo lanciamo 342 41 15 105 per giocare. Dovete scrivere
1: di qua o di là.
0: Sei pronto?
1: Abbastanza.

0: amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
2: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: 105 Music and Cars
1: presenta Darietti di là o di qua, di qua o di là,
2: dove la ma che speravo
1: cosa
2: pirati
1: solo su Music and Cars. Allora amici, attenzione a questa edizione speciale,
2: specialissima,
1: di qua o di là, dove il nostro Darietto andrà a pagare la penitenza. Che vabbè, dai, è una penitenza così, insomma,
2: è abbastanza
1: molto
2: carina. Peccato che il problema è che poi dovendo leggere le cose del gioco con la teppola,
1: con la teppola
2: diventa complicato anche per chi ascolta capire di che cosa sto parlando.
3: Scusa, puoi fare Maria?
2: In che senso?
3: Maria?
2: Ah, vuoi con tanto? Maria. Mangia l'anima tua, buonanera.
1: No, sua
2: dell'atto,
1: l'anima tua. Sembrava
2: vabbè,
1: un'altra
2: Fabiola,
1: cosa.
2: Stai buona.
1: Senti, no, mi fa ridere il pensiero che qualcuno in questo momento stia accendendo la radio, stia cambiando radio e dice, no, più che altro dicono, vabbè, ma ragazzi, ma questa radio li sta prendendo proprio tutti.
2: Allora,
1: no, nel senso, cioè, tu immaginati adesso con tutto il bene, però, ecco.
2: Vabbè, proviamo.
1: Vabbè, dai, ok.
2: Allora, intanto conosciamo il primo, che è Michele da Venezia. Primo.
4: Buongiorno
1: Michele, come stai?
4: Bene.
1: Ok.
2: Sono molto contento.
4: Anche ho appena ritirato degli esami, ma vediamo.
1: Aia, ma esami di salute?
4: Sì.
2: Ah, ma li hai già aperti?
4: Volevo arrivare a casa, che casomai ci sono sedie, tavoli, letti,
1: dai,
4: che posso sbagliarmi.
1: No.
2: Ma vedrai che andrà tutto bene.
1: Tutto bene.
4: Tutto bene, come nel 2019, andrà tutto bene.
2: Bravo.
1: Michele, adesso scherzi a parte, qua giochiamo, però veramente, con tutto il bene, veramente andrà tutto ok. Facci sapere, poi mandaci un messaggio domani.
4: No, sono tranquillo, okay, perché anche quello che mi ha fatto esami era bello sorridente, dunque.
2: E allora?
1: Sì, dai.
2: Stai sereno. Senti.
4: Ma comunque non so se vi ricordate, non so se vi ricordate di me, io sono il nonno. Che ha giocato con voi, sì o no?
1: Il nonno di quanto tempo fa? Attenzione, perché noi di North Way, la voce giovane, ti avremmo detto, ma come fai a essere nonno con questa voce?
4: Mi avete fregato con i nipoti. Mi avete detto, vuoi bene tuo nipote? Io sì.
1: Sì.
2: Non me lo ricordo, va bene lo stesso. Senti, Michele, essendo tu il primo a dover giocare con noi, devi dirci con chi vorresti giocare. Se con me, con la teppola, con te, Dario.
1: Grande,
4: ti do la colpa,
2: è colpa mia.
1: Ecco, che
2: sei
1: bello,
2: simpatico.
1: Bello, sì. Michele, bene. Bravo. Senti, allora, io invece gioco con Emily da Vicenza. Emily.
4: Maschi contro femmine.
1: Emily.
5: Ciao a tutti.
1: Eccola, ciao. Come stai?
5: Tutto bene, grazie.
1: Benvenuta. Emily, tu che cosa fai a Vicenza?
5: Io faccio l'impiegata amministrativa.
1: Okay, va bene.
2: Mi piace perché è un
1: derby. Attenzione.
2: Mi piace perché è un derby veneto. Però in effetti ha ragione un ascoltatore. Mi viene la voce nasale facendo
1: un
2: la
1: po' tempo. La voce nasale. Vabbè. Senti, Emily, tu giocherai con me. Adesso cercheremo di capire chi chiaramente di voi due sarà così fortunato da poter scegliere la categoria.
2: Sì.
1: Dai, su.
2: Per me, dispari.
1: Vai.
2: Bim, boom, bam. Uno, dispari!
1: Oh,
2: è almeno una cosa! Evviva! Allora,
1: dispari,
2: Michele!
4: Dimmi!
2: Possiamo scegliere tra queste categorie personaggi famosi, interisti, milanisti o compositori che hanno vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora o non l'hanno mai vinto?
4: Va bene, dai, facciamo interisti e milanisti.
2: Meno male, sono contento. Va bene, allora io ti elenco una serie di nomi e tu mi dici milanista, interista. Va bene?
4: Ok.
2: Siete dei bastardi comunque. Siete pronti? Se sei pronto, cominciamo, vai.
1: Vai.
2: Yannick Sinner,
4: milanista.
2: Max Pezzali.
1: Pezzali è forte.
4: Interista.
2: Ligabue,
4: milanista.
2: No, Yannick Sinner.
4: Interista.
2: Pezzali.
1: No, Yannick Sinner.
2: Yannick Sinner.
4: Milanista.
2: Okay. Pezzali.
4: Interista.
2: Ligabue.
4: Milanista.
2: No, no, Yannick Finner.
4: Interista.
2: Ma passa.
1: No, Yannick Finner.
4: Milanista.
2: Ma dai, hai sbagliato 100 volte.
4: Sono andato in confusione.
2: Dai.
1: Ti sei confuso.
4: Sono andato in confusione.
1: Michele, ti sei confuso perché Ligabue l'avevi sbagliato evidentemente. Poi sei arrivato e hai rifatto lo stesso errore. Ti sei...
2: Ma anche Finn l'avevi detto giusto la prima volta e poi hai sbagliato la seconda e la terza. Ma che
1: quindi
2: è?
1: Zero.
4: Dario,
1: Finn è zero.
4: Sono un po' troppo emozionato su questo gioco.
1: Ti sei emozionato, Michele. Allora, zero non è che lascia proprio, insomma, però è successo anche in questo gioco che entrambi poi facessero zero e quindi che nessuno vincesse. Però adesso io non dico nulla perché figurati, Emily.
2: Che disfatta.
5: Eccomi.
4: Che disfatta.
1: Emily.
5: Speriamo che vada meglio.
1: Dai, Emily. Allora, noi abbiamo i compositori, quindi non attori, compositori che hanno vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora oppure che non l'hanno vinto. Quindi puoi dire ha vinto, non ha vinto. Rispondi così, ok?
5: Ok, va
1: e bene. Allora partiamo, vai. John Williams.
5: Non ha vinto.
1: John Williams.
5: Ha vinto.
1: Ennio Morricone.
5: Ha vinto.
1: Alexandre Desplat.
5: Non ha vinto.
1: John Williams.
5: Non ha vinto.
1: No, John Williams.
5: Ha vinto.
1: Ennio Morricone.
5: Ha vinto.
1: Alexandre Desplat.
5: Non ha vinto.
1: John Williams.
5: Ha vinto.
1: No, ma ragazzi, mamma mia. Mamma mia.
4: Wow.
1: Beh, guarda, Emily, posso dire, ti è andata bene perché Michele aveva fatto zero. Perché se no, porca, anche tu ti sei confusa.
2: Sì.
1: Sto parlando pure io così.
2: C'è una confusione in questo
1: anche
2: gioco.
1: Anche tu ti sei confusa.
5: Eh sì.
1: Vabbè, diciamo che ho vinto io, ma non è stata questa grande vittoria.
2: No, è stata una partitaccia in assoluto, in generale, una cosa tremenda. Uno schifo totale, proprio. Cioè, tremendo. Vabbè.
1: Allora,
2: Salutiamo Michele. Michele,
4: Eila. In primis saluto voi che siete simpaticissimi.
2: Grazie.
1: Mi
2: sento
1: Michele.
2: La Pausini, grazie.
6: E i miei figli e i miei nipoti.
2: Va bene, bravo.
1: Adesso sì, li salutiamo tutti. Grazie Michele, davvero.
6: Ciao.
1: Buona serata.
2: Ciao.
1: Emily, dai. Sei riuscita con una risposta esatta a portare a casa la vittoria.
2: Che fortuna.
1: Che fortuna.
2: Brava.
1: Che fortuna, sì.
2: Anche se c'è stata un po' di confusione, saluta pure chi vuoi.
5: Saluto voi, tutti quelli che mi hanno riconosciuto e faccio gli auguri a mio amoroso che oggi compie gli anni.
2: Auguri!
1: Va bene, come si chiama?
5: Eddie.
1: Tanti auguri,
2: Eddie.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Emily.
5: Grazie a voi.
1: Bravo Darietto, bravo. Vieni qua, dai, bravo.
2: Uno schifo, una schifezza, un disastro.
1: Però hai portato a casa la penitenza, dai.
2: Ho portato a casa con grande spirito sportivo, fino alla fine.
1: Basta però con tutte queste. 105 minuti. Stai facendo la doccia.
0: Ha presentato.

0: Vámonos, viajando por el mundo. Karol G, Manu, ciao. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Bravo ancora al nostro
1: Darietto.
0: Bravo, bravo.
1: È stato un piacere per il vostro ludibrio prestarmi a questa cosa. Ma del resto ho perso, ho avuto un cappotto e ogni penitenza è un obbligo.
0: E va bene, insomma ci
1: arriverà,
0: sta,
1: il giorno che lo farai anche tu. Ti faremo cantare tutta la discografia di chi sei tu.
2: Eva confuso, che confusione, ecco, farà perché ti amo,
1: sì.
2: È un'emozione, e perdi piano
1: che
2: piano.
1: Che sono.
3: Oh Dario,
1: sì, oh Madonna,
3: questo. Oh Dario, sono contento per te. Vederti perdere così orgogliosamente, vedo che sei proprio fiero delle tue sconfitte, Dario.
0: Vabbè.
4: Ma scusate, cosa è successo? Ho appena acceso la radio, sembra che ci sia Paperino.
0: E sì, la penitenza.
4: No, muoio.
5: Cioè, io dico, però, cioè, Fabiola, questo è Fabiola. Culo, però.
0: Sì, questo è culo,
5: dai,
0: l'ho detto.
5: Lui sarà pure sfigato perché, giustamente, zero, zero e zero.
0: Esatto,
5: ma tu c'hai
0: culo
5: all'ultimo
0: detto,
5: secondo,
0: e
5: non si può.
6: Mi confermate che Fabiola ha battuto Daffy Duck?
1: Sì. Esattamente.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Per raccontare Moto G ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
4: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Ancona Nord. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Un veicolo in fiamme inoltre segnalato tra Lanciano e Ortona nella carreggiata verso Pescara. Sulla A13 Bologna-Padova incolonnamenti allo svincolo di Monselice. Sulla A7 Milano-Genova traffico intenso e code allo svincolo di Genova-Bolzaneto provenendo da Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per un veicolo in panne ad area di servizio Braccagni in direzione Roma. ANAS ricorda, non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
17: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49 euro. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Is playing in my house.
1: Ma magari
0: sì, ieri sera abbiamo fatto un set lunghissimo. Non se ne volevano andare.
1: Incredibile, Fabiola. Vengono solo per te, perché poi loro non suonano,
0: certo,
1: più insieme.
0: Certo, certo, certo. Loro vengono, suonano a casa, regalano un po' di e poi basta. Ecco così.
1: Bello,
0: no,
1: bello,
0: bello.
1: Ultimo disco di questa puntata, Il braccio fuori dal finestrino. Quindi grazie Pinnetta per la redazione.
0: Grazie, grazie alla nostra zia. Grazie Pivati.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, ciao. Domani sarà mercoledì, avremo credo Claudia al centralino.
2: Beh, ovvio.
0: Iniziamo a salutarla. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola.
0: Grazie a voi amici, a domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio 105, sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump, dopo il trilaterale con Macron e Zelensky a margine del G7 a Evian, sollecita la Russia a fare un accordo con l'Ucraina. E sull'Iran il presidente americano puntualizza: mai voluto il cambio di regime. Il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran sarà firmato venerdì sul Bürgenstock nel canton Nidwalden, vicino Lucerna in Svizzera. Sulla scia dell'accordo, il petrolio è ancora in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,35%. Il Brent scende sotto gli 80 dollari al barile, come conferma Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
6: I prezzi stanno scendendo, anche la pompa, il gasolio è sotto i 2 euro, qualcuno riesce a trovarlo 1,90, è un ottimo prezzo, e così un ottimo prezzo 1,80. Sono un po' scesi, credo che questi prezzi abbiano già scontato l'ipotesi di una riapertura.
5: E a Evian c'è stato anche un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Trump dopo gli screzi dei mesi scorsi. È andata bene, ha commentato la Premier, che ha invocato l'unità dell'Occidente necessaria in questo momento di grande crisi. L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali dell'Ultimate Fighting Championship. 5 arresti, 23 le persone identificate. Il piano in due fasi, droni carichi di esplosivo contro edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare l'evacuazione e convogliare la folla verso una squadra di cecchini. Poi l'assalto ai cancelli della residenza di Trump. È stato portato al laboratorio di medicina legale a Porto Gruaro il corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza del Veneziano. Il cadavere in un sacco nero è stato rinvenuto questa mattina nel canale Long Kong, ad alcuni chilometri di distanza da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Prosegue il ricco programma dei mondiali di calcio americani. Stasera alle 21, Francia-Senegal, nella notte italiana, Iraq-Norvegia da mezzanotte, Argentina-Algeria dalle 3. Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, ha firmato per via telematica il contratto che lo legherà al club rossonero sino al 2029. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Italia!
1: Buon martedì! E oggi, come potrei non cominciare la puntata dicendo quanto sei un demente totale?
0: Cazzo, da uno, vuoi, allora, cosa cioè, vuoi della mia vita?
1: Praticamente, grazie a te ho perso le impronte digitali. Adesso
0: vabbè, puoi andare a rubare. Puoi andare al Louvre.
1: Ma io dico, ogni tanto, no, nella mia testa, dopo 20 anni che ti conosco, dico, cazzo, dai, sarà migliorato, avrà finito di fare il bambino.
0: Scusa.
1: No, un coglione
0: ti
1: totale.
0: Sei hai aperto il rubinetto con l'acqua calda? Ti allora, sei scottato? Sarà mica colpa mia.
1: Allora, premessa, siamo in bagno perché ovviamente come da buoni soci vogliono andare in bagno insieme come fanno le donne.
0: E lui continua, hai le mani pulite?
1: Facevo le battute, no?
0: C'è un grosso affare tra le mani.
1: Allora, qui in radio dovete sapere che il lavandino della radio varia da una temperatura che è l'Etna fino a magma puro, ok? Cioè, anche quando tu lo metti freddo è Etna, okay? Ecco, lui me l'ha messo su magma puro. Io sono uscito dal bagno.
0: Quando apri il rubinetto,
1: porca miseria,
0: metti sotto la mano appena appena. Non ci metti le mani e poi apri il rubinetto.
1: Ma io sono andato
0: che
1: direttamente.
0: Cazzo vuoi?
1: Ho fatto
0: a
1: un
0: me
1: tuffo.
0: Piace lavarmi con quella temperatura. Dopo tu ti scordi. Che cazzo vuoi?
1: Io non ci credo che tu ti sei lavato con quella temperatura neanche.
0: Sì,
1: ma ve lo giuro, cioè, devo usare il foil adesso per fare qualcosa. Ma porca.
0: Foil.
1: Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. E poi, ovviamente, salutiamo la nostra zia il centralino, la nostra sarete redazione che oggi è veramente rimasta qua fino a un minuto fa praticamente.
0: Sì.
1: E con noi anche oggi a guidarci nel meraviglioso bosco di ansie e timori,
0: Walter Fargi. Io non ci casco mai. Fargenga!
2: Sapete che non mi siete mancati per niente?
1: Davvero? Ma non è vero, sì. Dai!
2: Però buonasera.
0: Dove sei stato? A Lampedusa?
2: Però buonasera anche a voi. No, era la settimana giusta questa.
0: Sì. Vedi, tu non ascoltare mai il tuo amico Martin.
2: E dovremmo parlare più spesso io e te.
0: Caro via.
1: Che bella cosa questa cosa.
0: Potevi andarci lo stesso. Questo è stato il secondo suggerimento.
2: Ragazzi.
1: Quando uno ti è amico, ti è amico. C'è cazzo da fare, va bene. Dicevi che non ti siamo mancati?
2: Sì, ma non vorrei tornare sull'argomento, insomma. L'ho detto una volta,
1: basta, avanza.
0: Dai, andiamo avanti, un sacco di cose da raccontarti. Documentare, casa da solo, televisione accesa sempre,
1: Cioè, lui è felice, lui ha capito. Cioè,
0: sono le mie vacanze.
1: A 60 anni è andata via la madre di casa, sta facendo. Sei mamma, ho perso l'aereo.
0: Sì.
1: Cioè, lui la mattina salta con i popcorn sul letto.
0: Sì.
1: Un cretino.
0: Socio! Ho visto il documentario sui dinosauri.
1: Davvero?
0: Lo sai perché i dinosauri non possono applaudire?
1: Perché?
0: È perché sono morti.
1: Oggi è quel giorno lì, signori.
0: Sì.
1: Preparatevi perché oggi è martedì. Oggi non è martedì, oggi è il martindì. È quel giorno dove ogni
0: giorno
1: minchiata
0: di martedì.
1: Ogni minchiata è concessa.
0: Va bene.
1: Sarà lunga.

0: che il Martin dice le minchiate solo il martedì, sì. E gli altri giorni della settimana dove li lasciamo?
1: Quelli che fanno
0: e tu
1: ridere.
0: Paolino, cosa dici?
1: Cosa dico cosa? Che cosa dico cosa? Che è vero, cioè nel senso, Vent'anni che dice minchiate. Oh, a proposito,
2: passa quella mano lì.
1: A proposito, prima che mi dimentico, da domani ricordati che si alzano le temperature, non uscire prima delle 4 del pomeriggio.
2: Ah, è vero, è vero,
1: e idratati, tu che c'hai una certa. Mi raccomando, non vorrei mai.
2: Mi idrato.
1: Però che, stai tranquillo. Che è importante, ok.
2: Sì. Quando non mi trovi, sono giù vicino con la mano nella fontana.
1: Porca miseria. Va bene, allora entriamo immediatamente in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di l'anti bucket list. Sai che cos'è?
2: Anti bucket.
1: L'anti bucket list.
2: Che so cos'è la bucket list?
1: Sì.
2: Sono anche, c'è anche una sezione su Pornhub di bucket list.
1: No, questa è l'anti bucket list. Okay. Praticamente l'arcinoto e conosciutissimo pool
2: di cestini
1: di esperti. Oggi ma non possiamo fare, ma è un programma diversi questo qua, ma dai, ma che ma veramente
2: diversi.
1: Allora, in pratica, che cosa ci spiegano gli esperti? Che bisogna imparare a dire due lettere molto facili. Bisogna imparare a dire di no. Ok?
2: Ah, beh, sì, certo.
1: Okay, l'anti-bucket list è esattamente questo: cioè ti chiedono, ti dicono di fare una lista e di mettere nero su bianco ciò che non ti rappresenta. Ok? Cioè, praticamente tu magari metti che sei uno. Metti che sei me. Sì. Ti prendo una persona a caso, metti che sei me, che non so mai dire di no a nessuno, ok? Ok, metti.
2: Guarda, questa è grossa, socio.
1: Ma non è vero, io sono sempre quello. Quindi.
2: Dici a me di no solo a me?
1: Vabbè, certo, perché.
2: Ah, ok.
1: Ok,
2: pensavo di aver capito male.
1: In pratica ti dicono di imparare a dire di no. Tra le varie cose a cui bisogna dire di no, che diciamo sono quelle robe in cui la società è più indirizzata, devi imparare a dire di no all'adrenalina forzata, ti dicono. Tutte quelle robe tipo ma io vado a fare le corse in moto, io vado in macchina, io faccio il bungee jumping.
2: Volete, cioè,
1: niente. Ti dicono, se te la senti sì, fallo.
2: Ah, ma non devi andarci perché
1: non devi essere
2: ci vanno tutti.
1: Bravo, così come
2: esatto,
1: non dovresti.
2: Se i tuoi amici si buttano nel fosso,
1: tu non
2: ci butti anche tu.
1: No, assolutamente. Esatto, okay. Così io come ti dicono, per esempio, di non fare i viaggi solo per esibirli su Instagram e poi a caccia di like. Così come ti dicono anche ai sì detti per senso di colpa, cioè quando tu ti senti in colpa
2: stai descrivendo la mia vita, socio.
1: Ho capito, vabbè,
2: tranquillo, 10 anni ci arrivi anche tu,
1: sì io sto ripercorrendo passo passo tutto quello che ha fatto
2: l'unica
1: Martin.
2: Cosa è quando mi dicevano se i tuoi amici si buttano nel pozzo
1: tu ci vai?
2: Ci butti anche tu? Mamma, ce li ho portati io.
1: Quindi va bene. Da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che stiamo parlando comunque di no, di sì, di poche parole, oggi vorremmo dare a tutti voi un'opportunità. Allora, tutti noi abbiamo una casa.
2: Sì.
1: E fino lì,
2: insomma,
1: non ci piove.
2: Io forse.
1: Chi ce l'ha in affitto, chi l'ha comprata. Allora, oggi vi diamo questo compito. 3, massimo 5 parole da scrivere.

0: scrivere sullo zerbino di casa.
1: Se bussi hai perso.
0: È bella questa. Sì, ci sta, va bene. Allora, voi dovete personalizzare il vostro zerbino di casa, quindi da 3 a 5 parole massimo per entrare in casa, che è un po' un biglietto da visita.
1: Allora,
0: no?
1: Quando ho abitato a Verona, in centro, abitavo in un sottotetto praticamente, tipo mansarda.
0: Beh, adesso abiti sotto un ponte.
1: E c'erano 1, 2, 3, 4, 5 piani di scale da fare ed erano molto strette e molto ripide.
0: Quindi
1: arrivavi al e c'era fuori, non era solo zerbino, ma su una mattonella scritto: campanello rotto, suonare il citofono.
0: Certo, così. Quindi allora tre parole sullo zerbino di casa, giusto per identificare ovviamente dove le persone possono entrare. Che ne so. Massimo 5. Ok, per esempio, io voglio giocare classico oggi, dai. Faccio il famoso: tu non puoi passare, e vi lascio fuori. Soprattutto a voi postini che non portate altro che multe. Porca nella, di quella, cioè,
1: nella veramente penultima casa avevo lo zerbino con scritto: hai portato il vino.
0: Bellissimo.
1: E sul campanello c'è scritto: di nuovo tu.
0: Quindi allora 3-5 parole sullo zerbino di casa, e vale praticamente tutto, qualsiasi cosa. Tipo: hai portato la birra, non entrare.
1: Benvenuto, ma con moderazione.
0: Wow, bello. Potrei mettere: benvenuti.
2: No, no.
0: No, quello lì non si può. Non si può più.
1: Legiti.
0: No. E benvenuti. Allora, quindi 3-5 parole massimo sullo zerbino di casa.
1: Il primo errore è entrare.
0: Bello, bello, ci sta. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Quindi
1: scegli bene il prossimo passo.
0: Bello, bello.
1: E tu sei davanti, sei bello sullo zerbino.
0: C'era anche il film, cos'era, Indiana Jones, che doveva fare il passo della fede. Non mi ricordo cosa diceva in sì, era Indiana Jones l'ultima crociata. Doveva fare il passo della fede.
1: Che cazzo c'entra Federica, scusa, cammina in maniera diversa.
0: Chi è Federica, scusami?
1: Il passo della fede.
0: No, no.
1: Non l'ho visto.
0: No, a volte veramente non so neanche come correggerti. Cioè, sei talmente incasinato in quel cervellino lì che davvero. Allora, 3-5 parole sullo zerbino di casa. Uno arriva davanti a casa vostra e trova quel messaggio lì. Quella
1: io,
0: roba
1: io
0: lì.
1: Farei a meno di chiederglielo oggi.
0: No, io vorrei. Io sai che amo
1: io glielo faccio fare, glielo regalo.
0: Io amo il rischio e quindi certo, ci provo. Allora, 3-5 parole sullo zerbino di casa. Cosa dovrebbero trovare le persone prima di entrare in casa vostra? Fargi!
3: Ma avete chiamato?
0: Sì. Oh, stavo schiarendomi la gola, sì, ok. Sì. E volevo capire questa cosa.
3: Vi vengo in aiuto.
0: Allora, tu hai una casa, adesso hai comprato una casa nuova, ok, sì, grande, grandissima.
3: La sto vendendo.
0: Perfetto, allora. Tre.
1: E ne ha 12, cioè lui è ricco.
0: Sì, beh, tre massimo 5 parole da scrivere sullo zerbino di casa tua.
3: Ce l'ho sia da 3
0: sì,
3: che da 5.
0: Vai. Sì.
3: Quale volete per prima?
0: Quella da 3.
3: Quella da 3? Sì. Quella da 3 è pulisciti e sparisci.
0: Wow. Pensavo anche quella da 1, illuso.
1: Questo ce l'hai già scritto fuori dall'auto.
0: Quella da 1 è illuso, ok. Sì. Vogliamo dire quella da 5?
3: Ma certo, non
0: ma diciamo l'ora. Quella, ma diciamo quella da 5.
1: Chissà cosa sarà.
4: Cosa vuoi dalla mia vita?
0: Fantastico. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi vi diamo questa enorme opportunità, un biglietto da visita enorme prima di entrare nelle vostre case. Quindi 3 massimo 5 parole da scrivere sullo zerbino di casa. Stupiscimi. Stupiteci.
1: No, stupisci.
0: Stupiteci.
1: Sì. E poi ce lo scrivetecelo al 342 4115 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche sul vostro zerbino.
0: Bravo, bravo.
1: Non su vostro marito, sul vostro zerbino.
0: Perché a volte il marito fa lo zerbino.
1: Sì,
0: ma
1: però
0: non trattatelo mai.

0: su Radio 105. Allora oggi al 342 41 15 105 stiamo parlando delle vostre abitazioni, stiamo parlando delle vostre case. Vi abbiamo domandato di scrivere 3, massimo 5 parole sullo zerbino di casa vostra.
1: Se non devi bussare coi piedi, vattene.
0: Perché vuol dire che hai le mani occupate, esatto. Perché hai portato da bere. Moga hai suonato? Moga hai suonato? Okay. Canta, Cuba da Fogliano.
1: Wi-Fi password. La tu verata Gennaro.
0: Che film meraviglioso. Noi ve lo diciamo ogni volta che lo nominiamo. Guardatevi l'armata delle tenebre, se non l'avete ancora fatto.
1: Adesso mi hai fatto venire voglia di guardarlo.
0: Chi è?
2: Ciao Soggi, io ho lo zerbino del Fargi. Andate via.
0: Grande.
2: Andate via.
0: Ciao bello, poi finalmente l'ho finita. Roberto da Candelo.
1: Patti da Roma, stai per suonare? Anche no.
0: Qui giace il povero marito Cristiano da Lucca.
1: Poi tu mi rompi sempre le balle, mi dici sempre contro. Federica da Faenza.
0: Sì.
1: Sul mio zerbino qui trovate la fede.
0: Ma è un'altra roba.
1: È il passo della fede, qui trovate la fede.
0: Chi è?
3: Solo l'uomo penitente potrà passare.
0: Quello
3: Sergio
0: lì.
3: Da Reggio Emilia.
0: Quella lì era la frase. L'uomo penitente, che lui diceva solo l'uomo penitente, solo sì, l'uomo. Sì. Mi era venuta questa fissa da bambino. Poi
1: come uscirai dipende da te, Lorenzo da Bergamo.
0: Che cazzo vuoi ancora qui? Le cinque parole da mettere sullo zerbino.
1: Io sono io, voi non siete un cazzo, dammi da Modena.
0: Chi è?
4: Soci, adesso voglio far fare lo zerbino davanti a casa mia con scritto: se non hai da bere non suonare.
0: Bravo, bravo, ok. Poi
1: non aprite quella porta, Michele da Padova.
0: E poi ancora, per esempio, casa piena di peli di gatti. Sì. Regolati.
1: Ok.
0: Elena da Pontedera.
1: Oggi non ci sono, Silver da Forlì.
0: Ok, allora vi ricordiamo le nostre coordinate. Vi abbiamo domandato di scrivere 3-5 parole sullo zerbino di casa, ok? Non più di 5, sì. Però quando tu le scrivi sullo zerbino, un po' come se fosse un biglietto da visita, certo. No? Ok. Le nostre coordinate 342 41 15 105.
1: Come ha fatto Maria Luisa da Alghero? Quanti siete? Un fiorino!
0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. E sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera, grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, la trovi tutto in una.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Pronti a raffreddare il barato?
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
5: Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.

0: 105 selection della settimana, Dracula qui su Radio 105, i due soci, Pauline e Martin.
1: Come Dracula.
0: Sì, no, una volta che l'ho detto normale, no,
1: perché lei fa il figo, fa il figo.
0: Perché lei nella canzone non dice Dracula, dice Dracula. Come fanno i pagliazzi. Allora,
1: Draculia.
0: 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato di scrivere 3, massimo 5 parole sullo zerbino di casa, cioè uno arriva a casa vostra, già viene uno a rompervi le balle a casa vostra. Sullo zerbino di casa gli vorrete far trovare un messaggio degno di casa vostra?
1: Pieno di ubriache oggi. Marco D'Ancona, per esempio, sì. Un 2-3 stella.
0: Che cazzo? È bellissimo.
1: Ma perché?
0: Chi è?
2: Ciao, Patrizia della Venda.
0: Ciao.
2: Ingrasso 10 euro, drink a parte.
0: Ehi, grande, ciao.
1: Entrata gratuita, uscita pagamento.
2: Ciao, Patrizia della Venda. Ciao.
0: Comunque ricordati, ciao. Allora, poi...
1: Attenti a mia suocera. Riccardo da Roma.
0: Sul mio zerbino, sì. 3 semplici parole. Hai sbagliato piano.
1: Poi. Oh. Silver, oggi non ci sono.
0: Grande. Chi è?
3: Soci, adesso voglio far fare lo zerbino davanti a casa mia con scritto: se non hai da bere, non suonare.
0: Perfetto, va bene, poi questa è bellissima. Lasciate le incazzature nel portaombrelli.
1: Sì.
0: Bellissima questa.
1: Hai le tue cose?
0: A vostro rischio e pericolo, Donatella.
1: Un po' di figa qua, stride rosate.
0: Sì, era il Gran Premio, non mi ricordo, era il tipo quello che è diventato famoso. Sì. Suona, tanto non apro, Thomas da Genova.
1: Sei proprio sicuro? Manrico da Alessandro.
0: Grande, poi, sì.
4: Attenti al padrone. Morde. Questa sarebbe la mia frase.
1: Bellissimo. Ma si sente che sei velenosa.
0: Wow, come sei romantico in questo
1: giorno. Sto stappando la bottiglia. Gaia da Casate Novo. Si può avere il numero di sta Gaia?
0: No. Andrea da Prato. Poche parole da scrivere sullo zerbino di casa? Donna! Vieni a prendere il pesce.
1: Sì.
0: Solo il venerdì però lo metti fuori questo zerbino qua.
1: Diventerò il re dei pirati.
0: Sì. Citazione di...
1: So, di uno che non era re.
0: Di uno che. Dai, cartone animato diventato anche serie TV.
1: Ah,
0: Ranma. One Piece.
1: Ok.
0: Chi è?
5: Ciao ragazzi, io ce l'ho veramente lo zerbino fuori casa. Ho scritto: hai portato la birra? Ciao
0: bello, Francesco da Novi Ligure. Derubate i vicini. Le nostre coordinate: 3, massimo 5 parole sullo zerbino di casa.
1: 342 41 15 105.

0: 342-41-15-105. Oggi, fanciulli, abbiamo... noi vi abbiamo dato lo zerbino di casa. Per entrare in casa vostra, voi dovete metterci sul messaggio, sullo zerbino, di 3, massimo 5 parole, insomma.
1: A proposito di questo, Emanuele ci ha scritto lamentandosi perché ogni volta Massimo ha più parole degli altri.
0: È martedì. Io ho capito che martedì che c'è riso zero, però
1: è
0: dai,
1: martedì, te la
0: allora,
1: devi pigliare tutta.
0: 3-5 parole sullo zerbino di casa, per esempio.
1: Sei proprio sicuro?
0: Questa roba mi mette l'ansia. Ti sto guardando dallo spioncino.
1: Yeah.
2: Non suonare, è collegato alla 2.20.
1: Barto da Venezia, vieni avanti, cretino.
0: Nicola, tabaccaio, che dice sullo zerbino di casa: sto guardando Winita Casino. Grande.
1: Sì, quello stai guardando.
0: Certo, perché
1: quello è la pubblicità.
0: Vabbè, lui guarda la pubblicità, è uno che ama gli spot prima dei film. Cioè, sembra Winita Casino è uno di quelli che
3: chi è? Sullo zerbino di casa mia c'è scritto direttamente: ma cosa vuoi dalla mia vita?
1: Bella.
3: Ciao Enea Treviso.
0: Grande.
1: Stella Rosato, Rosate, non sono i piedi che dovresti pulirti.
0: Lasciate ogni speranza voi che entrate, qui si tromba.
1: Cane abbaia, mia moglie no. Vincenzo.
0: Capito, va bene. Allora, noi ci fermiamo. Vi ricordiamo semplicemente quello che è il tema di oggi, ovvero dovete scrivere 3, massimo 5 parole sullo zerbino di casa. Uno arriva a casa vostra e già lì deve trovare il mood che poi trova. Nel dubbio metteci l'olio. Bellissimo. Allora, le nostre coordinate 342 41 15 105.
1: Non so, aspettavo di dire il numero, io ti guardavo.
0: Non volevi chiudere?
1: A parlare. No.
0: Va bene, allora buona. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco. Su 105 all'ora della carovana. Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità.
1: Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete in palio per voi un anno gratis al ristorante.
0: Leggete il regolamento completo su vincicon.fork.com.
4: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: con Potential su Radio 105. Allora, oggi all'interno della carovana stiamo parlando di Zerbini. Stiamo parlando di Zerbini di casa, non di uomini azzerbinati. E da lì vi abbiamo domandato di scrivere un messaggio di 3, massimo 5 parole sullo Zerbino di casa vostra. Cioè, uno arriva lì e deve trovare il messaggio prima di entrare in casa. 342 4115 105.
1: State a casa vostra.
0: Sì. Cioè, tu, mi sono accorto che c'è un sacco di gente che ha voglia
1: di
0: proprio
1: stare solo.
0: Ha voglia proprio di ricevere ospiti. C'è proprio.
1: Il cane non morde, il padrone spara.
2: Sul mio Zerbino scriverei: astenersi, perdi tempo. Wow. Ciao da Barbara da Genova.
0: Wow.
3: Tirate giù il numero.
0: Mario da Padova, vuoi entrare? Cazzi tuoi.
1: Va bene. Oggi mordo, domani anche. Barbara da Parma.
0: Sai come entri, non sai come esci.
1: Fabio da Buriano, mutande non accette.
0: Che cazzo vuol dire? Chi è?
4: Io vi manderei anche la foto. Sul mio Zerbino c'è scritto: se riesci a bussare c'è un problema.
0: Sempre tornando al discorso che se avessi le mani occupate non ci puoi bussare.
1: Claudia da Peveragno Cuneo.
0: Sì.
1: Se non mi capisci sti cazzi. Sottotitolo pi.
0: Arriva il genio Mattia da Monza, che mette praticamente un po' di inglese e un po' di italiano. D'altronde siamo in un periodo che bisogna essere bilingue. Ok, allora sul mio Zerbino tre sole parole. Sul mio Zerbino tre sole parole: home, ok, come casa, e merd.
1: Home e merd.
0: Home e merd.
1: Marilena da Napoli, state poco.
0: Ok, poi sì.
5: Bella la tua idea di venire, ma anche la mia di non aprire. Giorgio da Lodi.
0: Enrico da Cesena, fai un salto, fai la giravolta, torna un'altra volta. Poi...
1: non si entra incazzati. Mari da Napoli.
0: Sì, era come quello che gli aveva detto: le incazzature le lasci nel portaombrelli. Ci sta. Chi è?
6: Sul mio tappeto scriverei: la visita è come il pesce, dopo tre giorni puzza.
0: Dopo tre giorni non si fa.
1: No. L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni nuota.
0: Eccolo lì.
6: Puzza.
0: Oggi è Martin D. Portate pazienza. Bellissimo questo. Giuseppe da Palermo. Sul mio Zerbino ci scriverei: sosta massima 60 minuti.
1: Oh, hai già preso la multa te.
0: A Milano sì, sicuro.
1: Grida Ancona, no grazie. Così, bello.
0: Qualsiasi cosa
1: bellissimo,
0: è
1: bellissimo.
0: No grazie. Continuate voi, 3-5 parole sullo Zerbino di casa.
1: 342 4115 105.
6: Puzza.

0: Magnetic su Radio 105, dove oggi stiamo parlando di Zerbini di casa, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora, come sempre. Ora in cui la seconda ci sarà pure Riso Zero oggi, quindi alle oggi ci siamo.
1: Che ora è la seconda?
0: La seconda ora, la prossima ora. La prossima ora, socio.
1: C'è una prossima ora?
0: C'è una prossima ora, sì. Non sei pronto?
1: Da quando?
0: Non sei pronto oggi?
2: Ah, l'ora numero 2! Ah, chiamala col suo nome.
0: Cazzo. Allora, 3-5 parole da scrivere sullo zerbino di casa. Tipo, ma è proprio necessario che entri, Francesco da Siena?
2: Se mangi qui, caghi a casa tua. Gianmarco da Pescara. Io ho un amico, ma non mi ricordo chi è, che invece fa collezione, cioè va a casa degli altri, prima cosa che fa ci va a cagare, fa la foto, la tiene come collezione,
3: tipo.
2: Vabbè, poi pulisce, non è che la lascia lì, fa la caga. Chi è?
4: Ciao ragazzi, mia madre si è fatta scrivere sullo zerbino di casa qui si beve un ottimo spritz.
0: Brava,
4: ciao, buona giornata, Paolo da Melegnano.
0: Ciao Paolo, qui bellissimo, sul mio zerbino di casa solo 5 parole. Qui no discussioni, hai torto.
2: Ok. Cane buono, amorosa morde. Alex da Sossano.
0: Gio D'Adesio, le parole sul mio zerbino 3. Entrate e disperdetevi. Così in casa, chi è?
5: Ciao ragazzi, sono povero, andate dal vicino.
0: Bravo.
2: Bello così.
0: Ok, allora noi ci dobbiamo fermare, fare la pausa. Tanto bene, poi come vi abbiamo detto l'argomento, se uscito dalla notizia,
2: con parole tue.
0: L'argomento lo chiudiamo nella prossima ora, quindi 3, massimo 5 parole da scrivere sullo zerbino di casa vostra. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali al 342 41 15 105.
2: Durante la pausa meditate sulle mie parole.
0: Vai.
2: Tutti portano la felicità, chi entrando, chi andandosene.
0: Wow. Wow.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade: un chilometro di coda per incidente sulla A7 Milano-Genova tra area di servizio Cantalupa e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova. Code per lavori sulla A14 Adriatica tra Lanciano e Pescara Sud Francavilla in direzione Pescara. Si è verificato un incidente sulla A34 Villesse-Gorizia in uscita allo svincolo di Gradisca di Isonzo in direzione Villesse. Un incidente segnalato sulla A1 Firenze-Roma allo svincolo di Orte. Sulla A11 Firenze Pisa Nord si è verificato un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Infine sulla statale 12 della Vetone del Brennero si è verificato un incidente a San Prospero in direzione dell'Austria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. You know I-
3: Keitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
13: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
14: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kintro, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io! Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
22: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
23: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo vicino Lucerna in Svizzera. Il testo sarà reso pubblico in una sede ufficiale, anticipa Donald Trump, mentre Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. La crisi medio orientale sul tavolo del G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. L'FBI ha sventato un attentato alla Casa Bianca, un piano con droni esplosivi e cecchini durante l'evento dell'Ultimate Fighting Championship di Trump. La minaccia è stata individuata il 10 giugno grazie ad un'operazione congiunta tra agenzie federali e Dipartimento di Giustizia che ha portato a diversi arresti. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto stamane in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. È di ieri la condanna a 16 anni di carcere per il 15enne che il 14 maggio del 2025 uccise la vicina di casa, Terry Meneghetti, di 82 anni, alla periferia di Milano, nello stesso condominio dove in passato aveva vissuto anche lui insieme alla madre. La figlia dell'anziana, Silvia Bindi, ha commentato con parole dure un verdetto che giudica mite.
5: Io chiedevo il massimo della pena, certo, assolutamente sì, perché c'è la premeditazione, i futili motivi, un omicidio, violazione di domicilio. Per avere il massimo della pena, uno che cosa deve fare?
4: Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim, il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Il programma dei mondiali vede stasera in campo dalle 21 Francia-Senegal. Seguiranno Iraq-Norvegia da mezzanotte e Argentina-Algeria dalle 3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Posso dire, io non capisco tutta questa asocialità nemmeno come battuta. Poi ci si stupisce di quegli articoli trovato morto da 2 anni, nessuno se n'era accorto. Minchia ragazzi, se questo è il vostro livello di socialità, nel mio giardino ci sarebbe scritto: entrate pure, siete i benvenuti.
1: Aspetta un attimo, scusa. Stasera sono a cena a casa tua, rispondi sì o no?
2: Scusami, aspetta un attimo, socio, scusa un attimo, Fargi, scusami.
1: Dimmi.
2: Prima che si vada avanti.
1: No.
2: No, puoi
1: cazzo
2: spegnere.
1: Che fretta c'hai?
2: Puoi spegnere tutto un attimo, volevo chiedere una cosa.
1: Cioè, spegni tutto, anche le luci. Andiamo a casa.
2: Scusami.
1: Dimmi.
2: Prima che si vada avanti.
1: No.
2: No, puoi
1: cazzo
2: spegnere.
1: Che fretta c'hai?
2: Puoi spegnere tutto un attimo, volevo chiedere una cosa.
1: Cioè, spegni tutto, anche le luci. Andiamo a casa.
2: Scusami.

0: 5 parole sullo zerbino di casa. 342 41 15 105. Tutto quello che scrivereste sul vostro zerbino di casa. Come
1: Andrea,
0: per esempio,
1: da Ferrara, ma una casa non ce l'avete.
0: Tony da Palermo. Oh, vogliamo parlare di vero amore? L'amore è quello che ti scalda il cuore?
1: Sì.
0: Dalla quarta in su. Perché dalla quarta in giù vi ricordiamo che non è vero amore. Vi prego, non è che adesso deve mandare un messaggio dicendo che anche le donne dalla quarta in giù amano.
2: Sì, però se questo è il tuo livello, bla bla bla.
0: No, allora, è lui!
1: Allora c'ha ragione. Allora c'ha ragione la nostra amica.
0: Ho letto un messaggio.
1: Me la fai risentire?
0: Ho letto un
1: messaggio.
0: Ho letto un messaggio. Ho letto un messaggio, vai.
1: Sì.
0: Poi
1: chi ti ha inviato? Calua da Rapallo.
0: Sarà chi ti ha invitato. Vabbè.
1: No, inviato.
0: Vabbè, avrà sbagliato
1: adesso
0: a scrivere.
1: Ormai...
0: No? Tu dici?
1: Ma no, adesso che ti inviano tutto tramite Amazon.
0: È ben giusto. L'ultimo è morto, sì. Pensaci, Luca. No, che poi pensa male l'amica, per favore. Poi
1: Non hai prenotato? Non suonare, salvo da Palermo.
0: Bellissimo. Giovanni, il camionista, che vorrebbe scrivere sul suo zerbino di casa una dolce melodia,
1: sì.
0: Una dolce
1: se lo tenga,
0: una dolce sinfonia, no? Inutile suonare, e qui non aprirà nessuno.
1: Gianfranco da Milano, qui abita un testimone di Geova.
0: E poi chiuderei con: tu sei benvenuto nella casa blu. Benvenuto nella casa blu.
1: Basta.
0: Va bene, fanciulli, allora basta così, basta zerbini di casa. Bravi, perché anche oggi ci avete regalato delle gioie.
1: Oh, ma stai calmo, che fretta, sembri albanese. Tutta sta fretta.
0: Perché?
1: In Albania hanno tutti fretta, non ci fai.
0: No.
1: E il tempo è tirana.
0: Ecco, stavo dicendo, tra poco arriverà purtroppo l'appuntamento del martedì. Tra poco ci sarà Riso Zero.
1: Oh, che bello.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ci sta, guarda, tra l'altro qualcuno ha detto che noi, ma c'ha ragione, non abbiamo capito nulla. Il messaggio della ragazza era già per riso zero.
1: Ah,

0: deficiente.
1: Scusami, ma come facciamo?
0: Tesoro, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Guarda e ascolta.
1: Allora, nel caso vi foste appena sintonizzati, direi che adesso è arrivato quel momento lì della settimana, quello in cui le minchiate sono consentite.
0: Esatto.
1: Fermati. Ma perché c'è già un livello di minchiaggine in sto programma. Vabbè. Adesso ancora di più. Arriva l'appuntamento del martedì, arriva
0: Riso Zero.
1: Allora, da questo momento 342.
0: Si aprite le dighe.
1: 342 41 15 105. Tutte le barzellette brevi che non fanno.
0: Le freddure!
1: Sì, le freddure, quelle che non fanno ridere, ok? La pera e la mela che giocano a carte, la pera dice pesca, ecco, quelle robe lì.
0: Dove vanno i benzinai quando muoiono?
1: Dove vanno?
0: In paradiesel.
1: Questa mi è piaciuta, cazzo. Questa mi è piaciuta. Allora, 342 41 15 105 da adesso, solo messaggi vocali in cui sarete voi a raccontare le barzellette per Riso Zero. Perché una volta che raccontate le barzellette, poi il Fargi le unisce e faremo 4-5 minuti di minchiate una dietro l'altra.
0: Quindi dovete mandarci dei vocali con WhatsApp.
1: Ragazzi, mi raccomando, solo messaggi vocali. Quelle barzellette che magari, ve lo diciamo sempre, non avete il coraggio di raccontarle subito quando siete fuori con gli amici. Dopo due, ma anche tre birre medie, allora arriva il coraggioso che si alza e fa: oh! Ma lo sai che mio zio pesca? Il mio banana.
0: Stai abbassando il livello, però.
1: Dai, che era bellissima!
0: Perché un cinese corre quando è sulle strisce?
1: Perché un cinese corre sulle strisce?
0: Perché è giallo.
1: Wow!
0: Sì.
1: Wow!
0: Che
1: wow.
0: Uno o due che ti ho fatto, eh?
1: Wow! Dottore! Ho un problema! Faccio scoreggi che non puzzano, faccia sentire questo scoreggia. Ma la cosa è grave, bisogna operare.
0: Sì.
1: Ah sì? Dove? Al culo? No, no, al naso.
0: Va bene. Che cos'è? Verde con quattro zampe e cadendo da un albero può ucciderti.
1: Un ramo.
0: Un biliardo.
1: A chi cazzo ce l'ha messo sul ramo un biliardo? Sì, vabbè, c'hai ragione.
0: Che domande ti fai?
1: Come quello. Sai cos'è rosso che fa male i denti?
0: Sì, un mattone. Sì.
1: Allora,
0: aspetta, fermo, va su e giù.
1: Stai fermo un attimo. Cazzo, mi fai dare il numero che almeno lo raccontano loro. Cioè, non voglio sentire te, voglio sentire.
0: Vabbè, ma lo sanno il numero, dai.
1: 328 342 41 15 105. Tocca a voi. Dovete raccontarle voi, perché sennò Martin si prende tutti i 7 minuti di questo intervento e non vi fa parlare. Quindi, prima che vada avanti lui con la seconda raffica di minchiate, vi ricordo il 342 41 15 105. L'unica regola è
0: solo vocali.
1: La smetti di guardarmi come per dire hai finito di parlare, perché vuoi raccontare.
0: No, non ne ho più,
1: guarda, guarda come mi guarda.
0: Ce n'è qualcuna vietata? Aspettavo per...
1: Dicevo 342 41 15 105 solo messaggi vocali, perché poi sarà il Fargi a unire tutte le vostre barzellette. Ecco, l'unica roba è quella della biglia che cade dal gradin din din.
2: No, no.
1: La duna che dice all'altra duna.
0: Il tasso che non paga le tasse.
2: No, no.
1: E poi l'uomo che entra nel caffè splash.
0: Un serpente entra in un bar. E tu come cazzo hai fatto a entrare?
3: Riso Zero.
4: Missione Riso Zero.
5: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?
1: Poi sono io che abbasso?

0: Fargi! Ascolta! Ascolta qua i tuoi due migliori amici, ascolta.
1: Dimmela.
0: Allora, perdoniamo Nicola da Oristano che ha mandato un messaggio scritto e ti chiede: sei un personal trainer, entra in un bar.
2: Squat.
3: Entra in un caffè, però
0: oddio,
3: fa niente.
0: Oddio, mi gira la testa. Che bello.
3: Scusate. Vai. Poi giuro non ne dico più.
0: Basta.
3: Giù per oggi.
0: Sì, ecco.
3: Basta un attimo.
0: Spegniamo la radio, dai.
3: Ci sono due pupazzi di neve in un campo e uno fa: ma senti anche tu odore di carote?
0: Però è bello, dai. No, questo è bello. Ma come no? Ma come non l'hai capita? Ti devo fare i disegni adesso, dai. Vabbè, te lo spiego dopo.
3: Ma non mi fa spiegare, dai.
0: Fallo.
3: No.
0: Allora, avete ancora tempo per le vostre freddure, per le vostre barzellette, per Riso Zero. L'unica regola, a parte Nicola da Oristano che è stato perdonato,
3: dovete mandare dei vocali, altrimenti come facciamo a mettervi in onda?
0: Mi raccomando.
3: E senza preoccupare, voi continuate a mandare quelli che sapete, perché se non c'è spazio oggi mettiamo la settimana.
1: Sì, ma se non avete voglia non mandate, cioè non siete obbligati, diciamo.
0: No, hanno voglia,
3: che
0: hanno voglia.
3: Fargi le deve ascoltare tutte,
0: dove mandatele a profusione proprio. Solo messaggi vocali 342
3: 41 15 105 su 105.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Estate palco luci!
10: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Radio 105, proud to be different.

0: Back to You. Questo mi ammazza sempre da ridere ogni volta. Allora, oggi, tra poco ci sarà l'appuntamento di Riso Zero, quello con le vostre freddure, con le vostre barzellette. Prima però, anche oggi, vi diamo l'opportunità di vincere la maglietta di Radio 105. Ritorna il gioco del dialetto.
1: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
2: La sirena l'è incazzata che può mi agica il ballone.
1: Excuse me?
2: Volete Cuba libre per i granchi in processione.
1: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
3: Pare. Dialetto.
0: Torna il gioco del dialetto oggi, che vede protagonista la città di Lucca. Lucca è l'ultima città ad aver vinto in ordine cronologico. Lucca, che in questo momento è in 14esima posizione,
4: sì,
0: a 2 punti in compagnia di Aosta, Avellino, Benevento, Biella, Campobasso, Caserta, Cosenza, Frosinone, Imperia, Matera, Oristano, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Varese, Barletta, Andria, Trani.
4: Ci hai fatto caso che sono in ordine alfabetico? Non mi hai mai detto niente.
0: Guarda, allora, se Barletta, Andria, Trani in ordine alfabetico viene dopo Varese,
4: perché è Bat.
0: Cos'è che è?
4: È Bat, prima era solo Trani, quindi era con la T.
0: Ci ho capito, ma prima è Varese, cioè la V arriva dopo la B in ordine alfabetico. Varese sarebbe
4: sicuro?
0: Prima sarebbe
4: Barletta. Dipende da che parte lo leggi.
0: Sì, ma sti cazzi però, comunque. Vabbè. Detto ciò, come funziona? Noi oggi vi diamo una parola in dialetto lucchese. Voi semplicemente al 342 41 15 105 dovete scrivere il vostro nome, la provincia per la quale giocate o partecipate,
4: sì, e la traduzione esatta della parola che vi daremo.
0: Dopodiché, come ogni volta, lì parte la vera gara. Lì parte la vera sfida, perché solo e soltanto Zazan, il dito più veloce d'Italia, riuscirà a portarsi a casa la maglietta di Radio 105. Cioè, non è da tutti diventare il dito più veloce d'Italia, perché uno dice vabbè, però dai, ma se indovinare la parola, no cari miei, bisogna essere anche veloci nel dare la soluzione, nello scrivere.
4: Sì.
0: Bisogna essere molto
4: io
0: veloci.
4: Soluziona. Io ho capito.
0: Non ha, non è dito. Cos'è? Io ho cadito.
4: Funziona lo stesso.
0: Ma non è. Perché funziona
4: lo stesso.
0: Solo col lito finale funziona.
4: Darsi, lo so.
0: Quindi 342 41 15 105, nome, provincia,
4: sì,
0: traduzione, poi dovete essere i più veloci d'Italia.
4: Ieri hai partorito?
0: No.
4: No. Funziona. Un po' di latenza, ma
0: sì,
4: funziona.
0: Ho partorito un candito.
4: Perfetto,
0: va bene. Allora, preparatevi, fanciulli. La parola da tradurre oggi dal dialetto lucchese all'italiano è
4: Mariolina.
0: Mariolina, non è neanche, sì, non è neanche dialetto alla fine. Vabbè, Mariolina. Beh. No, dico, non sembra neanche dialetto,
4: okay.
0: Mariolina, che aiuto possiamo dare?
4: Porta tutte le disgrazie del mondo, le sofferenze del mondo, diciamo così.
0: Io sapevo che portava fortuna.
4: Sì, sì, proprio per questo.
0: Ah, ok.
4: Il motivo delle macchie.
0: Sì, vabbè.
4: Cosa?
0: Vabbè, però.
4: Delle macchie che hai nella testa.
5: Basta, è finito il gioco. Grazie,
4: Marti. No, perché io voglio bene gli ascoltatori.
0: Sì, certo, non è che perché tu parli troppo, c'è quella linguaccia lì. Allora, che altro aiuto possiamo dare?
5: Beh, basta, direi che più di così, voglio dire. È finito il gioco.
0: Va bene, allora.
5: Tre!
0: Non diciamo nient'altro. La parola da indovinare è Mariolina.
4: Sì.
0: Porta fortuna e.
4: Vabbè,
0: basta perché.
5: Basta.
4: Tuo suggerimento, non il mio.
0: No, figurati. Alle macchie porta fortuna.
4: Ma no, tu hai detto che porta fortuna.
0: 342 41 15 105 Marioli
4: 2
0: 1 via il televoto.

0: su Radio 105. Siamo all'interno del giuoco del dialetto, dove oggi il protagonista era...
1: Che deficiente. Però veramente, cioè, non si può lavorare in sto programma qua, cioè.
2: No,
0: allora,
2: no.
0: Dicevamo, la parola da indovinare oggi dal dialetto lucchese all'italiano era mariolina. Sì. Come aiuti abbiamo detto che porta le disgrazie sulla schiena.
1: Sì.
0: Abbiamo detto proprio perché porta le disgrazie sulla schiena,
1: sì,
0: porta fortuna, esatto, a chi lo trova o a chi la trova.
1: Bevo.
0: Ok? Dopodiché abbiamo detto anche che c'ha i puntini.
1: Sì.
0: Cioè, la mariolina, niente poppo di meno che
3: la zebra.
0: Oh. Ha messo anche la canzone, sì, la mia coccinella.
1: Ho sentito,
0: era coccinella, era.
1: Perché la zebra invece è
3: a strisce. No,
0: c'era la canzone, sì, una zebra pua. Quello era. Comunque, mariolina vuol dire coccinella in dialetto lucchese. Nonostante gli aiuti, qualcuno ci ha regalato delle gioie. Sono in tanti che hanno scritto cacca, merda, perché abbiamo detto porta fortuna. Qualcuno ha scritto il quadrifoglio, ma non si firma. La parola è farfalla, Giacomo da Ferrara. E ancora Jarno Alessandro la cacca. E qualcun altro ha scritto la lumaca.
1: Sì.
0: No. Molto semplicemente la mariolina è la coccinella. Il restante 95% di voi
3: ha indovinato.
0: A questo punto però ci serve scoprire,
3: sì,
0: il dito più veloce d'Italia.
3: Allora, Pierpaolo da Lecce, Santo da Rimini, Lauri da Cless, Marco da Rosolini, Siracusa, Nico da Palermo, Logan da Gorizia, Luca da Trani, Giovanni da Brescia, Maurizio da Oristano e Gaia da Como.
0: Allora, questi non sono tutti quelli che hanno indovinato.
3: Sono i 10 più veloci.
0: I 10 più veloci, perché già qualcuno sta dicendo: ma io ho indovinato, sì, ma adesso bisogna vedere se rientri nei 10 più veloci.
3: 09,
0: di questi 10.
3: 0907 fa 2 centesimi di secondo.
0: Dicevo, di questi 10 a noi,
3: sì,
0: ne serve soltanto
3: uno.
0: Esatto. Uno, ok, quindi 9.
3: Ne resterà
0: non vincono
3: soltanto uno.
0: Porca miseria, neanche ai Lander nel film c'era un'ansia del genere.
3: E invece oggi ne resta soltanto una.
0: Quindi la dita più veloce,
3: sì,
0: d'Italia,
3: che si porta a casa la maglietta di 105,
0: è
3: Gaia da Como.
0: Gaia da Como, brava Gaia, dito più veloce d'Italia, Gaia da Como. Quindi ti porti a casa la maglietta di Radio 105,
3: sì,
0: verrai contattata dalla nostra Saretta
3: e noi questa sera porteremo lo scettro alla città di Como.
0: E tu settimana prossima sceglierai quale parola dare,
3: esatto,
0: in modo tale da mettere
3: ti chiamo io Gaia, tranquillo.
0: Cazzo chiami tu? In modo tale da mettere in difficoltà tutto il resto,
3: sì,
0: dell'Italia.
3: Perfetto.
0: Perché più è difficile una parola,
3: esatto,
0: più c'è l'opportunità che magari proprio la città stessa mantenga lo scettro.
3: Quindi Como da 5 sale a 6 a pari merito con Alessandria, Ferrara, Foggia, Lecce, Napoli, Ravenna, Udine, Pescara e Como.
0: Perfetto, quindi
3: Napoli due volte, tra l'altro.
0: Napoli
3: cioè due volte, non so. È già la seconda volta, Cioè io lo cancello e The Track.
0: Ma sai,
3: sarà mica che rubano.
4: Marco,
3: ma te lo giuro,
0: ma rubano anche nel gioco del dialetto. E basta con sta roba, sti stereotipi, sti luoghi comuni.
3: Intanto
0: settimana prossima quindi sarà in,
3: sì,
0: dialetto
3: napoletano.
0: Comasco,
3: okay,
0: ha vinto Como.
3: Non si sa mai,
0: ma se sei confuso.

0: È Superman.
1: Oh cazzo, c'è una colonna sonora per ogni parola che diciamo. Dicevo, prima di entrare in Riso Zero, salutiamo Adele. E il papà.
0: Guarda che non è il momento dei saluti.
1: No. Dopo i saluti, dopo i saluti, ok?
0: Come si salutano due atomi?
1: Non lo so, come si salutano due atomi?
0: Ciao, fratomo!
1: Dicevo, volevo salutare Adele, che in questo momento è davanti alla televisione.
2: Brava Adele!
1: Ha mandato la barzelletta. Adesso, siccome non sappiamo se il Fargi la mette oggi o magari la prossima volta, allora Adele, intanto ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio enorme, ok? E mandiamo un abbraccio enorme anche a Luca.
0: E se non senti la tua barzelletta, vuol dire che al Fargi non è piaciuta.
1: Ora, ora Luca, ringraziaci che non abbiamo letto tutto il messaggio che hai mandato.
0: Non l'ho letto io.
1: Vabbè, allora,
0: li mandano solo a te certi
1: messaggi. Siamo quasi pronti per Riso Zero. Volevo solo chiederti una cosa prima di entrare con le loro barzellette. Che c'è una cosa bella, che so che sei andato a un matrimonio sabato.
0: Ah, sì. Bellissimo matrimonio.
1: Sì.
0: Sono sposate due antenne.
1: Ah, sì?
0: Cerimonia uno schifo, ma il ricevimento, guarda.
3: Missione Riso Zero.
1: Se la preparava da due ore.
3: L'obiettivo è semplice. Semplice.
4: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero.
3: Non bisogna far ridere nessuno.
1: Vai.
0: Dove vado?
4: Missione Riso Zero.
5: E tu?
6: Hai voglia di metterti in gioco?
1: Vai.
7: Cosa fa un prete motociclista su una moto?
1: Che fa?
7: La messa in piega.
1: Vabbò, dai.
8: Maura da Cagliari. So, sì. Sapete perché Hulk ha un giardino bellissimo?
1: No.
8: Sì. Perché ha il pollice verde.
1: Vabbè, dai.
0: Giusto.
9: Stefano da Bari.
0: Ciao.
9: La sai quella dello scemo sul piedistallo?
0: Sì.
9: Scendi sì. Che te la racconto.
1: Sì, no, la sapevo. Mi dispiace, la sapevo questa qua anch'io.
10: Uomo da San Severino.
0: Sì.
10: Ragazzi, andiamo a Chiavari? Magari.
0: Magari. Questa è bella.
11: Pronto, casa Beethoven?
0: Sì. No.
4: Allora, c'era una volta un signore di nome Martin che andò a Ponzacco, in provincia di Pisa.
1: Bello.
4: Fine della barzelletta. Un bacione, Barbara da Ponzacco!
1: Ciao,
4: vi voglio bene, ma siete ganzi.
1: Ciao, allora.
8: So, sì, sapete perché non bisogna fidarsi di un mimo?
1: Di un mimo.
8: Perché non sono persone di parola.
0: Tanta roba.
12: Che cosa beve un donatore di sangue dopo aver fatto il prelievo?
0: La birra.
12: Il latte d'avena.
0: Wow.
13: Soci, a mia moglie le sono cadute le tette con Riso Zero. Ah no, aspetta, erano già cadute.
1: Vabbè.
14: Che se bisame e basame che se do fradei. E va via in bicicletta, però gli fa un incidente. Bisame se rompe un braccio. E basame il cueo.
15: Ciao 105, sono Camilla, vengo da Lucrezia, 9 anni.
1: Vai.
15: Vorrei lasciare una barzetta per Riso Zero.
1: Sì.
15: C'è il cantante dei The Colors che ordina una pizza al ristorante.
1: Sì.
15: Ma il cameriere gli porta un'insalata. E lui dice: questa non è una pizza. Io volevo la margherita.
1: Grande.
16: Sai perché il mango cresce sugli alberi?
1: No.
16: Mango io lo so.
17: Andrea da Imperia.
1: Vai,
17: cosa fa una mucca se si parcheggia male?
1: Che no. Fa?
17: Gli viene la multa.
0: Giusto.
1: Grazie.
8: Cosa dice Martin quando Paolino gli chiede qual è l'argomento della giornata?
1: Ma non è una barzelletta, ma che cazzo di barzelletta?
18: Scoppiati. Qual è la scimmia più sensuale nel ballo?
1: Qual è?
18: L'orango tango.
1: Beh.
18: E la scimmia più brava a verniciare?
1: Non lo so.
18: L'orango tingo.
19: Ciao soci, Pietro da Sondrio.
1: Sì.
19: Un ubriaco a Roma si mette sul ponte, comincia a far pipì. Gli si mette in parte un ragazzo di colore. E il ragazzo ubriaco lo guarda e gli fa: sentissi che fredda l'aria.
1: Sì.
19: Il ragazzo di colore: sentissi l'acqua. Ciao.
1: Ciao zio.
2: Io mi chiamo Margherita, ho 8 anni, questa è la mia barzelletta. Vai, se un cane cattivo si chiama cagnaccio, un gatto cattivo si chiama gattaccio, una foca cattiva si chiama focaccia.
5: Sì. Ciao, sono Roger da Morbegno.
1: Ciao Roger.
5: Se farei come mio zio,
1: facessi,
5: io lavorerei in una ditta di ceramica. Facessi.
1: Certo.
5: No, non fa solo cessi. Fa anche lavabo, bidet, lavandini.
1: Non l'avevi capita?
11: Wow. Un politico, un commercialista e un avvocato stanno affogando.
1: Sì.
11: Ma voi avete solo due salvagenti, uno rosso e uno giallo.
1: Sì.
11: Quale bucate per primo?
1: Grande! Grande! Cazzo, che genio!
0: Arriva da Filadelfia. Cosa fanno 20 avvocati incatenati in fondo al mare?
1: Che fanno?
0: Un buon inizio.
1: Wow, vabbè. Vabbè. Bravi, bravi. Oh,
0: bravi, bravi.
1: State alzando il livello di riso zero. Allora, l'unica cosa che vi chiediamo è: domani posteremo questa clip di Riso Zero sulla pagina di Paolino e Martin, pagina Instagram, e sarà poi ricondivisa sui nostri profili Paolino DJ, Martin Klein 105. Quindi domani andate a spulciare sui social,
0: trovateci, mettete tutti i like,
1: magari mandatela, condividetela,
0: ma lo ricordiamo anche domani, dai,
1: insomma, aiutateci ogni tanto.
0: E insomma, ci sono questi due cannibali che stanno mangiando un pagliaccio e uno guarda l'altro e gli fa: ti sembra divertente questo?
1: Riso Zero torna tra 7 giorni.
20: Riso Zero.
21: Missione Riso Zero.
22: E tu?
21: Hai voglia di metterti in gioco?
20: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
23: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
24: Fossi in te sarei nervoso.
23: 7 eredi.
25: Chi è il prossimo?
23: Una fortuna. Nessun testimone.
24: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
23: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
26: Sai come andrà a finire.
23: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
20: 105 Traffic.
27: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Un incidente segnalato anche sulla 26 dei Trafori tra Romagnano Sesia Gemme e il bivio per la A4 Torino Trieste in direzione Genova Voltri. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della 8. Code anche tra il bivio per la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla 29 diramazione Alcamo Trapani, un veicolo in panne a Segeste in direzione Trapani. Tratto chiuso per manifestazione sulla statale 85 Venafrana tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
28: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
17: con il sottoscritto Enrico Papi
18: e Lodovica Comello.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
17: solo su Radio 105.
18: Vi aspetto!

0: canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Ora dobbiamo lasciare la linea al sommo Max Brigante.
1: Scusa, somma.
0: Perché somma?
1: Non perché è femminile, ma perché lui ha somma di tutto.
0: Dicevo,
1: di tutto quello che c'è di bello.
0: Max Brigante con con 105 Mi Casa,
1: sì.
0: Ovviamente in cui noi non entreremo mai. Noi al massimo ci fa dormire sullo zerbino.
1: Tu, io sono stato ospite parecchie volte.
0: No, lascia
1: almeno
0: stare,
1: tre.
0: No, lascia stare. Allora, fare le comparsate in Su Casa va bene, ma stare dentro, no, quello è per tu. No, quello è un'altra
2: casa,
0: no,
2: di chi?
0: Un altro di Brigante. Faccio gli squat ogni volta che annuncio Brigante.
1: Io sono sempre a casa di Brigante.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, faccio la golf. Gli stiro le camicie.
0: Grazie alla nostra zia, grazie alla Saletta, grazie al nostro Fargi.
2: Farginga. Prego, vi prego, sì, potete andarvene.
0: Sì, adesso andiamo.
2: Non vi sopporto più.
0: Sì, andiamo via, sì.
2: Grazie.
0: Occhio, perché c'è di là Nadia che ti ascolta. Tu non la vedi, ma io la vedo.
1: Beh, quindi... io l'ho vista prima.
0: Nadia, vuoi dare il voto in onda diretto? Vieni.
1: No, oggi tappa di loro.
0: E arriva anche con fare.
3: Sono qui per voi.
1: La mia maestrina.
0: Arriva anche con fare abbastanza. Aia. Insomma, mi raccomando, stai attento.
1: Ne ho già scelta una che.
0: È filosofica?
1: No, per un cazzo.
0: Per un cazzo. Allora, vabbè, arriva un 5 oggi. Vai.
1: Sì, sì.
0: Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che la maggior parte degli uomini annuncia di essere etero? Poi gli dai un foglio bianco e una penna e la prima cosa che disegnano è un cazzo.
0: Era partito bene.
1: Anche tu.
0: Io? Ciao. Nadia?
1: Sì?
3: Ma Martin, ma sei pazzo?
1: È vero, tu hai un foglio, una penna, un mare e lascialo lì.
3: Cioè, ma una sera che sono qua in diretta con te.
0: Oddio, Brigante, ci ha parlato.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: casa.
1: E poi, ragazzi,
2: benvenuto. Questo è mica.
1: Siamo? Mi senti in onda? Sono in onda, sì, sono in onda, eccomi.
3: Prima le ho portato dei fogli bianchi e una penna.
1: E voglio dimostrare una cosa, ho dei fogli bianchi, ma non disegni un cazzo, cioè io sempre in onda, se mi vedete, ho dei fogli bianchi.
3: È vero. Lui disegna dei mandala, delle robe tutte.
1: Ma io no, ma cioè, faccio scritte, non lo so, magari... Scrivo Paolino, no?
3: Sì, è un cazzo, lo vedo io.
1: O faccio dei cuori, faccio dei fiori.
3: Ragazzi,
1: ma non faccio, dai.
3: Scusami, posso? Telecamere a me per un istante, ha fatto Pao col cuore. Questo lo incornicio a casa. Grazie, questo me lo metto.
1: Portalo pure via.
3: Grazie, briga.
1: No, è per dire, Nadia, mi è sembrato. Beh, è impazzito Martin stasera, eh? Non ti sento.
4: Io ti giuro.
1: Ah, adesso ti sento.
4: Io ti giuro che non. Cioè, sono senza parole. Poi eravamo qua tutti.
1: Sì, tutti qua.
4: Cioè,
1: tu eri, tutta contenta.
4: Ma tutto sbagliato, no? Inqualificabile, altro che cinque.
1: Secondo me fa parte del genio di Martin, che è genio e sregolatezza. E quando pensi di averlo capito, acchiappato, dominato, lui ti fa capire che è indomabile. Questo è Martin. E l'abbiamo capito dalla massima di questa sera. Amici, come state comunque? C'è Mattia in regia. Ciao Mattia, come stai?
5: Ciao Max, molto bene, grazie.
1: Tutto bene?
5: Tutto bene.
1: Che fine ha fatto quell'altro? Non mi ricordo il nome.
5: Ma non so, a Simone intendi?
1: Ah sì, Simone, bravo.
5: Sì, sì, in realtà quando non c'è va bene.
1: Ah, no. Oppure
5: c'è che dobbiamo...
1: Forse ha finito lo stage, perché scusate, Simone è stagista, no? Quindi forse ha finito lo stage e non l'hanno rinnovato, possibile?
5: Ah, probabile.
1: Forse è quello.
4: Io credo che sia l'abbiamo prestato.
1: Ah, l'abbiamo prestato, va bene, comunque così. Ragazzi, avremo una puntata alla quale tengo tantissimo. Ci sono dei personaggi che a me piacciono proprio tanto. Io vivo di video dove li riguardo. E ce ne sono due che noi non abbiamo mai avuto, che io continuo a chiedere, ma da sempre, a Nadia. Uno di questi continua a non venire ospite da noi, ma va bene.
4: Malgrado io abbia anche insistito
1: anch'io, però devo anche dire che in questo momento mi sento più vicino di altre volte. Secondo me la sblocchiamo. L'altro nome ce l'abbiamo ospite stasera, quindi io sono immensamente felice e sono anche convinto che, insomma, possa essere per tutti voi una bellissima puntata. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Conto che abbiamo un po' alzato l'asticella della curiosità, perché ho parlato di due nomi che io vorrei avere ospite da tantissimi anni. Uno ancora non ci siamo riusciti, l'altro ci riusciremo questa sera. Per cui, insomma, c'è grande curiosità sia per chi verrà a trovarci questa sera e anche grande curiosità per chi invece non è mai venuto a trovarci. Ma noi andiamo per gradi. Intanto vi diciamo chi ci viene a trovare questa sera.
1: Allora, questa sera finalmente a 105 Mi Casa viene il signor Paolo Crepè.
0: Sì, il professor Crepè. E io ho avuto il piacere qualche settimana fa di stare una giornata intera con lui, perché c'è stato un incontro nell'Ateneo di Tor Vergata tra Ultimo e gli studenti di Tor Vergata. Tor Vergata è il luogo dove poi Ultimo farà il concerto il 4 di luglio, che poi è questo concerto evento, questo raduno degli ultimi, il concerto che ha venduto 250.000 biglietti in poche ore, siglando un nuovo record, tra l'altro mondiale, perché noi italiani siamo pazzi. Il record di prima apparteneva a Vasco Rossi a Modena Park, ora è di Ultimo, però insomma è un, voglio dire, non è banale che siano sempre gli italiani a mettere insieme delle situazioni così complesse ma anche magnifiche, degli eventi così grandiosi. E il professor Crepè è venuto all'Ateneo per dialogare insieme a Niccolò, insieme a Ultimo, con gli studenti. Per cui insomma abbiamo avuto il piacere di stare vicino, di scambiare delle parole e un pochino anche di conoscere meglio il professore, che io fino a quel momento avevo conosciuto solo attraverso i suoi libri e i suoi reel o i suoi spettacoli teatrali. Però insomma mi sembrava già di conoscere, perché avevo sentito tantissime volte le sue parole, il suo pensiero, e mi piace tutto di lui. Mi piace come ragiona, mi piace come si esprime, mi piacciono i vocaboli che usa, mi piace la sua profondità e mi piace anche la sua semplicità. Per cui sono veramente felice stasera di poter chiacchierare con lui. L'occasione ce la dà il nuovo libro di Paolo Crepè, Città. Per cui sono veramente felice stasera di poter chiacchierare con lui. L'occasione ce la dà il nuovo libro di Paolo Crepè.

0: Francesco Gabbani qui a 105, voglio riscaldare un po' l'atmosfera. Hai, Mattia, una base, come dire, per poter leggere sopra proprio due righe, quella che ti viene a te? Volevo scaldare un pochino l'atmosfera in previsione dell'arrivo del nostro ospite di questa sera, che sarà il professor Paolo Crepè. E ho il libro tra le mani. Il libro di Paolo Crepè si intitola Riprendersi l'anima. Tra l'altro c'è anche un disegno molto bello, magari poi lo raccontiamo o lo facciamo spiegare a lui. Però nel retro di copertina ci sono poche parole, molto semplici e molto belle, che sono un po' anche l'essenza del suo modo di comunicare. L'antidoto all'indifferenza è nell'uso delle parole. Già qui, ma quanto è bella questa frase. L'antidoto all'indifferenza, che è un bel male dei nostri giorni, no? È nell'uso delle parole. Stupenda. Il futuro è una decisione scomoda. Per riprendersi l'anima non basta resistere. Bisogna cercare con tenerezza la propria ribellione. No, ma ragazzi, è stupendo. È stupendo, è stupendo. Lo rileggo. Il futuro è una decisione scomoda. Già questo è tutto. Per riprendersi l'anima non basta resistere, cioè è uno step oltre, no? Non sì, dai, teniamo duro, no, non è quella roba lì. Bisogna invece ribellarsi, però bisogna cercare con tenerezza la propria ribellione. Boh, mi piace tantissimo, ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente, perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy Too Yummy per un'esplosione solare e vibrante. Un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
9: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
18: È buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: In diretta in questo martedì sera su Radio 105 siamo molto molto molto felici di ospitare il professor Paolo Crepè, che dovrebbe essere collegato con noi. Professore, buonasera.
1: Buonasera Max, come sta?
0: Molto bene, io vivo ancora dell'energia ricevuta in quella bellissima giornata che abbiamo passato insieme, quindi sto certo. Molto molto bene davvero. E sono felice di parlare con lei del nuovo libro, di riprendersi l'anima. Sono felice in generale di parlare con lei, ma insomma l'occasione ce la dà questo nuovo libro che si intitola appunto così, Riprendersi l'anima. Per cui mi viene da chiedere, visto che ce la dobbiamo riprendere, la prima cosa che mi viene da chiederle è chi ce l'ha portata via.
1: Una bella domanda, credo che abbiamo fatto tutto da soli, temo, cioè, credo che, sai, è come un po' quando uno è troppo sicuro dell'amore che ha, rischia di perderlo. L'amore va conquistato tutti i giorni, va meritato perfino, è un po' come l'anima, no? L'anima pensavamo che fosse lì, tanto è lì. Tanto ce l'abbiamo, pensiamo a qualche cosetta magari così un po' più banale e poi scopriamo, no, che l'anima in realtà è scappata via, perché l'anima si nutre di cose belle, importanti, di sfide, non può nutrirsi di banalità. E quindi ce la siamo fatta sfuggire di mano, adesso dobbiamo cercare, come facevamo con la retina, le farfalle, le
0: sì.
1: Lucciole quando eravamo
0: proprio. Sì, ma senta, lei dice spesso che la tecnologia in qualche modo ci ha reso un po' meno profondi, no? Forse più efficienti, certo, ma un po' meno profondi. C'è una percentuale, non voglio dire di colpa, ma di in qualche modo di responsabilità anche della tecnologia rispetto a questa perdita dell'anima?
1: Ma la tecnologia di per sé non ha responsabilità, la responsabilità è di chi la usa. La tecnologia era nata bene, diciamoci la verità, quella che abbiamo visto noi, scusi che io sono molto più grande di lei, quindi mi dispiace metterla nella stessa barca, però l'abbiamo conosciuto tutti e due, Steve Jobs, ci siamo fatti incantare, immagino, entrambi, le nostre generazioni, anche se non sono le stesse, no, di quelle magie, di quel primo computer da tavolo, personale, che ti faceva anche così con la manina, hello. In realtà era una scatoletta neanche così interessante, però ci bastava per sognare, e poi ci ha fatto sognare lui, ci diceva che saremmo stati più liberi, che avremmo avuto più possibilità, ed era vero, lo diceva non per ingannarci, credo, ci ha passato la sua vita a creare quella magia. Non sto pensando alla sua azienda in particolare, più in generale a quella,
0: certo,
1: quella che abbiamo voluto tutti abbracciare pensando che ci avrebbe portati in un mondo migliore. Le cose non sono andate esattamente così. Se lui tornasse sulla Terra, farebbe delle domande scomode, io credo. Anche l'amministratore delegato della sua azienda.
0: Sì, probabilmente sì. Mi hanno colpito delle parole che ho letto nel retro di copertina, dove lei scrive che il futuro è una decisione scomoda e che per riprendersi l'anima non basta resistere, non basta fare della resistenza, ma bisogna cercare, e qui mi ha colpito, con tenerezza la propria ribellione. E perché ha aggiunto questa specifica? Perché ha aggiunto la tenerezza?
1: Perché è rivoluzionario. A spaccare la vetrina di una banca sono capaci tutti, a cambiare il mondo con un sorriso, con la gentilezza, con l'ascolto, col rispetto, sono capaci pochi. Noi abbiamo bisogno di questi maestri. Lei si ricorda, lei se lo ricorda molto bene, perché lei nel mondo della musica Da sempre. Si ricorda quel meraviglioso concerto per Nelson Mandela?
0: È certo.
1: Si ricorda il sorriso di quell'uomo quando che era gigantesco in quel palco? Era come imminente per tutti noi che eravamo lì ad ascoltare i grandi, grandissimi del rock, e sono andati tutti. Oggi sarebbe molto difficile,
0: è vero,
1: e questo lo dico con una certa tristezza, sarebbe perfino difficile organizzare un concerto del genere, perché non c'è una persona che è così unificante, mentre lui lo era. La gente dall'Inghilterra, dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal mezzo mondo era andata lì a ringraziarlo, a ringraziarlo per quell'opera di straordinaria, di pacificazione, la declinazione dei nostri diritti elementari. Oggi tutto questo è maledettamente complicato.
0: Sì, è vero.
1: Maledettamente complicato, sarebbe imbarazzante.
0: Ed è emblematico anche che, e lo diceva lei, insomma, che quello che ci rimane è quel sorriso. Se ci fosse un'immagine veramente emblematico, il fatto che è quel sorriso.
1: Era la tenerezza di un gigante. I giganti non devono far vedere solo gli addominali, devono far vedere il sorriso, perché quello è molto più ammaliante. Poi un sorriso parla a tutti, parla ai bambini, parla alle persone anziane, parla agli uomini, alle donne. È quello che forse adesso qualcuno dirà, ecco il solito vecchio pseudo romantico. No, io sono proprio romantico doc, quindi non sono pseudo, sono vecchio, ma anche ne ho viste tante, quindi sono anche contento di aver fatto la vita che ho fatto, perché è stata una vita entusiasmante, straordinaria.
0: Professore, a proposito
1: di
0: romanticismo, ho sbirciato all'interno del suo libro, che leggerò nei prossimi giorni, ma ho sbirciato che un capitolo si intitola Il rumore di un vinile. E questo è un titolo che fa chiaramente breccia tra le mie emozioni. Di cosa parla questo capitolo?
1: Ma parla da un lato che non ne posso più di un certo rumore, un baccano, no? Cioè, come se dico anche, cito anche, non so, alcuni tornei di tennis straordinari, che forse solo Wimbledon, adesso vedremo tra una settimana, però tutti gli altri hanno sempre il DJ, ma io non ce l'ho con i DJ, perché ogni tanto un po' di silenzio per capire lo sforzo che sta facendo quel ragazzo per concentrarsi, eccetera. Cioè, io lo trovo assolutamente così deleterio che in ogni luogo dove si incontra la gente ci sia sempre dunf. Poi dall'altra parte c'è questo dato che, come lei sa, era già iniziato durante la pandemia, di crescita della vendita dei vinili. È un rituale. È un rituale, perché devi tirarlo fuori, devi ripulirlo, anche lì c'è la tenerezza, la delicatezza di tenerlo in mano,
0: il romanticismo,
1: no? E poi lo appoggi, e poi c'è quella puntina meravigliosa che scorre, ecco, tutto questo è un tempo più lento. E poi magari ci metti anche ovviamente del rock duro, non ci devi mettere solo Mozart, però comunque è un avvicinarsi alla melodia, alla musica, a ciò che di trascendente ti comunica, quasi con rispetto, no?
0: Sì,
1: proprio lo strumento stesso.
0: È così, è così.
1: Che implica rispetto. Ecco, quindi poi naturalmente parlo di un famoso, ma non lo cito perché non voglio fare pubblicità, però c'è un albergo molto molto noto a nord di Milano, dove nella suite più costosa, tra l'altro, c'è uno degli impianti più straordinari, per cui ti metti lì, vedi il lago di Como e ti metti su, non so, se sei con gli amici, con la fidanzata, con la moglie, con i bambini, non so cosa, ti metti lì, metti sto disco, magari anche un po' romantico,
0: che sogno,
1: e ti godi
0: che sogno,
1: la bellezza di un lago al tramonto.
0: Professore, mettiamo una canzone, il tempo di una canzone, e poi torniamo a parlare del suo libro Riprendersi l'anima.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Collegato con noi il professor Crepè questa sera qui a Radio 105. L'occasione ce la dà a riprendersi l'anima, il nuovo libro del professor Crepè, che di libri ne ha scritti tanti. E le volevo chiedere proprio questo, professore: che cosa le dà lo spunto, il primo germoglio, il primo mattone di un nuovo libro? Da dove arriva?
1: Arriva da tante cose. Ma una spinta me la dà, per esempio, non so, a passeggiare.
0: Ok.
1: A passeggiare in un posto, in una città, magari luoghi che conosci, che ami per tante vicende della vita, e osservare la gente. Osservare la gente è una cosa meravigliosa. Era quello che diceva un grandissimo scrittore quando diceva: come faccio a spiegare a mia moglie che quando mi affaccio dalla finestra sto lavorando?
0: Sì.
1: È la stessa cosa, guardi, vedi quello.
0: Sì.
1: No, anche la visione un po' ironica sulle cose, no? Poi capisci che di cosa. E poi subentra la necessità di farlo, ma questo credo che sia per qualsiasi forma d'arte, no? Cioè, chi dipinge, chi suona, chi scrive poesie, deve avere necessità di farlo, se no si sente.
0: Sì.
1: Se non lo fai per necessità, se non hai, anche perché se no non distruggi una notte pur di scrivere,
0: sì.
1: Non spacchi un Natale perché devi andare a fissare delle parole che ti sono venute in mente.
0: Sì, capisco veramente molto bene quello che dice. Ma professore, mi chiedo anche un'altra cosa. Oggi lei è una voce tra le più ascoltate, influenti anche per certi punti di vista, è considerato un grande intellettuale, un grande professore, ma com'era a 20 anni? Riconosceva già tutto questo dentro di lei? Glielo chiedo perché lei parla spesso dei giovani e a me piace molto come lo fa, e quindi volevo riconnettermi alla sua giovinezza.
1: Guardi, l'altro giorno queste cose strane dei telefonini, mi è arrivato un film che è stato il primo film di un regista che poi è diventato un regista d'avanguardia. Eravamo ragazzi, lui scriveva questa cosa, questa storia, avevamo 18 anni più o meno, e lui scriveva di un amore andato a finire male, questa ragazza che l'aveva rifiutato, insomma, queste cose tipiche di quando si è molto giovane, romanticismo e cose. E a un certo punto compaio io, è sorprendente, mi sono visto quando avevo 18 anni, non ne avevo più le sembianze, perché le nostre vite non erano piene di fotografie, almeno la mia, non di sicuro. E quindi mi sono rivisto lì, mi sono rivisto un ragazzo molto inquietato dalle cose, molto, però sempre molto sorridente. Cioè, io facevo casino sorridendo.
0: Ah, ok. Torna un po' quella tenerezza e torna l'inquietudine che lei difende. In un mondo dove invece tendono a darci tutto tranne che quello, no? Qualsiasi forma di comfort possibile. È interessante anche quel passaggio che lei fa spesso.
1: Ma io cosa vuole? È la mia vita che non è stata comoda, quindi come faccio adesso ad arrivare ad un certo punto, dire però forse era meglio stare su una poltrona o fare le scelte più banali, più opportunistiche? No, io ho cercato di quello che ha funzionato con me, penso che possa anche essere ciò che può funzionare con un ragazzo, una ragazza domani mattina. L'importante è alzarsi presto perché hai una cosa da fare, ecco, questo credo che sia fondamentale, che sia partire per la Grecia con 4 amici o andare a lavorare ad Amsterdam o non so quale altra cosa fare, però l'importante è avere quella furia che non è iconoclastica, non è quella che spacca tutto, è quella che ti spacca dentro, ecco, quella ribellione che credo ci manchi un po', no? quella voglia di essere non sempre dentro un coro, credo che questo sia un po' la cosa che mi contraddistingue. Io sono una persona libera e non credo di dovermene pentire, di essere stato sempre una persona libera e aver cercato di pensare con la mia testa, non con quella degli altri, si figuri con quella degli algoritmi.
0: Ah, certo, la stessa ribellione, tra l'altro, di cui parla proprio in questo libro, Riprendersi l'anima, quella ribellione che bisogna un po' ricercare per andarsi a riprendere ciò che siamo. Professore, è veramente un enorme piacere dialogare con lei. Io la ringrazio di essere stato nostro ospite. E ricordiamo a tutti, insomma, che l'occasione ce l'ha data il suo libro, Riprendersi l'anima. Un abbraccio grande.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi.
2: Radio 105.
0: Appeso.

0: Si chiama proprio così, Beautiful Freaks, il pezzo di Mick. Qui a Radio 105, felici di aver incontrato Crepè questa sera per una puntata un po' diversa dal solito, ma a noi piace fare puntate un po' diverse dal solito. Andiamo in pubblicità.
1: C'è 105 mi casa.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
12: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: deghi andare su deghi.it.
14: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi deghi cucinare per 16.
14: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare. Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
19: 105.
20: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: È un pezzo interessante questo. Arriva nel 1985, si chiama Rhythm of the Night di Bush, un gruppo americano. Però per me la cosa interessante è che è scritto da Diane Warren ed è la prima canzone scritta da Diane Warren come autrice, no? Cioè è il suo, come posso dire, è il suo primo grande singolo di successo. E poi però ha scritto di tutto, ha scritto pezzi clamorosi per Celine Dion, ha scritto, non lo so, I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, per esempio, e ha scritto I Turn to You di Christina Aguilera, ha scritto anche con Taylor Swift di recente. Vabbè, insomma, parliamo veramente di una delle con Cher, con Michael Bolton, con i Chicago, insomma parliamo veramente di una grandissima autrice. Però questa canzone, Rhythm of the Night, è il suo primo grande singolo di successo come autrice. Cari ragazzi, e tra l'altro tra i ragazzi vedo Simo, sei comparso, non c'eri prima, da dove sei arrivato?
1: Ma questo non ce la fa, è arrivato a metà puntata e sei infilato, ma ha iniziato Mattia.
2: Ero a fare una roba fuori per la radio.
0: Ho capito, ma non potevi lasciare Mattia.
2: Ma no, dagli mezz'ora di pausa che dopo deve continuare con il
0: espresso. Ah, ok,
1: no,
0: okay.
1: Fidati, Mattia sarebbe rimasto, lui è arrivato e ha detto dai, levati che adesso ci sono io.
0: Che gelosone.
2: Qualcosa, poi è andato via.
0: Che gelosone che sei. Ditemi un po', ragazzi, domani abbiamo Dito nella Piaga, no?
2: Domani Dito nella Piaga, sì.
0: Chissà come mai domani non mancherà Simone.
1: No, hai visto come se lo ricordo? Sì. Tre volte che mi dicevo, oh, adesso devo dire che...
0: Ha tirato
2: sarà
0: fuori il
2: in
0: petto.
2: Collegamento, lo dico già prima. Però,
0: va bene,
2: ci accontentiamo di questo, nel senso.
0: Va bene, ragazzi, a domani, allora, dalle 20 alle 21 per un'altra puntata di 105 in casa. Grazie per oggi, grazie ancora al professor Crepè che è stato ospite da noi. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buonasera, questa è Radio 105. Sono quasi le 21. Sono le quasi le 21, chiacchiero, 20:59:39. Stiamo per andare in diretta, ma andiamo in diretta. Sigla. Con 105 Net

0: tutto bellissimo,
1: è tutto tutta
0: bellissimo.
1: Diretta, ragazzi.
0: Tutto bellissimo, no, perché? Perché per chi non avesse seguito il 66, praticamente in questi ultimi 15 secondi in TV ci
1: sono stato. È successo di tutto.
0: Ci sono stato io che sbracciavo semplicemente per far cambiare una lucetta. Però insomma, a chi ci seguiva sarà sembrato che io fossi pazzo. E comunque non è molto lontano dalla realtà. Buonasera,
1: buonasera
0: a tutti.
1: Buonasera, buonasera Ale.
0: Buonasera.
1: Mattia Angrisan con noi, la Claudetta al centralino, la nostra Vale Stoppelli di supporto come sempre. Buonasera a me stessa nella persona di Lucilla.
0: Bello, è la prima volta che lo sento, mi piace tanto. Buonasera a me stessa, ciao come sto?
1: Sì, ciao come sto?
0: Ciao come sto, stupendo.
1: Ciao come sto?
0: Questo me lo dice sempre una mia amica quando mi racconta i suoi dating falliti. E mi dice, sono uscito con un ciao come sto.
1: Ah, Dio mio!
0: Hai visto? Hai capito subito, non c'è stato bisogno di aggiungere altro.
1: You made a puntata.
0: Puede ser.
1: Guarda,
0: puede ser.
1: Perché il ciao come sto, ovvero quelli che si bastano a loro stessi, nella fattispecie secondo me sono molto maschi, ma mi puoi confermare che ci sono anche tante donne?
0: Sì, è una cosa più maschile effettivamente.
1: Un po' sì. Però dai, li abbiamo incontrati tutti, al maschile e al femminile, sono quelli che tu ci sia o che non ci sia, tutto sommato cambia poco.
0: Sì, sì.
1: Nel
0: sì.
1: senso che l'importante per questa persona che tu hai di fronte è parlare di se stesso.
0: Assolutamente.
1: Tu potresti aver finito quella cena senza che ti sia stato chiesto se sei figlia unica.
0: Bravissima.
1: Quanti anni hai? Che studi hai fatto? Ma non lo so, ma le
0: niente.
1: Cose più ovvie, che
0: niente.
1: Cosa vuoi mangiare? Nulla.
0: Ecco, questo è i primi appuntamenti. Se invece ci si frequenta da un po' è capace. Che tu hai avuto la tua piccola ma enorme per te svolta lavorativa oggi, ma lui ha chiuso un contratto come tutti gli altri ed è lui l'eroe
1: ma
0: della giornata.
1: È ovvio.
0: Vero? È un
1: è
0: po'
1: ovvio,
0: così.
1: È ovvio, perché le cose che fanno il ciao come sto sono sempre meglio delle tue.
0: Eh sì, sì.
1: Perché
0: sì.
1: sono migliori, le ha fatte lui. Le ha fatte anche lei, ma principalmente lui, te la deve insegnare. Però attenzione, io avevo una conoscente che era di quelle talmente tanto ciao come sto, tranne essere interessata ai tuoi disagi, perché lì poteva darti consigli e quindi sentirsi meglio, che addirittura lei ti dava consigli sui viaggi che non aveva fatto. Io questa la trovai, ve lo giuro ragazzi, straordinaria. Cioè io all'epoca mi ricordo dovevo partire per Vietnam e Cambogia e lei iniziò a darmi consigli e ho detto ma ci siete stati? No,
0: no. Stupendo.
1: E di me io le volevo dire.
0: Stupendo, stupendo.
1: Ma che
0: stupendo.
1: Sei seria.
0: Stupendo, meraviglioso,
1: così.
0: Meraviglioso.
1: Ah sì, poi devi andare in questo posto, sì perché lì è molto mistico. Ah e poi c'è questo triangolo. Ma ci sei stata? No. E io dentro di me volevo dire, ma devi andartene.
0: Mamma mia, veramente ragazzi. Oh, ciao come sto? Noi non siamo così, noi vi ascoltiamo.
1: Tanto.
0: Noi vogliamo. E non vi ascoltiamo per potervi dire qualcosa che poi faccia stare meglio noi. Noi vi ascoltiamo per restituire l'impegno che voi ci mettete nell'ascoltarci
1: sì.
0: tutte le serie o sporadicamente o anche per la prima volta per ringraziarvi, ok? Quindi lo facciamo proprio per piacere, vi ascoltiamo davvero e il nostro interesse è che voi dopo, alla fine di queste due ore stiate meglio. E allora 342 41 15 105 sms whatsapp, puntata ricca, ci torna a trovare anche
1: la nostra Elisa Vianello, la psicologa, parleremo con lei di un sacco di cose, però puntiamo l'attenzione sui ciao come sto che avete incontrato nella vita. Per chi magari non avesse dovuto capirlo al volo, sono quelli talmente ego riferiti che non vi fanno una domanda neanche se voi gli chiedete di farvela.
0: Esatto, okay? Esistono loro e basta. Voi siete soltanto un accessorio della serata o di quello che vi pare.
1: Ciao Jax! 1, 2, go!

0: J-A-X-I-P-I-O, però anche no, è il titolo della canzone. 21.06, è iniziata la nostra diretta qua al 105 Night Express. Assente io ieri sera per malattie di infanti, sono mancata un po'.
1: Sei molto mancata, ma abbiamo ovviato raccontando un miliardo di cose. Abbiamo avuto 780 argomenti, uno
0: sì,
1: dietro.
0: Sì, bene, beh,
1: ieri veramente quello che normalmente ci fornisce la Stoppelli è stato utilizzato all'80%.
0: Ah, vedi che invece ci sono volte che noi iniziamo a chiacchierare di cose nostre, poi magari diventa più una cosa collaterale.
1: Da
0: no?
1: Quando fai la radio, quante volte ti viene chiesto come preparate la puntata?
0: Molto spesso.
1: A me normalmente la seconda domanda, la prima è: hai biglietti per la finale di X Factor? No! No! Non c'entro un cazzo, questa la devo X-Factor. Ma io ormai non ce la faccio più, non ce la faccio più. Adesso è, questa settimana è stato: hai biglietti per Achille Lauro? Così, da sempre. Da sempre. Cioè, hai biglietti per questo, quest'altro. Ma la prima domanda su tutte è: hai biglietti per la finale di X Factor? Ok? E poi una volta mi hanno pure invitato alla finale di X Factor.
0: Davvero? No, anche a me un po' di volte, però non ci sono mai andata.
1: No, ma non mi invitarono da X Factor, uno sponsor è presente, sì, che a volte in questi ultimi live che avevano fatto al forum di Assago, ci sono tanti sponsor, no?
0: Certo.
1: Che so, la vodka, il gin,
0: sì,
1: questo.
0: Sì, sì.
1: Uno di questi mi disse: puoi venire? Io andai con una mia amica poliziotta che grazie, è carino, e poi lì lei poteva entrare comunque.
0: Certo, certo, da poliziotta.
1: Vice questora, quindi vabbè. Perché tutto questo?
0: Stiamo parlando di quelle persone, no, in realtà così a cazzeggio adesso,
1: sì,
0: però abbiamo iniziato otta.
1: Dice quest'ora, quindi vabbè. Perché tutto questo?
0: Stiamo parlando di quelle persone, no, in realtà così a cazzeggio adesso.

0: cosa, non commentano mai quello che avete appena raccontato.
1: Mai. Non vedono l'ora di raccontare quello che volevano.
0: Però ti raccontano quello che volevano o una cosa più sensazionale della tua.
1: Sì.
0: Ok? Cioè, tipo,
1: tra l'altro spesso troncando quello che tu stai raccontando.
0: Quello diventa insopportabile. A volte lo fanno per ego, a volte lo fanno per insicurezza. Cioè, c'è quello che lo fa perché veramente si sente Gesù Cristo in terra, no? E quindi lui ci crede veramente che la sua storia è molto più figa della tua. Che poi non c'è mai una storia più figa. È quanto tu dai importanza a quella cosa. Quindi se tu mi stai raccontando una cosa a cui dai tanta importanza, io devo fare una cosa sola. One thing you have to do. Cioè dare importanza a quello che tu mi stai raccontando. Perché ci tieni. Perché sennò è inutile che siamo insieme.
1: Certo.
0: Ti sto dimostrando che ci tengo a una cosa. Il tuo ruolo è quello di dargli importanza. Perché altrimenti che cosa stiamo condividendo? Fra un po' urleremo uno più forte dell'altro qual è il viaggio più figo che abbiamo fatto e ce ne andiamo a casa.
1: Eppure pare che qui, allora, 342 41 15 105 qualche messaggino sta arrivando.
0: Sì, sì.
1: Dai, con gli ego riferiti, abbiamo il coraggio di raccontare la serata con la red flag ego riferito?
0: Abbiatelo.
1: Dai, perché è divertente.
0: Abbiatelo.
1: E poi secondo me è una di quelle cose che fa sentire che siamo tutti in una grande famiglia.
0: Sì, sì, sì,
1: che
0: tutti quanti.
1: È successo a tutti.
0: Sì, siamo
1: belli,
0: tutti sullo
1: brutti,
0: stesso
1: non
0: pianeta.
1: Non so come dirti di buon umore, di cattivo umore.
0: Sì, sì.
1: Proprio ci è successo a tutti.
0: Perché tanto certe, chiamiamole sciagure, ma insomma sono...
1: Sì, sì, vabbè, sono sciagure, perché mica ti diverti quando
0: leggere.
1: Esce il ciao come sto.
0: Sciagure leggere, le abbiamo incrociate tutti, cioè... bellissimi, brutti, come dicevi tu, tutti, proprio tutti quanti, cioè da quello che abita
1: tutti.
0: Laggiù a quello che abita lassù, praticamente tutti. 342 41 15 105, Albe da Saronno scrive una cosa che mi piacerebbe, a cui mi piacerebbe rispondere. Ci dice, ma rispondete a come preparate ad minchiam. Allora, visto che poco fa abbiamo detto,
1: certo,
0: per una volta, come preparate la puntata, mancava la risposta.
1: Un po' così, a sentimento, io definirei così.
0: Allora, tutto...
1: alcuni giorni più a sentimento, altri meno.
0: È vero, alcune volte improvvisiamo quasi tutto, ma sempre dopo aver visto tutto quello che ci ha preparato la Stoppelli, che ci dà le idee e gli spunti poi per improvvisare.
1: È vero.
0: Quindi serve sempre, semprissimo.
1: 342 41 15 105, ci raccontate i vostri appuntamenti con i Ciao come sto.

0: paura, eh? Hai avuto paura un secondo fa. Caro Mattia, visto che le cose che dobbiamo fare venerdì sera, vi ricordiamo che c'è il super festone di Radio 105 a Ferrara in piazza Ariostea, visto che ci è arrivato un messaggio e ci chiede: ragazzi, ma non ho capito, ma quando venite a Ferrara, il 18 o il 19? Tutte e due i giorni.
1: Esatto, perché il 18 ci sarà una delle tappe del Summer Festival.
0: Esatto.
1: Mentre il 19 ci sarà la festa di Radio 105, quindi ci saremo tutti noi presentatori con i nostri
0: 50 anni, i nostri DJ,
1: parleremo 50 anni da festeggiare insieme.
0: Sì.
1: Senti, a proposito del tema di oggi, ovvero quelli che escono con te e parlano sempre loro, sanno tutto loro, sono meglio loro, vogliono semplicemente dare lustro al loro ego.
0: Rinominati come?
1: Ciao come sto.
0: Ciao come
1: ah,
0: sto.
1: Prego, prego,
2: ma
1: prego.
2: Soprattutto quando parli tu, non ti ascoltano. Vedi che proprio non aspettano il momento per dire la loro. A me mi vanno al manicomio. Mi alzo e me ne vado a casa.
1: Ha ragione.
2: Roma.
0: Fabio.
1: Ha ragione Fabio.
0: Sì, lui ha descritto esattamente quel momento in cui tu ti rendi conto che loro non ti stanno ascoltando e hanno già la cosa da dire.
1: E tu stai perdendo il tuo tempo.
0: Se tu in quel momento inizi a recitare il Padre Nostro mentre stai...
1: A loro va bene uguale.
0: Loro capiscono il tono. Quando
1: sì.
0: tu hai finito di parlare e poi entrano.
1: Sì, sì.
0: È già tanto che
1: se
0: aspettano.
1: Se tu mentre è il tuo turno dici Ave Maria, piena di grazia il Signore con loro, è così e poi subito pam pam.
0: Io lo faccio ogni tanto.
1: Lo fai, no? Io non ho, non mi è mai successo di farlo.
0: Una volta te lo faccio sentire quando lo faccio sentire con qualcuno qua intorno che è probabile. Venerdì te lo faccio sentire, che sicuramente
1: vabbè,
0: capiterà occasione.
1: Il mio ex migliore amico una decina di anni fa mi disse: andiamo a prendere un caffè, così mi racconti del tuo viaggio in Islanda dell'estate. Non sono riuscito a raccontargli un singolo aneddoto, diventato quindi ex migliore amico per altre ragioni poi.
0: Ok, ok. Allora, se la sfera intima è riempita da queste persone, è giusto fare diventare ex amici. Ragazzi, sono d'accordo.
1: Anche per me, cioè l'amico deve sapere che si può sfogare, ma deve sapere anche ascoltare.
0: Non
1: ci
0: ho un amico vero così, non ho un amico vero. Il primo che mi viene in mente più di tutti che fa questa cosa qua è un mio amico non amico, nel senso che avrebbe avuto le carte per essere un mio carissimo amico, ma visto che è così rimane fuori dal circolo.
1: Certo, ci mancherebbe, scusami. Uno deve sapere che nel momento del bisogno tu puoi ascoltare, farlo parlare tanto, ma se nello stesso momento del bisogno tu dici: sai che mi è successa questa cosa e ho bisogno di dirtelo, anche se magari è incentrato più su di lui o su di lei, ti ascolta,
0: riesce
1: a fermarsi e a validare quello che stai raccontando.
0: No, certo, anche perché se si esce per condividere, serve che l'altra persona aggiunga, tolga qualcosa, si affianchi alla riflessione e senta quello che stai sentendo tu,
1: sì,
0: le tue stesse sensazioni, che si parli di un viaggio, di una storia d'amore sofferta, di un'amicizia in crisi, lui si deve sentire esattamente come te, è quello il condividere, no? Come quando purtroppo, l'unico che mi viene in mente è per esempio ai funerali, lui non ha perso la persona cara come l'hai persa tu, però soffre insieme a te. Cioè, capito? È la stessa
1: certo.
0: antica cosa. Gioisce insieme a te quando c'è qualcosa di bello, come quando ti dicono: ehi, divento papà. Porca miseria, quanto saresti contento. Cioè, capito? La stessa antica cosa. Se non hai ascoltato nemmeno, se non hai voglia di ascoltarmi tu.
1: No, ma poi c'è un momento veramente che io trovo che sia profondamente noioso, quando davvero stai soltanto parlando di te stesso da tutta la sera e non ci si schioda da lì. Ecco, c'è un problema troppo grande. Ce lo state raccontando anche con dei messaggini che stanno arrivando. 342 41 15 105. Vogliamo sentire la vostra voce. Spesso accade, può capitare anche nei primi appuntamenti, Ale.
0: Sì, è vero. Anzi, lì è bello. Però vabbè, almeno lo sai subito. Io ho un amico che mi diceva: vabbè, ma adesso raccontami di te. E poi non ti ascolta. Cioè, te lo chiede,
1: fa
0: il gesto, almeno lo fa. Però,
1: fa il gesto.
0: Sì, però poi non ti ascolta e pensa comunque agli affari suoi.

0: come quelli che al primo appuntamento parlano dell'ex. Guarda, è peggio parlare di se stessi che parlare di un ex.
1: Perché sai, parlare dell'ex può essere comunque interessante. Uno ti fa capire che ci sono delle cose che lo hanno fatto soffrire o l'hanno fatta soffrire. No, ma proprio l'ego, ego, ego, quello. No, ma siamo, lo sappiamo, sì, siete sì. lì per raccontarci.
0: Est modus in rebus, sì, 342 sì, 41 15 105. Dai.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
16: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
17: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
18: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Tame Impala e Jenny Dracula, questa è la nostra 105 selection.
1: Esattamente, 21 e 31 minuti di martedì sera 16 giugno. Ciao a tutti, Lucilla Agosti, Ale Sansone e i ciao come sto?
2: Ovvero? Io sto riflettendo, ma non mi viene in mente nessuno.
1: Ma come?
2: Ma non è che io sono un ciao come sto? Ciao Loredana.
0: Allora, il ciao come sto è l'ego riferito che non ti dice ciao come stai, ma ti dice ciao come sto.
1: Esatto.
0: Adesso te lo dico subito, ok. Ecco.
1: Loredana, però attenzione, fa una riflessione, ma non è che sono io. No, non sei tu.
0: Non te lo
1: tu...
0: porresti mai il problema se fossi un ciao come sto.
1: Esattamente questo.
0: No, no. Allora,
3: io posso dire una cosa triste?
0: Eh sì, raccontacela.
3: Io sono un ciao come
1: sto. Ma che stai dicendo?
0: No, non è vero, cucciolo.
1: Ma che dici?
0: No,
1: non è vero.
0: No, non è vero. Tu sei un chiacchierone come me, ma non sei un ciao come sto.
1: Non sei uno che non ascolta,
0: no,
1: perché
0: io...
1: il ciao come sto non ascolta e non sa quello che hai detto.
0: È vero. Tu ascolti, cioè a me è parso che tu mi ascoltassi qualche volta o no?
3: Ah, probabile, dai. O quando... sono molto bravo a far finta.
0: Adesso gli faccio un test multiple choice.
1: Se avessi risposto con una cosa che non c'entrava niente, saresti stato il mio idolo. Ho detto questa è la gag della storia.
0: È vero.
1: Tipo, tu non sei uno che non ascolta.
0: Guarda come sto bene con questa maglietta. Esatto.
1: Sì.
0: Allora, dice qualcuno: il problema è quando è un familiare ad essere il ciao come sto.
1: E beh, ragazzi, qualcuno li avrà messi al mondo, no? Cioè, voglio dire.
0: Comunque, noi vorremmo racconti di sangue proprio.
1: Lacrime e sangue.
0: Sì, lacrime e sangue. Cioè, di quando esci, che ne so, per la prima volta e speri che ci sia uno scambio reciproco per conoscersi. E invece l'altro ti prosciuga, parla solo lui, sceglie lui tutto, fa tutto il primo, il secondo.
1: Io sono diventato bravo a tenerli lontani, nel senso che queste persone a volte sono difficili anche da interrompere. E quando ti rendi conto che non ti stanno ascoltando e al primo momento buono riportano loro in primo piano, vanno avanti che non ti lasciano più, perché giustamente hanno capito che c'è del tempo
0: e
1: che tu puoi dargli.
0: E poi vogliono che tu li guardi e ridi, quindi ti toccano anche.
1: A volte ci sono anche quelli,
0: sono
1: che,
0: quelli
1: toccano.
0: Che ti toccano.
1: Ci sono anche quelli che ti toccano.
0: Vero o no? È vero, ti ha sbloccato un ricordo?
3: Sì, no, io e Sansone abbiamo pensato contemporaneamente alla stessa persona, te lo posso garantire.
0: Ah sì, c'è qualcuno che vi ha toccato.
1: Beh,
0: Body, body.
1: Sì.
3: Se non l'hai pensata adesso, l'hai pensata a inizio puntata.
1: Sì, hai ragione. Vabbè, comunque.
0: Niente, cerchiamo di chiudere questo intervento così me lo dite.
1: No, allora, la cosa a cui pensavo proprio in questo istante è a tutti quelli che... queste persone però inevitabilmente le attraggono. Cioè, per esempio, perché io la so così bene questa cosa? Perché essendo, non so se un fesso o un buono, scegliete voi, probabilmente entrambe.
0: Buono, dai.
1: Le attiro determinate persone perché loro capiscono che tu sei uno di quelli che li ascolta.
0: Però scusami, tu ad esempio con me sei uno che racconta.
1: Io racconto, certo. Certo, sì.
0: Ah, però tu dici se non mi danno spazio.
1: No, racconto ma allo stesso tempo ascolto.
0: Certo, no.
1: I ciao come sto sono quelli che non ascoltano e raccontano e basta.
0: Contano e basta, ti prosciugano l'anima.
1: Sì. La cosa che mi fa ridere è che io ho imparato a tenerli lontani, ma c'è questa mia amica che è single, 35-36 anni.
0: Ed è specializzata in ciao come sto? Non possiamo chiamarla?
1: Non lo so, ma no, non credo.
0: Mandami un messaggino se vuole venire al telefono.
1: Non credo, adesso ci provo.
0: Oppure facciamo partire dei chiamini ai nostri ascoltatori. Dai, 342-41-15-105, vi chiamiamo se avete cose frizzantine, vi chiamiamo.
1: Sì, da raccontarci sui ciao come sto di quelli che avete incontrato, conosciuto, maschi e femmine che siano. La cosa con questa ragazza è che ogni tanto lei esce con qualcuno e quando ci vediamo mi racconta: sono uscita con quel ragazzo, ok, com'è andata? Ah, guarda, carino, però questo e quest'altro. Una volta su tre o su quattro fa: era un ciao come sto.
0: Ah, vedi?
1: Subito, sì, è la prima cosa che mi dice, quindi non c'è più bisogno di aggiungere altro.
0: No, lei è specializzata in ciao come sto.
1: Era un ciao come sto. Ah, io mi dispiace, beviamo?
0: No, dolore, dolore.

0: santa.
1: Ma no, non mi devi fare santa, mi devi ascoltare.
0: Ah, invece loro vogliono
1: farmi santa.
0: Fare santa, vogliono.
1: Sansona.
0: Dai, dai, dai, stanno arrivando un sacco di messaggini. 34241.
1: È arrivato dopo un po'.
0: L'ho ascoltata dopo un po'.
1: Arrivano.
0: Un po'.
1: Ci arrivano con l'aereo le mie battute.
0: No, però non era male.
1: No,
0: comunque, tanti messaggi: 342 41 15 105. I vostri, ciao, come sto?
2: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.

0: something I want to talk about.
1: Ciao, come sto? Io sto bene.
2: Bravo, bella, bravo, ti è piaciuta.
3: Speravamo che qualcuno rispondesse così,
2: sì,
3: posso
2: sì.
3: dirlo.
2: Io l'ho detto, guardate ragazzi, se qualcuno risponde così fa ridere, ma non risponderà mai nessuno così. E invece
3: guarda qua, guarda i nostri 105isti come li conosciamo, mascherine.
2: Bravi, bravi, bravi. Praticamente, per chi si fosse collegato da poco, magari durante la canzone
3: bravo,
2: di
3: facciamo
2: Madonna,
3: facciamo un recap.
2: Sabrina Carpenter, ci stiamo divertendo a restituire ai Ciò come sto, cioè quelli che parlano loro, non ti ascoltano. Se per caso tu racconti qualcosa, loro ne hanno una sicuramente più grande, più figa,
3: e
2: più sensazionale.
3: E poi non ti fanno mai una domanda, mai una.
2: No.
3: Una mia amica è stata fidanzata per tanto tempo con un ciao come sto. Sai che il suo ciao come sto a me non mi ha mai rivolto la parola. Non mi ha mai detto ciao come stai, ovviamente. Non mi ha mai chiesto dove fossi al mare e da dove arrivassi, con chi fossi, niente, cioè non mi ha mai preso in considerazione.
2: Stretta di mano, ciao, piacere Lucilla, bene, grazie.
3: No, ci conoscevamo già.
2: Così, al contrario.
3: Questo ciao come sto, proprio io penso che non fosse minimamente interessato alla mia presenza.
2: Ti racconto com'è? Tu
3: sì.
2: Da mezza psicologa quale sei, da persona molto profonda, l'avresti dovuto capire subito. Chiaramente lui così è l'unico modo che ha per avere le tue attenzioni.
3: Ma figurati! Ma no, era proprio talmente
2: sì,
3: tanto
2: sì.
3: Ma io non lo cagavo di striscio, non ce l'aveva le mie attenzioni.
2: Appunto,
3: bella
2: ma,
3: serena.
2: Appunto, però adesso ne stai parlando alla radio. Lui ha detto, l'unica cosa che posso ottenere è al massimo che un giorno si lamenterà di me. E quindi ti ha dato modo di lamentarti di lui.
3: Per me lui non se ne rendeva conto, era veramente patologico. Tanto che mi ricordo, ce ne tornammo a casa nostra, io e Andre. E io gli dissi, Andre, ti sei reso conto che non ci ha fatto una domanda? E Andre, che in più vedevo che chiacchierava con lui, perché da maschio a maschio io chiacchieravo con la mia amica, mi ha detto, manca a me in tutto il giorno.
2: A me capitava, quando ero in libertà, una ragazza, non c'entra niente con la cosa che ha detto, però è quello che...
3: La connessione che hai fatto tu.
2: La connessione che ho fatto io. A me capitava che quando una ragazza mi piacesse da morire, ma sapevo che non avrei avuto possibilità, per me spariva.
3: La trattavi un po' male?
2: No, mai trattare male. Mai, mai, mai.
3: È tipo
2: mai.
3: Teorema, prendi una donna,
2: trattala
3: male.
2: Lascia che ti aspetti per ore. Ma no.
3: Non farti vivere quando la chiami, fallo come fosse un po'. Beh, ci siamo un po' tutti cagati.
2: Allora, far aspettare mai. Far aspettare nelle risposte sì, rispondere e parlarle o chiamarla come se le stessi facendo un favore sì, ma trattare male no.
3: No,
2: cioè,
3: vabbè, ma il concetto è trattala un po' con superiorità.
2: Con superficialità.
3: Ci siamo cascati tutti.
2: Con superficialità sì, sì, sì. E beh, certo, anzi, per come sono fatto io, vi dico un segreto, è proprio quando una persona mi interessa.
3: Qualcuno che scrive, fuori dal letto nessuna pietà. La da da dai, la da da dai, la da, la sappiamo
2: tutta. Aspetta, fuori dal letto nessuna pietà, okay, ok.
3: Sì, continua così la canzone.
2: È sempre nella parte in cui la devi trattare male.
3: Certo.
2: Non è nella parte, prendi una donna, dille che la ami.
3: Posso un favore? Poi non me la ricordo, però dice, fuori dal letto nessuna pietà.
2: Sì.
3: E allora sì, vedrai che ti amerà.
2: Ok.
3: No, è una canzone veramente, per me lì le red flag sventolano
2: sì,
3: come
2: sì,
3: le majorette.
2: Però poi nella terza strofa cambia tutto, no? No, caro amico, non sono d'accordo.
3: Parli da uomo ferito, bravo.
2: Lei se n'è andata, pezzo di pane, e tu non hai resistito.
3: Bravo, la sappiamo tutta.
2: Ragazzi, non ve la possiamo mettere, ma
3: no,
2: ve la parliamo.
3: Peccato però, peccato, perché guarda, vorrei metterla a Teorema.
2: Ve la parliamo. Va bene, invece mettiamo la nuova canzone di Clara.
3: Sì, insieme
2: Clara.
3: A San Giovanni. Ti piace?
2: Occhio a cuore. Clara.
3: È buona,
2: è proprio è un angelo di Victoria's Secret, secondo me.
3: È vero, lei potrebbe farlo, l'angelo di Victoria's Secret. Le ragazze.
1: Ciao, come sto? Io sto bene.

0: Già.
1: Soprattutto già. Quelle come Clara, vero?
0: Già.
1: Le ragazze di Clara insieme a San Giovanni, 21:50, siamo qui insieme al 105 Night Express. Tra poco, possiamo dirlo, arriva un ospite qui da noi.
0: Esatto, torna a trovarci psicologa e psicoterapeuta Elisa Vianello, quindi rimanete con noi perché abbiamo un argomento molto bello, ma prima di lei, tra pochissimo, qui su Radio 105 per festeggiare i nostri 50 anni.
1: Ciao pezzone!
0: Un pezzone 105, che storia!
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
20: Grazie, Octopus, di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
21: 105.
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Sono le 22 su Radio 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Sono le 22.03, seconda ora del Night Express. Siamo in diretta, Ale ed io. E qui con noi, come spesso accade ormai da un po' di tempo, abbiamo una persona che a cui vogliamo. Stiamo imparando a volere molto bene.
1: Eh beh, sì, ormai ci siamo affezionati. Bentornata, Elisa Vianello.
2: Grazie mille. Ciao, Ale. Ciao, Lucilla.
1: Psicologa, ciao. Psicoterapeuta. Ogni volta che vieni ci apri un mondo, ce ne chiudi
0: di
1: tanti
0: cui vorremmo
1: altri.
0: Andare avanti a parlare anche. Anche scavallando l'ora.
1: Sì, esatto. Sì, è sempre così. Pensiamo sempre che è troppo poco. Importante per tutti quelli che ci ascoltano, perché al di là di imparare cose nuove su noi stessi, impariamo anche cose nuove su quello che è il rapporto con la psicoterapia, esatto. Che è molto importante. Questa sera l'argomento, Lucilla lo conosce meglio, però come dire, lo raccontiamo anche... E allora, dimmi esattamente, EMDR for dummies, mi piace così?
0: Va bene.
1: For dummies, for dummies è quando ci sono quelli come me che capiscono e ne capiscono poco.
2: Quindi linguaggio semplice.
0: Sì, esatto, sì, quindi sì. Io direi, Eli, iniziamo subito spiegando che cosa sono le EMDR, in modo tale che tutti possano capire, perché in realtà dicendo l'acronimo non tutti possono capire un trattamento, uno strumento così utile per superare i traumi, no?
2: Esatto, quindi EMDR sta per Eye Movement Desensitization Reprocessing. È un approccio terapeutico molto innovativo, all'avanguardia, arriva nell'anno 91 qui in Italia, quindi molto recente, ed ha una particolarità molto importante, sì, esatto, che si utilizza per la rielaborazione di traumi acuti, come disturbi post-traumatici da stress, ansia, ma anche per quei traumi che si chiama T maiuscola, che sono esperienze relazionali di tanta sofferenza, ma ripetute nel tempo. Ok, e la cosa particolare di questo approccio è che si utilizzano i movimenti oculari per andare a recuperare la memoria di quel ricordo e rielaborarlo in modo efficace, in modo che possa essere integrato nel nostro bagaglio di esperienze in un modo più sostenibile. Detto in altre parole più semplici, si cerca di abbassare l'intensità emotiva del vissuto e poi con questa rielaborazione attraverso appunto i movimenti oculari andiamo a cambiare il significato dell'esperienza. Andiamo ad agire poi tra l'altro a 4 livelli, è per questo così veloce ed incisivo e va molto molto all'origine del trauma. Questi 4 livelli sono la parte neurobiologica, la dimensione neurobiologica, la psicologica e cognitiva, l'emotiva e poi la somatica o fisica, perché a volte noi non riusciamo a recuperare un ricordo a livello cognitivo bene, in modo nitido, ma c'è il corpo che
0: lo ricorda per noi.
2: Lo ricorda per noi, tipo si blocca quando, non lo so, entro in una stanza, magari c'è in quella stanza un particolare che il corpo riconosce, ma non è accessibile alla mente cosa sta succedendo.
1: Mi scotta la testa.
2: Perché molto probabilmente c'è stato un'esperienza traumatica molto dolorosa, perché per trauma vuol dire molto molto dolorosa, e il cervello lì allora potrebbe avere anche il rimosso, che è un meccanismo di difesa.
0: Questa è una cosa molto interessante. Chi è che può accedere alla tecnica dell'MDR per provare a migliorare i propri traumi? Cioè, sono traumi, come dici tu, cioè facci proprio gli esempi delle casistiche, magari partendo senza... Sì, non si fanno i nomi, però magari puoi partire dai tuoi pazienti, no?
2: Sì, ho un esempio che è bellissimo, mi viene da dire, nel senso che mi arriva questa ragazza per aracnofobia, quindi la fobia dei ragni. Faccio un riassunto molto sintetico, stimolando vuol dire facendo le diverse sedute di MDR, a un certo punto ha un insight e recupera un ricordo di un abuso infantile, che mentre stava essendo abusata guarda il muro e vede un ragno. Allora il cervello associa questi due stimoli,
0: certo.
2: Ragno più dolore eccessivo, e va a costruire la fobia. Però poi da adulto io non ricordo qual è l'origine di questa fobia. Tra l'altro era molto sensibile al colore rosso, cioè gli dava proprio fastidio il colore rosso, e nell'immagine che lei ha visto questo uomo che l'aveva abusata aveva un golfino rosso.
1: Che miseria.
2: È stata molto forte,
0: molto forte
2: questa,
0: ma penso che sia molto forte anche per chi come te è psicologo, psicoterapeuta, nel senso che a quel punto tu capisci che c'è un'altra porta che si spalanca su cui poi si deve intervenire.
2: Sì, c'è una rivelazione, nel senso personalmente sento tantissima soddisfazione della serie. Sì, siamo arrivati al punto, perché è lì quando arriviamo al punto è che aiuti veramente la persona. Di fatto poi abbiamo lavorato per elaborare, diciamo, questa esperienza così traumatica, ed è rientrata alquanto subito. Mi viene da dire alquanto subito, perché non ci vogliono così tante sedute, sì, nell'MDR.
0: Ma i ragni le fanno ancora paura o no?
2: Allora, quello che dico sempre, e lo dice l'approccio, ha perso la fobia, ma il brivido rimane.
0: Okay. Certo.
2: Perché
0: okay,
2: non si può cancellare il ricordo, non si no, può certo, cancellare l'esperienza,
1: è
2: ma lavoriamo...
1: Intera.
2: Esatto, però adesso le vede, sì, a soggezione al brivido.
1: A brivido,
2: però non,
1: non
2: ha la fobia.
1: Non ha la fobia, benissimo. Super interessante. Tra poco, se riesci, anzi sicuramente sì, però ci racconti anche come il movimento dell'occhio può,
2: certo,
1: dare...
0: Sì,
1: può
0: sì,
1: dare
0: sì, sì, entriamo nel dettaglio, sì, sono sì, d'accordo. Sì.
1: Dai, dai, interessantissimo, veramente. EMDR, qui a Radio 105 stasera al Night Express. Carol G e Manu, ciao. Qui a Radio 105 stasera al Night Express. Carol G e Manu, ciao.

0: un mondo estremamente interessante, in generale quello della psicologia, in più questo tipo di approccio, che però Elisa Vianello, che stasera, come ogni tanto accade, è ospite qui al Night Express, ci raccontava che nel suo modo di lavorare è un approccio accessorio. Non è il primo approccio che tu provi.
1: Esatto, lo integro. Io faccio terapia relazionale, che è la rogersiana. Nel mio caso, il mio approccio, che è quello che tutti conosciamo, no? Si parla con il terapeuta e con il paziente. Però integro l'MDR quando capisco che c'è qualcosa che è inaccessibile. Cioè, nel senso, ho questa paura e non capisco perché. Oppure non riesco a dire di no. Gli altri mi mettono molta soggezione. Cosa c'è? Io lo sento, poi
2: percepisci,
1: ti alleni.
2: Percepisci tu,
1: sì,
2: certo.
1: Sì, lo percepisci. E allora dico, ok, va bene, facciamo MDR e vediamo. E boom, mettiamo una quinta, proprio è velocissimo.
0: Praticamente, però, come funziona? Si osserva il movimento degli occhi?
1: Sì, allora tu recuperi il ricordo, tieni davanti a te il ricordo traumatico, il peggiore, lo tieni lì, ok? Quindi tu rassicuri prima il paziente nel dire non sta accadendo veramente, la verità è che qui lei è con me e oggi è, diamo la data, questo orario, quindi diamo dati di realtà per ancorarlo. Quindi andiamo al ricordo per elaborare l'esperienza e per abbassare l'intensità emotiva, quindi tu spieghi tutto, ok? Poi iniziamo, teniamo davanti questa immagine traumatica e iniziamo una stimolazione bilaterale, oculare o con le dita, così, quindi io faccio questo movimento, quindi gli occhi si muovono da destra a sinistra. Il presupposto è che muovendo gli occhi da destra a sinistra favoriamo il passaggio dell'informazione dell'emisfero destro e emisfero sinistro. Così si riattivano i normali meccanismi di elaborazione dell'informazione. C'è chi dà fastidio seguire con gli occhi, allora si fa un tapping, ok? Un tapping così, movimento a farfalla.
0: Okay.
1: Oppure ci sono delle manopoline che faranno sempre destra, sinistra. Oppure il terapeuta fa questo tapping nelle gambe della persona.
0: Ok, tapping significa tapping toccare.
2: Vuol dire toccare.
0: Sì, esatto.
2: Per fare
0: fisico.
2: Questo, sentilo qua.
1: Esatto.
0: Ok, però su parte destra, parte sinistra.
1: Destra, sinistra, per esempio, siccome teniamo in considerazione anche il corpo, diciamo in base al ricordo, quale parte del tuo corpo si attiva? La gola, ok. Magari se si mantiene questa situazione,

0: sintomatologia, io faccio delicatamente mettere le mani sull'area di dolore, tipo la gola, e fare un tapping destra e sinistra nell'area di dolore. Solitamente si rilassa subito l'organo. Sa di magico, però succede veramente così.
1: Certo,
0: okay.
1: Certo.
0: Sì.
1: Senti, come hai deciso di approfondire il tuo modo di il tuo approccio, diciamo, psicologico che dicevi? Perdonami,
0: ero
1: rogersiano.
0: Sì.
1: Di solito siamo abituati a dire, no? È freudiano o junghiano?
0: Quello è psicoanalisi.
1: Ok, rogersiano,
0: Sì.
1: che caratteristiche ha?
0: E io sono psicologia di terza generazione, si chiama, quindi.
1: Ok.
0: Ovviamente che abbiamo studiato la psicoanalisi all'università perché
1: Sì.
0: questa è la base di tutto, poi io sposo tantissimo Jung nelle sfaccettature, soprattutto perché dice che la psicoterapia e basta non è sufficiente. Se si vuole un reale cambiamento, dobbiamo andare anche all'anima,
1: È
0: quindi a
1: proprio
0: quello che è un
1: vero.
0: po' più energie sottili. E io questo
1: Certo.
0: condivido al 1000%. Dopo tanti anni lavorando come psicoterapeuta, ho iniziato anche io a inserire, diciamo, tutta una parte un pochino più olistica, chiamiamo spirituale, dove attraverso visualizzazioni o l'accesso proprio all'anima. Si crea, non lo so spiegare, bisogna viverlo, cioè si crea una rivoluzione maggiore perché la psicoterapia è estremamente efficace, lo faccio come lavoro e mi dà molta
1: Certo.
0: soddisfazione. Direi che è un pochino più sul cognitivo,
1: Quindi più pratica, più legata a
0: più sulle
1: quello che noi.
0: credenze, più su quello che pensi. Va benissimo, infatti l'MDR già è un pochino più avanti perché collega quello che pensi a quello che senti e poi a
1: Certo.
0: quello che vivi nel corpo. Ecco, lì, per quello è così efficace l'MDR, perché integra tutto, tutto il sistema a 360 gradi, perché mente e corpo si influenzano a vicenda. Ma quando non ascoltiamo lo stress che ci può essere nella mente e nelle emozioni, il corpo a un certo punto dice: ehi, ehi, voi due. Non mi state ascoltando? Cioè, non vi state ascoltando, non vi state fermando. Datemi un po' di questa attenzione, me la localizzo su un organo, che è l'organo bersaglio, così vediamo se vi fermate. E da lì deriva anche la psicosomatica.
1: Certo.
0: Cioè.
1: Ma la pancia, il reflusso, tanto per dire le pratiche per i nostri ascoltatori, no? Il
0: Sì.
1: non dormire magari la
0: Mal di
1: notte,
0: testa.
1: sciatica,
0: Ce l'hai
1: dolori.
0: tutte, Ale.
2: Tutto, tutto, tutto. Cioè, non c'è niente che mi manca di tutto
1: Così,
2: questo.
1: è così.
2: Mi incuriosisce tantissimo questa cosa di
1: Interessantissimo.
2: come tu riesca con il movimento degli occhi
0: Sì.
2: a mettere insieme degli elementi che poi possono arrivare a dare delle risposte.
0: Sì, perché il presupposto teorico, quello che ti spiega è che quando hai vissuto quel evento traumatico, gli occhi si sono mossi in un determinato modo.
2: Ok, questa era la cosa.
0: E allora tu recuperi quel ricordo, ma muovi gli occhi in modo parallelo, cioè nel senso destra-sinistra, organizzato. E questo, in teoria e anche in pratica, riorganizza, cambia il significato del vissuto, dove il vissuto si abbassa nella sua intensità.
1: Ci sono persone che, no, ti faccio una domanda più diretta. Io non sono riuscita, ad esempio, a fare MDR. Sono un
0: Aia.
1: soggetto resistente.
0: Ti prenderei in carico,
1: Hai
0: ma non si può,
1: visto?
0: ci conosciamo.
1: Ci
0: Ah, è
1: conosciamo.
2: vero.
1: Nonostante io ami lasciarmi andare, e non ho paura dell'ignoto, ma probabilmente fatto in quel modo, con magari quella persona,
0: Certo.
1: su di me non ha fatto effetto. Da cosa dipende?
0: Sono le resistenze, quello che si chiama resistenze, quindi qualcosa dentro
1: Le
0: di te.
1: difese.
0: Sì, esatto, le difese, esatto. Qualcosa ti ha bloccata, che possa essere la persona, che possa essere che non ti sentivi al sicuro, non si sa. Solitamente si rassicura la persona perché la persona dice: io non vedo niente, no? Perché chiediamo cosa vede la persona. Va bene, va benissimo così, dobbiamo seguire quello che la mente mostra. Per sbloccare ci sono delle strategie che ci insegnano noi terapeuti perché a questo punto la stimolazione da orizzontale diventa diagonale.
1: Ok.
0: Quando diventa diagonale, sblocchi, poi moduli anche la velocità. Puoi fare più lento, puoi fare più veloce, in teoria l'elaborazione si velocizza.
2: Adesso non
1: Sì.
2: state vedendo, ma lei muove le
1: Esatto.
2: mani e
1: Le
2: le
1: mani.
2: dita,
1: Esatto.
2: mostrandoci esattamente quello che succede. Va bene, mettiamo un disco, poi torniamo a parlare di questa cosa, perché chiaramente le domande non
1: Ci
2: finiscono
1: piace.
2: qui.
1: Il cielo

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Cristiano Malgioglio, amore di contrabbando, sono le 22:29, siamo sempre qui in diretta nei nostri studi di Milano con Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, che ormai ci viene a trovare, devo dire, ad appuntamenti fissi. Stiamo parlando oggi del superamento del trauma attraverso le MDR e in realtà ci stiamo addentrando sempre in parti ancora più profonde, no? Quindi traumi magari di tuoi pazienti, come le MDR, la velocità con cui il movimento della mano può stimolare posti sicuri. Prima, come ultima cosa, abbiamo parlato della reticenza a volte, no? Sì. A lasciarsi andare alle MDR. A te mai è successo di avere un paziente restio?
1: Allora, io spiego che noi dobbiamo fidarci di quello che la mente ci mostra. Quindi, tornando a partire, sempre partiamo dal ricordo peggiore, lo teniamo lì, io stimolo e dico: lei si sieda come in poltrona, osservi i fotogrammi che la mente li fa vedere e basta, non giudichi, non opini, non pensi, niente, osserviamo. E allora a volte mi dicono: io non ho visto niente, come per dire non ha funzionato, come per dire sono sbagliata, non ce la sto facendo. Io dico: va benissimo così, fidiamoci, se lei non vede niente in questo momento, va bene, è perché magari la mente sta facendo un pochino di resistenza, quindi dobbiamo dargli tempo. L'MDR, come dicevo, è proprio boom, entra nel profondo un po' a spada tratta, quindi dobbiamo essere anche gentili e pazienti con delicatezza per entrare, rassicurare il sistema che vogliamo solo aiutarlo, non gli vogliamo far del bene, perché ci deve permettere di andare in quell'area di dolore, ce la deve mostrare, e quindi a volte presenta una resistenza, soprattutto se ancora l'alleanza terapeutica non è ben costituita. Certo. L'alleanza terapeutica è quella relazione di fiducia che si viene a formare con il terapeuta. Ci vuole un po' di sedute, 3-4 sedute un pochino ci vogliono perché la persona si senta al sicuro totalmente e si lasci andare.
2: Io sto provando a mettermi nei panni degli ascoltatori che stanno con noi magari dall'inizio.
0: Una domanda poi,
2: che stanno con noi dall'inizio dell'appuntamento con te, no? Quindi sì. Dalle 10. Quando è che uno deve provare a proporre al proprio terapeuta questa tecnica? Cioè, in questo momento qualcuno sta dicendo: perché il mio terapeuta non me l'ha mai proposta? Perché non l'abbiamo mai fatto? Quindi c'è qualcosa che si può escludere, qualcosa che invece può dire: potresti proporlo.
1: Allora, sì, siamo solitamente... Allora, o la persona sceglie il terapeuta perché fa MDR e quindi sa che vuole fare questo approccio e lo conosce, altrimenti siamo noi terapeuti che lo proponiamo. La discriminante è se hai la specializzazione o no, perché non tutti abbiamo questa specializzazione.
0: Certo.
1: È molto complesso come approccio. Io mi ricordo quando stavo studiando, io ho il secondo livello, quindi il massimo, diciamo, ho l'abilitazione per trattare il massimo dei traumi. Io dicevo: io non ce la farò mai a fare sta cosa. Cioè, era difficile, facevamo un po' di triadi, no? per esercitarci, e io dicevo: mamma mia, e adesso invece lo faccio di tacco. Ci vuole un po' di esperienza, ci vuole pratica, poi inizi a sentire con il tempo, con la tua esperienza, inizi a proprio percepire la persona e sai dove andare, sai quando c'è qualcosa di significativo oppure qualcosa che si può sorvolare.
2: Sbaglio, hai detto lo faccio di tacco?
1: Ho detto: faccio di tacco.
2: È proprio argentina. Lo faccio di tacco. Maradona, Messi e Veron. Cioè,
1: è vero, comunque è un'espressione argentina. Lo hago de taco.
0: Sì. Senti, volevo leggere lì un messaggio dei nostri ascoltatori. Sì. Salvo, che dice: sì? Come si può guarire quando si ha la consapevolezza e la rassegnazione di non poter fare più nulla, accettando anche il fatto di non voler più nulla?
1: Allora sicuramente c'è una doppia valenza: non si può far nulla, però lui ha detto non si vuole far più nulla. E questa è la determinante, nel senso che se la persona probabilmente Salvo ha perso la speranza e sente che non può far più nulla e quindi non vuole, deduco che sarà stanco di provare e non avere il successo o la risoluzione che lui vuole. Però mi viene da dire a Salvo di non demordere, di continuare a provare gentilmente, cambiare anche sia professionista, come dicevamo prima nella pausa, ce ne sono tanti professionisti, trovare quello che risuona meglio con
0: anche
1: se stessi.
0: Anche il metodo, no? Come dicevi
1: anche il
0: prima.
1: Metodo, l'approccio, sì, c'è tanto, c'è nel senso c'è tantissimo, c'è quello direttivo, c'è quello non direttivo, il direttivo ti dice cosa fare, il non direttivo ti accompagna a capire il tuo funzionamento e poi decidi quello che fai, che è quello che faccio io, il rogersiano non direttivo. Quindi mi viene, non lo so, mi ha toccato questo messaggio di Stalin, l'ho sentito molto profondo e quindi mi viene da dirgli che non si arrenda.
2: Ok, beh, importante quello che hai detto. Cambiare non significa che quello da cui stai andando sia sbagliato,
0: no.
2: Semplicemente è un po' come i vestiti, no? Alcuni vestiti stanno bene, alcuni approcci stanno
0: sì.
2: bene su di noi, altri stanno male.
1: E a volte nel tempo non funzionano più, per esempio
2: sì. Come gli sì. esercizi per la palestra. Ogni tanto devi
1: sì.
2: cambiarli perché non fanno più
1: sì,
2: effetto.
1: Sì, sì, quindi ci okay. sta anche questo. E noi terapeuti lo sappiamo, non lo prendiamo a personale. Io posso funzionare per un ciclo, per un'esperienza, e magari non funziona per un'altra, ho bisogno di una collega, va benissimo così.
0: Certo.
1: Basta che la persona sia autentica con se stessa e si ascolti, e questa è la cosa importante, e che anche insegniamo in terapia, non è che lo insegniamo come a scuola, però attraverso il nostro comportamento di accettazione incondizionata, di rimando, io ti faccio da specchio che vai bene così come sei. Quindi è molto subliminale la terapia, non è lo stesso che parlare con un amico, perché molti dicono
0: no.
1: se vai dal terapeuta è perché non hai amici.
0: Ma
1: no,
0: va,
1: non è così,
0: cioè,
1: ci sono tante cose sopraffine che non
2: ora si dice questa cosa. No, per quello che ha detto lei, ti chiudo, senti come...
0: Dimmi, dai, vibro già di emozione.
2: Non bisogna essere il ciao come sto di noi stessi.
0: Oh, è bravo. Bravo. Grazie Elisa Vianello.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Grazie, ci è passata a trovare, ti aspettiamo ancora presto.
1: Volentieri.
0: Prepariamo un altro argomentello che qui, secondo me, rendiamo davvero possibili strade, restituiamo possibili strade anche ai nostri ascoltatori.
2: Certo,
0: quella è la cosa bella.
2: Beh, poi luglio, poi ci vediamo dopo l'estate, dai.
1: Ah, esatto.
2: Facciamo così. Benissimo, grazie. Ce la siamo legata, quindi
1: grazie.
2: Appuntamento preso. Alla prossima, grazie,
1: grazie
2: ancora.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Ciao.
3: Radio 105.

0: Gaga, Doici Runway su 105 22 39. Il Night Express che stasera, come succede ogni tanto, è andato in profondità. Come
1: che
0: dire,
1: bello,
0: siamo andati,
1: guarda,
0: laggiù dove è difficilissimo arrivare.
1: Posso dirti, è il mio regno, lì dove ci sono i pesci, sai, senza occhi. Giù, giù negli abissi. Vieni con me giù negli abissi e mente il mio tesoro.
0: No, ma poi a parte che Elisa è preparatissima, cioè,
1: mamma mia, ma poi ti parla di cose profonde in realtà facendotele capire proprio in maniera costruttiva, che tu dici allora posso farlo, no?
0: Poi ragazzi, posso abbassare un attimo il livello?
1: Abbassiamo, è bella.
0: Abbassiamo a parte che è bella, ecco. È una bellissima ragazza, però la parlata argentina, cioè, è come quando tu sei di un posto e hai un debole per la cadenza di un altro posto, tipo, che ne so, che i veneti hanno cioè, si innamorano di quelli che parlano romano, no? Cioè, per esempio, nascono queste cose qua. È uguale, quando senti parlare una persona così preparata e anche con una cadenza un po' spagnola, siamo tutti un po' latini, no? Quindi
1: ti piace.
0: Quindi l'occhio va ancora. No, mi piace da morire la sua preparazione e la cadenza spagnola, okay, su di lei.
1: Bene. Cioè, tu dici che se fosse russa, con rispetto parlando per i russi, non sarebbe la stessa cosa?
0: Ho più simpatia per la cadenza argentina.
1: Okay,
0: in generale,
1: okay.
0: Beh, anche tu avrai le tue simpatie, no?
1: A parte di 105isti russi che ci hanno seguito fino ad oggi, grazie, grazie, salutiamo con calore.
0: Allora, la Russia, devo dire, Mosca è uno dei posti più belli dove io sia stato.
1: Tu l'hai visitato?
0: Sì, sì, ho visitato Mosca, 2018.
1: Ah, io mai, mi piacerebbe tantissimo.
0: Bellissima, bellissima, con della gente pazzesca.
1: Vorrei fare Mosca, San Pietroburgo e anche il lago Baikal.
0: Eh sì, non so se adesso è il momento giusto, però sì.
1: Non giustissimo.
0: È un po' complicato,
1: no, esatto,
0: andare in Russia in questo momento. Però città stupenda, vabbè. È vero che alcune cadenze ci stanno più simpatiche. Per esempio, il tedesco e il russo per noi sono più ostici.
1: Beh, a parte che il tedesco per me è la lingua più difficile. Vi giuro, se voi mi lasciate, mi buttate giù con un paracadute in Germania, io credo che se devo solo parlare in tedesco vado a disegni. ve lo giuro, no, non sono in grado né di dire un buongiorno né un bicchiere d'acqua.
0: Eppure hanno le coniugazioni e le declinazioni come il latino.
1: Ma
0: in teoria dovremmo
1: averci
0: a che fare qualcosa. Però la questione
1: io credo che non, cioè, dovrei tipo fare dei disegni.
0: Allora, dimmi qual è il tuo sogno erotico della vita.
1: In tedesco lo devo dire?
0: No.
1: Il sogno erotico della vita.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: dai,
0: sì.
1: Adesso no, sai che io poi sono zozzona.
0: Non in radio, fuori dalla radio.
1: Ah,
0: che mi frega.
1: E come faccio a dirtelo? C'ho i microfoni aperti.
0: No, un attore di odio, Tom Cruise.
1: Ah, non una fantasia sessuale, crush.
0: Il bonus che hai sempre avuto con tutti i fidanzati, da Brad Pitt a Clooney, non lo so, a...
1: Beh, Harvey Keitel in lezioni di piano.
0: Ok, Harvey Keitel in lezioni di piano. Vi buttate entrambi con il paracadute, ma il suo si apre un po' in ritardo. Arrivate a terra, lui batte la testa, si sveglia, parla tedesco. È ancora il tuo sogno erotico?
1: Beh, diciamo che si parla la lingua dell'amore lì.
0: Ok.
2: Ma che viaggio mentale fa?
1: Che gancio mentale.
0: Pensa che palle.
1: Fatto.
0: Il sogno erotico della tua vita, vi faccio.

0: Maroon 5, Heroin. No, loro non sono molto. Wow! Wow!
1: Attenzione, no, scusate, Lucilla può intervenire. Questi erano dei vocalizzi a cappella di Michael Jackson che ci stava facendo sentire Mattia, che ha recuperato in un vecchio bootleg.
0: Ma magari, ragazzi, potessi fare i vocalizzi di Michael Jackson.
1: Lucilla, sembra... vieni a fare un giro in Olanda, rivaluterai il tedesco come lingua dolce.
0: Attenzione. Attenzione. Ma io ho detto il tedesco, non l'olandese. Ah no, perché tu dici che l'olandese è più duro del tedesco. Io oggi, ragazzi, ho un pesce rosso dentro il cervello, no, che vaga.
1: No, no, guarda, l'ho capita anch'io adesso. Cioè, io te l'ho letta pensando di dire una cosa, invece ne diciamo un'altra. E
0: cioè,
1: bravo,
0: lei dice l'olandese è più duro del tedesco.
1: Cioè, il tedesco ti sembrerà dolce rispetto all'olandese. Eppure io sono stato in Olanda.
0: Anche io non ho avuto quell'impressione dura dura.
1: Hai rifatto anche tu?
0: No, no.
1: Io dal primo all'ultimo giorno.
0: Davvero?
1: Con una bomba lunga,
0: no.
1: Così, che ho detto devo provare qua. E quindi ero in tour con la band, capirai. L'unico che ha fatto il tour seduto.
0: Seduto e...
1: L'unico a 21 anni, capito? Io che manco fumavo, ho detto vabbè, devo provare l'esperienza, no? E quindi vado in un coffee shop, sapete che lì è legale. Quindi vado in un coffee shop.
0: Quindi tu hai suonato il basso da seduto?
1: Ci sono le foto. Ci sono le foto, io ho stralunato per quasi tutta la settimana. Cioè, veramente.
0: Per tutta la settimana, perché andavi
1: settimana
0: avanti in continuazione.
1: No, ne ho fatta una il primo giorno.
0: Eh sì, e t'è rimasta, ma non ti ha fatto fumare. Vai tutti insieme.
1: Ragazzi, vi giuro, io non mi ricordo che cosa ho chiesto. Ho detto però una cosa che sento. Quello, capirà, era pure importante questo coffee shop Bulldog, qualcosa del genere, non ricordo. Bulldog?
2: Bulldog è il più famoso al mondo.
1: Ti sto parlando del 2001, sì. Tour degli Zen in Olanda, nei club. Cioè,
0: ma anche voi Zen, perché siete andati in Olanda? Perché volevate andare lì?
1: Perché eravamo quindicesimi in classifica, non è mai successo in Italia. Eravamo sempre fuori, lì eravamo, cioè, avevamo il disco che saliva e siamo andati a fare il tour lì.
0: Ah, capisci. Vabbè.
1: Lo so che sembra strano, però
0: no,
1: sai che c'è la lingua anglofona,
0: perché...
1: noi cantando in inglese, lingua anglofona, rock and roll, i chitarroni, i mesabughi dietro, quelli erano proprio il pane per i loro denti.
0: Ah, e piacevate.
1: Lì, sì, lì e il Canada sono stati, vabbè, comunque al di là della mia band, l'Olanda, devo dire, non mi dà questi ricordi, forse perché non c'era motivo di ricordare.
0: Allora, Daniele da Padova dice, mia moglie è polacca, fidati, il polacco è una lingua inutilmente complicata.
1: Ma sai che secondo me avete ragione un po' su questa
0: cosa.
1: Scusami
0: Daniele, potresti mandarci un messaggio vocale che noi metteremo in onda in polacco?
1: Quando lo mettiamo? Alla fine?
0: No,
1: sui saluti.
0: Alla fine, dai.
1: Sui saluti.
0: 10 secondi, 15 di polacco per farci capire che lingua inutilmente difficile e complicata sia.
1: Oppure spiegaci in parole semplicissime perché, con un piccolo esempio il perché. Ma meglio se ci mandi un audio.
0: Sì, dai, un audio polacco vogliamo sentire.
1: Un audio polacco. Bello, bello, bello. Mettiamo una canzone polacca. No,
0: Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio 105.

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!
17: Gli Squizzati di 105.
18: 105
19: Che storia.
20: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: del messaggio in polacco, secondo me è un ciao come sto.
1: Che cos'è che ha detto?
0: Niente, ci ha mandato il messaggio e poi non ci ha risposto. Non ci ha ascoltato, capito? Ci ha mandato il messaggio e non ci ha risposto, non ce l'ha mandato il messaggio in polacco. Scherzi a parte, va bene, ragazzi.
1: Va buono.
0: Siamo arrivati alla fine, anche
1: sì.
0: Tonight.
1: Grazie per queste belle chiacchiere, per questo diversivo psicologico.
0: Grazie. Soprattutto per i regali.
1: Tanti saluti a casa, va bene.
0: Noi rifacciamo la stessa cosa.
1: Domani.
0: No, non proprio uguale,
1: no.
0: Però facciamo un'altra puntata del Night Express, perché domani è mercoledì e quindi ne facciamo un'altra.
1: Puntuali come sempre, vi vogliamo bene. Grazie Mattia Angrison, grazie
2: a
1: Dale.
0: Grazie a te Lucilla.
1: Vado, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio e benvenuti su Radio 105.
2: Ciao Petus!
3: Inizia lo zoo con Pippo Palmieri in regia, la chicca, Letizia Puccioni.
5: Ciao.
3: Ti sei ripresa dall'inceppamento di giovedì scorso?
5: Sono andata.
3: Pippo, tu che sei in regia, potresti farmelo sentire?
2: Pronto.
6: Certo. L'Irlanda del Nord.
2: Aspetta, ferma!
3: Ma wow! Grazie Leti, che ogni tanto ci regali queste tue perle di saggezza che rimarranno nei libri di storia di questo programma. Saluto Paolo Noyes.
7: Ciao!
3: Come stai, bel figurino?
7: Dalla casa, casa!
3: Bene, molto bene. Saluto anche lo spezzalegna Marcio Carogna, ma simpaticissimo, Fabio Alisei. E da Milano, in studio qui con noi, il sopravvissuto Marco Mazzoli.
8: Ma perché? Perché tutti a me? Perché?
3: Sì, incredibilmente Marco è tornato a trovare i suoi colleghi.
5: Grazie.
3: Sei contento?
8: Guarda.
3: La verità è che è stato minacciato di essere licenziato all'istante se non si fosse presentato alla festa dei 50 anni di Radio 105, che si terrà questo venerdì 19 giugno a Ferrara. Dai, poche parole e tanta cazzim.
8: Più che altro perché il compleanno era a febbraio, cioè non
5: tutto l'anno,
8: è tutto l'anno.
7: È il compleanno calabrese.
8: Non è che qualcuno ha organizzato un evento e si è sparato anche sta roba per mettere in tasca.
5: Tu l'hai detto.
9: Non volevi fare un karaoke per i 50 anni. Abbiamo detto facciamo il karaoke.
8: Oh, quello lo fanno fare agli altri.
9: Cazzo, il mega karaoke.
8: L'ha già fatto.
9: No, però con le nostre canzoni.
5: Canta tu.
9: Abbiamo detto andiamo in una città centrale,
8: Roma.
9: Dove c'è vita, facile da raggiungere.
8: In pullman, porca troia.
9: Beh, ma almeno l'albergo.
5: Dai, Fabio porta la chitarra.
8: Parli sempre sulle sigle.

0: Marco.
1: Ciao Ercole.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, se ieri non siamo andati in onda, non è colpa mia, però è causa mia. In realtà è causa di un cubano. Di un cubano, perché gli ascoltatori devono sapere. Innanzitutto, prima che inizio il racconto, vorrei, se è possibile, dare la ciotola col fango.
3: Non l'ha dimenticato.
4: Per abbeverarmi.
1: Allora, mi sono accorto stamattina, sì. Siamo andati sulle scale, sai, quando io vengo a Milano, sì. C'è quest'usanza dove io e Fabio, siccome siamo molto amici rispetto a quello che è il rapporto con Paolo Nois,
3: certo. No? È un rapporto tra colleghi.
1: Esatto, cioè, c'è proprio un bene infinito, esatto. Che
3: amore, sì, non quel distacco lì.
4: Ed è per questo che
1: siamo andati sulle scale, no? Mentre lui si fumava la sigaretta, ho visto, ha fatto un sorriso, sì, sì. E ho visto che i denti sotto sono molto molto marroni, sì, come sì, se fosse sì. Caduto da una moto da cross, no, sì, durante una gara e avesse tenuto la bocca aperta e il fango si fosse incastrato fra
3: Senti,
1: i denti.
3: Per il prossimo minuto devo mettermi nella posizione della gogna con le mani così o posso mantenere un contegno?
1: No, è una roba, ma fai da un
3: sono brutti, sono brutti. No, ma allora io faccio la pulizia dei denti regolarmente, solo che questo bellin di tabacco che fumo comunque macchia molto e la mia domanda è se macchia così i denti cosa farai i polmoni?
1: No, ma è una roba orribile,
3: no, insomma, diciamo che quando sorridiamo sembriamo la bandiera del Ghana.
4: Allora, sono indifendibile.
1: Stavo pensando, se fosse possibile, magari la Chicca ci può dare una mano. Se riesce a trovare, se il bianchetto, sì. Gli pitturiamo i denti sotto almeno per la festa di compleanno della radio.
3: Se no, mi sono informato da Carlos, sì. Che è il ragazzo che fa le pulizie in radio, ah. Mi ha consigliato il Vetril. Ma ha detto, guarda, dai una passata dei Vetril,
5: comunque
3: vengono come nuovi.
5: Il biancamento dei denti,
1: sì, no, sì, lo so, esiste.
3: Ogni volta che faccio la pulizia me lo fa, ma alla quinta sigaretta già si rimane.
1: Allora, forse dovresti cambiare sigarette.
3: O forse dovrei smettere di fumare. Mi farebbe anche
1: allora, bene. Allora, ho aspettato questo momento per raccontare. Io, in teoria, sabato sera sarei dovuto partire. Ho scelto il volo delle 11 con la compagnia, ormai non è più tanto di bandiera, però è l'unica compagnia italiana. Sì. Tutto contento, arrivo all'aeroporto, 11 di sera, dico, bello. Non ho dormito un cazzo, apposta, no? Salgo sull'aereo, mi faccio una bella dormita, io domenica arrivo a Milano, bello sereno, felice. Passo una bella serata con i miei colleghi, poi lunedì, bam, siamo in onda, precisi, e via. Allora, arrivo all'aeroporto, dopo aver fatto il check-in, tutto, proprio tutto lo staff dell'aereo si gira, Mazzoli!
3: Le infioratrici!
1: Grande lo zoo! Dico, no, vabbè!
4: Che culo!
1: Che culo! Tutto lo staff Ita che ascolta lo zoo, i comandanti e
3: tutta
1: tutti
3: l'Italia! Qua.
1: Che goduria! Tutta l'Italia!
3: Tutta l'Italia!
1: Salgo sull'aereo, mi danno il posto 1C, cioè proprio davanti a tutti, capito? Steward, hostess, tutti gentili, vino, robe, mi fanno... Ti faremo fare il volo più bello della tua vita.
3: Flevo di Jack Daniels.
1: Allora mi siedo, il comandante subito se la spende, no? Alla radiolina dice: benvenuti a bordo, una buona notizia per voi, l'aereo partirà in anticipo di mezz'ora. Arriveremo a destinazione con mezz'ora di anticipo. Dico, ma che libido, vedi che sono un coglione, io che volavo American Airlines, che cretino.
3: E attraverseremo un banco di unicorni.
1: Sì, diventerete tutti miliardari quando arriveremo a destinazione. Dopodiché, a un certo punto, sei lì, ci siamo preparati, io, coperta, proprio bello preciso, bicchiere di vino, sarà è proprio il volo più bello della mia vita. Sento, scrampapam, di che cazzo è successo? Praticamente l'handicappone che guida quella macchinina spastichina, la macchinina spastichina, quella che si attacca alla ruota anteriore dell'aereo e spinge l'aereo all'indietro, perché gli aerei non hanno la retromarcia. Non c'hanno freno a mano, roba.
3: Non hanno neanche il cambio automatico.
1: L'handicappone, probabilmente alle 11 di sera avrà messo proprio l'ultimo dei cubanitos, proprio ubriaco.
3: Sette destri.
1: Esatto. Anziché spingere dritto l'aereo, ha fatto una manovra a tenaglia, proprio, venga signora Helga, che la inculiamo, e ha spinto l'aereo contro il finger, sai il tubo che si collega, che ha una lama di ferro, che praticamente...
4: Inspiegabile poi, perché deve avere una lama di ferro?
5: Perché quello inserisce sotto l'aereo.
1: Esatto, si mette sotto l'aereo.
3: Serve per fare la barba ai piloti, loro mettono la faccia fuori dal finestrino.
1: Praticamente ha tirato una lamata dal muso fino alla porta, aprendolo in due l'aereo, un aereo da 90 milioni di euro.
3: quindi eri seduto su una simmental aperta.
1: Esatto. Mm. E hanno continuato a dire: no, vabbè, ma forse è solo una roba estetica.
4: E vedevano i piedi di quelli seduti.
1: Forse è solo un problema estetico.
4: Ah, guarda, metti le due tavole.
1: Non è che tu scendi dall'aereo e guardi. Ragazzi, è alto
4: l'aereo. Un po' di scotch e partiamo.
5: Esatto, il cielo fa, non ce l'hanno messo.
1: Non ci ha messo il cielo. Beh, forse Ryanair avrebbe messo lo scotch. Sì. Il problema è che ha bucato anche la carlinga.
5: Certo.
1: Questo l'ha scoperto dopo. Ci hanno tenuto a bordo 5 ore. Io alla fine ho cenato a bordo perché hanno dovuto per legge servire la cena a tutti. Mi sono ubriacato come un bastardo. Alle 4 del mattino.
4: Hai chiesto una troia.
1: No. Ho chiesto. Alle 4 del mattino, perché già, dovevamo partire alle 11, alle 4 del mattino ci hanno spostato, perché ovviamente il finger era distrutto, ci hanno attaccato un finger e ho detto, boh, levatevi dai coglioni.
4: Dico, hai messo 5 stelle su TripAdvisor, tornerò.
1: Buono, ma non è colpa loro.
4: Bella cena.
1: Bella, ho mangiato bene.
4: Volo così così.
1: Mangiato bene, mi ha fatto il mio menù vegano, tutto preciso, sono tornato a casa alle 5 del mattino.
4: Ubriaco,
1: amore, non sono partito, no, bestemmie, robe.
3: Vedevi gente che usciva dagli armadi.
1: Sì, c'erano tutti neri, incazzati.
4: Rumore di foresta fuori.
1: Borbottavano e sono ripartito il giorno dopo, capito? Io sempre se disavventura. Ma perché a me?
4: No, allora,
1: la hostess.
5: Ma meno male è successo giù che non su.
1: Vabbè, ma non ci sono i finger in volo.
5: No, ma magari poteva succedere qualche altra cosa.
4: Guarda il lato positivo. È vero, ha ragione lei. Probabilmente quell'aereo poteva essere il tuo ultimo aereo.
3: Era la final destination.
4: Tac!
1: Ah, tu dici? Allora ci credi, vedi che
4: no,
1: credi?
4: Però,
1: come no?
4: Devo dire qualcosa in onda.
1: No, la hostess che lavorava prima per Alitalia mi ha detto: sono 36 anni che faccio questo lavoro, non è mai successo una roba del genere. Ho detto: sarò io. Cosa vuoi? Pensa che non ho postato niente apposta, perché Paolo mi dice: se posti porta sfiga, perché la gente ha solo rabbia, carogna. Dico: non posto niente, non dico niente.
5: Ma che è andata bene.
3: Ha postato la hostess.
4: Ha fatto il suo profilo.
3: Ha fatto il video solo sull'aereo con Mazzoli. Sarà un volo pazzesco.
1: No.
3: Secondo me è la bastarda su TikTok.
1: No.
3: Vai a sfogliare TikTok.
1: Non lo so.
3: Cerca comunque. Mazzoli volo di merda come tag.
1: Vabbè, comunque dobbiamo invitare gli ascoltatori il 19, giusto?
5: Sì,
3: ma non tutti però.
1: Se noi arriviamo col pullman. Ovviamente questa azienda sai che è molto meritocratica, no? Quindi i poveracci che fanno gli ascolti vanno in pullman. Mentre
4: sì, ma aspetta, non un pullman piccolo, no. Un grande l'autobus. Pullman.
1: Un grande pullman. Mentre gli amati dall'azienda hanno il van con l'autista, hai capito? Ho scaputo questa roba qua, no? Sì. Cioè, i prediletti, anche se fatti dall'azienda, hanno il van con l'autista, hai capito? Ho scaputo questa roba qua, no? Cioè, i prediletti, anche se fanno due ascoltatori a quarto d'ora.
3: I prediletti.

0: Vi ho fatto la cassetta con azzurro.
1: Poi lui, bravi, è spettacolare. Ha iniziato a dirmi: no, perché sai, non vanno bene le robe, c'è già un meno. Ho visto già un meno. Sai che noi siamo vicini al rinnovo del contratto. Ma già messo lì un meno. C'era un meno sul tavolo. Dicevo: perché? Scusa, c'è sto meno qua.
0: Se li fa fare lui di ebano. Cioè, questi meno di ebano, che sono dei parallelepipedi che ti appoggia sul tavolo. Ma sai qual è la cosa furba? È che noi abbiamo sbagliato a crescere troppo.
1: Sì.
0: Perché da lì, anche se scendi di mezzo punto, che comunque tantissimo di più dall'anno precedente,
1: però c'è il meno. Grazie a Dio, anzi grazie agli ascoltatori, Dio non sappiamo se esiste, gli ascoltatori sì, grazie a voi, sappiate, noi siamo ancora qua. Il giorno in cui perdiamo l'1% finisce lo zoo.
0: Fottuti,
1: c'ho proprio finito. È un attimo, no ragazzi, è il meno.
0: E ce lo fa dire da Papi in onda. Cioè, neanche lui per sempre. Proud to be meno. Cioè, Papi apre il programma, scusate, dopo non ce l'ho. Oh, siete licenziati. Scusate, dopo ci sarebbe stato lo zoo.
2: Ma quell'1%.
1: Ma guarda, se morivo sull'aereo avrebbero detto grave incidente aereo, morto Mario Fargetta. Sì, all'età di...
0: c'era anche un italiano.
1: ma non ne siamo certi.
0: C'era anche stiamo vagliando la cena.
1: Vabbè, abbiamo 170.000 notizie, però questa vera, io ti metto le mani addosso. Dove le trovi ste puttanate di merda?
3: Posso fare il video quando lo fai?
1: Ecco, le 20
4: quelle che ti piacciono.
1: Ma no, mi fanno girare i coglioni. Le 20 città dove si mangia meglio al mondo. Mi sarei aspettato Firenze, Napoli, Roma. Milano si mangia bene a Milano. No. Secondo questi idioti, il posto dove si mangia meglio al mondo, Lima, in Perù. Ma dai! Ma chi? Ma tu dimmi!
0: Ne abbiamo già parlato di questa roba, che c'era una pietanza che volevo assaggiare assolutamente.
1: Sì.
3: Cerice?
0: No, c'è una roba.
1: Ma con tutto il bene del mondo, l'Italia ha mille difetti, non siamo neanche finiti ai mondiali anche stavolta. Però noi sul cibo, ragazzi, siamo
4: imbattibili. Però ci siamo, con Napoli.
1: Ho capito, la 20ª posizione! Scusa, Bangkok! Ma dai! Ma si mangia bene al thailandese?
3: Ma i requisiti voglio sapere.
0: Ma perché a Lima fanno una pizza della Madonna.
3: No, ma magari mediamente il cibo...
1: Londra, hanno messo Londra prima di Napoli. Ma dai, ma Londra si mangia la merda.
4: Qualità dei ristoranti, qualità del cibo, prezzi e poi un'altra
1: roba. Londra è meglio di Napoli. A Napoli mangi con 4 soldi. Bene, mangi con molto meno rispetto a Milano.
3: Rispetto a Londra sicuro.
1: Ma dai. Cioè c'è Napoli e tipo al 20esimo posto e poi New York. Ma è perché ci sono dei ristoranti buoni? Non ho capito, non mi dire perché.
4: Curiosità sulla cultura locale. Non lo so. Poi dipende, secondo me. Cioè, se vai a mangiare le cose.
1: In India, l'India tipiche. Prima di Napoli, dai.
4: Cioè,
1: ma
4: il
1: in
4: punto
1: India...
4: è che se vai a mangiare le cose tipiche.
1: Ma in
4: se
1: India
4: vai
1: fanno
4: India,
1: il bagno nel Gange, che è pieno di merda.
4: Però ci sono dei ristoranti dove si mangia bene le
1: in
4: cose
1: India.
4: Tipiche.
1: E non a Napoli, non a Roma. Non
4: a
1: è
4: Napoli
1: in...
4: anche. Si vede
1: non c'è Firenze.
4: Avrà
1: c'è...
4: un po' stufato.
1: Ma chi?
3: Mangiare bene è sopravvalutato.
1: Ma è l'unica cucina che esiste.
4: Esagerato.
0: Ma vedi che c'è l'errore. L'ultimo posto c'è la Colombia con Medellin.
1: Lì non mangi.
0: Che cazzo mangi con c'ha fame nessuno.
3: No, però fai un sacco di foto. Il vantaggio è che loro mettono sempre lo stesso piatto.
0: Non ho dato la qualità dei bagni.
1: Non l'accetto, ragazzi, non l'accetto. Ci stanno togliendo tutto.
4: Vabbè, ci stiamo togliendo tutto.
1: Ho capito.
4: Siamo una manica di cialtroni.
1: Vabbè, però fa parte dell'italianità. Io sono un cialtrone e sono orgoglioso di
3: essere. Siamo destinati a perire nelle fiamme dell'ignominia.
4: Ma tranquillo che si è preso la strada giusta.
1: Adesso sentivo un esperto di robe che diceva l'Italia deluso non solo nel calcio ma anche le macchine, anche la Ferrari ha fatto una merda. Voglio dire, una ne ha fatta.
4: Ma poi comunque sono gusti anche lì, eh.
1: No, è proprio brutta. È proprio una macchina di merda.
0: Io ho sentito ridere ad Addis Abeba. Adesso non so fare la sua intro.
1: Pensa che Kaby Lame, che non l'ha mai sentito parlare, ha bestemmiato. Quando l'ha vista ha fatto con le mani così, poi ha detto ma porco. Te lo giuro.
0: No, stava mettendo le mani in avanti e la messa dietro.
1: No,
0: l'ha scritto sui palmi, porco, e l'altro di qua. L'altra l'ha sudata, non si vedeva.
1: Che cazzo. Vabbè ragazzi, allora abbiamo interrogato gli italiani sulla reimmigrazione.
4: Remigrazione.
1: E cosa ho detto io?
4: Reimmigrazione.
1: No, ho detto remigrazione.
4: Okay.
1: Poi mi correggi tu.
4: Sì. Vabbè, io non so pronunciare le parole, ma so come si scrivono.
1: Dov'è che vai in vacanza tu?
2: Irlanda del Nord. Vai.
4: Irlanda del Nord.
2: Gnagna del Gnogno.
1: Gnagna del Gnogno. Dai, scusa, mi correggi tu.
4: Che cazzo.
1: Comunque, niente, va bene, chiamiamolo come si chiama, buttar fuori i rompicoglioni.
0: Riportarli al loro paese.
1: Ecco, esatto. Abbiamo interrogato gli italiani attraverso.

0: sulla zecca, sentiamo cosa hanno risposto sulla remigrazione.
1: Bravo,
0: va bene?
1: Bravissimo. In Irlanda del Nord.
2: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
0: Tutto.
1: Allora, buongiorno a tutti e buona settimana. Prima di occuparci dell'argomento del giorno, che vi anticipo è la remigrazione, volevo regalarvi un piccolo e gustoso scambio di opinioni tra il dottor Morte e il mio grande grandissimo amico David sul tema cani. Cani, ascoltate qua, ascoltate qua.
3: Allora, i cani,
1: sì,
3: via.
1: I cani via tutti. Come?
3: Tutti.
1: Perché? Perché?
3: Tutti. Mi danno fastidio, puzzano, puzzano in bocca.
1: Puzzano in bocca i cani.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Ma tua madre è quella vacca.
1: Scusa, c'è David che non è d'accordo con la tua affermazione sui cani.
3: Dici a David che me lo deve succhiare.
4: Efficiente, che i cani sono più intelligenti di te, coglione.
3: Ma in culo, coglione, non rompere i maroni, vai.
4: Ma senti come parla sto buffone, senti. Cazzo, allora, sei africano, dai, su.
3: Ehi, bestia, se ti metti in ginocchio ti prendo a calcio in culo. Ma in ginocchio, capito?
4: Ma vai a cagare, vai. Io faccio la televisione, sono pieno di soldi, ignorante.
3: Ma tu sei un coglione. Ah, tu sei un coglione, te neanche tua madre più ti vuole. Ma tu quando entri a casa tua ti mostri il documento, coglione.
4: Ma mi puoi solo baciare le palle belle che c'ho.
3: Ah, peggio ancora, Raus, via.
4: Ma tu, stai Raus. Zitto, stai zitto. Vai, vai, vai a sbandierare con la bandiera del cazzo lì della Palestina.
3: Vai, vai, la Palestina te la picchi tu per la Palestina. Free Palestine, già vi manca dove è la Palestina.
4: Ma non sai neanche dove cazzo è, cretino.
3: Bestie.
4: Ti accarezzo la testina come se fossi un cane, coglione.
3: Io ti ammazzo di botte.
4: Ma cosa vuoi ammazzare? L'unica cosa che puoi fare al massimo è una bella sega o un pompino, come vuoi tu.
3: Quando e dove vuoi.
4: Qui sei culattone.
1: Benissimo, ringraziamo il dottor Morte, che sentiremo più tardi, anche il mio amico David, sì, per l'equilibrio e l'eleganza del loro scambio. Sì, sì. E ora ci occupiamo di remigrazione, che è la parola di moda questa settimana. Tutti parlano di questa cazzo di remigrazione, ma nessuno ti spiega come si fa a fare e soprattutto con che soldi e soprattutto dove cazzo li mandi, visto che coi paesi di origine molto spesso non c'è nessun tipo di accordo diplomatico. E ovviamente si tratta di una trombetta per far abboccare gli allocchi, come diciamo, tutte le semplificazioni in campo politico, e che lavora sull'odio e sulla divisione, e per questo funziona, perché l'odio è la più grande moneta da spendere in politica da sempre. Ma voglio sentire voi sul tema della migrazione. Apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese. Raffaele da Varese, vai Raffaele, dici la tua remigrazione.
5: Che cosa buona e giusta. Tu li prendi e li rimandi da dove sono venuti, cioè è il massimo.
1: Come ce li rimandi?
5: Paghi anche il viaggio di ritorno, meglio di così.
1: Come ce li mandi? Come ce li mandi?
5: Se sono venuti col gommone, li rimando col gommone. Se sono venuti in aereo, no, con l'aereo prima classe.
1: Se sono venuti, a piedi?
5: No, sempre con l'aereo. Li mandiamo a casa. Almeno il ritorno glielo facciamo fare di prima classe.
1: Come? Cosa devono avere come bonus per il ritorno? Vai.
5: Aereo in business.
1: Business, tutti. Quindi aereo vuoto dietro, davanti pienissimo.
5: Champagne, sì, come ultimo viaggio, e poi così li abbiamo spediti. Se c'è anche un bocchino sull'aereo, con una hostess, il bocchino d'ordinanza, e poi fuori dei coglioni,
1: senti,
5: non tornano più.
1: Senti, ma per i musulmani che non bevono champagne, doppio bocchino o c'è qualche altro bonus?
5: Non possono neanche il doppio bocchino, sono cazzi loro, l'hai scelto loro, gli facciamo i booster di pollo, quelli che fanno l'IKEA, gli diamo una scatola di booster di pollo.
1: Quindi li dotiamo di business class, booster di pollo, e poi dove li portiamo?
5: Ognuno a casa sua. Se vengono dall'Azerbaigian, se vengono di lì, da dove cazzo arrivano li rimandiamo.
1: Ma con che aerei ce li porti?
5: Almeno l'ultimo viaggio glielo facciamo fare bene, un bel aereo a pedali, così pedalano.
1: Come funziona? Come funziona l'aereo a pedali di progettazione vinciana? Come funziona?
5: È che tu più pedali più vai, quindi hanno più voglia di tornare a casa, perché sennò cade giù tutto.
1: È un'ottima soluzione, Raffaele da Varese, ti abbraccio, sei il solito genio del male.
5: Ciao fratelli!
1: Ciao fratellanza, ciao, un bacio, ciao. Ok, prima di continuare su questo tema, però urge occuparsi delle condizioni di salute del grande amico mio del cuore, diventato mono perché un travestito gli ha mangiato un orecchio in una rissa. Andiamo a verificare le sue condizioni di salute in mono, ripeto, non in serio.
0: Mono.
6: Pronto?
1: Amico mutilato, buongiorno!
6: Sei il mio capo, tu mi sa,
1: Addirittura capo,
6: Ma...
1: Dov'è?
6: Perché non c'è.
1: E dov'è?
6: in ospedale.
1: Ancora in ospedale sta? Che ci fai in ospedale?
6: Ah, si deve essere un altro casino, però non so se te lo posso raccontare a te, che mai lo vai a raccontare in giro.
1: No, no, cioè, assolutamente, io sono la discrezione fatta persona, dimmi pure.
6: E siccome l'orecchio che gli hanno staccato, sì, l'avevano preso da una parte del suo di dietro.
1: Del sedere, sì, sì, lo so.
6: Sì, c'è stato un problema, da quello che ho capito, il corpo ha rigettato, insomma.
1: L'orecchio ha espulso il culo, per dirla in modo molto semplice. Non voleva avere la faccia di culo e la
6: però sì, in realtà che adesso è in ospedale di nuovo, ancora a casa.
1: Quindi scusa, è in ospedale per farsi togliere il culo dall'orecchio.
6: Sì,
1: ma dimmi tu, cioè, nel senso, che rapporto hai con lui?
6: Tipo un po' particolare, nel certo, senso che
1: c'è un pezzo di culo in faccia, c'è un orecchio in meno.
6: Non è tanto in bolla, tanto normale, insomma.
1: Ma perché l'ha lasciato a te il telefono?
6: Voglio dire, che cazzo.
1: No, figurati, ci mancherebbe altro, chi ti si incula? No, va bene. Tu non hai idea di quando ritornerà perfettamente.
6: No, non lo sa
1: funzionante.
6: Non lo sa neanche il nostro titolare al momento.
1: Ok, quindi non,
6: però non è una situazione proprio delle migliori.
1: Certo. Cioè, beh, se gli manca un pezzo d'orecchio, l'altro pezzo è un pezzo di culo, voglio vedere. Un abbraccio grande, ciao, grazie per la info, buona giornata. Ciao. Bene, purtroppo dovremo aspettare forse un'altra settimana per parlare direttamente con il mio amico Mono da Grey School. Chiudiamo quindi l'argomento remigrazione, come anticipato, con il parere del Dottor Morte. Buongiorno, Dottor Morte. Che cosa ne pensi della remigrazione? Qual è la tua visione?
7: Cambiamo il nome.
1: Perché
7: è un nome troppo aggressivo.
1: Troppo aggressivo, effettivamente, sì.
7: Come chiamiamola? Deportazione.
1: È peggio, scusa, deportazione è peggio di remigrazione.
7: No, perché, scusa,
1: perché?
7: Assolutamente.
1: No.
7: Allora, mi hanno chiesto, proprio adesso sono in una stazione, mi hanno chiesto 3-4 volte l'elemosina. Sai cosa gli ho dato?
1: Cosa gli hai dato?
7: Sto cazzo.
1: Vabbè, adesso, anche io non faccio l'elemosina perché non me ne faccio.
7: Li prenderei butterei sotto i binari, li prenderei proprio a calci in culo in faccia.
1: Mi sembra un modo di remigrare un po' rapido questo.
7: No, vabbè, allora parliamo seriamente. L'immigrazione è una cosa seria che deve essere fatta in modo per bene. Questi qua che stanno avanti alle stazioni, tutti questi pezzi di merda, schifosi, balordi, non servono a niente. Abbiamo importato il terzo mondo e siamo diventati il terzo mondo.
1: Non è che l'abbiamo importato, sono arrivati da soli, non è che siamo andati da
7: fare la spesa. No, ce l'hanno fatto arrivare, perché guarda che sei come l'Australia, col cazzo entri. Tu vuoi fare come dico io, calmati, tu ti metti al mare, ok? E metti delle barriere.
1: Questo qui, scusami, dottor Morte, questo era il famoso blocco navale che la Meloni ha promesso in campagna elettorale 4 anni fa. E non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non si può fare!
7: Fammi parlare. Tu ti metti in questa linea immaginare. Ti metti là e dici, fai venire un traduttore perché poi parla una lingua di merda.
1: Certo.
7: Schifosi. Smucco la lingua da fuori. Li fai venire e dici, guarda, che hai detto? Calma, tu dove vai? Questa è la parola che dico
1: nella loro lingua.
7: Loro ti risponderanno, capito? Allora tu non li capisci. Dici, io non ti capisco. Quando è bello, tu col mitral e affonda il barcone.
1: È omicidio.
7: Mangiare per i pesci.
1: È omicidio. È omicidio premeditato questo.
7: Sì, premeditato sì. Premeditiamo che ci vengono a rompere i coglioni qua a casa. Giusto.
1: Esatto. Quindi tu sei favorevole all'omicidio premeditato?
7: In questo caso sì.
1: In questo caso
7: io
1: sì.
7: Allora, avere un altro uno che mi chiede l'elemosina, un altro uno a Milano Centrale, un altro uno a Roma Termini, non mi serve.
1: Hai sempre una soluzione per tutto, dottor Morte. Ti mando un abbraccio.
7: Sempre. Grazie anche a te.
1: Ciao, grandioso.
7: Ciao.
1: Bene, in conclusione, se io proprio dovessi remigrare qualcuno, remigrerei sicuramente il dottor Morte. Non mi sento sicuro a girare per le strade sapendo che ci sono persone che la pensano come lui. Il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto perché c'è la fica. E vi lascio con questa grande verità. Bello. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao, andatemela a far culo. Ciao.
0: Nonostante io sia d'accordo, dobbiamo collegarci con una persona che invece la fica
8: non... ce l'ha e non ce la dovrebbe avere.
0: Nel senso, non gli piace la fica davanti, ma gli piace la fica di dietro.
8: Gli piace possedere la fica di dietro.
0: Comunque guarda che la soluzione è facile. È fionde. Fionde, guarda, è indolore.
8: Per noi sì.
0: Ma poi scusa, te la devi prendere solo con quelli che delinquono. Cioè,
8: certo.
0: Catturi quello che fa. Ti ricordi che una volta c'era una legge che non potevi bighellonare? Sì. La legge anti-bighellonaggio.
8: Forse torniamo un sacco indietro.
0: Ma non potevi bighellonare.
8: Era anche vietato lordare.
0: Lordare. Ci sono ancora i cartelli ancora in giro.
9: Sì, oppure, anche sputare.
0: Ma anche è severamente vietato. Cioè, se una roba è vietata. vietato, perché deve essere severamente vietata?
8: Perché noi in Italia abbiamo il vietato, vietatino,
0: vietatissimo e severamente vietato. Vabbè, comunque fionda uno.
8: Vietato, vietato è indicativo. Cioè quando c'è il cartello vietato fumare, comunque tutta la fumi lo stesso.
0: Se è severamente
8: dici vietato, vabbè, sarà vietato a loro. Certo. Cioè, io tanto me la svapo, capito?
0: Invece severamente,
8: severamente dici cazzo, si incazzano, capito? Sai cos'è? È come il tasto delle quattro frecce in macchina.
0: Esatto. Sì.
8: Quello è il tasto che annulla la legge.
0: In che senso?
8: Cioè, è vero. Ah, tu dici. Allora, quando io accendo le quattro frecce, tutto il codice della strada per me non ha più senso. Sono libero di fare quello che voglio.
0: Giusto. Sì, beh, lì sei in emergenza.
8: Ah, no!
0: Poi tra, in que, il momento, tra il momento in cui pensi di accendere le quattro frecce e le accendi, devi pensare anche alla scusa
8: no,
0: buona.
8: No, il fatto che blocco i tram e faccio il cazzo. Sono cazzi degli altri. Io ho acceso uno spazio temporale in cui io sono esule.
9: Ma infatti, secondo me, dovrebbero vendere su Amazon la mano del pedone. Quella che mette in fuori così quando ha deciso che lui attraversa comunque.
0: Ah, giusto.
9: Sai che lui è su marciapiede, fa la mano così e passa.
0: Passa. Giusto.
9: È quella lì, la mano da pedone ferma cose. Secondo me sarebbe un prodotto che vende.
0: Solo che ogni cosa che lanci tu oggi vedo.
9: È complicata dallo strato di padre.
0: Io vedi che guardo dritto, guardo Paolo, parlo con la Puccioni.
9: E lui è diventato testimone del Nesquik. Vedi che sei un bastardo. Tu devi fare così. Invece di guardare prima Paolo e poi me, guardi due volte Paolo e con il suo biancore annulla.
0: Perché poi allora, da una parte ho questo sorriso bellissimo bianco, ma anche la Puccioni. È un po' grigi tu, sì, sempre stato un po'
1: vecchia.
0: No, ma non così.
1: Non cioè, così, no, roba.
0: Sembra sei neonati.
8: Siamo una scala colori,
0: cazzo. Sì, io un po' giallini ce li ho.
1: Ma io non l'ho mai fatta la pulizia. Cioè,
0: no,
1: vabbè, lo sbiancamento
0: è
1: stato.
0: Fabio sembra che ha buttato la testa dentro le squick.
9: Sì, no, è come quando va in Vespa fortissimo sorridendo senza parabrezza, che comunque quei due tre
10: lui
9: moscerini
10: lui amante del pianoforte
0: è vero, Ebony and Ivory c'è,
9: no, sì, manca l'Ivory, lui è Chobar.
0: Comunque ci colleghiamo con i mamma dal titolo Viva la figa di dietro.
1: Beh, sembra
0: orgoglio, sembra giusto.

0: creatori dell'universo. Mamma.
1: Eccomi padre, mi hai fatto chiamare.
2: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
1: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
2: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Manat Arms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
1: Ma certo che no.
2: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70. Che scherzo del cazzo. Bene, allora puoi andare, figlio mio.
1: La fica è sopra il buco del culetto. Praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
2: Bella fichetta.
1: Ho anche il ciclo, sai?
2: No, no, Cristo.
1: È proprio perfetta.
2: Sei serio?
1: La vuoi vedere?
2: No. Ma no, cazzo.
1: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
2: Vergine?
1: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
2: Ma basta! Taci!
1: Ma padre, calmati!
2: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo! Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo non riesco proprio ad accettarla.
1: A me non interessa, ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
2: Erma cosa?
1: Ermafrocito, un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali,
3: sì,
1: sia maschile che femminile.
3: Sì.
1: Ma io vado oltre, perché il mio è al posto giusto, ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro, non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
2: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
1: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini.
4: Giusto.
1: Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini. E lo faccia con amore.
3: Aia.
1: Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
2: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
1: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
2: Figlio mio, ma quanto sei froccio.
1: Stra mega mega mega mega uff.
3: Ma no. Ma no.

0: Per colpa tua, sì, molta gente è andata al cinema a vedere, sì, i Man
1: e rideva.
0: E non è riuscita a guardarlo, no, seriamente.
1: No, no. Ah, sì.
0: Anche perché l'attore che fa i Man, c'ha un po' quella punta.
2: C'ha la punta,
1: sì, cammina a svirgolare.
0: Sì, fa un po' le curve un po' larghe.
1: È un
0: capito?
1: Po' Kocinski anni 80, si butta di lato.
0: Un po', vabbè, capito? Ti piaceva avere la fica di dietro?
3: No, io ce l'ho già.
2: No, una seconda.
3: No.
2: Cioè, tipo presasciuco.
0: Ce l'hai davanti tu.
3: Basta lì.
0: No, ma non ti piace avere il cazzo davanti?
2: Invece una fica mobile che puoi decidere a che altezza mettere, tipo regolabile.
3: Sta bene lì, sta bene lì. Apposto.
0: Sta bene lì?
3: Sì.
0: Non ci credo, vediamo.
4: Cari ascoltatori, non posso aggiungere nient'altro di più di quello che ha già detto Marco sul suo viaggio di rientro in Italia. Però se posso vorrei insultarlo anche io.
0: Certo.
4: Perché mi hanno fatto fare un doppio lavoro. Ieri, lunedì, avevo fatto un bellissimo stacco pubblicitario per ringraziare il ristorante Buena Vista a Ponte Sasso a Fano. Ma per colpa tua non sono riuscito a dire quanto si mangia bene e quanto sono bravi Irene e Luca.
0: Certo.
4: Vedi Marco? Hai rovinato tutto.
0: Tutto.
4: Dai, magari recupereremo domani.
1: Incredibile.
0: Ma la domanda è ma tu ci guadagni qualcosa da queste marchette?
1: Assolutamente zero.
2: È pazzo. Cioè, comunque zero, ma comunque zero. A Fano si mangia da ciarro. Solo da ciarro.
1: No, da Buena Vista?
2: No, da ciarro. Cioè, non sono mai stato a Buena Vista, ma ciarro è molto meglio.
0: Mi avete rotto il cazzo in stereo.
3: Ma pagate o non pagate?
1: Ma mega uff.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
3: Nell'Irlanda del Nord ci sta...
4: Aspetta, ma ferma! Nell'Irlanda del Nord
5: ci sono tanti... È così che si lega la figa!

0: cazzo di video senza senso.
1: Però almeno li fa, dai.
0: Ho capito, ma che cazzo, che cosa vuol dire? Non so. Ma poi balla malissimo. Guarda come ballo bene io, guarda. Oh, io dopo che ho visto il film di Michael Jackson, che capolavoro.
2: Dove ti ho mandato?
0: Bad. Come on, come on. I was who's bad. Come on, baby, baby, baby, baby.
3: Ti offrirei qualsiasi cifra per curarti.
0: Hai visto che roba? Sì, sì. No, è proprio bello.
2: È bello, vero?
0: Bello, molto bello. Peccato che non c'è il finale. Cioè, avrei voluto
3: vederlo morto.
0: No, secondo me fanno il 2, sai. Faranno il 2. Allora, il nipote che interpreta il caro Michael, tu dici è uguale. Non gli assomiglia per un cazzo.
3: Ma mai.
0: Cioè, l'hanno solo quando ha gli occhiali da sole. Perché, sì, vabbè.
1: Lì ci assomiglia anche Albano.
0: No, infatti, anche tu. Anche tu, volendo. No, non lo so, non gli assomiglia. Sembra un po' troppo effeminato. Cioè, Michael Jackson non era... Cioè, sì, beh, sì.
2: Era delicatino, sì.
1: Era effebico.
0: Era un effeminato diverso.
2: Sì, un delicatino.
0: Cioè, si è distrutto la faccia. C'è stato il momento in cui Michael Jackson, quando ha fatto Dangerous, sì, quell'album 97, se non sbaglio, sì, era perfetto. Cioè, era si vedeva che era...
3: Era scopabile.
0: Era scopabile, sì, era bello.
1: Aveva capelli grassi,
0: cioè era non troppo sbiancato, il naso, cioè,
1: era quasi normale come noi, come colore. Non era più come
3: era
1: gli
3: quasi dal lato giusto dell'aspetto.
0: Ma aveva la vitiligine, credo che abbia fatto uno sbiancamento, lo puoi fare all'anno.
1: No, lui ha fatto l'annerimento delle parti bianche e poi ha sbiancato tutto.
0: Ma no,
1: sì, come con la macchina.
0: Credo che abbia usato lo stesso metodo che si usa per quando hai la vitiligine, nel senso, no. Però sì, quando sbianchi l'ano. Cioè, ha sbiancato
3: tutto.
0: Ma io
3: credo che la vitiligine invece gli è venuta con i trattamenti che ha fatto di sbiancamento.
0: Ah, tu dici?
3: Si è macchiato tutto.
0: Ma no, nel film fa vedere che già lui c'ha delle macchie sulle
2: lui
0: braccia.
2: Lui c'ha la vitiligine.
0: Sì, sì. Beh, non lo so, comunque. Comunque una vita di merda.
1: Io ti spiego.
0: Solo, senza amici. È ovvio che poi dopo cresci tutto spastico.
1: Allora, lui voleva farsi come sai le t-shirt degli anni 90? Quelle che facevi il nodo e le mettevi in barrecchina? Lui ha fatto così, si è annodato e si è messo in barrecchina.
0: Ma
1: cosa mi hai aperto?
0: Ma la vuoi finire?
1: E poi si è messo in lavatrice e gli sono rimaste le macchie.
0: Ah, che veniva tutto...
1: Sì, lui si è proprio annodato e si è pucciato nella lavarecchina. Poi non riusciva più
0: a togliersi. Allora, credo che quella sia la storia vera. Poi non lo so se è stata romanzata o meno, però lui è cresciuto da solo con questo padre orribile. Che
1: l'ha trovato in un'astronave.
0: No, quello è Superman. Quello è Superman.
3: Sì, non era orribile il padre di Superman.
0: No. Beh, oddio! In uno dei Superman sembra che il padre, alla fine, il messaggio che lui continua a guardare del padre e la madre, vai sulla terra, eccetera, poi in realtà finisce dicendo ammazzali tutti che sono un popolo di ignoranti di merda, riferito a noi sulla terra.
3: Che Superman hai visto?
0: Non l'hai visto? L'ultimo Superman?
3: Sì. No.
0: Sì.
3: Ah, quello sfigato
0: col cane. Lex Luthor, sì, quello col cane, bravo. Lex Luthor dice, siamo riusciti a decriptare il messaggio, sai che si interrompeva?
3: Sì.
0: E va avanti il messaggio col padre che dice comunque la gente sulla terra su un masso.
1: No, ma l'ha fatto.
0: Handicappati,
1: l'ha fatto con l'IA,
3: di merde.
1: L'ha fatto con l'IA, Alex Luthor.
0: Ma no,
1: lo conosco.
0: Ma che cazzo
1: conosco? Ah, abbiamo lo stesso abbonamento.
0: No, ma non ho capito una roba. Scusa, lui arriva sulla Terra in un uovo, giusto?
1: Sì, come Mork.
0: Come Mork, esatto. Si schianta sulla Terra e questi due campagnoli del cazzo,
1: i due contadini
0: lo salvano e poi lui sposta le macchine a suo potere.
3: Se all'inizio volevano violentarlo come tutti i contadini della zona
1: e vendere gli occhi, però poi visto che era fortissimo,
0: aspetta un attimo. Sparava bene in aria, guidava il pick up, andava bene così.
1: Esatto.
0: No, ma lei chi cazzo è? Da dove è arrivata? Scusa, la cugina. Da dove è arrivata?
1: Cioè, la cugina.
0: Ma non sei un cazzo, Puccioni!
2: Prima, non lo so.
0: Ma scusa!
1: Aspetta! Aspetta! Perché sta diventando Sylvanian Family. Allora, cioè, Superman adesso c'ha il cane e la cugina.
0: C'ha la cugina, sì.
1: Ma cazzo,
0: che però ha i superpoteri, ma è anche un po' strafottente.
1: Ma cos'è la Barbie?
0: Non lo so, è una bella figa.
3: Lei è un po' più stronza.
0: Sì, fa quella un po' sciatta.
1: Ma il camper di Superman quando
0: non
1: lo fa
0: so,
1: il viaggio col cane e la cugina.
0: Non lo so.
1: Ma dai, ragazzi.
0: Ma te l'ho detto.
1: Si ubriaca la cugina.
0: Ma guarda che lo stesso problema lo viviamo ovunque. No, cioè, si parla tanto di progredire, di fare robe nuove. Allora, guardi la televisione. Ieri ho acceso la televisione.
3: No, non lo fare.
0: Ho acceso la televisione in un albergo e mi sono messo a guardare. A parte che c'è Tele Gerry Scotti, bella.
1: Sì,
0: bella. Tutto lui.
1: Sì,
0: fa
1: sì.
0: La pubblicità lui, fa gli spot lui, conduce lui, intervista lui.
1: Sì, sì. Che intervista se stesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Gerry, come stai? Molto bene, grazie.
0: Cioè, Tele Gerry Scotti. Se, io spero che viva in eterno Gerry Scotti.
1: Per i dipendenti di media.
0: Se se ne va lui è un canale morto, non c'è più.
1: Niente.
0: Poi il resto è
1: Filippi, Telemaria.
0: Telemaria
1: che non è Radio Maria.
0: No, è un'altra.
1: Telemaria.
0: poi Rete 4 è lì che mettono tutta la roba che devono tenere per forza di robe.
1: Polemica 4. Allora, Rete 4 è tele qualcuno nelle case degli altri.
0: Poi c'è Rai parla male di chiunque, sempre. Che è Rai 3, che cosa c'è?
2: No, che è la cugina.
0: Cosa ho detto?
2: È la cugina.
1: Ma da dove arriva? Dalla colonia? Dove arriva? Dov'era?
2: Arriva dagli stessi creatori di
0: Che poi
2: Superman.
0: Perché? Allora, lui viene da
2: Comunque
0: Krypton.
2: Comunque del 1959 il personaggio, non è che l'hanno fatto dopo.
0: No, capito. Ma okay. Lui arriva da Krypton. Okay. E perché è allergico alla kryptonite?
2: Alla kryptonite? Perché è un po' come il tallone d'Achille.
0: Cioè, è come se Fabio arriva dalla Terra, dal pianeta Terra, a parte che si vede dai denti.
1: Dai denti, cioè, si vede che il decollo è stato problematico. Abbiamo raspato un po' prima di decollare.
0: E poi
1: sai che volevo venire a cena con te stasera, invece vado dal dentista. Chiama dottor Mancini. Siri, chiama dottor Mancini.
2: Ma tanto mica ti fa la pulizia all'ora di cena, eh?
1: Ehi Siri, chiama dottor Mancini.
0: Vai al supermercato, prendi quelle fascette
2: le
0: che
2: fascette,
0: si mettono.
2: Le fascette,
0: ti sbianchi un po'.
1: Prendi un trapano.
2: Comunque, secondo me è per il modo con cui fumi, non per quello che fumi.
0: Sì,
2: tu fumi proprio in un modo.
0: Comunque c'è una cura per tutto, caro Fabio.
1: Speriamo, perché volevo venire a cena.
0: No, ma vieni a cena, stai così però.
1: Sai che adesso metto la mascherina, cazzo.
0: Così, come fa Paolo? Fai il sorriso di Paolo. Esatto.
1: Ma sopra non è il problema,
3: è sotto. Il sorriso come Spank.
0: Sì, dai, tu sei un po'...
1: Ma lo faccio così per...
0: Fammi il sorriso. Ehi, questo è il sorriso delle foto. Mamma, che fastidio.
1: Ma un fastidio, scusa.
0: Direi un pugno.
1: Vabbè, la magno.
0: Staccare il microfono te lo spaccherei.
1: È la magno.
0: È fastidioso. Tutti i video, tutte le foto che tu vai a cercare Paolo Noyes. Vai su Instagram.
1: Ma scusa, così. Tu hai tanti modi per sorridere nelle foto.
0: Sorridi così. Sorridi.
2: Ma lui sorriderà come gli pare, no?
0: Ma no, lui è finto. Anche suo fratello, uguale.
1: Sì.
0: Anche lui, questi denti bianchi. Madonna, quanti pugni vi darei.
1: Mica colpa
0: mia. Dammi il tuo fratello, mi do un pugno.
1: Perché devi così, Allora?
0: Cosa?
1: Non lo so, volevo fare la parte tua, Volevo unirmi alla lotta. Cazzo, no. Come staresti bene con
0: te? No, girati. No. Fate un primo. Ma guarda come cambi,
1: Hai ragione, adesso provo. E il Siri. Chiamo Siri.
0: Sai che c'è lo spot di Franco, fan che tardi, andiamo.
1: E il Siri. Pubblicità.
4: Soffri di giustificazioni immediate?
5: Io rimandavo sempre tutto. Dovevo cambiare una lampadina del 2014 e l'ho fatto settimana scorsa. Ma ormai mi ero abituato al buio. E quando ho riacceso la luce mi sono spaventato della mia faccia allo specchio. Così ho rotto la lampadina di nuovo.
4: Ogni giorno nel mondo tantissime persone soffrono della condizione di procrastinazione molesta e inutile.
6: Io rimandavo anche le cose urgenti. Una volta il mio capo mi disse: questo serve entro le 5. Io gli risposi: di che mese? Mi licenziò su due piedi. Così, per la frustrazione, gli spaccai una sedia in testa.
0: Ma no!
4: Quando accusi sintomi di rimandismo cronico, non aspettare di spaccare le sedie sulla faccia del tuo capo.
0: Giusto.
4: Corri subito in farmacia! La Francofarm, prestigiosa azienda leader nella consegna di pacchi vuoti e perennemente in ritardo, ha brevettato un farmaco in grado di farvi fare oggi quello che avreste dovuto fare quando avevate ancora i capelli. Rimandax 2000. Rimandax 2000 si presenta sotto forma di simil sveglia, simil medicale da simil polso. Non appena pronuncerete la frase "dopo lo faccio", il simil dispositivo a riconoscimento vocale vi inietta una simil dose di simil scossa, simil motivazionale da simil 2000 volt, costringendovi ad alzarvi e concludere la cosa che dovevate fare. Rimandax 2000 è un prodotto Francofarm.
0: Aia.
4: Attenzione, l'uso di Rimandax 2000 può provocare effetti collaterali gravissimissimissimi, come curiosa comparsa di un calendario digitale sul petto che segna sempre ieri. Mutazione delle mani in due post-it gialli pieni di cose mai fatte.
0: Figa.
4: Improvviso istinto di entrare in casa dei vicini, sistemargli casa e cassetti. Spuntazione inaspettata di un piccolo gallo sulla schiena che canta di continuo, 24 ore su 24.
0: Bello.
4: Trasformazione delle orecchie in due mensole IKEA montate storte. Mutazione delle labbra in due sottilette fuse con conseguente parlata molto appiccicosa.
0: Come la Puccioni.
4: Trasformazione del pollice destro in un telecomando universale che funziona solo con i cancelli degli altri.
0: Cazzo.
4: Curioso rumore di maracas proveniente dalle mutande ogni volta che provate a fare i disinvolti.
0: Ah.
4: Una piacevole melodia proveniente dal vostro ano che attira le mosche in fila indiana, tipo pifferaio magico. Spuntazione di una piccola tenda da sole elettrica sulla fronte, che si apre solo di notte. Cambio repentino dei capelli in fili di scopa vecchia, che puzzano di ripostiglio umido.
0: Non cambia niente.
4: Improvvisa voglia di dire "io l'avevo detto", anche quando non avete detto un cazzo.
0: Fabio.
4: Mutazione del naso in un beccuccio da teiera che fischia ed emette vapore ogni volta che vi imbarazzate in pubblico.
0: Fernando Proce.
4: Morte per aver rimandato il respiro troppo a lungo. Hai capito? Nulla facente del cazzo.
0: Mamma.
4: Oggi basta dire "ci penso domani". Grazie a Rimandax 2000. Rimandax 2000 è un prodotto
0: Francofarm.
4: E con la prima confezione in regalo un cuscino antistress che si lamenta di voi quando lo strizzate.
0: Oh, ma stamattina quando sono arrivato in radio che c'era Proce, Proce seduto, sai che c'è la fontana, no?
1: Sì.
0: Tutto vestito di nero con queste scarpe orribili bianche. Quando mi ha visto, dobbiamo andare a cena insieme. Io ho detto, no, anche no. Sì, andiamo in Puglia. Andiamo in Puglia.
1: Lui, da lì arriva tutte le mattine tramite la fontana. Entra nella sua piscina.
7: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose. La prima è di prenotarvi al Cielo Manca, mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi.
0: Sì.
7: I nuovi modelli sono incredibili.
0: Mamma mia. Tutti i giorni mi chiama il presidente della Rolex, ti prego, smettetela, stiamo fallendo.
1: Basta.
0: Io lo so, è così. Poi mi chiama quello di Audemars Piguet, poi i francesi mi stanno sul cazzo. Poi mi chiama quello di Patek.
3: Volevano fare Fumagazzi per Swatch, no.
0: Non possiamo.
3: No.
0: Anche lì che inculata.
3: Sì, dai.
0: Solo Fumagazzi, ragazzi, tra poco, prego, vai.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kitana da Live in Italia, il 25 giugno.

0: Tranada Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: A raffreddare il palato!
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
11: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: Ah, ma guarda, guarda, guarda la scena. Ma tu ti sei visto? Non ti sei neanche accorto di niente.
1: No, ho sentito tosto, mi sono alzato.
0: No, no, ma prima. Allora, era seduto per terra in, in un angolo dello studio. Sì. Stavamo parlando dei senza tetto.
2: Sì.
0: A Washington DC, mi giro. Mm. E la Puccioni mi chiedeva dove li ha messi il presidente Trump, questi senza tetto, visto che ha pulito tutto. Mi giro e vedo un senza tetto in un angolo.
2: Ecco, sì, dove.
0: Tutto sporco, una roba.
1: Qui, allora, ti spiego,
0: Marco. Queste gambe rachitiche. Allora. Col telefonino dell'84, tutto lercio, e Paolo mi fa: non te lo scoperesti?
1: Io no, sinceramente. La posizione era invitante.
2: Ti spiego, ti spiego. Allora, la mia intenzione in questa pausa pubblicitaria era quella di sedermi.
0: Sì.
2: Sedermi.
0: Sì.
2: Sì. In questo studio,
0: okay.
2: E condividere il mio tempo con i colleghi.
0: Sì.
2: Entro in questo studio da un anno e mezzo.
0: E non c'è una sedia.
2: Non c'è una sedia.
0: No, vabbè, ho
2: capito. C'è uno sgabello. Okay. Allora mi accomodo sul pavimento.
0: Sì, no, ma
2: il pavimento è di moquette cacata.
0: Sì.
2: Con i piedi smerdati.
0: Allora, scusa, scusa, ti fermo un secondo. Tutto giusto quello che dici. Ci dovrebbero essere degli sgabelli per far sì che i colleghi durante la pausa pubblicitaria
2: si siedano.
0: O una poltroncina. Ma comunque, anche su uno sgabello di pelle frao, tu saresti una merda, cioè era questo,
1: no,
0: che volevo dire.
1: È un po' diretta così, secondo me, ma
0: no, nel senso,
3: ma comunque guarderesti il telefono,
0: cioè, anche allora. Com'è che si chiama quell'azienda che fa dai qua a Milano e fa i mobili?
2: Gianni Mobili Belli.
0: No, dai, di
2: Armadi, Armadi, Armadi, Armadi, Armadi.
0: Dedra,
2: DeLorean.
0: No,
2: Dorelan.
0: No, che no, Dorelan. Qua sono in centro.
2: Cappellini.
0: Ma, vabbè, Cappellini, va bene, però è una. Driade, cazzo. Driade c'ha dei pezzi.
2: Sì, ma mi basta anche Monade, basta star seduto però.
0: Sì, ma tu seduto su una roba bella, comunque rimani una merda.
2: Allora, no, Marco, perché tu non riesci a capire che la moquette ti contamina. Cioè, stando seduto tutti i giorni sulla moquette, la moquette ti cresce addosso.
0: Ma anche la Puccioni si siede per terra, ma non...
2: Ma guardala, infatti!
3: Ma che cacchio vuoi da
2: guardala.
3: Me oggi?
2: No, sembra quello che avanza di Woodstock, che quando sono andati a pulire Woodstock c'era la Puccioni.
3: Mi dispiace, no, stavamo
0: discutendo... Dai, facciamo incazzare un po' gli ascoltatori. Stavamo discutendo del fatto che hanno festeggiato davanti alla Casa Bianca, come ogni anno. Non so neanche il motivo, sinceramente.
3: 80 anni di Trump.
0: Ah, era quello? Sì. Ma scusa, l'anno scorso hanno fatto la festa con Biden, era per cosa?
2: No, per gli 80 anni di Trump. L'ha fregato Biden. Sul tempo, capito?
0: Che cazzo è la Panicucci?
2: Sì, sì.
0: No, scusa, l'anno scorso hanno fatto lo stesso festone. Forse era per il compleanno del presidente.
3: Era stato il compleanno di Biden.
0: Allora, ve lo giuro, andate a vedere i video. C'era tutta una frociata davanti alla Casa Bianca e c'erano uomini con le tette nude. Che le faceva vedere davanti alla telecamera. Ora, può piacere, può non piacere.
2: Certo.
0: Però è abbastanza criticabile. Lui ha fatto una roba da maschio alfa.
2: Sì.
0: Gente che si picchiava, moto da cross che saltava. E devono rompergli i coglioni. Ma ogni presidente fa il suo. A quello piacciono i culattoni con le tette.
1: L'altro è un macista.
0: Esatto. Però ha fatto una roba bella, che ha ripulito tutto il parco, tutta la piazza di Washington, che era pieno di senza tetto. Il nostro bellissimo, la scultura di Cristoforo Colombo, era tutta imbrattata, sporca.
1: Gli hanno fatto un cazzo col DAS.
2: No. Era orribile. I baffi con la BIC, proprio, sai.
0: L'ha tutto ripulito, è tutto bello pulito. Vabbè, almeno le cose buone, diciamo.
2: E li ha messi a Boston. Cioè, sono spostati tutti a Boston.
0: No, mi fa, dove li ha messi senza tetto? E li avrà grigliati, non lo so.
2: Li ha spostati in un'altra città che non gli interessa il
0: ma
2: voto.
0: Sì, ma Boston, sì, no, Boston, ragazzi, Boston è di una bellezza.
1: Però aspettami, hai detto che saranno senza tetto. Sai che adesso stanno facendo un'indagine accurata, perché dicono che ci sia una civiltà che si sta
0: cibando dei senza
1: tetto, che si sta proliferando nelle fogne di New York.
3: Sì, l'abbiamo detto, Paolo.
0: Sì,
3: ma
0: sì,
3: quando
0: sì,
3: è quando non c'eri, forse.
0: Sì.
1: Ah, quando non c'eri. È una roba che mi ha sconcertato.
0: C'è gente che vive là sotto.
3: Entrano, escono.
1: Quanto pagano d'affitto?
0: Non lo so, sono tartarughe
2: ninja. Quanto pagano di luce?
0: Tartarughe ninja.
1: È un po' come Milano sta diventando.
0: Ma il problema è che purtroppo, e qua torniamo sempre allo stesso discorso, lasciamo stare destra e sinistra, che tanto non esiste più. Comunque ci sono tanti soldi che dovrebbero essere destinati ad aiutare le persone che hanno problemi, perché tanti senza tetto purtroppo sono tossici, persone che finiscono,
2: e quelli devono finire male.
0: No, poverini. No, il problema è che se li inculano i soldi.
2: Certo.
0: Cioè, sta facendo il DOJ, che è il Dipartimento di Giustizia, sta facendo indagini.
1: Si chiama come una bestemmia.
0: DOJ, sì, esatto. Sta facendo un sacco di indagini, perché sono spariti miliardi. È quello il problema. Quando tu dici tassiamo i ricchi, va bene, ma io ci sto, che cazzo, tanto io non sono ricco, ma il problema è dove vanno i soldi. Se, se c'è un buco tu puoi riempirlo d'acqua quanto
2: ma
0: vuoi,
2: ma quello non è il problema, Marco, quella è la soluzione.
0: Ma
2: cosa? Quella è la soluzione.
0: Quale? Quale?
2: Il cularsi i soldi.
0: Ma no,
2: perché essere solidali,
0: ma no,
2: è sbagliato, ma lo, tutti è che... una giungla.
0: Adesso sono tutti accaniti su Elon Musk perché è diventato l'uomo più ricco del mondo e ha superato il trillion, giusto?
3: Sì, sì,
0: ok, è il primo uomo al mondo ad avere un conto,
2: miliardi,
0: un conto corrente con 12 zeri,
2: sì,
0: è una roba pazzesca, e pare che lui valga di più in questo momento di alcuni stati, di alcuni paesi.
1: I due zeri me li fumo in balsen.
0: Allora partiamo da questo, partiamo da quelli che lo odiano, e comunque vabbè, lo puoi odiare, ci mancherebbe, tutti siamo odiabili tranne Gerry Scotti, ricordiamolo,
2: certo, certo.
0: Gerry Scotti
2: e il Gabibbo
0: sono inodiabili, però io dico, se li ha fatti vorrà dire che ha fatto un buon lavoro, no? Cioè, se è arrivato a essere così ricco, avrà fatto un buon lavoro, penso. Se ha fatto qualche porcata, lo sgamerebbero subito.
2: No, quindi... perché quello si compra i giudici della Corte Costituzionale.
0: Sì, mo.
2: Con mille miliardi...
0: Ma lo odiano tutti!
2: Con mille miliardi tu non ti compri la tranquillità! C'è gente che c'è riuscita qua,
0: ma
2: con
0: anche
2: molti
0: con meno!
2: Con
0: molto meno!
2: Con molto meno!
0: Vabbè, ho capito!
2: No, allora un po' di soldi ti compri la tranquillità per sempre!
0: Ma non lo so!
2: Ti compri i provvedimenti politici che
0: ma
2: ti
0: guarda
2: servono!
0: Guarda che non è che tutti i giudici sono corruttibili!
2: No, ma non c'è bisogno dei giudici! Allora, se tu trovi il giudice incorruttibile, paghi il politico per cambiare la legge, il giudice non può più fare un cazzo.
0: Però scusa, se tu domani diventassi ricco come Elon Musk, cioè, cosa faresti?
2: Ah, mi annoio.
0: Che senso?
2: Non so cosa fare. Cosa faccio?
0: Che senso?
2: Faccio la vita di tutti i giorni.
0: No, allora io
2: viaggio.
1: È una bella domanda. Allora, io prima di tutto fondo un mio stato.
0: Addirittura.
1: Ecco, le mie leggi, le mie banconote.
0: Una bella isola.
2: Quelli sono già gli Stati Uniti, sono già il suo stato.
0: Un'isola,
1: no,
0: un'isola.
1: Però uno un po' più caratteristico.
2: Meno poveri.
1: Dove...
0: Un'isola,
1: no,
0: un'isola.
1: No, molti più poveri.
0: Ma aiuteresti il prossimo?
1: No. Sono io il prossimo, no? Cioè, io mi sposto nella stanza, sono io.
0: Ah, vedi, non siamo uguali. Vedi che alla fine io sono più comunista di tutti. Perché io, avessi tutti questi soldi, prenderei un'isola e inizierei a far selezione. Ovviamente non faccio arrivare... Cioè, Rosario Pellecchia non entrerà mai. Ma proprio mai. Ma Rosario Pellecchia proprio non passa mai. Però la Puccioni l'accetto, nonostante sia comunque difettosa.
2: Una cosa la farei.
0: Prendo.
2: Una cosa la farei. Allora, organizzerei una lotteria.
0: Ilaria Salis fuori, non entra. Però, capisci, cioè...
2: Organizzerei una lotteria. Tra la gente meno abbiente, cioè tutto il resto del mondo, per venirmi a vedere. Cioè tu paghi $10, ok? E hai la possibilità.
0: Ma guadagni di più!
2: Cazzo, me ne frega! Ma... hai la possibilità di venirmi a vedere.
1: Però c'è una forte.
2: Stai lì e mi guardi mentre sono ricco.
1: No, perdonami, c'è una forte sovrapposizione con le mie intenzioni.
0: Sì.
3: Anche tu ti vuoi far
1: perché
3: vedere?
1: Perché mi servono i poveri,
0: no,
1: anche
0: io,
1: perché
0: allora, io avessi tutti quei soldi, comprerei un'isola bella grande.
2: Ma perché l'isola?
0: E farei un villaggio, un happy village, solo per animali e gente che ama gli animali. Il resto per me potete crepare tutti,
3: e
0: non me ne frega
3: niente. Il comunista tuo dov'è? Cioè, hai detto che sei più comunista di tutti gli altri.
0: Io darei a chi merita, alle persone che a me piacciono. Cioè, che cazzo porto? Scusa, tipo il com'è che si chiama quello che ha intervistato oggi facendo Bruciani?
2: Con il dottor Morte.
0: E il dottor Morte dice i cani merda, per me non vieni, che cazzo vuoi?
2: Io mi faccio un'isola di fronte alla tua con una griglia accesa e faccio costruire due enormi sopracciglia giganti che si alzano facendo il segno prima o poi ti mangio le zebre, così tutto il giorno.
0: Metti Paolo.
2: No, Paolo e Rico
1: isola sua. No, io ho la mia isola dove spenderò tutto quello che ho per insegnare le zebre a guidare.
2: Sulle strisce pedonali.
1: In modo che poi trasmettano il gene alle altre zebre, entro 5.000 anni le zebre sapranno guidare.
0: Non vorresti un'isola solo di persone felici, allegre, tutti ricchi poi, perché poi li faccio da bene.
1: No, le persone devono essere spudoratamente povere.
0: Ma perché? Vedi? Allora, questo è il meccanismo, vedi?
2: Ma cioè, ragione.
0: Ma no, non ha ragione.
2: Ma dentro di te lo sai che è giusto.
0: Ma tu sei comunista e vuoi...
2: Che c'entra? Non c'ho mica mille miliardi.
0: Ma se tu li avessi?
2: Ma non me li tengo, cazzo. Ma il fatto che tu prendi tu stai
3: miliardi.
2: Niente, quella è la cosa bella. La cosa bella è tenerli lì e comprarsi. Dici, sto mese cambio la batteria di pentole. Fine. Gli altri rimangono mille miliardi lì. Li metterei dentro una teca alta 100 km e la gente deve guardare.
3: Sei proprio genovese.
2: E non ci faccio niente.
0: Hai capito, comunista? Questo sarebbe il vostro rappresentante.
2: E per cambiare la macchina, faccio
0: io,
2: un prestito.
0: Io che porterei gente.
2: Io mi faccio levare le dita dei piedi per avere altri due cazzi di fianco.
3: Cosa hai detto?
0: Ma perché?
2: Quei cappelli al posto dei piedi.
0: Ma perché?
2: Così devo essere un
3: figa. Occhio al
2: coso. Mi devo mettere le rotelle così, con le due gambe a forma di cazzi.
0: Che cosa?
2: Ma stai scherzando?
0: Ma perché?
2: Per aumentare le possibilità.
3: Che cosa?
2: Mi devo mettere le rotelle così, con le due gambe a forma di cazzi.
0: Che cosa?
2: Ma stai scherzando?
0: Ma perché?
2: Per aumentare le possibilità.

0: vuole arrivare un domani, allora, che ha più soldi di te. Allora non gli interessa il resto.
1: Faccio un appello.
0: È inutile.
1: A chi vuole essere salvato lo salvo.
0: No, perché nel momento in cui tu lo salvi,
2: voglio la droga.
1: Ma non,
3: allora,
1: no,
3: aspetta,
1: mille miliardi non ce li ho, però.
3: E il vecchio fighino c'ha un miliardo, mille miliardi in banca.
2: Allora, lei ha detto che risolve i desideri. Voglio la droga.
1: Tre risolvo.
2: Allora, droga.
1: Quanta?
0: Io
1: fa male la droga.
0: Voglio tre coreane con le tette grosse.
1: Vabbè, è facilissimo, ragazzi. Cioè, non è, siete che voi delle.
3: Adesso ce le ha Lucilla, mille miliardi.
0: Ma non ha le tette grosse, non è coreana.
3: Beh, c'ha le tette.
0: Non grosse come le voglio.
2: Quali sono i tuoi tre desideri?
3: Vieni, dai, Lucy. Corri, corri.
1: I desideri non si negherà nessuno.
4: Allora, forse vorrei un Frecciarossa.
1: Tutto
4: vabbè.
1: Mio.
4: Sì.
3: Tutto tuo?
4: Sì. Devi imparare a guidarlo. Velocissimo.
3: Scusa, e gli altri treni?
2: Fermi.
4: In che senso gli altri treni?
2: Ha ragione,
4: treni?
2: Tutti fermi, solo il suo va.
3: Vabbè, ma non c'è nessuno veramente di sinistra qua.
4: Perché? Scusa, io ci porto poi, cioè chi ha bisogno lo porto.
3: Non credo, vedi.
2: Bisogno del Frecciarossa.
4: Poi vorrei un biglietto di prima classe per la Polinesia francese e
3: ma
4: starci un po'.
3: Solo andata. Ma scusa, c'hai mille miliardi?
2: Facci il treno, no?
4: Intanto ho capito il treno. Sì, è vero, però. No, cioè, se ne ho così tanti, inizio con proprio le robe che ho voglia di.
3: Ma prenditi un aereo privato, ma che cazzo
4: no,
3: vai?
4: No, io vorrei la prima classe. Quello sai, Marco, ne abbiamo già parlato.
3: Scusa, ma è tutto prima classe l'aereo privato?
2: No, ma lei non sa cosa sono i soldi. Con mille miliardi tu obblighi la Polinese a venire qui.
4: Ci sono degli omini che la tutta. Tirano.
3: Credo che con mille miliardi te la potresti comprare.
4: No,
3: sai.
4: Non allora,
0: mille miliardi tu dici: voglio il lago di Iseo di Pesto. E poi torni di là. Poi torni col trenette.
4: Con molte
0: pronto.
4: Trenette.
0: Non ho solo un etto.
4: Ah, per me.
0: Solo un etto. Okay. Metto le trenette nel lago, le tiro su, basta, non lo voglio più. Quelli sono mille miliardi.
4: Ho voglia di carbonara.
3: Allora Marco, okay. Gli esseri viventi in uno stato di pace e soddisfazione si autodistruggono. Ma non è vero, no, farei selezione giusta. La società che vive sottoterra è stata profetizzata nel film Demolition Man. Boh, non lo so. Secondo me è gente che non c'ha soldi, esatto. E va a vivere
1: oppure
3: lì.
1: Oppure sono dei burloni che entrano e escono dai tuoi.
3: Un altro scrive: dateli alla Calabria che qui è il terzo mondo. Ma c'è sempre, è sempre il solito discorso. C'è qualcuno in testa alla catena che si mangia tutto, ragazzi, perché i soldi arrivano in Calabria e poi sono in due o tre che stanno bene.
1: Sì, ma a quel punto io
3: e mando, guidano il Frecciarossa.
1: Ma mando via quelli che guidano la Calabria. Cioè, a quel punto c'è.
3: Come fai?
1: In qualche modo.
2: Ma cosa ha detto la Gombaruzza? Come te. Cosa hai detto? Scusa.
3: Allora, credo che con mille miliardi riusciresti a sconfiggere anche la mafia.
4: Ma poi chi ci metti? Arriva qualcun altro.
3: No, li ammazzi tutti. Li ammazzi tutti.
4: Poi arriva
3: una torretta.
1: Ma io ho mille miliardi prima di finirli.
2: No, hai mille miliardi! Dammi la droga!
0: Io voglio tre coreane con le tette grosse.
4: Sì. E io Frecciarossa.
0: Non grosse uguali.
3: Allora, io voglio l'isola piena di persone che amano gli animali e gli animali.
2: Ok, così è deciso. È un'isola con un Frecciarossa che gira intorno velocemente con io e me. Che mi droga e Fabio con tre stronze.
0: Però devono fare finta di amarmi.
1: Vabbè, ci vuol poco.
2: Litigarsi la tua compagna.
3: Esatto. Anche i denti.
0: No, quelli... Allora, 100 euro me li tieni da parte per lo sbiancamento.
1: 2,50 costa.
0: A 150 le metto io.
2: Ma scusa, ma metti le faccette d'accesso.
0: No, perché li tengo per le coreane.
3: Giusto. Va bene. Dai, momento di gioco. Ma dove stiamo andando? Pippo, cosa faresti con 100, con 1000 miliardi?
5: Allora, la sequenza è questa qua.
3: Se mi cambi la base, che se no ti do uno schiaffo. È un'ora che sento tu. Testa di cazzo. Siccome non ce l'hai 1000 miliardi,
5: spengo praticamente la musica, no?
2: Guarda che butto l'acqua sul mixer.
5: Poi faccio così.
4: Oh! È andato via!
2: Spegni il casino!
3: Ha messo tutti i file insieme!
4: Aiuto!
2: Dove sono le coreane?
3: Pippo! Ha fatto partire tutto insieme!
5: Cazzo, non ho vinto!
3: Non hai vinto!
1: Cavolo, che fastidio! Sì.
4: Bellissimo!
3: Quanti file erano tutti sovrapposti?
5: Sono 8 di 8 insieme!
4: Puoi rifarlo?
2: Fammi leccare la tua finca di dietro!
5: Dammi la droga! Sì,
2: dai, giochiamo, andiamo!
3: Andiamo, vai!

0: bevi un po' di cultura.
1: Fate schifo, ci hanno scritto, grazie. È uno dei complimenti più belli.
2: Per me è una medaglia.
1: Sì, anche per me, anche per me.
3: Niente coreane.
1: Niente coreane, niente droga per te, niente.

0: ovviamente nostro. Treno tuo.
1: Vabbè.
0: Ti piacerebbe guidare il Frecciarossa? Sai che forse potrei realizzare il tuo sogno?
1: Penso, Marco.
0: No, nel senso, te lo faccio guidare se vuoi.
1: Non credo.
2: In giardino.
0: Ma su due bottoni, va dritto.
1: Ma come fai tu a farmelo guidare?
0: Ma non lo so, chiediamo a qualcuno.
1: Ok, vabbè.
0: Cioè, non credo, non ha il volante.
1: Non lo so, grazie.
0: Non è che puoi sterzare. Oh, guarda che bello!
2: Ma però ha le frecce.
0: Non ha le frecce.
2: Rosse, non sorpassa mai.
0: No.
2: Lo mette così.
0: No.
2: Scusa, tu come potresti realizzare il fatto di qualche tonnellata di acciaio lanciata a 300 km orari con una persona completamente inesperta sulla rete ferroviaria nazionale?
0: Ma adesso non vorrei offendere nessuno, ma credo che il treno vada da solo.
2: Sì, ho capito. Però no. Scusi, me lo fa a provare.
0: Ma non c'è.
3: Una volta siamo andati a Wender, tornando dal Veneto, sì? Dentro la locomotiva del Frecciarossa, quello che da Venezia
0: va da solo.
3: In realtà tu ogni 100 metri hai un segnale diverso e devi adattare la guida a quel segnale. Non è così facile.
0: No, non sto dicendo che
2: la soddisfazione è il nostro.
0: Ma non è come guidare un aereo, nel senso
3: no, però cioè il segnale c'è scritto tipo 70 luce verde col cu è una roba così, cioè,
0: Lino Banfi.
3: Poi c'è l'affare anti-addormentamento, cioè se tu tipo per 15 secondi non hai mosso un cazzo, l'affare ti fa così,
0: che spavento,
3: è così, sì, per non farti addormentare,
0: cioè c'è un braccio che esce,
3: ti fa così, te lo giuro. Noi eravamo lì che parlavamo col macchinista così, perché si era distratto.
0: Hai capito?
3: Una roba incredibile. Cioè,
0: vabbè, grazie.
3: Infatti, quando scendi.
0: Sì, ma stai calmo.
3: E sono diventato macchinista anch'io.
0: No, Nicola da Fano abbiamo in linea, scusa.
1: Pensa, io domenica, ciao. Sabato vado a Fano.
3: Only Fano.
0: Non ce ne frega un cazzo. Ciao, Nico, come stai?
4: Ciao, ragazzi, tutto bene. Una sorpresa bellissima.
0: Ma c'è il R-Moscia, dobbiamo mettere giù. Noi con le persone con gli handicap.
4: No, solo quella, giuro.
0: Uno scrive, vada solo un cazzo, Mazzoli. Ma come? Cioè, nel senso, scusa, stiamo parlando di treni. Te ne intendi di treni, Nicola, per caso?
4: Ma poco. Ne ho guidati qualche volta qualcuno. Tornando da Riccione.
0: Ma cioè, nel senso, non è che c'ha lo sterzo. Devi sicuramente controllare la velocità in base alle curve, eccetera. Però
3: c'è un affarino che devi toccare per far vedere che sei sveglio.
2: Quello è il buco del culo.
0: No.
3: Cioè, è un affare. Ogni tanto fai plep.
0: Non voglio parlare, cioè, non voglio insultare chi fa quel lavoro. Ma credo che sia meno complesso che guidare un aereo, no?
1: Ma no, onestamente non ne ho davvero idea.
0: Com'è che si chiama? Ferrovie dello Stato. Domani veniamo io e Lucilla, vogliamo guidare il Frecciarossa.
1: Adesso. Però tutto nostro.
0: Tutto, io e lei. Okay. Vuoto, così se moriamo, moriamo in due.
1: Sì,
0: ok, a posto. Che cazzo fai a Fano?
4: Ma niente, io sono in edilizia rappresentante, poi organizzo eventi.
0: Però c'è Sterre Moscia, porca miseria.
2: Hai troppa confusione. Da oggi
4: ma
2: sei
4: per
2: Fabio.
4: Me è il telefono.
0: No, c'è l'R Moscia, mi spiace tanto. Purtroppo non c'è cura, ma potremmo forse curarti regalandoti un orologio Fumagazzi.
4: Questa ho già buttato via il mio.
0: Arca miseria. Allora, attenzione, ti passo Lucilla che ti farà delle domande e ti spiega anche come funziona il gioco.
1: Nicola, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono e manca se sono cose inventate. Per fortuna cielo e manca non hanno la R, quindi non è fastidioso. Per vincere il Fumagazzi devi darmi 6 risposte esatte. Iniziamo!
4: Vai!
1: Lo squalo può sostituire fino a 50.000 denti nella sua vita.
4: Cielo,
1: corretto.
3: Vedi, se lo squalo.
1: La sindrome del pene a V doppia.
4: Manca,
1: ma lo sono inventato. Paul McCartney non ha l'anulare della mano sinistra.
4: Manca,
1: ha tutte le dita. Le ceneri del signor Bialetti sono state riposte in una moka da 24 tazze.
4: Cielo,
1: sì, è stata una sua volontà e al suo funerale nel 2016 c'era proprio questa
0: moka. E lui è colto il mio ascoltatore, hai sentito?
1: Hai
0: roba?
3: La moglie l'ha messo nel coso dello zucchero invece.
1: Sì.
3: Vabbè. Mi servono sempre a tavola.
1: Vabbè, questa mi sa che l'avevo fatta Paolo, vabbè, chi se ne frega. Una banana lunga 1,20 m e pesante 4 kg.
0: Siamo al riciclo,
1: Ho sbagliato.
4: Manca,
1: giusto? Oh mio Dio, ti manca una sola.
0: Non ha sbagliato una domanda, bravo!
4: Ma sono così bravo, vedi la remoscia, non c'è l'altro.
2: Perché mi stai inculando, scusa?
1: Ho uno starnuto in canna.
0: Vai.
1: Un corto della Disney dal titolo The Story of Menstruation, cioè la storia delle mestruazioni.
4: Cielo.
1: Cielo!
0: Cazzo!
4: Ho fatto bingo!
0: Porca troia!
1: Ma sei il primo?
0: Tutte e sei, credo che sia il primo. Grandissimo.
2: Merita,
0: allora,
2: merita un premio speciale.
0: Sì, allora ti regaliamo due fumagazzi.
2: No, no, un fumagazzi e un calcio in culo.
0: Bello.
3: La giostra proprio.
0: Però, però della Rolex.
2: Così, proprio una pedata nel culo.
0: Un calcio in culo della Rolex e un orologio fumagazzi.
2: Tu puoi scegliere il numero di scarpa.
4: Una maglietta, Sto parlando. Una maglietta me la merito.
0: Una maglietta. Allora dai, ti mandiamo una maglietta della fumagazzi e un orologio.
3: Pensa che è 11 anni che è nudo aspettando di vincere. Anche d'inverno.
0: Senti, vuoi salutare qualcuno?
4: Grazie, mia moglie come minimo Pierangela di Fano, minimo. Ok, tutto,
0: grazie
4: devo.
0: Caro, buona giornata, complimenti.
4: Ragazzi, siete i numeri uno.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
0: Dai, dai, dai. Perché te ne vai che mi piace giocare con te?
2: Buttamelo, buttamelo dietro.
0: Io voglio bene a Lucilla, a differenza della Puccioni.
2: La differenza lei te.
1: Io non voglio bene a Lucilla o tu non vuoi bene a me?
0: No, no, nel senso che sei poco mia amica.
2: Allora, parliamoci chiaro, nessuno di noi ti vuole bene. Però tutti ti sopportano, questo dovresti apprezzarlo. Tu abbia capito che fingiamo del rispetto, no?
1: Sì, sì, sì, però non capisco perché.
3: Anche male,
2: tra l'altro. Guarda anche le mie mani da prete, proprio.
1: Cioè, non c'è bisogno, nel senso, no?
2: Letizia, Letizia, basta come dirlo. Te lo devo dire?
1: Non mi dovete sopportare.
2: Come sta il papà?
1: Bene. Non c'è più.
2: Ah, è venuto a mancare, sì. Allora, quando torni a trovarmi in chiesa?
0: Padre... Padre, quella manina lì sudata.
1: Esatto, questa mano in faccia.
2: Come stai? Come stai? Tutto bene?
0: Ma bene, grazie.
2: In sacrestia. Dai, dai, che ho comprato i videogiochi per te.
0: Che mi stai girando?
2: Ti piace il backgammon?
0: Backgammon? Non ho mai capito.
2: È roba nuova, eh?
0: Non ho mai capito come si gioca.
3: A lei mi sembra più interessato al back che al gammon.
0: Sì.
2: Chi è il tuo amichetto qua? Guarda, io non lo sposto la faccia ma sparo.
3: Tu sei il figlio di Righetti.
2: No, io sono il figlio di puttana. Riconosco la bocca. Tutto tuo padre.
3: Che ha posto le manine grassocine?
0: Però non ci sono più i preti di una volta.
2: Vero.
0: Quando venivano a bussare a casa,
2: sì, che... sì, sì. C'è la mamma? Sì. No, fammi entrare a benedire.
0: C'avevano ste facce un po' da birichini.
2: A me spesso da fuori.
0: Però nei paesi piccoli, tipo io che vivevo a Montevecchia, no? Cioè paesino piccolo, il prete era mica, era comunque il pezzo grosso del paese.
2: Ma lo fanno ancora la benedizione porta a porta?
0: Erano dei bulli, no. Cioè il prete di paese comunque comandava.
2: Sì, ma
0: era un po' un Rovazzi sul trattore.
2: Sai perché hanno smesso di fare benedizione porta a porta? Perché in alcuni quartieri si sbagliano la porta un attimo.
3: Ti rapinano.
2: Non è che sono tutti della stessa religione.
0: Certo.
3: No, io e mio fratello aprivamo con le dita così e che stavamo chiudendo la canna. Con mio padre, la bomba.
0: Va bene ragazzi, è il momento di alzare un attimino il tiro di questo programma.
3: Allora vado via, dai.
0: È una vergogna, diciamo un sacco di parolacce. Siamo sboccati, siamo irresponsabili, siamo anticultura.
2: Come mai da piccolo eri così bravo?
0: Cazzo padre. È il momento di collegarci con Quark Archivio. Abbiamo avuto la fortuna di creare questa trade union con Mamma Rai che ci ha dato queste puntate mai trasmesse del buon Piero che è venuto a mancare. Sì. Proprio nell'ultimo periodo in cui era scazzato, sta andando in pensione.
3: L'anzianità.
0: Era molto zoo. Oggi parliamo tra l'altro di un personaggio un personaggio un po' particolare.
3: È controverso.
0: Sì, sì. Non tutti lo amavano.
3: No, certo.
0: Non
3: infatti tutti. L'hanno ammazzato.
0: Infatti. Vabbè.
3: Se lo amavano. Fatto la fine di John Lennon.
0: È una storia... È vero, non mi svelare.
3: Però non ha neanche cantato.
0: Non mi svelare tutto.
3: Ah, perché hai fatto la roba con John Lennon?
0: Andiamo, vai.
2: È stato ammazzato dalle formiche.
5: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
6: Cari i miei stronzi in pantofole, aprite bene le orecchie perché nella puntata di oggi ci occuperemo del bulemico più famoso della storia.
0: Sì.
6: Mahatma Gandhi.
3: Bulemico.
6: Un fotomodello di intimo maschile che riportò in auge le mutande a lenzuolo e fu ossessionato dal proprio peso fino alla fine dei suoi giorni. Ma come ha fatto una faccia da ciabattino del genere a finire per decenni sulle copertine delle più famose riviste di tutto il mondo? E non io che c'ho un fisico della Madonna. Andiamo a scoprirlo insieme. Dai, stronzo, vai col servizio.
7: Ma Gandhi, almeno un po' di fica, la sbocconcellava?
0: Sì. Che domanda è?
7: Ci troviamo in India, la patria del pus e della cacarella mista sangue.
8: Tra le altre cose.
7: Quello che vedete scorrere lento e maestoso è il fiume Ascella.
0: No.
7: Il più lungo corso di sudore al mondo, che deve il proprio nome al peculiare olezzo conferitogli dai milioni di indiani che ogni mattina vi si immergono per raschiare le croste e fare il pieno di malaria. Ed è proprio da queste parti che nel 1869 nacque Enzo Paolo Gandhi, in arte Mahatma. Suo padre Dalsim, famoso lottatore di yoga con le braccia allungabili, avrebbe voluto che il figlio seguisse le sue orme nell'arena di Street Fighter. Ma il giovane e vanitoso Gandhi ha altri piani in mente. E appena compiuti 18 anni, si imbarca per Londra, deciso a sfondare nel mondo della moda.
0: Ma no, non è vero!
6: Sudafrica. Ma guarda un po' te, sto stronzo rachitico. Se mio figlio si fosse rifiutato di ereditare il mio ruolo in Rai, lo avrei preso a calci in culo da qui fino all'inferno. Beh, questo è poco ma sicuro.
0: Sì.
6: Dai, continuiamo la storia del rachitico di merda.
8: Ma no! Come rachitico di merda?
7: Grazie alla silhouette scheletrica richiestissima sulle passerelle, Gandhi inizia a sfilare per i più grandi stilisti dell'epoca.
0: Sì.
7: Ma lo stress e il terrore di non entrare nelle mutande a lenzuolo firmate lo portano presto a sviluppare tutta quella serie di disturbi alimentari che lo accompagneranno per il resto della vita. Ed è qui che Enzo Paolo Gandhi ha un'idea geniale per camuffare le sue patologie. Finge un improvviso interesse per la politica e la sorte dei più deboli, proclamando così una serie di finti scioperi della fame che agli occhi altrui risulteranno una perfetta giustificazione per la sua vertiginosa perdita di peso.
0: Ma non è vero!
7: Quello che ignora è che i suoi giorni sulle passerelle stanno per finire.
8: Cosa dice?
6: A richiamare in patria Gandhi è infatti il decesso del padre Dalsim, morto dissanguato nel folle tentativo di demolire una Mercedes a calci e pugni in 40 secondi.
7: Stabilitosi in India, i suoi finti scioperi della fame e di protesta lo trasformano velocemente in un idolo delle folle, che lo faranno diventare il paladino della lotta contro l'impero coloniale britannico. Ormai spintosi troppo in là per rivelare la menzogna, per i successivi 50 anni Enzo Paolo Gandhi continuerà la farsa.
8: Come la farsa?
7: Questo finto impegno politico sarà un fattore decisivo nell'indipendenza dell'India e della successiva guerra fra Hindu e musulmani, che risulterà nella sanguinosa scissione pakistana costata almeno 2 milioni di vite umane. Alla faccia del pacifismo. Sto rachitico di merda.
6: Le circostanze della morte del rachitico le conosciamo tutti. In vacanza a New York, insieme alla moglie Yoko Ono, Gandhi viene raggiunto da 4 colpi d'arma da fuoco sparati da Mark David Chapman, il suo famoso dietologo, morendo 2 ore più tardi all'ospedale Niguarda di Manhattan.
8: Ma no, non esiste.
6: Bene, direi che abbiamo reso abbondantemente giustizia alla figura di sto stronzo. E io c'ho una cagata in canna che spinge come un parto gemellare. Perciò vi saluto, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima puntata.
0: Grazie.
6: E comunque stai serena, Puccioni, che prima o poi arriviamo anche alla tua di storia.
8: No, c'è niente da raccontare.
6: E tu stai zitto, Alisei, che non sai un cazzo.
8: Non ho detto un cazzo io, non ho detto niente.
6: Namaste, figli della merda.
0: Ciao. Grazie. Ciao. Namaste.
2: Mi piace Bad Piero, però.
0: Sì, era scoglionato, non c'era più voglia.
2: Bad Piero, il lato oscuro di Angela.
0: Sì, magari la storia è vera, magari ci ha raccontato una
3: memoria. Piero Diavola!
0: Può essere.
3: Invece che Angela. Sì, non c'entrava un cazzo.
0: No, infatti, era brutta sta
3: battuta. A metà...
2: Scopami.
0: Però ti va bene perché hai i denti più brutti della battuta e quindi alla fine uno si concentra su quello.
3: Certo, si può soltanto migliorare.
0: Esatto, bravo.
3: Si può solo andare
0: dai,
3: a crescere.
0: Dai, lancia la pubblicità, figlio di puttana, vai.
9: Lo Zoo sfrutta la pausa per cominciare a decidere cosa fare sul palco venerdì 19 per la festa dei 50 anni di 105 a Ferrara.
0: Sì.
9: A dopo. Noi
0: siamo lo Zoo. Ed è quello che ho risposto io al direttore della radio. Mi fa, quindi avete deciso? Sì, ci incendiamo i cazzi. E lei, ah, bello, bello.
2: Ma guarda che quello è il bello. Saranno tutti organizzati. Noi arriviamo, non ce ne frega un cazzo.
0: No, non è vero.
2: Saliamo, lanciamo mutande.
0: Boom, boom, le solde?
2: Sì, metà. Quali soldi?
0: Appunto,
2: dove
0: dico.
2: Sono i soldi? Solo boom, boom. Ma che stiamo dicendo?
0: No, i soldi qualcuno li prenderà.
2: Allora, mettiamo musica orribile. Facciamo mezz'ora di merda proprio. Uno schifo.
0: No,
2: no. Schifo, merda!
0: No, no.
2: Insultiamoci!
0: Il Puccioni si è comprata la giacca. Fa la conduttrice.
3: Dobbiamo anche andare carini.
0: Sì,
2: ma
0: anche.
2: Dai,
3: anche vestiti bene.
0: Certo.
3: Ma no, non viene.
0: Ma come non viene?
3: Ah, il coglione è giù.
0: Ma sono venuto apposta.
3: Ma no, ciabatte, costume.
0: Che ciabatte, costume?
3: Perché a Ferrara, località di mare.
0: Ma va al culo, no? Giacca, cravatta.
3: Che palle.
0: Vestiamoci tutti da Gerry Scotti.
2: Ho lanciato ancora la pubblicità.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Passa il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
13: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
14: Sceme di Marta. Ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma... E son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché sempre canzone devo fare. Che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Out, a davadaia!

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: È quello degli autogolf, ci sei anche il cantante.
1: No, scusa, non è uno di Stranger Things?
0: È vero.
1: Non è il fidanzato di 11.
0: È vero, gli assomiglia.
1: Cazzo, ah, tutto rachitico,
0: sì,
1: marcio.
0: Sì, ma
1: van
0: di moda, van di moda quelle robe lì adesso. Faccia di merda, no, scusa.
2: Marci.
0: Ah, ma non è marcio.
2: Beh, faccia di merda è una faccia di merda.
0: È un po' faccia di merda.
1: È un po' Marcello, sì. Dai, Marcello.
0: Beh, ma come quelli di Stranger Things, che sono adesso se la menano tutti.
2: Beh, sono milionari.
0: No, capire, cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Perché uno diventa milionario.
2: La cosa più importante della sua televisione ultimamente.
0: Ma sai cosa succede? È un po' come Saluto Antonio, eh? Lì, se non poi non fai lo step successivo.
2: Sì, ma uno ha anche dichiarato quello che hai incontrato tu.
0: Quello culo.
2: Mangia i cazzi.
1: Ah, sì. Will Byers.
0: Quello lì. Vabbè, ma lui si capiva.
2: Ha dichiarato: ho fatto la parte più importante che potrò fare nella mia vita, non faccio altro. Basta. Che cazzo devo fare?
0: Ma che senso?
2: E non vuole fare nient'altro.
0: Ma figurami.
2: C'è abbastanza per vivere se ne non.
1: Però pensa. L'ha dichiarato lui. Allora, pensa a Jamie dei Goonies. Jamie, il protagonista dei Goonies. Sì. Che è tutto il motore dell'azione con l'asma.
0: Sì.
1: Ok, ha fatto i Goonies. Film generazionale.
0: Finito.
1: Basta, non puoi mai fare più niente di quello.
0: Come
1: le... No, aspetta! Perché poi fa Sam Gungie nel Signore degli Anelli.
0: Veramente?
1: Sì. E poi dici: beh, cazzo, ho fatto i Goonies. Il Signore degli Anelli non farò mai più niente. E invece fa Bob in Stranger Things.
0: Veramente?
1: Cioè, pensa a questa persona che ha fatto tre ruoli nella sua vita memorabili. In tre delle cose più incredibili per ogni generazione del fottuto mondo.
0: Vabbè, ma
1: una cosa incredibile!
0: Perché oggi è così?
3: No, ma è sempre così, Marco.
0: È sempre così?
3: Sì, sì.
0: Che problemi c'hai io? No, c'ho le notizie.
1: Ma ormai sono le 3.20, non le diciamo.
0: Ma vabbè,
1: più.
0: Ho capito.
1: Sono le 3.42.
2: Ma il 42 non serve in una cantina dove ho quella persona rinchiusa.
0: No, c'era una roba interessante.
3: C'era
0: qua.
3: Di San Gangi?
0: Vogliono vietare i social ai minori di 16 anni.
1: Giusto,
3: lo fanno
1: giusto,
3: in Inghilterra.
0: Ma non è giusto, no. Giusto. Ma vedi, quando tu vieti una cosa, poi il 16enne troverà il modo per entrarci lo stesso.
1: È giusto, giusto.
0: Ruberà le dita al padre, farà qualsiasi cosa pur di entrare.
3: Si ingegnasse.
0: Ma perché non educano le persone? Il problema è l'educazione, è la cultura, è quello. Allora, quando tu, un bambino, prendi un bambino, no? Appena uscito dalla fica della madre.
2: Beh, non è spiegato in maniera diversa.
0: Vabbè, comunque è neutro, ok? È un bambino, se lo metti a vivere a Milano, crescerà milanese e parlerà così: figa, andiamo a fare l'aperitivo stasera. Se invece lo fai crescere nella giungla in Africa, bunda bunda minda bunda, parlerà così e con i legnetti si coprirà il cazzo con le foglie di fico.
1: E non farà l'aperitivo.
0: E non farà l'aperitivo, non saprà cosa. Cioè, è educazione, è quello.
2: Vedi che viene sempre al mio mulino, bisogna liberarli nella foresta appena nati. La natura farà il resto.
3: Marco è il nostro Rousseau.
0: In che senso?
3: Cos'è? Che sei filosofo.
0: Non sono filosofo, è la realtà, è una questione di cultura. Il problema che abbiamo adesso con sta immigrazione.
2: Scommetto un dollaro che se lo leviamo dalla radio lui diventa povero.
0: Chi?
2: C'è una poltrona per due. La
3: scarsa. Mi si spera di
2: troppo.
0: È sempre tu.
1: Va bene.
0: Potremmo provare.
1: D'accordo, dai.
0: Ma io credo che Fabio è un talento.
2: Ma no, non lui, cioè.
0: Fabio è un talento della Madonna.
1: No, vabbè, io mi faccio esplodere in una banca. Non è
0: perché?
1: In qualche modo devo rimanere nella storia. L'ho scritta fin qua quella della radio.
0: Hai
1: non
0: ragione.
1: Posso scrivere altra storia. Però scrivo quella di ignominia.
2: Però sei geniale. Se noi tre commettessimo una rapina in banca, non ci arresterebbero mai.
1: Perché?
0: Perché no?
2: Era una cazzata.
3: No, piegato perché?
1: Mancava la seconda parte.
2: Non lo so, mi sembrava un'idea geniale.
0: Era
2: forte.
0: Ma arriva al termine, perché?
2: Non lo so.
0: Cioè, scusa, adesso.
2: Ci arresterebbero.
0: Sì.
2: Ma dai, non ci prendono su serio.
0: No, ma come?
1: Diciamo
0: no?
1: Che un video.
2: No, penseranno che è un video della televisione.
1: Per TikTok.
2: Lo facciamo con le dita, così.
0: Ma tu pensa che nel 1999 ero con Gibba e la cosa, come si chiama la tipa? Quella con cui facevo il programma a New York.
2: Poi c'era un francese, un tedesco, un fantastico.
0: La cosa,
2: Camilla
0: Raznovic. Allora, siccome stavamo facendo sti servizi esterni, una roba inutile, voglio dire, oggi non funziona, cioè, però registravamo gli audio, robe varie. E a un certo punto mi parte il trip e dico: voglio salire su una delle torri gemelle di notte e registrare tutto e filmare tutto, no? Così abbiamo un contenuto figo. Pensa se l'avessimo fatto dopo
1: nel 2001 l'11 settembre. Esatto. Avremmo più soldi.
0: E c'era un albergo attaccato a una delle torri che comunque aveva accesso alla torre. Allora abbiamo iniziato a salire le scale di sicurezza di notte, ci hanno blindato i poliziotti, ovviamente.
2: Avete una bomba? No. Allora dove andate?
0: No, allora
1: avete un aereo?
0: No, stiamo facendo un servizio. Questi sono messi a ridere e ci hanno riportato giù. Roba da pazzi, roba che se la fai oggi a New York fischietti ti ammazza. No, spara. Però quando mi ha guardato in faccia diceva agli altri:
2: sto coglione.
0: Si vede che è un coglione, è un povero deficiente.
2: Don't you see he isn't the professor, ha detto. Esatto. Quindi dovremmo rapinare una banca.
0: Se noi probabilmente sì, ci ridono in faccia.
2: Te l'ho detto.
1: Ma scusa, perché non cominciamo da una lavanderia?
2: A gettone.
1: Esatto, iniziamo da una lavanderia a gettone.
0: La macchinetta del caffè.
1: Esatto, andiamo, vai, metti, che cazzo c'è? Vai, metti sì, donna, andiamo a provare con la macchinetta del caffè.
0: Dai, va bene, andiamo, vai.
1: No, ma questa funziona con l'app.
0: Ah, cazzo.
1: Non ci sono più le monete.
2: Travestiamoci l'app!
0: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Figa, non si possono neanche più rapinare
1: niente,
0: le slot machine. Non ci sono più soldi in giro.
3: Ci sono.
0: No, hanno tolto i contanti. Non si può più fare il nero. Che palle.
2: Cazzo.
0: Da quanto è che non hai contanti in tasca tu?
2: Ma va. Ma anche gli spacciatori vogliono più anche i soldi.
0: Mica, cosa fai? Quando compri la droga, come fai tu?
2: Io? Ma io non la compro.
0: Che senso?
2: Viene gettata mentre passo.
1: Sì, come le foche. Come le foche.
0: Cioè, cosa vai col Satispay a pagare?
2: Beh, sì, adesso credo di sì.
1: Sì, col POS. Sì.
0: Col POS?
2: Sì.
0: Cioè, c'è lo spacciatore.
2: No, che... Revolut ha fatto il droga pass. No? Sì. È una carta apposta da caricare.
1: Ma tu ancora lì stai?
0: Ah,
1: io faccio così. Io ho il versamento tutti i lunedì, partono a 100 euro e vanno sul suo conto.
0: Ok.
1: Basta, tutti i mesi così. E poi lui arriva e quando è, ve la dà.
0: Ma se questo scappa?
2: Lo denuncio!
1: Tolgo il versamento.
0: Non ci posso credere.
1: Tolgo il versamento, basta, sospendi il versamento.
0: Ma tu stai dicendo sul serio?
1: Certo, ogni lunedì 100 euro vanno sul conto di quello che mi dà la droga.
0: Ma lo stai dicendo sul serio? Ma sai che sei in onda in una radio nazionale?
1: Ma che cosa c'entra? Sto spiegando come funziona il sistema attuale. È una cosa documentaristica.
0: No, capito, ma sei uno dei conduttori del programma più ascoltato d'Italia.
1: Meglio, molte persone sapranno come funziona.
0: Su una radio nazionale.
1: Allora, se lo fa uno su RDS, uno dice, chissà come vendono la droga. Mai lo saprai su RDS.
0: Certo.
1: Metti sullo Zoe 105, ecco come fanno. È un servizio.
0: Un servizio.
1: Mandatemi 100 euro al giorno.
2: Comunque stava parlando Fabio Alisei.
0: Sì, Fabio Borghini, comunque. Sì. Borghini, quello di Genova.
2: Se volete fare un controllo incrociato dei conti è suo, Borghini.
1: Comunque, io l'ho messo come Materassi Pozzi. No, nessuno mi scoprirà
0: Fabio,
1: mai.
0: Ti voglio bene. Io veramente... Hai dei problemi?
1: Materassi Pozzi.
0: Sei isterico? No. Con i denti marroni? Cos'è successo?
1: Secondo te Materassi Pozzi è sbagliato come copertura?
3: C'è qualcosa che non va,
1: cioè,
3: eh?
1: C'è gente che spende 100 euro a settimana di materassi. Materassi Pozzi.
2: Non riesci più a fermarlo adesso.
3: No, ma guarda che...
1: Ehi Siri, chiama Clinica Mancini.
3: Per te è la Clinica Mancini.
0: Pazzo, ragazzi.
3: Sì, è un po' stressato.
0: Vabbè, per colpa tua adesso abbiamo uno spot incredibile. Sì,
1: ma me l'avete chiesto voi come funzionava?
0: No, chiedevo.
1: Ho detto, come fai a comprare la droga oggi con la carta di credito?
0: Era una domanda accampata per aria.
2: E allora dimmi, ti sto per fare una domanda accampata per aria, dammi una risposta
3: come
2: strana,
3: pensi,
2: no?
3: Pensi che si possa fare, ecco. No, non come fai te?
2: Uno racconta senza la sua vita.
0: Dai che c'è uno spot incredibile, andiamo. Pubblicità.
4: Mamma, sono stanca delle Barbie e di tutti i pupazzi.
5: E che cose vorresti, piccola Gian Giorgia?
4: Io voglio il Piero Peluche.
6: Sì, bambine, basta con i bambolotti per fighetti. Nasce l'unico vero pupazzo maschio e peloso, il Piero Peluche.
4: Guarda, mamma, parla.
7: Ciao Milano!
6: Il Piero Peluche è fatto col 100% dei peli del petto villoso del frontman dei Litfiba.
7: Regina di cuori!
6: E ne conserva anche il fottuto odore di cane bagnato!
4: Senti che buon profumo, mamma!
7: Tutta la storia è una grassa bugia!
5: Oh sì, sa proprio come dopo il concerto del 98 a Padova, quando nei camerini gli stavo staccando una...
1: Oh.
6: Che forza, il Piero Peluche!
8: È il Piero Peluche, un pupazzo con i peli che sono neri.

0: Masha!
1: Piero Peluche pupazzo animato, da sempre il più meglio amato.
2: Loco, no. Uno scrive: sono tutti bravi quelli senza figli. È perché li hai fatti, non farli. Non c'è un obbligo di legge.
3: Restituiscili,
4: liberali della foresta.
2: Se volevi fare la vita che facciamo io e Paolo Noyes, dove ci spendiamo tutto, anche quello che non abbiamo, senza responsabilità, non facevi figli.
4: Basta essere egoisti. Cazzo.
2: Esatto, io e Paolo siamo due egoisti. Stasera ci divertiamo da egoisti. A puttane stasera.
4: Allora, ragazzi, vorrei dirvi che domani secondo me saremo un po' conciati.
2: Paghi tu?
4: Andiamo che problema c'è? Figlio. Le puttane, no, dai. Un bel trans.
2: Va. Avanti, Giorgione.
5: Vi ricordo che io vengo con voi.
4: Sei tu il trans.
2: Allora, mi raccomando, ragazzi, no a Verna, per favore.
5: A me non piace la Verna.
2: No a Verna. Ma viene anche a denti marci?
5: Non lo so.
2: Vieni?
3: Dipende a che ora chiude l'ottica. No, la clinica Mancini.
4: Ecco perché non fai bene i denti, vai dall'ottico.
3: Non si va dall'ottico.
2: Dentista.
5: No, oculista.
3: Ma il materassi pozzo?
2: Sei uno straccio. Fa.
3: Comunque ho cambiato materassi pozzo.
4: È stressato.
3: Ho messo Kinder Bueno 100 euro.
2: Sono i figli che ti stressano, vero?
3: No. Chi li vede più?
2: La moglie?
3: La moglie, figurati, alle Maldive.
2: Ah, pure?
3: No, è che mi hanno cambiato le categorie su Pornhub.
2: Non ti seghi più come una volta?
3: Non le trovo più.
2: Vuoi che ti faccio una sega?
3: Non più.
2: Come, scusa? Faccio una sega.
3: Quanto
2: io.
3: Vuoi?
2: No, niente.
3: Se non pago non godo.
4: A domani, ciao!
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poi, ragazzi.
1: Sono in onda, sì, sono in onda, eccomi.
2: Prima le ho portato dei fogli bianchi e una penna.
1: E voglio dimostrare una cosa: ho dei fogli bianchi. Ma non disegno un cazzo. Cioè, io sempre in onda, se mi vedete, ho dei fogli bianchi.
2: È vero. Lui disegna dei mandala, delle robe.
1: Ma io no, ma cioè, faccio scritte, non lo so, magari. Scrivo Paolino, no?
2: Sì. È un cazzo. Lo vedo io.
1: Faccio dei cuori, faccio dei fiori.
2: Ragazzi,
1: dai.
2: Scusami, posso? Telecamere a me per un istante, ha fatto Pao col cuore. Questo lo incornicio a casa. Grazie, questo me lo metto.
1: Portalo pure via.
2: Grazie, briga.
1: No, è per dire, Nadia, mi è sembrato. Beh, è impazzito Martin stasera, eh? Non ti sento.
3: Io ti giuro.
1: Ah, adesso ti sento.
3: Io ti giuro che non. Cioè, sono senza parole. Poi eravamo qua tutti.
1: Sì, tutti qua.
3: Cioè,
1: tu eri tutta contenta.
3: Ma tutto sbagliato, no? Inqualificabile, altro che 5.
1: Secondo me fa parte del genio di Martin, che è genio e sregolatezza. E quando pensi di averlo capito, acchiappato, dominato, lui ti fa capire che è indomabile. Questo è Martin. E l'abbiamo capito dalla massima di questa sera. Amici, come state comunque? C'è Mattia in regia. Ciao Mattia, come stai?
4: Ciao Max, molto bene, grazie.
1: Tutto bene?
4: Tutto bene.
1: Che fine ha fatto quell'altro? Non mi ricordo il nome.
4: Ma non so, a Simone intendi?
1: Ah sì, Simone, bravo.
4: Sì, sì, in realtà quando non c'è va bene.
1: Ah, no. Oppure
4: c'è che dobbiamo...
1: Forse ha finito lo stage, perché scusate, Simone è stagista, no? Quindi forse ha finito lo stage e non l'hanno rinnovato, possibile?
4: Ah, probabile.
1: Forse è quello.
3: Io credo che sia l'abbiamo prestato.
1: Ah, l'abbiamo prestato, va bene, comunque così. Ragazzi, avremo una puntata alla quale tengo tantissimo. Ci sono dei personaggi che a me piacciono proprio tanto. Io vivo di video dove li riguardo. E ce ne sono due che noi non abbiamo mai avuto, che io continuo a chiedere, ma da sempre, a Nadia. Uno di questi continua a non venire ospite da noi, ma va bene.
3: Malgrado io abbia anche insistito un pochino.
1: Però devo anche dire che in questo momento mi sento più vicino di altre volte. Secondo me la sblocchiamo. L'altro nome ce l'abbiamo ospite stasera, quindi io sono immensamente felice e sono anche convinto che, insomma, possa essere per tutti voi una bellissima puntata. Mettetevi comodi, siete a casa.
5: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Mi rendo conto che abbiamo un po' alzato l'asticella della curiosità, perché ho parlato di due nomi che io vorrei avere ospite da tantissimi anni. Uno ancora non ci siamo riusciti, l'altro ci riusciremo questa sera. Per cui, insomma, c'è grande curiosità sia per chi verrà a trovarci questa sera e anche grande curiosità per chi invece non è mai venuto a trovarci. Ma noi andiamo per gradi. Intanto vi diciamo chi ci viene a trovare questa sera.
1: Allora, questa sera finalmente a 105 Mi Casa viene il signor Paolo Crepè.
0: Sì, il professor Crepè. E io ho avuto il piacere qualche settimana fa di stare una giornata intera con lui, perché c'è stato un incontro nell'Ateneo di Tor Vergata tra Ultimo e gli studenti di Tor Vergata. Tor Vergata è il luogo dove poi Ultimo farà il concerto il 4 di luglio, che poi è questo concerto evento, questo raduno degli ultimi, il concerto che ha venduto 250.000 biglietti in poche ore, siglando un nuovo record, tra l'altro mondiale, perché noi italiani siamo pazzi. Il record di prima apparteneva a Vasco Rossi a Modena Park, ora è di Ultimo, però insomma è un, voglio dire, non è banale che siano sempre gli italiani a mettere insieme delle situazioni così complesse ma anche magnifiche, degli eventi così grandiosi. E il professor Crepè è venuto all'Ateneo per dialogare insieme a Niccolò, insieme a Ultimo, con gli studenti. Per cui, insomma, abbiamo avuto il piacere di stare vicino, di scambiare delle parole e un pochino anche di conoscere meglio il professore, che io fino a quel momento avevo conosciuto solo attraverso i suoi libri e i suoi reel o i suoi spettacoli teatrali. Però, insomma, mi sembrava già di conoscere, perché avevo sentito tantissime volte le sue parole, il suo pensiero, e mi piace tutto di lui. Mi piace come ragiona, mi piace come si esprime, mi piacciono i vocaboli che usa, mi piace la sua profondità e mi piace anche la sua semplicità. Per cui sono veramente felice stasera di poter chiacchierare con lui. L'occasione ce la dà il nuovo libro di Paolo Crepè, che è Riprendersi l'anima, e tutto questo accadrà fra circa una quindicina di minuti qui a 105 Mi Casa.

atmosfera. Hai, Mattia, una base, come dire, per poter leggere sopra proprio due righe? Quella che ti viene a te. Volevo scaldare un pochino l'atmosfera in previsione dell'arrivo del nostro ospite di questa sera, che sarà il professor Paolo Crepè. E ho il libro tra le mani. Il libro di Paolo Crepè si intitola Riprendersi l'anima. Tra l'altro c'è anche un disegno molto bello. Magari poi lo raccontiamo o lo facciamo spiegare a lui. Però nel retro di copertina ci sono poche parole, molto semplici e molto belle, che sono un po' anche l'essenza del suo modo di comunicare. L'antidoto all'indifferenza è nell'uso delle parole. Già qui, ma quanto è bella questa frase. L'antidoto all'indifferenza, che è un bel male dei nostri giorni, no? È nell'uso delle parole. Stupenda. Il futuro è una decisione scomoda. Per riprendersi l'anima non basta resistere. Bisogna cercare con tenerezza la propria ribellione. No, ma ragazzi, è stupendo. Lo rileggo. Il futuro è una decisione scomoda. Già questo è tutto. Per riprendersi l'anima non basta resistere. Cioè, è uno step oltre, no? Non, sì, dai, teniamo duro. No, non è quella roba lì. Bisogna invece ribellarsi, però bisogna cercare con tenerezza la propria ribellione. Boh, mi piace tantissimo, ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: In diretta in questo martedì sera su Radio 105 siamo molto molto molto felici di ospitare il professor Paolo Crepè, che dovrebbe essere collegato con noi. Professore, buonasera.
1: Buonasera Max, come sta?
0: Molto bene, io vivo ancora dell'energia ricevuta in quella bellissima giornata che abbiamo passato insieme, quindi sto certo. Molto molto bene davvero. E sono felice di parlare con lei del nuovo libro, di riprendersi l'anima. Sono felice in generale di parlare con lei, ma insomma l'occasione ce la dà questo nuovo libro che si intitola appunto così, Riprendersi l'anima. Per cui mi viene da chiedere, visto che ce la dobbiamo riprendere, la prima cosa che mi viene da chiederle è chi ce l'ha portata via.
1: Una bella domanda, credo che abbiamo fatto tutto da soli, temo. Cioè, credo che, sai, è come un po' quando uno è troppo sicuro dell'amore che ha, rischia di perderlo. L'amore va conquistato tutti i giorni, va meritato perfino. È un po' come l'anima, no? L'anima pensavamo che fosse lì, tanto è lì. Tanto ce l'abbiamo, pensiamo a qualche cosetta magari così un po' più banale e poi scopriamo, no, che l'anima in realtà è scappata via, perché l'anima si nutre di cose belle, importanti, di sfide, non può nutrirsi di banalità. E quindi ce la siamo fatta sfuggire di mano, adesso dobbiamo cercare, come facevamo con la retina, le farfalle, le
0: sì.
1: Lucciole quando eravamo proprio.
0: Eh sì, ma senta, lei dice spesso che la tecnologia in qualche modo ci ha reso un po' meno profondi, no? Forse più efficienti, certo, ma un po' meno profondi. C'è una percentuale, non voglio dire di colpa, ma di in qualche modo di responsabilità anche della tecnologia rispetto a questa perdita dell'anima?
1: Ma la tecnologia di per sé non ha responsabilità. La responsabilità è di chi la usa. La tecnologia era nata bene, diciamoci la verità. Quello che abbiamo visto noi, scusi che io sono molto più grande di lei, quindi mi dispiace metterla nella stessa barca, però l'abbiamo conosciuto tutti e due, Steve Jobs. Ci siamo fatti incantare, immagino, entrambi, le nostre generazioni, anche se non sono le stesse, no, di quelle magie, di quel primo computer da tavolo, personale, che ti faceva anche così con la manina, hello. In realtà era una scatoletta neanche così interessante, però ci bastava per sognare, e poi ci ha fatto sognare lui, ci diceva che saremmo stati più liberi, che avremmo avuto più possibilità, ed era vero, lo diceva non per ingannarci, credo. Ci ha passato la sua vita a creare quella magia. Non sto pensando alla sua azienda in particolare, più in generale a quella,
0: certo,
1: quella che abbiamo voluto tutti abbracciare pensando che ci avrebbe portati in un mondo migliore. Le cose non sono andate esattamente così. Se lui tornasse sulla Terra farebbe delle domande scomode, io credo. Anche l'amministratore delegato della sua azienda.
0: Sì, probabilmente sì. Mi hanno colpito delle parole che ho letto nel retro di copertina, dove lei scrive che il futuro è una decisione scomoda e che per riprendersi l'anima non basta resistere, non basta fare della resistenza, ma bisogna cercare, e qui mi ha colpito, con tenerezza la propria ribellione. E perché ha aggiunto questa specifica? Perché ha aggiunto la tenerezza?
1: Perché è rivoluzionario. A spaccare la vetrina di una banca sono capaci tutti, a cambiare il mondo con un sorriso, con la gentilezza, con l'ascolto, col rispetto, sono capaci pochi. Noi abbiamo bisogno di questi maestri. E si ricorda, lei se lo ricorda molto bene, perché lei nel mondo della musica da sempre. Si ricorda quel meraviglioso concerto per Nelson Mandela?
0: È certo.
1: Si ricorda il sorriso di quell'uomo quando che era gigantesco in quel palco? Era come imminente per tutti noi che eravamo lì ad ascoltare i grandi, grandissimi del rock, e sono andati tutti. Oggi sarebbe molto difficile,
0: è vero,
1: e questo lo dico con una certa tristezza, sarebbe perfino difficile organizzare un concerto del genere, perché non c'è una persona che è così unificante, mentre lui lo era. La gente dall'Inghilterra, dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal mezzo mondo era andata lì a ringraziarlo per quell'opera di straordinaria di pacificazione, la declinazione dei nostri diritti elementari. Oggi tutto questo è maledettamente complicato.
0: Sì, è vero.
1: Maledettamente complicato, sarebbe imbarazzante.
0: Ed è emblematico anche che, e lo diceva lei, insomma, che quello che ci rimane è quel sorriso. se ci fosse un'immagine veramente emblematica, il fatto che è quel sorriso.
1: È la tenerezza di un gigante. I giganti non devono far vedere solo gli addominali, devono far vedere il sorriso, perché quello è molto più ammaliante. Poi un sorriso parla a tutti, parla ai bambini, parla alle persone anziane, parla agli uomini, alle donne. È quello che forse adesso qualcuno dirà, ecco il solito vecchio pseudo romantico. No, io sono proprio romantico doc, quindi non sono pseudo, sono vecchio, ma anche ne ho viste tante, quindi sono anche contento di avere fatto la vita che ho fatto, perché è stata una vita entusiasmante, straordinaria.
0: Professore, a proposito di romanticismo, ho sbirciato all'interno del suo libro, che leggerò nei prossimi giorni, ma ho sbirciato che un capitolo si intitola Il rumore di un vinile. E questo è un titolo che fa chiaramente breccia tra le mie emozioni. Di cosa parla questo capitolo?
1: Ma parla da un lato che non ne posso più di un certo rumore, un baccano, no? Cioè, come se dico anche, cito anche, non so, alcuni tornei di tennis straordinari, che forse solo Wimbledon, adesso vedremo tra una settimana, però tutti gli altri hanno sempre il DJ, ma io non ce l'ho con i DJ, perché ogni tanto un po' di silenzio per capire lo sforzo che sta facendo quel ragazzo per concentrarsi, eccetera. Cioè, io lo trovo assolutamente così deleterio che in ogni luogo dove si incontra la gente ci sia sempre dunf. Poi dall'altra parte c'è questo dato che, come lei sa, era già iniziato durante la pandemia, di crescita della vendita dei vinili. Ah, il vinile è un rituale. È un rituale, perché devi tirarlo fuori, devi ripulirlo, anche lì c'è la tenerezza, la delicatezza di tenerlo in mano,
0: il romanticismo,
1: no? E poi lo appoggi,
0: certo.
1: E poi c'è quella puntina meravigliosa che scorre. Ecco, tutto questo è un tempo più lento, e poi magari ci metti anche ovviamente del rock duro, non ci devi mettere solo Mozart, però comunque è un avvicinarsi alla melodia, alla musica, a ciò che di trascendente ti comunica, quasi con rispetto, no?
0: Sì,
1: proprio lo strumento stesso.
0: È così, è così.
1: Che implica rispetto.
0: È così.
1: Quindi poi naturalmente parlo di un famoso, ma non lo cito perché non voglio fare pubblicità, però c'è un albergo molto molto noto a nord di Milano, dove nella suite più costosa, tra l'altro, c'è uno degli impianti più straordinari, per cui ti metti lì, vedi il lago di Como e ti metti su, non so, se sei con gli amici, con la fidanzata, con la moglie, con i bambini, non so cosa, ti metti lì, metti sto disco, magari anche un po' romantico.
0: Che sogno, che sogno.
1: La bellezza di un lago al tramonto.
0: Professore, mettiamo una canzone, il tempo di una canzone, e poi torniamo a parlare del suo libro Riprendersi l'anima.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Collegato con noi il professor Crepè questa sera qui a Radio 105. L'occasione ce la dà a riprendersi l'anima, il nuovo libro del professor Crepè, che di libri ne ha scritti tanti. E le volevo chiedere proprio questo, professore: che cosa le dà lo spunto, il primo germoglio, il primo mattone di un nuovo libro? Da dove arriva?
1: Arriva da tante cose. Ma una spinta me la dà, per esempio, non so, a passeggiare.
0: Ok.
1: A passeggiare in un posto, in una città, magari luoghi che conosci, che ami per tante vicende della vita, e osservare la gente. Osservare la gente è una cosa meravigliosa. Era quello che diceva un grandissimo scrittore quando diceva: come faccio a spiegare a mia moglie che quando mi affaccio dalla finestra sto lavorando?
0: Sì.
1: È la stessa cosa, guardi,
0: sì,
1: vedi quello.
0: Sì.
1: No, anche la visione un po' ironica sulle cose, no? Poi capisci che di cosa. E poi subentra la necessità di farlo, ma questo credo che sia per qualsiasi forma d'arte, no? Cioè, chi dipinge, chi suona, chi scrive poesie, deve avere necessità di farlo, se no si sente.
0: Sì.
1: Se non lo fai per necessità, se non hai, anche perché se no non distruggi una notte pur di scrivere.
0: Sì.
1: Non spacchi un Natale perché devi andare a fissare delle parole che ti sono venute in mente.
0: Sì, capisco veramente molto bene quello che dice. Ma professore, mi chiedo anche un'altra cosa. Oggi lei è una voce tra le più ascoltate, influente anche per certi punti di vista, è considerato un grande intellettuale, un grande professore, ma com'era a 20 anni? Riconosceva già tutto questo dentro di lei? Glielo chiedo perché lei parla spesso dei giovani e a me piace molto come lo fa, e quindi volevo riconnettermi alla sua giovinezza.
1: Guardi, l'altro giorno queste cose strane dei telefonini, mi è arrivato un film che è stato il primo film di un regista che poi è diventato un regista d'avanguardia. Eravamo ragazzi, lui scriveva questa cosa, questa storia, avevamo 18 anni più o meno, e lui scriveva di un amore andato a finire male, questa ragazza che l'aveva rifiutato, insomma, queste cose tipiche di quando si è molto giovane, romanticismi e cose. E a un certo punto compaio io, è sorprendente, mi sono visto quando avevo 18 anni, non ne avevo più le sembianze, perché le nostre vite non erano piene di fotografie, almeno la mia non di sicuro, e quindi mi sono rivisto lì, mi sono rivisto un ragazzo molto inquietato dalle cose, molto, però sempre molto sorridente. Cioè, io facevo casino sorridendo.
0: Ah, ok, torna un po' quella tenerezza e torna l'inquietudine che lei difende in un mondo dove invece tendono a darci tutto tranne che quello, no? Qualsiasi forma di comfort possibile. È interessante anche quel passaggio che lei fa spesso.
1: Ma io, cosa vuole, è la mia vita che non è stata comoda, quindi come faccio adesso ad arrivare ad un certo punto a dire: però forse era meglio stare su una poltrona o fare le scelte più banali, più opportunistiche? No, io ho cercato di quello che ha funzionato con me, penso che possa anche essere ciò che può funzionare con un ragazzo o una ragazza domani mattina. L'importante è alzarsi presto perché hai una cosa da fare. Ecco, questo credo che sia fondamentale, che sia partire per la Grecia con 4 amici o andare a lavorare ad Amsterdam o non so quale altra cosa fare, però l'importante è avere quella furia che non è iconoclastica, non è quella che spacca tutto, è quella che ti spacca dentro, ecco, quella ribellione che credo ci manchi un po', no? quella voglia di essere non sempre dentro un coro, credo che questo sia un po' la cosa che mi contraddistingue. Io sono una persona libera e non credo di dovermene pentire, di essere stato sempre una persona libera, aver cercato di pensare con la mia testa, non con quella degli altri, si figuri con quella degli algoritmi.
0: Ah, certo, la stessa ribellione, tra l'altro, di cui parla proprio in questo libro, Riprendersi l'anima, quella ribellione che bisogna un po' ricercare per andarsi a riprendere ciò che siamo. Professore, è veramente un enorme piacere dialogare con lei, io la ringrazio di essere stato nostro ospite. E ricordiamo a tutti, insomma, che l'occasione ce l'ha data il suo libro, Riprendersi l'anima. Un abbraccio grande.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi.
2: Radio 105.
0: Appeso.

si chiama proprio così, Beautiful Freaks, il pezzo di Mick qui a Radio 105. Felici di aver incontrato Crepè questa sera per una puntata un po' diversa dal solito, ma a noi piace fare puntate un po' diverse dal solito. Andiamo in pubblicità.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: È un pezzo interessante questo. Arriva nel 1985, si chiama Rhythm of the Night di Bush, un gruppo americano. Però per me la cosa interessante è che è scritto da Diane Warren ed è la prima canzone scritta da Diane Warren come autrice, no? Cioè è il suo, come posso dire, è il suo primo grande singolo di successo. E poi però ha scritto di tutto. Ha scritto pezzi clamorosi per Celine Dion, ha scritto, non lo so, I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, per esempio, ha scritto I Turn to You di Christina Aguilera, ha scritto anche con Taylor Swift di recente, vabbè, insomma, parliamo veramente di una delle con Cher, con Michael Bolton, con i Chicago, insomma, parliamo veramente di una grandissima autrice. Però questa canzone, Rhythm of the Night, è il suo primo grande singolo di successo come autrice. Cari ragazzi, e tra l'altro tra i ragazzi vedo Simo. Simo, sei comparso, non c'eri prima, da dove sei arrivato?
1: Ma questo non ce la fa, è arrivato a metà puntata e sei infilato, ma ha iniziato Mattia.
2: Ero a fare una roba fuori per la radio.
0: Ho capito, ma non potevi lasciare Mattia.
2: Ma no, dagli mezz'ora di pausa che dopo deve continuare con il
0: espresso. Ah, ok,
1: no,
0: okay.
1: No, fidati, Mattia sarebbe rimasto, lui è arrivato e ha detto dai, levati che adesso ci sono io.
0: Che gelosone.
2: Qualcosa, poi è andato via.
0: Che gelosone che sei. Ditemi un po', ragazzi, domani abbiamo Dito nella Piaga, no?
2: Domani Dito nella Piaga, sì.
0: Chissà come mai domani non mancherà Simone.
1: No, hai visto come se lo ricordo? Sì. Tre volte che mi dicevo, oh, adesso devo dire che...
0: Ha tirato fuori
2: sarà
0: il petto.
2: Sarà in collegamento, lo dico già prima. Però,
0: va bene,
2: ci accontentiamo di questo, nel senso.
0: Va bene, ragazzi, a domani. Allora, dalle 20 alle 21 per un'altra puntata di 105 in casa. Grazie per oggi, grazie ancora al professor Crepè che è stato ospite da noi. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: passare così dal premio della Nobel Fo a Rosario Pellecchi, noi che abbiamo intervistato Dario Fo,
1: premio Nobel, mica solo lui,
0: No, ma intendo dire Nobel per cos'era? Nobel per la cultura,
2: letteratura.
3: Se potessi parlare alla mia bambina, le direi: Manola, tu non lo sai, ma un giorno lavorerai con un grande nome della letteratura italiana.
2: Mondiale.
0: Con la tua bambina, con la bambina di te, con te bambina.
3: Con la piccola Manola.
2: Sai che sui social funziona molto questo trend, no? C'era quello che aveva fatto il video definitivo su questo trend: se potessi parlare a me stesso bambino, gli direi: compra dei bitcoin.
0: Se avessi saputo da ragazzo quello che so oggi, mamma mia, quanto... Mario!
3: Ma non te lo saresti dato un bacetto da bambino? Avresti proprio una pacca sulla spalla. Bravo Tony.
2: Beh, ma voi speravate di più o di meno? Onestamente, cioè tu ti saresti accontentato? Io anche molto meno.
0: Io mi sarei accontentato di molto meno. Avevo avuto dei momenti in cui potevo avere molto di più. Però per decisioni, per orgoglio, mi sono accontentato, la verità. No, io... Però a un certo punto mi sono passati
2: dei treni.
0: Ero presidente della Banca Centrale.
3: Ma non l'hai presi coscientemente però quei treni lì? Oppure sono passati senza che tu te ne rendessi conto?
0: No, me ne rendevo conto, ma andava bene così.
2: Quindi hai fatto una scelta.
0: Sì, ho fatto una scelta.
2: Questo è un bel argomento, Io non ho tanto, grazie per avermelo chiesto, non ho tanto. Scusate, sono in modalità intervista. Uno mi dice per strada: scusi, Salora.
3: Sì, allora, grazie
2: il
3: per
2: titolo, così doveva andare, è un titolo che... Ma no, veramente.
0: Salora. Noi abbiamo deciso che non lo intervisteremo, ma manderemo in replica un'intervista già fatta da un altro, è venuta particolarmente bene. Allora, noi mandiamo in onda quella anche.
2: Oggi è mezzogiorno, quando finiamo su Radio Popolare.
3: Scusate,
2: il diavolo è l'acqua santa.
3: No,
2: allora io non ho la sensazione di aver perso dei treni, anzi penso sempre che quello che è successo sia enormemente più di quello. Però poi le giornate storte, anch'io ci sono dei momenti in cui dico: chissà, però magari quella volta lì.
0: Beh, insomma, io un paio di
2: sliding doors.
0: Un paio di cose, ma mi va bene così.
3: Ma
0: comunque, cioè, mi va bene così.
2: Manola, invece,
3: ma allora, questa in realtà è la vita che io sognavo da bambina. Lo dice anche una canzone, quello di Jovanotti, forse l'ho citato senza volerlo.
0: Forse l'ha scritta per te.
3: Forse l'ha scritta per
2: questa
3: me.
2: È la vita quello che sognavo.
3: Esatto. Quello che non mi aspettavo da me è la capacità di sfruttare al meglio tutte le occasioni che mi sono capitate. Io non me lo sarei mai aspettata. Mi sottovalutavo in questo senso. Invece ho ottimizzato tutte le grandi occasioni che mi sono capitate.
2: E sfruttate bene.
3: Sì.
2: Allora, beh, direi di te che sei una così
4: brava.
3: Sì,
2: brava,
3: devo dire
2: Manola.
3: Di sì, grazie, no, grazie. Amici, grazie.
0: Io al contrario ho sfruttato tutto il mio talento e la forza e l'incazzatura che avevo, evidentemente, bisogna parlare con il mio analista. Nella vita ho sfruttato delle cose, ma non mi sono piegato a delle persone, e quindi ho dovuto fare delle scelte.
2: Ok,
0: è tutto lì. E se mi fossi...
2: Quindi avresti perso un pezzetto di te stesso se avessi accettato le cose che magari ti avrebbero
0: fatto
2: avere.
0: Ma probabilmente no, probabilmente non avrei perso un pezzo, ma in quel momento non ho voluto, ho preso come decisione il fatto di non essere il leccaculo che avrei dovuto essere, e di sorridere come hanno fatto altri che poi hanno fatto un sacco di carriera.
2: Certo.
0: Io non ho voluto fare questa cosa, e tuttora quando lo incontro mi dice: io faccio che cazzo vuoi?
2: La cosa bella è che conoscendolo da molti anni, lui fa un esempio generico, ma
0: io so.